con Missy Elliott diamo inizio alla notte con Vito War, podcast radio show. Si va avanti, tranquilli, tranquilli. Una dopo l'altra, non stop, come sempre, la formula che vi accompagnerà sino a sorgere il sole. Missy Elliott.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

Questa puntata è dedicata a tutte le persone scaramantiche, quelle che hanno un amuleto in tasca, quelle che non passano sotto le scale e fanno degli strani rituali se per caso, ma non è un caso, cade del sale a terra. Quelle che non incrociano i bicchieri nei brindisi, ma incrociano le dita per i desideri. Quelle con il pensiero magico per controllare l'incontrollabile. Quelle con le corna, in senso lato. Questo lunedì, 15 giugno, è tutto per voi. E potrebbe anche essere un buon lunedì, toccando ferro.

0: un altro lunedì accompagna le vostre ascolti. Buongiorno Cinzia Poli.
1: Buongiorno Claudio Iampaglia. Che lunedì è? Eh? Come va?
0: Ma non so, ho l'impressione che sarà un lunedì caldo.
1: Caldo? Ma in che senso?
0: È che l'arietta di stanotte, hai presente?
1: Sì.
0: Non era male.
1: No, però.
0: Una bell'aria, ma mi sa che
1: dura poco, eh.
0: Vediamo.
1: Vabbè, e poi,
0: però
1: e
0: ci sono sti accordi qua, adesso vediamo.
1: Un regalo di compleanno per Trump.
0: Sì, ma gli iraniani hanno scritto subito che l'hanno firmato a mezzanotte e 5, quindi non era il giorno del suo compleanno.
1: Non era il giorno del suo compleanno.
0: L'hanno proprio specificato.
1: Specificato, beh sì, se no l'avrebbe subito rivendicato come tale, eh.
0: Non so se ormai è... Non so veramente in cosa...
1: Il ridicolo in cui siamo caduti,
0: ma
1: dice.
0: Sì, ma almeno un tempo, voglio dire, i potenti si davano un'aria. Cioè, sembravano gente seria, comunque.
1: No.
0: Almeno credibile da quel punto di vista lì. Ormai...
1: No, c'è quell'atmosfera da bar, un po' come...
0: Sì, ma non c'è
1: come
0: più,
1: da noi.
0: Ma proprio più niente. E allora, guarda, pensavo di iniziare così, perché abbiamo cose da leggere.
1: Qualcosa c'è,
0: qualcosina
1: dai.
0: Qualcosina c'è, dai. Allora, iniziamo facile stamattina. Facile, facile, facile, facile, facile, facile. L'importante è non fermarsi mai.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot.
2: Si riconoscevano subito, dal primo giretto di basso lì all'inizio. Va bene. Allora, devo ammettere che questo lunedì, anche per le segnalazioni che riguardano la cultura, ha un filo rosso piuttosto inquietante, che è quello della violenza, declinato in varie forme. Però, insomma, tutte e tre le segnalazioni, mi sono accorta alla fine, hanno questo come elemento comune. Va bene, parto dal primo, è un articolo di Raffaella Silvestri su Domani, che ci parla di questo libro che tra l'altro è candidato allo Strega Europeo 2026, è di Natasha Appannà, che è una scrittrice mauriziana. E il titolo è Dentro l'oscurità della violenza, l'indagine letteraria di Appannà. Il libro si intitola La notte nel cuore. Ci sono tre uomini in una stanza. Uno è un poeta, un intellettuale. Uno è un operaio originario dell'Algeria che vive in Francia. L'altro è un autista. La paura comincia dalle prime pagine, anche se questi uomini, di cui sappiamo poco, non hanno fatto ancora niente. Sappiamo di loro solo piccole note, strane coincidenze riportate con la curiosità di chi li mette in fila. Tutti e tre sono stati bambini belli, o almeno bambini a cui è stato detto che erano molto belli, a cui è stato trasmesso un certo senso di essere speciali. Sono i suoi occhi caffè latte a renderlo speciale in questo paese dove la gente ha la pelle e gli occhi scuri. Nessun abuso subito, una vita rispettabile. Non hanno niente in comune, tranne che hanno tutti e tre tentato di uccidere una donna. I due ci sono riusciti. Presto lasciamo quella stanza ideale, quegli uomini, ed entriamo nella realtà. Ambientazioni diverse, comportamenti normali, comportamenti un po' meno normali, ma tutto riconoscibile, reale. Vicino, soprattutto vicino a noi, in modo inquietante. La radice del maltrattamento. Tutto ci lega, niente ci unisce, tutto è logico, niente ha senso. Ho questa impressione confusa, indecente certo perché io sono viva, che avrei potuto essere al loro posto. Tutte e tre abbiamo corso, siamo scappate e quella paura che arriva prima della fine, quella paura che non so descrivere con esattezza, so che l'hanno provata correndo, volendo scappare e ormai ho questo pensiero fisso, sono con loro. Dalle prime pagine l'autrice costruisce la paura e la fa sentire al lettore, ma forse dovremmo dire alla lettrice, perché bisogna chiedersi quanti uomini guardino davvero dentro quella cosa molto quotidiana e poco mostruosa che è la violenza sulle donne. Quanti uomini sono disposti a esplorarla da un punto di vista antropologico, personale e anche letterario. Saper procurare il senso di terrore è la dote più straordinaria di questa autrice. Scrivere un libro su una materia che è diventata un dibattito e invece renderla letteraria, cioè capace di abbandonare la pura comprensione intellettuale e farla vivere dentro a un'opera d'arte, senza mai romanticizzare il male, mai romanticizzare il dolore, il sadismo, mai cedere alle sirene della corresponsabilità, delle etichette che si appiccicano oggi all'abuso. Uno dei modi in cui Appannà riesce a rendere questo libro straordinario è lo straniamento geografico. Queste tre storie non sono separate nemmeno dalla geografia, fanno parte di un unico tessuto che è il viaggio di scoperta dell'autrice, un senso di consapevolezza che cresce facendo ricerca su due casi. Mauritius, un'isola remota, ex coloniale nell'Oceano Indiano, sembra solo una provincia qualsiasi. E forse, per quanto riguarda la violenza contro le donne, lo è. Nessun posto è speciale, nessun posto è diverso. Ancora, tutto ci lega, niente ci unisce. Questa voluta mancanza di specificità del luogo crea nel lettore uno straniamento che permette di superare quelle idee stereotipate che si formerebbero automaticamente. La questione del potere economico, del colonialismo, della razza, tutto attraversa queste storie, ma non nel modo rassicurante che consentirebbe di capirle e quindi di smettere di interrogarci. Per l'accuratezza della ricostruzione processuale, questo libro ricorda V13, in cui Emmanuel Carrère ripercorre il processo del Bataclan. La notte del cuore Nel cuore di Einaudi è un libro unico, eterno, un'opera magistrale perché indaga il confine del maltrattamento, che è un tema umano universale, il tema stesso della violenza. Si chiede dov'è la radice di questo senso di poter schiacciare l'altro, il percepito diritto a evitare le conseguenze del male procurato, che accomuna tutti i soprusi e che però questi uomini eseguono con tanta naturalezza, come la società ha insegnato loro a fare. Natasha Appannà è qui illuminata da qualcosa di quasi spirituale, la luce della grande letteratura. Il libro si intitola La notte nel cuore, l'autrice è Natasha Appannà, è uscito per Einaudi ed è candidato al Premio Strega Europea 2026. Oggi lo trovate recensito su Domani.
1: La violenza ce n'è tanta anche ovviamente sui quotidiani, soprattutto anche sulla questione Vannacci, il femminicidio pur di farsi vedere non teme, come dire, di fare la figura
2: di fare perché, dichiarazioni insomma sì. Un po' fuori dal tempo.
1: Dopo lo vediamo, dai. Questo invece è Blood Red Blues.

0: un bel respiro sta canzone, no?
1: Bello, mi è piaciuto molto.
0: Sì, erano i Devons.
1: I Devons, sì. Teniamoli presenti i Devons, anche per altri pezzi, ce li ascoltiamo. La seconda segnalazione, il secondo libro è di Annalisa Camilli, che abbiamo letto ogni tanto su Internazionale. Si intitola Divieto di protestare, esce per Einaudi. Ne scrive oggi Niccolò Zancan sulla Stampa. Non è più tempo di liberi fischi in libero stato, come ebbe a dire Sandro Pertini nel 1974, quando i fischi erano per lui. Fine delle divisioni ideologiche tradizionali, così come delle granitiche certezze costituzionali. Questo è un tempo del tutto nuovo, labile, feroce e disperato, dove si vedono chiaramente due tendenze in atto: la volontà degli stati sovrani di reprimere il dissenso e il bisogno crescente di dissentire e di manifestare in forme nuove. Di questa frattura, che sta sul confine fra la libertà di ognuno e il limite che ogni libertà comporta, si occupa il nuovo libro di Annalisa Camilli, firma di Internazionale. Ma forse la storia che più di tutte ha ispirato la sua vita professionale è stata quella del G8 di Genova nel 2001, a cui aveva partecipato da giovane giornalista e manifestante, perché lì, dove c'era il dissenso, arrivò la macelleria messicana, un caso inaudito di violenza istituzionale. I fatti di Genova hanno disperso il movimento No Global fino a 2025, l'anno del ritorno nelle piazze. Ed è lì che guarda adesso Camilli. Il libro si intitola Divieto di protestare ed è appena uscito nella collana Le Vele di Einaudi. C'è qualcosa che unisce chi partecipa alle nuove manifestazioni: è paura del futuro, una paura concreta, economica e di sopravvivenza. Chi c'era in piazza per la flottiglia? Alle manifestazioni hanno partecipato compagini sociali molto diverse, dai giovani palestinesi della diaspora in Italia, come Maya Issa, una studente universitaria italo-palestinese, ai movimenti per l'abitare, perché in questo paese le persone non hanno più soldi per pagare affitti e mutui. C'era quindi il mondo del lavoro, ma del lavoro povero, quello sottopagato e sfruttato, i lavoratori del commercio retribuiti 1.000 euro al mese, le cooperative, il pubblico impiego, i vigili del fuoco. Ecco il nuovo fronte della protesta che avanza, mentre il governo firma i decreti sicurezza per garantire più tutele agli agenti e sanzioni più dure per chi manifesta. Annalisa Camilli viaggia dentro le crepe della nostra democrazia, racconta del G8 dimenticato, allarga lo sguardo sulla repressione del dissenso nel mondo, da Genova a Trump, dalla polizia italiana alle squadracce dell'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE. E perché la gente era scesa nelle strade a protestare? Per reagire alla caccia ai migranti irregolari destinati alla deportazione. Protestava in difesa della vita dei vicini di casa. C'è poi una faccenda decisiva, sottesa nel libro di Camilli, ed è il ruolo individuale, quello di ogni singola persona dentro questa enorme questione pubblica. C'è troppa violenza in giro per pensare di riuscire ad attraversarla senza esserne toccati. È impossibile non bagnarsi sotto un diluvio. In Italia, nello stesso anno in cui il governo ha introdotto il cosiddetto decreto sicurezza, le manifestazioni sono di nuovo diventate di massa, generalizzate e difficilmente controllabili. Hanno portato in piazza studenti e lavoratori, ma anche le persone comuni lontane dall'attivismo. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2025 sono stati convocati 3 scioperi generali, a cui hanno partecipato milioni di persone. Non succedeva in questa forma dalle manifestazioni di Genova del 2001 contro il G8, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi più ricchi del mondo. La macchina della repressione non è mai stata così attiva. La novità è il ritorno dei corpi dopo anni di inconsistenza tecnologica. Sono i corpi delle ragazze e dei ragazzi di nuovo sulle strade a protestare. Ecco il monito del presidente Mattarella. Con i ragazzi, i manganelli esprimono un fallimento, ma la domanda fondamentale resta sospesa. Al tempo della manomissione delle democrazie, protestare è ancora un diritto? Questo era Niccolò Zancan che recensisce il libro di Annalisa Camilli, Divieto di protestare, per Einaudi. Oggi lo trovate sulla Stampa.
0: Sai che presento giovedì alla Fondazione Feltrinelli un libro su Genova, un romanzo di Stefano Valenti, molto bello devo dire, perché Genova torna, sono i 25 anni.
1: Sì, 25 anni.
0: E lui invece Kurt Weill, lo avete forse ascoltato.
1: Volume l'hanno fatto sentire.
0: Ah, veramente?
1: Sì.
0: No, pensa che in questo caso non l'ho copiato da loro, l'ho recuperato io. The War on Drugs era lui prima,
1: sì, certo.
0: Adesso è solista.

0: Questo è Kurt Weill, che si scrive Vile.
1: Vile, sì.
0: Non è come il Kurt Weill tedesco, quello che ha scritto l'opera da tre soldi.
1: Ah, Brecht. No, non è Brecht.
0: Però è lo stesso suono, cioè per Kurt Weill ha scritto così.
1: Sì, vabbè, è vero. Ma forse è un nome d'arte, no?
0: Forse è un nome d'arte, può essere.
1: Sì, no, Kurt Samuel Weill. No,
0: ah, si chiama così, d'arte. Vile, il Vile, va bene. L'ultima segnalazione, abbiamo detto il filo rosso era la violenza.
1: Weill forse aveva due L,
0: sì, Weill, alla tedesca, okay. Beh, certo. E la segnalazione, dicevamo, col filo rosso della violenza, dalla violenza di genere del primo romanzo, la violenza della repressione della seconda segnalazione, la terza ci viene dal masochismo, ne parla Vittorio Lingiardi. Oggi su Repubblica c'è un'anticipazione della sua Lectio Magistralis che terrà questa sera alla Milanesiana. Scrive Lingiardi: nel 1707 Georg Friedrich Händel, nel Trionfo del tempo e del disinganno, scrive la mia aria preferita. Le parole sembrano un invito ad abbandonare la posizione masochistica. Lascia la spina, cogli la rosa, tu vai cercando il tuo dolor. Per Freud era un'ossessione teorica. Perché c'è chi sceglie la spina anche quando la rosa è a portata di mano? Freud lo chiamava il problema economico del masochismo. Ha a che fare con il senso di colpa inconscio, diceva. No, si correggeva, meglio parlare di bisogno di punizione. La psicoanalisi ha continuato a fare ipotesi. Se fosse il bisogno di essere riconosciuti da chi non ha saputo amarci, la richiesta di essere visti a qualunque costo, quando le nostre prime relazioni, ancora bambini, sono segnate da un amore che diventa dolore, può accadere di rimanere legati a quell'alfabeto. La forma del legame originario preclude la ricerca dell'amore gratuito che non abbiamo conosciuto. Prima di esserlo di se stessa, la persona masochista è stata vittima di qualcuno. Va cercata qui, nella dimensione traumatica, una delle correnti del masochismo, la convinzione che l'attenzione dell'altro, il suo amore, si possa ottenere solo attraverso una subordinazione o un sacrificio, idealizzando l'inaccessibile. Il mio sguardo si rivolge alla personalità e alle relazioni. Capire quando il nostro rapporto con il dolore è una convivenza inevitabile e quando è una connivenza inconsapevole. Esplorare il confine dove la disponibilità si trasforma in asservimento, la gentilezza si converte in automortificazione. Siamo tutti masochisti, ma non allo stesso modo, e non tutti abbiamo quel disturbo masochistico di personalità che la psichiatria, attraversata da continui ripensamenti, ha rinominato disturbo autofrustrante, self-defeating. L'incapacità di porre fine a una relazione sbagliata, l'attaccamento malinconico a una relazione finita, la tendenza a rimanere coinvolti in relazioni e situazioni lavorative che fanno soffrire, e poi la resistenza a farsi aiutare, la tentazione di colmare un vuoto col dolore, l'anestesia di fronte a un successo, ma anche esporsi al pericolo, attribuire a sé colpe non proprie, temere che accada qualcosa di brutto perché è accaduto qualcosa di bello. Insomma, la fatica di riconoscere il proprio valore, restando nella palude spaventati o sfiduciati dall'esplorazione di alternative più gratificanti. Non mi preoccupano gli amori infelici, dice Lingiardi, ma gli amori infelici che durano una vita. Il meglio di niente, il terrore della separazione, la rinuncia all'autonomia. In pochi versi, la lucidità poetica di Patrizia Cavalli ci offre il catalogo del masochismo amoroso. Cerco l'amore e mi tormento sempre, ma non voglio l'amore veramente. Cerco l'amore e non mi tormento affatto, non verrà mai il mio cuore sopraffatto. Cerco l'amore per essere punita, così in anticipo vinco la partita. Questi erano un estratto della Lectio Magistralis di Vittorio Lingiardi, la trovate oggi su Repubblica. Sono le 6:29, è arrivato il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, questa mattina a cura di Alessandra Tommasi e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco con le previsioni del tempo.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
5: C'è raccordo tra Stati Uniti e Iran. Lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, paese mediatore, questa volta con la conferma di Teheran. Secondo il presidente statunitense, i due paesi hanno concordato la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso. Trump ha anche annunciato la riapertura di Hormuz e lo stop del blocco navale americano, per poi specificare che la situazione nello stretto si sbloccherà venerdì dopo la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, in Svizzera. L'accordo in realtà estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, più incentrato sul programma nucleare di Teheran e per un'intesa definitiva. L'Iran ha rivendicato che questo accordo è una sua vittoria diplomatica e ha detto che Hormuz verrà gestito in coordinamento con l'Oman.
4: E l'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. E alla vigilia della G7, a pochi chilometri dal confine con la Francia, ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti, ci sono stati scontri con le forze di polizia, con lanci di oggetti e petardi, con l'uso di idranti in risposta.
5: A Gaza gli attacchi israeliani hanno causato 6 morti ieri nel corso di nuove violazioni della tregua in vigore da mesi. C'è stato un raid aereo sul campo profughi di Jabalia e altri 2 a Khan Yunis. Sono almeno 986 i palestinesi uccisi nella striscia dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre. Nella notte ci sono stati anche diversi attacchi di coloni in Cisgiordania. Hanno appiccato il fuoco contro una moschea nella zona di Ramallah mentre i fedeli si trovavano all'interno. Nessun ferito. Diversi coloni sono entrati anche in un villaggio nella Cisgiordania centrale, sempre vicino Ramallah, incendiando edifici e veicoli e provocando un vasto rogo nei terreni agricoli circostanti. Intanto il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027.
4: Nella notte c'è stato un massiccio attacco russo sull'Ucraina, è stata colpita Kiev, sono almeno 4 i morti, 11 feriti ricoverati in ospedali e 150.000 le persone che sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi hanno colpito anche Kharkiv, 5 le vittime, una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito le autorità locali russe.
5: Ora lo sport. Con i mondiali di calcio maschile, la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2.
4: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Torna il Festival di Teatro Antico di Beleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
7: Beleia Teatro.com

0: Quindi dici che ce li dobbiamo dimenticare, quei bei temporaloni dei giorni scorsi.
1: Questa arietta qua che tirava tra ieri e l'altro ieri.
0: Dici che la dobbiamo salutare come così un episodio passeggero ormai trascorso.
1: Vediamo, stamattina sentivo cominciare il calore salire, vediamo?
0: Vediamo, lo chiediamo a lui e lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino dei Campo di Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che cosa ci può dire? Ci può rassicurare in qualche modo o ci abbiamo preso?
2: Allora, no, abbastanza. L'alta pressione resterà per tutta la settimana, il caldo diventerà purtroppo ancora più alto, le temperature saliranno da mercoledì e sarà anche più afoso. Per quanto riguarda i temporali, probabilmente li rivedremo già da giovedì, quindi non sono poi così lontani nel tempo. Oggi sarà una bellissima giornata, le temperature tra i 30 e i 32 gradi, 30 gradi delle prealpi, 32 gradi in pianura, quindi temperature ancora, diciamo così, sopportabili. Domani tempo simile, ma con qualche passaggio nuvoloso in più, ci potrà scappare forse il temporale, ma molto isolato sulle Robbie e sulla Valtellina, altrove sarà asciutto. Mercoledì, come dicevamo, invece aumentano le temperature, sarà ancora una bella giornata, ma ci porteremo con le massime tra 32 e 34 e poi da giovedì il caldo sarà più afoso con rischio di temporali, sempre molto caldo ma anche temporalesco.
1: Vabbè, possiamo sperare in qualche temporale qua e là, sperando non faccia danni ma faccia solo frescura.
0: Temporali tropicali.
1: Esatto, meno tropicali e più, diciamo, più doccia.
0: Va bene, grazie mille Paolo Valisa, ci risentiamo domani, buona giornata.
2: Benissimo, buona giornata a tutti. Drop me in for the gap.

0: le gioie del na-na-na-na-na.
1: C'è sempre un po' di na-na-na-na-na. Era Noel Gallagher.
0: Veniamo alle prime segnalazioni dei quotidiani, quelle insomma non culturali, diciamo così. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che parla oggi dei piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti, scrivono. Il servizio è nelle pagine interne, ne scrivono Marta Casadei ed Enrico Schlitzer, ad esempio, che dicono: se il paradigma del piccolo è bello a livello imprenditoriale, ha mostrato tutta la sua fragilità nell'incontro-scontro con la globalizzazione, la crisi demografica ha avuto un effetto simile sulla vita nei centri con meno di 5.000 abitanti. Spopolati, perdono servizi. E nonostante le strategie messe in atto fino a ora e gli incentivi stanziati, non riescono a risalire la china. Tanto che oggi meno di un piccolo comune su 5 in Italia offre tutti e quattro i seguenti servizi di base: farmacia, distributore di carburante, sportello bancario e ufficio postale. È questa una delle conclusioni dell'indagine condotta dal Sole 24 Ore del lunedì sulla disponibilità di servizi di prossimità nei centri minori, frutto dell'elaborazione dei dati comunali di Banca Italia, Poste Italiane, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute, aggiornati a maggio e a giugno 2026. L'analisi include solo i comuni in senso proprio ed esclude frazioni e località. E poi Paola Dezza scrive che bisogna puntare sulla rinascita dei borghi per decongestionare le città, una riscoperta come risposta all'overtourism e alla ricerca di maggiore qualità della vita. Sì.
1: Il grande ricambio della pubblica amministrazione sul Messaggero, che è sempre stato storicamente un po' il giornale dell'impiegato pubblico, soprattutto a Roma. La sfida che la pubblica amministrazione ha davanti nei prossimi anni si può dire senza dubbio epocale. In 10 anni, ha calcolato l'INPS, andranno in pensione 1,4 milioni di dipendenti pubblici su 3,6. Tanta roba. Significa che un lavoratore dello Stato, sia esso un insegnante, un medico, un infermiere, un poliziotto, un funzionario comunale o ministeriale, lascerà il lavoro. 1 su 3. Gli effetti di questo grande esodo sono già visibili, i cittadini li sperimentano quotidianamente nelle scuole, negli ospedali, nei comuni. La pubblica amministrazione comunque è aumentata, perché c'è stato lo sblocco del turnover e così via, è aumentata di 12.000 dipendenti per esempio negli ultimi anni, perché il PNRR, un po' di assunzioni nell'istruzione e così via, ma negli ultimi anni anche il tasso di turnover è raddoppiato, perché sono entrati dei giovani, ma i giovani sono anche sempre più mobili. Chissà come mai, passano dal pubblico al privato con una certa facilità, dice il Messaggero. E come fare a trattenerli, punto di domanda?
0: Magari pagarli il giusto?
1: Ma è incredibile, cioè, tutti i giorni noi abbiamo gente che si interroga su come mai non vanno a lavorare pagati 800-1000 euro al mese. E pay them more, cioè, sempre lì. Dobbiamo fare la sigla.
0: La sigla, pay them more, more, more, la faremo.
1: La facciamo.
0: La faremo. E mentre invece diventa virale il video della deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez, che al congresso mostra un barattolo con dentro dell'acqua molto torbida e che è stata presa da... vicino a un centro di calcolo di Meta in Georgia, raccontiamo con La Stampa, lo fa un reportage di Nicolo Zancan, inviato a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, il comitato contro il progetto di una maxi centrale per l'intelligenza artificiale. Scrive Zancan: gracidare di rane all'ora del tramonto. Su questo balcone io e mia figlia abbiamo passato i nostri giorni più felici. Il pensiero di quello che vogliono costruire di fronte alla nostra casa mi riempie di rabbia e di preoccupazione, dice Gianluca Lena. Qui davanti vogliono costruire il 70° data center della provincia di Milano, il più grande di tutti, che verrà subito seguito dal 71° a 300 metri di distanza fra la frazione di Lacchiarella e Zibido. Al posto di queste risaie, tonnellate di server pieni di miliardi di dati, motori per le nostre domande all'intelligenza artificiale. Qual è la ricetta del pesto genovese? Che ne ha fatto Michael Stipe? Per ogni domanda un posto fisico che la processa, per ogni risposta un costo energetico. La cosa peggiore, dice Gianluca Lena, è che proprio qui, accanto alla centrale elettrica già esistente, ne vogliono costruire un'altra da 100.000 metri quadrati, come 11 campi da calcio, in grado da sola di illuminare una città come Bologna, una gigantesca centrale per dare energia a quei due nuovi data center. Secondo molti studi che abbiamo consultato, faranno aumentare la temperatura da 2 a 4 gradi in questa zona. Ogni data center deve consumare molta acqua per non surriscaldare troppo i propri motori. Ogni data center non può permettersi di fermarsi mai, nemmeno in caso di blackout, e quindi ogni data center è munito di enormi generatori alimentati dal gasolio, 160 generatori in questo caso preciso, litri e litri di carburante stoccato nei terreni circostanti, e quei motori devono essere periodicamente testati anche se non ci sono cali di tensione, quindi inquinamento. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato di preminente interesse strategico nazionale un progetto che prevede la costruzione di 3 giganteschi campus di data center da realizzare in Lombardia entro il 2031. Il 70% dei data center italiani è in Lombardia. Quindi sono nati questi comitati per chiedere di bloccare progetti, altri ne stanno nascendo, non in questo giardino, non in questa risaia, così dicono gli abitanti di Zibido San Giacomo. E cosa diremmo noi al posto loro?
1: Su Domani il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, in ricariera ritorna sull'inchiesta della Procura di Roma sulla gestione opaca dei fondi riservati dei servizi segreti e sulla cosiddetta squadra Fiore. C'erano due squadre, c'era la squadra Fiore, due squadre a Roma, squadra Fiore e poi i cosiddetti neri di Del Deo, di Giuseppe Del Deo, quello che era il numero due dei servizi segreti italiani, poi c'era Milano ovviamente, Equalize. Cosa facevano tutti costoro? Report e rapporti spesso estrapolati da banche dati venivano veicolati da questi servitori infedeli dello Stato attraverso web e blog. Perché? Perché era per influenzare settori della politica, dell'imprenditoria, cioè spacciavano per notizie vere dei dossier, delle reti informative, delle veline, diciamo così. Ce ne eravamo accorti su alcuni quotidiani, direi che è abbastanza evidente. Comunque questa è La buca che fate, è una canzone nuova di Lore DT, un gruppo qua
0: interessante,
1: ma perché no. Ce ne eravamo accorti su alcuni quotidiani, direi che è abbastanza evidente. Comunque questa è La buca che fate, è una canzone nuova di Lore DT, un gruppo

0: Oggi il data room di Milena Gabanelli parla dell'evasione fiscale, anzi chiama gli evasori ladri di futuro, protetti tra l'altro dai condoni. Scrive: loro, i ladri, si prendono i vantaggi e i servizi pagati con le tasse versate soprattutto da dipendenti e pensionati. Prendiamo gli ultimi 10 anni. Nel 2015 l'evasione stimata dal MEF di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMU e contributi INPS ammontava a 106 miliardi. Nel 2019 a 103, nel 2022 a 100, nel 2023, ultimo dato disponibile e primo anno del governo Meloni, 110. È stato introdotto nel 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica e questo ha dimezzato le possibilità di frodi. Il divario fra l'IVA esigibile e quella riscossa è passato dai 35 miliardi annui ai 18 miliardi. Se ora guardiamo i numeri relativi al recupero, si vede che c'è un costante aumento e nei prossimi anni, grazie alle nuove norme introdotte dal governo Meloni, il bottino sarà più basso. Vediamo perché. C'è un'evasione legalizzata. Nel 2024 viene introdotto il concordato preventivo biennale. Nello stesso anno viene modificato il redditometro. Se fino a quel momento l'agenzia poteva contestare un reddito basso a fronte di un tenore di vita alto, con automobili di lusso, barche e università private, ora la contestazione è consentita solo se è pari ad almeno 10 volte il valore dell'assegno sociale. Nel 2025 c'è stata la modifica del ravvedimento operoso. Fino all'anno prima il contribuente che si accorgeva di avere fatto un errore nella dichiarazione e si affrettava a pagare il dovuto veniva esentato da sanzioni e interesse. Ora non le pagherà anche se si metterà a posto solo dopo aver ricevuto l'avviso dell'agenzia. In pratica induce a pagare solo se ti beccano. Gli effetti di queste norme produrranno un minore incasso e diminuiranno la capacità di controllo. Grazie amici evasori.
1: Grazie amici evasori che insomma... paghiamo quando proprio si deve, se si deve, intanto chi lo sa se si deve. Patrimoniale, arriviamo adesso all'altro tema che sarebbe molto interessante. Direi che Alessandra Ghisleri con il suo sondaggio oggi sulla stampa, la sua società nuova, diciamo, si chiama Only Numbers, ci dice un paio di cose interessanti. La patrimoniale, lei scrive, spacca a metà l'Italia, sì da 1 su 2, ma il ceto medio è scettico. Allora, la notizia è che metà degli italiani sono d'accordo, che è già una bella cifra, insomma, non so, per una coalizione che ambisce al 50% del paese di voti, potrebbe essere così interessante, però vabbè. Allora, un italiano su 2 si dichiara favorevole all'introduzione di una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, a condizione che il gettito venga destinato al finanziamento dei servizi pubblici. Beh, speriamo bene. Un dato che testimonia la crescente attenzione verso il tema della redistribuzione della ricchezza in un paese in cui la percezione delle disuguaglianze patrimoniali

0: patrimoniali resta particolarmente elevata. Tra i redditi più bassi e quelli più elevati emerge una convergenza di giudizio favorevole alla proposta, seppur motivata da ragioni differenti, e questa è la prima particolarità. Perché quindi il dato più significativo riguarda il ceto medio, che si mostra la componente più scettica e contraria all'introduzione di una patrimoniale, cioè i ricchi dicono di sì, la classe media, che non viene tassata dalla patrimoniale, dice di no. Incredibile. A prevalere è il timore di finire tra i destinatari della misura senza sapere con chiarezza quali sarebbero soglie e criteri di applicazione.
1: Forse c'è una dichiarazione dei redditi un po' fallace.
0: E chi lo sa, gli elettori dei partiti di maggioranza si mostrano prevalentemente contrari, il dissenso sfiora il 70% tra i sostenitori di Forza Italia. Sul versante dell'opposizione il consenso cresce in modo significativo, 100% tra Alleanza Verdi e Sinistra, 71% tra gli simpatizzanti del Partito Democratico, più sfumata la posizione degli elettori del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva. Insomma, c'è un ceto medio che è quello che recalcitra sulla questione della patrimoniale per i grandi patrimoni. Ma se non avete grandi patrimoni...
1: Qual è il problema? Soprattutto visto che chi ha i grandi patrimoni non è così contrario. Sul Corriere della Sera, parlando di un paese di base ricco...
0: Cioè, se questo sondaggio fosse vero, ci sono i ricchi che si chiedono perché lo Stato non li tassa. È incredibile, se fosse vero.
1: Mara Gergoletta oggi sul Corriere della Sera ci parla della Svizzera e del fallimento del referendum sul tetto alla popolazione. Fallisce il referendum in Svizzera, non ci sarà il tetto all'immigrazione, nessun congelamento del paese una volta raggiunto i 10 milioni, ma il risultato, 54,8% di no, mostra come il tema dell'immigrazione sia divisivo, il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. L'affluenza è stata da record, 59%, si tratta del referendum più costoso della storia elvetica. Entrambi i campi hanno speso oltre 15 milioni. È stato promosso attraverso un'iniziativa popolare che ha raccolto le 100.000 firme necessarie dalla SVP, l'Unione Democratica di Centro nei cantoni italiani, partito della destra conservatrice populista, e dai 10 milioni sarebbero stati interrotti gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea. Non a caso si è parlato di una Brexit svizzera. Contrari tutti gli altri partiti, le associazioni industriali e i sindacati. In Parlamento, su 200 deputati, 123 si sono espressi contro il referendum e 67 a favore. Il governo ha dato indicazione per il no, eppure l'opinione pubblica sul tema non segue i partiti. Cioè, avrebbe sganciato la Svizzera dall'Unione Europea, e questo, insomma, non era considerato desiderabile.
2: La Svizzera.
1: Che cos'è la Svizzera?
0: Che cos'è?
1: È un'opinion?
0: Forse è un'impression?
1: Anche. È un Toblerone?
3: Ma insomma, questa Svizzera da cui venite voi?
0: Allora, questa non la canteremo.
1: No, nei cori no.
0: Allora, il 23 giugno, mancano 8 giorni.
1: Manca pochissimo, siete pronti? Avete votato le canzoni? Anche perché ormai sono decise, a quanto pare.
0: Allora, premessa. Martedì 23 giugno...
1: Il nostro coro.
0: Il nostro, il vostro coro.
1: 50-50.
0: Sì, poi noi siamo democratici, vi raccontiamo che ci sono anche i cori di altri esimi e bravissimi
1: sono
0: colleghi.
1: Sono 5 i cori dei programmi.
0: Cori in giro per Milano, più decine di cori che non
1: autogestiti.
0: Sono... Autogestiti. Che si collegheranno e faranno cose meravigliose, sarà una serata di musica, di divertimento, ma per noi soprattutto di ritrovo. Dove ci troviamo?
1: Noi ci troviamo vicino alla fermata della metropolitana di Viale Argonne.
0: Al
1: parchetto dove ci sono i ping pong, sembra di avere intuito.
0: Metropolitana blu, si vede, avremo la bandiera, insomma.
1: Il nostro coro portante sarà quelli cosiddetti amici della nave, perché abbiamo deciso, se vi va, insomma, che ci si potrebbe un po' vestire da marinaretti, da pirati.
0: Lì,
1: eccetera.
0: Tra porto di mare e quel lungo viale, quel lungo corso d'acqua che ci porta dritto, taglia in due Milano fino al quartiere dell'Acqua Bella.
1: Noi cantiamo i grandi classici della tradizione, cantautori.
0: Quindi cominciate a preparare Generale di De Gregori.
1: Cerco un centro di gravità permanente di Battiato. E poi abbiamo Vasco Rossi, e in questo caso avremo
0: Vita Spericolata.
1: Vita Spericolata.
0: Veramente?
1: È un po' la nostra, sì sì. Poi canteremo anche Azzurro, perché ci piace tanto. Però insomma,
0: esatto,
1: questa è un po'
0: una... Ma preparatele tutte e quattro.
1: Tutti, vabbè, tutti, dai. Scaldiamo le voci e nel frattempo la passiamo alla linea, al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo dopo con le prime pagine.
4: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
5: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
6: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno Musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da Camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org. Non mancate.
7: Ma non ci stiamo.
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Fresu, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47 www.festivalarconati.com.
11: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. C'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, l'annuncio nella notte, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra. Tra i punti la cessazione delle operazioni militari anche in Libano per altri 60 giorni, l'avvio di negoziati sul nucleare, la riapertura di Hormuz. Sia Trump che Teheran rivendicano di aver vinto, ma il presidente americano minaccia: riprenderemo la guerra se l'Iran non rinuncerà all'arma nucleare. E l'accordo tra Washington e Teheran sarà al centro del vertice G7 al via oggi. Il Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz e dicono pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran. Alla vigilia del summit migliaia di persone manifestano contro il vertice, cariche della polizia contro il corteo. Nella notte attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Mosca bombarda Kiev ed Kharkiv, oltre una decina le vittime. Droni ucraini colpiscono la città russa di Tula, 200 km da Mosca. 3 i morti. Vannacci lancia la sfida a Meloni e Salvini, l'ex generale presenta il suo programma reazionario. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non è reato. La Presidente del Consiglio replica prendendosela con la fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi, che chiede ai partecipanti di condividere i valori antifascisti della Costituzione. È censura di sinistra, dice la Premier, le opposizioni. Non una parola su Casa Pound e i saluti romani. La Premier insegue Vannacci. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
12: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di lunedì, ops, 15 giugno, ho mosso il microfono, è la cernia, la cigola. Oggi alcuni quotidiani sono riusciti a dare la notizia dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Come Repubblica, che titola Iran-USA, c'è l'accordo di pace. Lo stesso fa il Corriere della Sera, Trump, c'è l'accordo con l'Iran.
1: Eh sì, perché molti quotidiani erano rimasti indietro sull'IDF, cioè l'esercito israeliano che bombardava l'accordo, ma è un titolo che poi è stato superato. Anche la stampa, Trump-Iran c'è l'accordo, e poi il giorno, tregua, accordo USA-Iran, Trump due punti, scorra il petrolio, l'ha detto davvero.
0: Ah, vedi,
1: sì.
0: Leggiamo all'interno, Paolo Brera all'interno di Repubblica, siglato l'accordo tra USA e Iran, riapre lo stretto di Hormuz, Trump dice che il petrolio scorra, l'annuncio dopo una giornata di tensione, il raid di Israele a Beirut ha irrigidito Teheran, che è pronta a rispondere, la firma dell'intesa sarà il 19 giugno a Ginevra, intanto crolla il petrolio. Gabriella Colarus ci dice cosa c'è in questo memorandum che concede 2 mesi per regolare i punti più spinosi. Il rush finale dei mediatori è stato fatto per salvare la trattativa. Infine la pace, una pace fragile appesa al filo di un negoziato sul nucleare che deve ancora iniziare, minacciata dalle resistenze dei più oltranzisti in Iran, come in Israele, come negli Stati Uniti, scritta in un accordo vago di principi, eppure un accordo reale. La guerra iniziata il 28 febbraio scorso finisce tra mille incognite e con un cedimento, l'ultimo dell'America trampiana, che pretendeva di cambiare il Medio Oriente con le bombe. Il blocco navale americano verrà rimosso subito. La promessa fatta dal presidente USA per convincere gli iraniani a non rispondere all'attacco su Beirut. All'ultimo miglio il fronte del dialogo ha rischiato di schiantarsi contro i boicottatori poche ore prima che Israele bombardasse la capitale libanese. I pakistani e i qatarini hanno tenuto il punto, continuando a mediare con il sostegno di egiziani e turchi e di una regione esausta dal conflitto. Il testo dell'intesa in 14 punti sarà firmato in Svizzera il 19 giugno. C'è poi, sempre su Repubblica, il commento di Michael Ignatieff, che è canadese, insegna a Vienna e dice: inizia una nuova era, nessuno si fiderà degli Stati Uniti. Se l'intesa è arrivata è perché i mullah si ritengono soddisfatti, sono i negoziatori più duri al mondo, è la Cina quella che ci guadagna di più.
1: Beirut sotto le bombe, Giulia della Michelina da Beirut racconta la tempistica dell'attacco lanciato ieri da Tel Aviv sulla periferia meridionale della capitale. Non è affatto casuale, dopo le 16 l'attacco è arrivato senza avvertimento in un'area densamente frequentata, ha danneggiato edifici, esercizi commerciali nella zona circostante, macerie, paura di un'escalation, ha continuato a colpire anche nel sud del Libano israeliano e a mettere ordini di evacuazione per diverse località, una trentina solo ieri, in particolare nella zona di Sidone. Hezbollah ha rivendicato almeno 17 attacchi.
0: Oggi il Corriere della Sera ha un'intervista con Yair Golan, che è un ex generale israeliano ed è anche il leader del partito I Democratici, che ha 4 seggi alla Knesset, e dice che è un patto peggiore di quello del 2015. Pochi tra i leader in Israele pensano che l'intesa tra la Casa Bianca e Teheran sia accettabile per il paese. Al limite ammettono che in questo momento vada accettata perché l'amico Trump a imporla. Yair Lapid ripete che non sarà l'ultimo scontro con l'Iran perché l'accordo in discussione è dannoso per noi e per la regione. Il documento non raggiunge alcun obiettivo di questi due conflitti. Il regime resta, il programma missilistico non viene fermato e il programma atomico può ripartire. Pure Yair Golan, l'ex generale che ancora usa la parola sinistra e accenna alla pace con i palestinesi, giudica il patto in discussione peggiore di quello ottenuto da Barack Obama nel 2015.
1: A Gaza stallo all'Israele. Il piano americano è al collasso, a pagina 3 di Domani. I mediatori dell'Egitto, del Qatar e della Turchia si sono incontrati al Cairo per spingere sul disarmo di Hamas. Maggio è stato il mese più letale dal cessate il fuoco cosiddetto. 119 persone uccise, mancano i farmaci, l'acqua, strangolati gli aiuti. Insomma, Gaza è stallo.
0: Intanto a Devian inizia il G7, il Corriere della Sera dice G7 tra guerre e commercio con cena di gala a Versailles, così Macron lusinga il tycoon, perché sarà presente anche Trump. Ne scrive anche Sabrina Provenzani sul Fatto Quotidiano: dal G7 al Consiglio Europeo, in anni UE al bivio dell'Ucraina. G7 e Consiglio Europeo, tutto fra oggi e il 19, la settimana diplomatica è fittissima, è un G7 segnato dalle fratture interne ed esterne. Gli USA hanno dismesso la maschera di alleati e scaricano l'Europa, riducendo impegno, truppe NATO, l'idea stessa di un futuro comune. Il presidente Trump considera l'Europa e le sue potenze come dei parassiti deboli, infidi, da scaricare se non servono gli interessi americani o i suoi personali. L'Unione Europea è divisa, rallentata dal puzzle a 27 pezzi. La Francia è paralizzata dallo scontro fra destra e sinistra, a un anno da nuove elezioni, dalla fine annunciata dell'era Macron. Il Regno Unito è azzuppato dalla debolezza di Keir Starmer. La Germania di Merz è strangolata da una crisi produttiva strutturale che l'impopolarissimo cancelliere pensa di risolvere portando la spesa militare a 150 miliardi che potrebbero finire direttamente nelle mani dell'ADF, AfD in rapida crescita di consensi. Quello che è evidente è lo scaricabarile del dossier ucraino ad un'Europa inadeguata economicamente, militarmente e politicamente a reggerne l'urto. Il pomeriggio di martedì ci sarà la sessione con i leader dell'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar per discutere di come affrontare le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. Anche su questo Unione Europea e singoli paesi non toccano palla, e sull'intelligenza artificiale, diventata rapidamente uno strumento di dominio economico, militare e geopolitico, il vertice ospiterà gli amministratori delegati di OpenAI, Google, DeepMind e Anthropic, società statunitensi.
1: Su Domani Mario Giro: da Teheran a Mosca l'Europa ritrovi il suo ruolo. Ecco qua cosa dice: manca una visione europea, ancora più grave un dibattito allargato sui temi strategici, prima ancora che sui tank o sui cannoni. Cosa vogliamo davvero fare sulla cyber security, sullo spazio, sull'avionica, sulle comunicazioni satellitari, inclusa appunto l'intelligenza e la robotizzazione? Nessuno lo sa, il Consiglio non osa fare proposte, di conseguenza ogni Stato membro si ritrae in se stesso a difendere le poche cose che possiede. La Commissione europea, invece di offrire linee guida, litiga al proprio interno sui poteri di Kaya Kallas, diciamo dell'alto commissario per gli esteri. Legittimamente ci si può chiedere: dov'è l'Europa in un momento in cui ce ne sarebbe urgente bisogno? La Russia ha aperto uno spiraglio di negoziato, tutto da verificare, ma Bruxelles traccheggia. Europa, dove sei?
0: E c'è un nuovo scontro anche appunto per l'intelligenza artificiale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Anthropic, l'Unione Europea protesta, Washington discrimina, scrive Aldo Fontana Rosa su Repubblica, che adesso Stati Uniti e Europa litigano anche sull'intelligenza artificiale. Lo scontro è effetto della decisione del governo statunitense di vietare a tutti i cittadini stranieri due super software che la società Anthropic ha creato. Sono Mythos 5 per utenti esperti e Fable 5 per un pubblico più ampio. Modelli entrambi potenti e avanzatissimi. La Commissione UE a Bruxelles avrebbe compreso il divieto statunitense se fosse stato circoscritto agli storici avversari come la Russia o la Cina. All'inedito ordine della Casa Bianca, la società Anthropic, uno dei giganti statunitensi dell'intelligenza artificiale, creatrice di Claude, valore 965 miliardi di dollari, ha reagito con una mossa altrettanto sorprendente. Ha disattivato l'uso di Fable 5 e Mythos 5 non solo per clienti stranieri, ma anche per quelli americani.
1: Eh sì, e tra l'altro, se ho capito bene, per gli Stati Uniti l'ordine è di darlo solo ai cittadini statunitensi di nascita. Attenzione. Le due Americhe, pagina 6-7 della Stampa. Da una parte a Washington il compleanno MAGA di Donald, la Casa Bianca diventa un ring tra moto, muscoli, bandiere, dimostrazioni di forza, gente che si mena. Dall'altra parte New York, la città mondo dei Knicks, che celebrano la squadra dei reietti che ritrovano il sogno americano, la vittoria dei campioni dell'NBA, diventa il simbolo della diversità, dalle bodega del Queen ad Harlem, migliaia di persone unite dall'anello dopo 53 anni, la storia di una squadra di campioni che erano stati tutti un po' scartati e che si sono ripresi la scena.
0: E per quanto riguarda il riarmo in Italia, Guido Crosetto, il ministro della difesa, preme per l'uso dei fondi SAFE, perché la Meloni non vorrebbe usare questi 5 miliardi di SAFE. La spesa però è per le armi è cruciale anche per gli Stati Uniti. Quindi stasera a Evian, il borgo con vista sul lago di Ginevra scelto per ospitare il G7, tutti parleranno anche delle spese. Proprio l'Italia rischia di non accedere al fondo UE SAFE e di non chiedere neanche il prestito da 5 miliardi. Palazzo Chigi non ha autorizzato ad oggi neanche un euro nell'ambito di questo progetto. Meloni continua a frenare sul riarmo, mossa da un'angoscia contingente, a evitare di fornire slogan e consenso agli avversari. Ieri pomeriggio Crosetto ha consegnato a X una riflessione sulle sue minacciate dimissioni e la scelta di restare dopo alcuni impegni di Giorgetti. Chiunque mi conosca sa perfettamente che non minaccerei mai le dimissioni, ma sembrava invece che l'avesse fatto.
1: Su tutti i quotidiani il femminicidio non esiste, la bufera su Vannacci ha provato a prendersi la scena nel suo congresso dicendo cose veramente astruse, la competizione a destra ormai arriva a negare appunto queste cose.
0: Gli altri titoli: Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, e poi il giornale La pace di Trump, Medio Oriente, l'annuncio del premier del Pakistan, venerdì la firma svizzera.
1: Il governo promette 10.000 rimpatri, La Verità, infine solo 24 ore, piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi in base ai residenti.
0: E poi Meloni, patente antifa, censura degli editori sul giornale. Però nel frattempo si sono fatte le 7:14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, e noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
3: Quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. 2 palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
6: Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Electrolux, oggi nuovo incontro al Ministero, in Lombardia rischia 217 posti di lavoro nello stabilimento di Solaro. I sindacati, unica soluzione il ritiro del piano industriale. Meta licenza 33 persone a Milano, il 30% della forza lavoro in Italia verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. No allo sgombro del campo Rom di Chiesa Rossa, oggi pomeriggio presidio davanti a Palazzo Marino per chiedere di salvaguardare il villaggio delle Rose. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: L'alta pressione si estende sull'Europa occidentale con bel tempo e caldo estivo per tutta la settimana. Più caldo e afoso sarà da mercoledì, poi con aumento della tendenza temporalesca da giovedì. Ma intanto le previsioni per oggi: ben soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura e poche nuvole cumuliformi in montagna, in dissoluzione a sera asciutto. Temperature massime comprese tra 30 gradi delle prealpi e 32 in pianura.
6: Oggi ci sarà un nuovo incontro a Roma al Ministero delle Imprese sulla crisi Electrolux. L'azienda nelle scorse settimane ha annunciato 217 licenziamenti nello stabilimento di Solaro, una delle maggiori fabbriche metalmeccaniche del milanese. All'incontro di pochi giorni fa in regione non si era presentato nessun rappresentante della multinazionale. Elena Dorin è la segretaria generale della FIOM di Milano.
8: C'è sicuramente molta sfiducia rispetto a quanto sta succedendo e a quanto è stato messo in campo di Electrolux. Una sfiducia perché le lavoratrici e i lavoratori di Solaro già hanno dovuto affrontare un processo di ammortizzatori sociali. Quindi noi ci siamo visti la scorsa settimana in commissione presso Regione Lombardia e cogliamo in modo positivo quello che è stato il sostegno e la solidarietà ricevuta dagli assessori e dalle rappresentanze presenti in quarta commissione, a partire anche da Fontana, che anche lui in prima persona si è speso. Bene, noi chiediamo e le lavoratrici e i lavoratori chiedono che queste parole non siano parole di rito, ma che si traducano in fatti. Dismettere 200 posti di lavoro su Solaro, considerando anche le lavoratrici e i lavoratori che oggi occupano con un rapporto a tempo determinato il posto di lavoro, significherebbe progressivamente andare alla chiusura non solo di Solaro, ma di tutti i siti produttivi presenti qua in Italia. Quindi chiediamo anche che il governo si assuma una responsabilità rispetto al ritiro di questo piano, che noi riteniamo appunto un piano inaccettabile.
6: Nessuna marcia indietro da Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, che ha confermato il licenziamento di 33 dipendenti italiani, tra cui 4 dirigenti, il 30% della forza lavoro. Sono licenziamenti sulla sede di Milano in piazza Missori. Giovedì pomeriggio i sindacati hanno incontrato lavoratori e lavoratrici in assemblea e oggi incontreranno i rappresentanti della società americana. Meta licenzia perché sostituirà alcuni lavori con l'intelligenza artificiale, AI tra l'altro implementata proprio dai lavoratori che oggi rischiano il posto. Sentiamo Simona Zucca della FILCAM CGIL di Milano.
9: Ci aspettiamo che appunto apra a ricollocamenti, a possibilità di ridiscutere e tagliare il numero dei ruoli impattati e aprire appunto a ruoli che siano di respiro europeo quantomeno, pur rimanendo collocati fisicamente in Italia, perché questo tipo di azienda lo consente. Se non lo consente Facebook o Meta, non sappiamo chi altro potrebbe fare questo tipo di lavoro, e quindi questo è un po' quello che ci aspettiamo, e che apra in particolare a solo all'unico criterio della volontarietà e non imponga tagli per arrivare al numero che si sono prefissati. Ci dicono che devono ristrutturare e tagliare perché gli investimenti saranno spostati sull'intelligenza artificiale.
6: Passata l'Assemblea Costituente, con la nascita ufficiale come partito di Futuro Nazionale, i vannacciani lombardi domani tornano in aula al Pirellone. Dopo la decisione di non entrare per ora in maggioranza, bisognerà vedere come voteranno i provvedimenti che verranno presentati in aula dal centrodestra e soprattutto se altri consiglieri passeranno con l'ex generale. Oggi ci sono i primi rinnovi delle presidenze di commissione che potrebbero dare indicazioni sul futuro, come ci ha spiegato Alessandra Corica, giornalista di Repubblica che segue il Consiglio regionale.
10: Io mi aspetto comunque degli ingressi in Futuro Nazionale, perlomeno per quanto riguarda il Pirellone, da qui alle prossime due settimane. Non dimentichiamo che iniziano al Pirellone il rinnovo delle presidenze delle commissioni consiliari. Anche qui sembra semplicemente un tecnicismo di palazzo, in realtà non lo è. Innanzitutto viene fatto con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, perché dovevano essere rinnovate tra giugno e luglio dell'anno scorso, e non lo sono state queste presidenze di commissione perché è stato difficile trovare la quadra e l'accordo fra i partiti politici del centrodestra che sostengono Attilio Fontana. Consideriamo le presidenze di commissione una sorta di camera di compensazione. Io, partito di centrodestra, riesco ad ottenere 3 assessori in giunta, 2 sottosegretari, vorrei crescere ancora di più, magari avere un quarto assessore, un terzo sottosegretario, non ci riesco. Diciamo che, tra virgolette, la mia camera di compensazione può essere una presidenza o una vicepresidenza di commissione. Riuscire a trovare la quadra in questo litigioso centrodestra lombardo non è stato semplice. Ecco, chi a questo giro di rinnovo rimarrà fuori e non riuscirà ad avere la propria poltrona di presidente o di vicepresidente rinnovata o conferita, possibilmente potrebbe passare tra le file di Futuro Nazionale.
6: La comunità rom di Via Chiesa Rossa oggi pomeriggio farà un presidio in Piazza della Scala durante la seduta del Consiglio Comunale. Palazzo Marino, un anno e mezzo fa, aveva annunciato il piano di chiudere il campo e di trasferire gli abitanti nelle case popolari. L'inizio dell'intervento potrebbe essere imminente, atteso per quest'estate. La comunità aveva avanzato la proposta di costituirsi in una cooperativa di abitanti per trasformare l'area di Chiesa Rossa in un villaggio autogestito, ma dopo i primi incontri col comune il tavolo di confronto si è fermato. Diana Pavlovic fa parte dell'associazione l'associazione milanese UPRE Roma, che si occupa di diritti delle comunità rom.
11: Gli abitanti, che sono nel campo 250 persone, di cui la metà minori, sono 71 famiglie, vivono veramente in una specie di incubo. Noi abbiamo fatto subito insieme agli abitanti una riunione e abbiamo fatto una proposta al Comune di Milano. Abbiamo detto: va bene, però il superamento dei campi non può avvenire soltanto attraverso la chiusura e lo sgombero del campo, inserimento nelle case popolari, anche perché queste famiglie effettivamente non vogliono andare nelle case popolari perché vivono in una situazione dignitosa. Siamo lunedì, intanto che la città veda questa situazione e l'assurdità di questa situazione, secondo che la politica, il sindaco e gli assessori capiscano che lì c'è una comunità che non va rotta. Ci sono i beni che non vanno distrutti, sono gli unici che non chiedono la casa popolare in questa Milano che ha tantissimo bisogno di case popolari, tantissima gente che la vuole, che la desidera, e non ce ne sono. E gli unici che non la chiedono e che stanno bene e che si mettono in gioco e propongono il loro contributo alla città e che vogliono anche sperimentare un modo diverso, low cost, più sostenibile, al di fuori delle speculazioni edilizie di questa città, un modello dell'abitare, il comune, che è del centrosinistra, reagisce fondamentalmente con le ruspe poi alla fine. E questo non ci sta bene, penso che c'è ancora tempo per cambiare idea.
6: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti, respinta quindi l'iniziativa anti-immigrazione avanzata da un partito della destra nazionalista elvetica. In controtendenza il voto in Canton Ticino, dove il sì ha avuto la maggioranza, un risultato che in prospettiva può essere un segnale preoccupante per le decine di migliaia di frontalieri lombardi. Sentiamo Andrea Quadroni, giornalista del sito di informazione Ticino Online.
12: In Ticino fra un anno ci sono le elezioni cantonali e i frontalieri sono un tema, e già da un po' di tempo comunque anche a sinistra si ritorna a dire che il numero è eccessivo, che bisogna soprattutto puntare sulla manodopera locale. Quindi di sicuro questo voto si inserisce in una linea già tracciata e su cui si è cominciato a battere il chiodo già da qualche settimana. Inevitabilmente un voto così indica all'interno della popolazione, sebbene il Ticino, ecco, giusto per dare un numero, ha approvato l'iniziativa proprio per pochi decimi, a 50,72, però certo è un segnale di malcontento. Poi, qualora fosse passata l'iniziativa, c'era il paradosso per cui nel momento in cui in Svizzera non ci possono più essere residenti perché il numero si è toccato, per coprire tanti impieghi si sarebbe dovuti gioco forza prendere dei frontalieri, quindi si creava un po' un cortocircuito anche difficile da spiegare, però di sicuro un segnale è che la popolazione confinante ha votato contro una continua libera circolazione delle persone, ecco.
6: Verrà discusso lunedì prossimo, il 22 giugno, in Consiglio Comunale a Seriate un ordine del giorno presentato dalle liste di minoranza a sinistra per un'altra Seriate, Seriate Bene Comune, per chiedere la sospensione immediata delle rotte aeree dall'aeroporto di Orio al Serio verso Genova, Rimini e Perugia, che oltre che essere già coperte da alternative ferroviarie più economiche, aumentano anche i disagi della cittadinanza dei comuni vicini allo scalo, coi problemi dell'inquinamento acustico. Marco Sironi è uno dei presentatori.
13: Contestiamo fortemente l'introduzione da parte di SACBO, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, dei voli regionali verso Genova, Rimini e Perugia. I voli a breve raggio sono insostenibili. Il trasporto aereo su tratte inferiori a 500 km comporta emissioni di CO2 per passeggero fino a 10 volte superiori rispetto al treno. Per questo motivo, tenendo conto che Seriate è un comune limitrofo all'aeroporto di Orio al Serio e ne subisce fortemente gli effetti, chiediamo che il Consiglio Comunale di Seriate esprime forte contrarietà all'introduzione dei voli, chieda a SACBO di revocare o sospendere immediatamente tali rotte regionali, non riproporre negli anni a venire. Noi pensiamo che vada anche bloccato lo sviluppo ipertrofico dell'aeroporto di Orio, e questo aeroporto sta creando evidenti problemi per la popolazione di questi centri abitati.
6: 7:27 minuti è tutto, Metro Regione ritorna stasera alle 19:45, una buona giornata ad Alessandro Braga.
14: collare se resto allacciato, si parte. Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se resto allaccia la libertà!
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria,
18: la più buona perché è mia.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: Popolare Network.
27: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: C'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, l'annuncio nella notte, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra. Tra i punti la cessazione delle operazioni militari anche in Libano per altri 60 giorni, l'avvio di negoziati sul nucleare, la riapertura di Hormuz. Sia Trump che Teheran rivendicano di aver vinto, ma il presidente americano minaccia: riprenderemo la guerra se l'Iran non rinuncerà all'arma nucleare. E l'accordo tra Washington e Teheran sarà al centro del vertice G7 alla via oggi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz e dicono pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran. Nella notte attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Mosca bombarda Kiev ed Kharkiv, oltre una decina le vittime, droni ucraini colpiscono la città russa di Tula, a 200 km da Mosca, tra i morti. Vannacci lancia la sfida a Meloni e Salvini, l'ex generale presenta il suo programma reazionario al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non è reato. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dunque dai titoli, c'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, che tra i paesi mediatori insieme al Qatar, questa volta con la conferma di Teheran. Sia Washington che Teheran rivendicano di aver vinto, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra in Svizzera. Tra i punti la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampio. Il servizio.
1: A Teheran l'amministrazione del riformatore Pezeshkian insiste sul fatto che l'accordo per porre fine alla guerra abbia il sostegno dei più alti livelli del potere, compreso il leader supremo. Un piccolo ma influente gruppo di critici si oppone però fermamente a qualsiasi coinvolgimento con gli Stati Uniti e avverte che il contenuto dell'accordo suggerisce che l'Iran stia rinunciando a una reale influenza in cambio di vuote promesse. Il 12 giugno il ministro degli esteri Araghchi ha affermato che l'accordo ha i suoi detrattori, Israele in testa. I nemici cercano di farlo deragliare con notizie false. Nessuna notizia che descrive dettagliatamente il contenuto del documento è stata confermata. Il capo della diplomazia iraniana ha fornito una panoramica generale della bozza di accordo senza entrare troppo nei dettagli. Ha spiegato che si compone di 14 punti e prevede due fasi. Un documento iniziale che pone fine alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, seguito da un secondo ciclo di negoziati di 60 giorni sul dossier nucleare, l'allentamento delle sanzioni e altre questioni irrisolte. È la fase più difficile. L'Iran non passerà alla seconda fase se non verranno rispettati i termini della prima. Teheran rimane diffidente nei confronti delle intenzioni di Washington, citando esperienze passate con la malafede degli Stati Uniti, e prevedono problemi nell'attuazione sia del memorandum d'intesa che di un eventuale accordo finale. Tra i termini descritti da Araghchi figurano impegni reciproci a non iniziare una guerra, a non usare la forza o le minacce, e quello che ha definito il primo riconoscimento scritto da parte degli Stati Uniti della sovranità iraniana in 47 anni, insieme a reciproci impegni di non interferenza. A Teheran alcuni falchi non hanno nascosto la loro disapprovazione per l'accordo. Il deputato Mahmoud Nabavian ha affermato di aver esaminato il testo e di aver concluso che è dannoso e include maggiori concessioni iraniane rispetto alle bozze precedenti. Per Popolare Network, Sarian Sabai.
0: Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione, così ha celebrato l'intesa Donald Trump. Il presidente statunitense ha però subito anche minacciato una ripresa della guerra in caso di mancato accordo sul programma nucleare iraniano. In diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno Omar, navi del mondo accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. Usa toni immaginifici Donald Trump per dipingere il preliminare d'intesa raggiunto con l'Iran. Il presidente ha anche telefonato al New York Times mentre è in corso la sua festa di compleanno per spiegare che lo stretto di Hormuz sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, che Benjamin Netanyahu è un tipo difficile e che lui con questo accordo ha salvato Israele dall'estinzione. Trump ha assicurato che il quadro d'intesa prevede che l'Iran rinunci per sempre a ogni ambizione nucleare e militare e che lui è appunto pronto a riprendere la guerra nel caso Teheran non dovesse rispettare l'accordo. Trump ha anche alluso alla possibilità che gli Stati Uniti si trasformino in una sorta di polizia del Medio Oriente, acquisendo il 20% del petrolio che vi viene estratto. Ha parlato anche il vicepresidente J.D. Vance, che dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma. Ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che l'Iran non avrà mai il nucleare. L'amministrazione americana usa quindi toni trionfalistici per un'intesa che lascia invece molti punti aperti. L'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto alle disposizioni iraniane, frase ambigua che lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. Non ci sono commenti da parte israeliana ed è tutt'altro che certo quindi che Netanyahu e Hezbollah non riprendano i combattimenti. E cosa più importante, nell'intesa non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Come ha commentato il senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa dalla nostra. Graham è un alleato di Trump, ma appunto proietta molte ombre e dubbi sull'accordo di Trump. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. L'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania ed Italia hanno detto di essere pronte a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7. Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta alla vigilia del G7 a pochi chilometri dal confine con la Francia. Ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti, ci sono stati scontri con le forze di polizia con lancio di oggetti e petardi e l'uso di idranti in risposta. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: Quello che si apre oggi a Evian, nel sud della Francia, è certo l'ultimo G7 per il presidente francese Macron a fine mandato, dopo 10 anni all'Eliseo, ma sarà soprattutto, e ancor più dall'annuncio ieri sera dell'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti, il G7 dell'eruttivo incorreggibile incontinente Donald Trump, che arriva in Francia in uno stato di frenetica euforia tra imperiali e virili combattimenti in gabbia per il suo compleanno ieri alla Casa Bianca e trionfali annunci dell'accordo ottenuto, malgrado tutto e a che prezzo, con la Repubblica Islamica Iraniana. Donald Trump su tutti i fronti, a cominciare ovviamente dall'Iran e dal Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina, con un possibile nuovo incontro faccia a faccia con Zelensky, sostenuto in particolare dagli europei, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, o ancora sulle tariffe doganali e il commercio internazionale. E Macron, che facendo del suo meglio, tenterà di fare da sponda all'irruento presidente americano, proprio a cominciare dall'accordo annunciato ieri sera. Parigi ha immediatamente annunciato la propria disponibilità a partecipare in prima fila alla securizzazione dello stretto di Hormuz e la Francia sostiene massicciamente un accordo che dovrebbe prevedere tra l'altro la fine o perlomeno la sospensione sine die degli attacchi israeliani contro il Libano, ex protettorato francese e di cui Parigi resta uno dei principali sostegni internazionali. Ultimo atto dell'operazione, diciamo di contenimento e conciliazione dell'imprevedibile Donald, la cena di gala mercoledì a Versailles per celebrare i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ed è stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha bombardato con droni e missili Kiev, sono almeno 4 i morti, 11 feriti, 150.000 persone sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, che è un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi anche su Kharkiv, 5 qui le vittime, almeno una decina i feriti. L'Ucraina, ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito poco fa le autorità locali russe. Oggi in Lussemburgo si terranno 2 riunioni intergovernative che sono il primo passo per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il servizio.
4: Lo sblocco dei negoziati di adesione per Ucraina e Moldova, deciso venerdì scorso dai 27 ambasciatori UE, ha subito una declinazione pratica. Già oggi in Lussemburgo si terranno le 2 conferenze intergovernative, una per ciascuno dei 2 candidati, che aprono davvero la strada dell'adesione all'Unione per Kiev e Chisinau. Quello che succederà oggi sarà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, i cosiddetti cluster, cioè 5 capitoli su un totale di 33, che coprono stato di diritto, funzionamento delle istituzioni democratiche e criteri economici. Dopo aver aperto anche gli altri 5 cluster, si potrà iniziare a chiudere i capitoli uno per uno. Alla fine del processo c'è la stesura del trattato di adesione, che deve essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Insomma, si tratta di un processo lungo, laborioso e molto impegnativo per i paesi candidati, che devono allineare completamente la propria legislazione a quella europea. Ma in ogni caso quella di oggi è una tappa cruciale, visto che i 2 candidati, fino a questo punto legati insieme dallo stesso dossier, hanno dovuto aspettare 2 anni a causa del veto dell'ex premier ungherese Orbán contro l'adesione di Kiev, nonostante tutti i 27 leader UE avessero già dato l'ok nel giugno 2024, Orbán compreso. L'arrivo di Maghiar al governo ha sbloccato lo stallo e ha portato all'apertura formale dei negoziati. Per la Moldova ci si aspetta ora che la strada sia in discesa e molto rapida. Per l'Ucraina si apre invece una nuova fase, in parallelo ai tentativi europei di arrivare a negoziati di pace con la Russia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un programma reazionario neofascista per lanciare la sfida a Meloni e Salvini. Si è conclusa così ieri la costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ha sparato tutte le cartucce di una destra radicale: al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, tutti gli altri via, e la frase poi scioccante: il femminicidio non esiste. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: Non solo la deportazione degli stranieri, il generale Vannacci ormai ha capito come catalizzare l'attenzione e vivere di questo, di propaganda fascista, parlando direttamente a chi ha votato finora a destra, ma ora ritiene quella destra una specie di tradimento di promesse. È indicativo quello che è accaduto con il tema dei femminicidi. Non è necessario il reato di femminicidio, dice, prendendosi gli applausi di quel pubblico felice di essere chiamato camerati. I dati delle donne uccise dai loro compagni sono numeri oggettivi, incontrovertibili, sono piene le statistiche, ma ieri è stata Giulia Bongiorno a rivelarsi la più indignata di tutti, lei a spiegare perché il reato esiste e va mantenuto. Giulia Bongiorno, che si oppone alla legge sul consenso libero e attuale, e così Vannacci è riuscito nel suo intento, spostare il dibattito sul femminicidio ancora più a destra, dover difendere la legge attuale perché a rischio, dimenticando quella futura su cui l'opposizione si sta battendo in Parlamento. Il giorno dopo l'elenco di proposte liberali e antidemocratiche, la reazione dei partiti di maggioranza è quella ancora di Meloni di qualche giorno fa, l'utile idiota che fa l'interesse del nemico e quindi della sinistra. Con il passare del tempo sarà una strategia però non più vincente. Vannacci continuerà a votare la sfiducia a Meloni, sapendo che i giochi si faranno quando ci sarà la nuova legge elettorale. Chi lancia allarmi è soprattutto Forza Italia, il partito più lontano da una possibile alleanza, soprattutto adesso che la famiglia Berlusconi è diventata più attiva sia sui legami con l'Unione Europea che sui diritti civili. Ma preoccupati sono anche gli altri, la Lega, tanto per cominciare. Zaia preme per cambiare le cose al più presto, ma Giorgia Meloni di mettere Salvini al Viminale per ora non ci pensa proprio. Linea allo studio.
0: E intanto proprio la Presidente del Consiglio attacca la fiera della piccola e media editoria, più libri più liberi. Gli organizzatori, in vista della prossima edizione, hanno chiesto ai partecipanti di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione, dopo le polemiche del 2025 sulla casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco. La Presidente del Consiglio ha colto immediatamente la palla al balzo: chiedere il patentino antifascista e censura di sinistra incompatibile con la democrazia, ha scritto ieri su X. Immediata la replica delle opposizioni: Meloni insegue Vannacci perché ha fallito con il suo governo, hanno detto i 5 Stelle. La Presidente del Consiglio non dice una parola alla sfilata di Casa Pound a Roma e ai saluti romani, e se la prende con gli antifascisti, le critiche che arrivano dal PD. In Svizzera il referendum anti-immigrazione che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti non è passato. La proposta presentata dall'UDC, la destra nazionalista elvetica, è stata respinta con il 55% dei voti. Anna Gergolet del Corriere della Sera.
6: È un grande respiro di sollievo per tanti svizzeri che volevano restare ancorati all'Europa, è un sospiro di sollievo per tanti paesi vicini, è un sospiro di sollievo per tante forze, diciamo così, democratiche e del centro, che è un attestato, una conferma di quanto è centrale nella politica quest'oggi l'immigrazione e di quanto tutto sommato i partiti centristi del centro fatichino a trovare delle risposte alle soluzioni a questo problema. Io credo che tante persone abbiano ritenuto fondamentale restare legati all'Europa, non rifare la Brexit svizzera, no? Questo referendum è stato anche chiamato Brexit svizzera perché se fosse passato, arrivati a 10 milioni di abitanti, bisognava interrompere gli accordi europei, l'accordo di libera circolazione e rivedere tutto. Sostanzialmente la Svizzera avrebbe fatto una secessione da tutto quello che sono stati i suoi programmi, le sue alleanze di questi ultimi 20 anni in cui si è integrata fortemente all'Europa. Quindi secondo me voler restare legati all'Europa è stato nella mente di tanti anche decisivo.
0: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio maschile, la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2. Alessandra Tommasio, Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
8: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.
10: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
11: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
12: Presto presto,
13: le notizie appena sveglie.

0: Trump due punti, adesso scorra il petrolio.
1: Bene, è siglato l'accordo tra USA e Iran, riapre lo stretto di Hormuz, Trump dice che il petrolio scorra. Sto leggendo le pagine interne di Repubblica. Veniamo a quelli che sono i punti essenziali del memorandum, ce lo dice Gabriella Colarusso. Nucleare, soldi e pedaggi, i nodi di una pace fragile, ora i 60 giorni della verità. Il memorandum concede 2 mesi per regolare i punti più spinosi. Il rush finale c'è stato dei mediatori per salvare la trattativa. Infine, la pace, una pace fragile, appesa al filo di un negoziato sul nucleare che deve ancora iniziare, minacciata dalle resistenze dei più oltranzisti, in Iran come in Israele, come negli Stati Uniti, scritta in un accordo vago di principi, eppure un accordo reale. La guerra iniziata il 28 febbraio scorso finisce tra 1000 incognite e un cedimento, l'ultimo dell'America trumpiana che pretendeva di cambiare il Medio Oriente con le bombe. Il blocco navale americano verrà rimosso subito. La promessa fatta dal presidente USA per convincere gli iraniani a non rispondere all'attacco su Beirut. Il fronte del dialogo ha rischiato di schiantarsi contro i boicottatori poche ore prima che Israele bombardasse la capitale libanese. I pakistani e i qatarini hanno tenuto il punto, continuando a mediare con il sostegno di egiziani e turchi e di una regione esausta dal conflitto. Il testo dell'intesa, 14 punti, verrà firmato in Svizzera il 19 giugno. Su Repubblica c'è poi il commento di un canadese, Michael Ignatieff, che insegna a Vienna, che dice: inizia una nuova era, nessuno si fiderà degli Stati Uniti. E poi, se l'intesa è arrivata è perché i mullah si ritengono soddisfatti, sono i negoziatori più duri al mondo ed è la Cina a guadagnarci di più.
0: Beirut sotto le bombe, pagina 4 di La Stampa. Raid sulla capitale libanese tra le macerie e la paura di un'escalation. Israele ha cercato di fare di tutto per impedire l'intesa. La tempistica dell'attacco lanciato ieri sulla periferia meridionale della capitale non è casuale, scrive Giulia Della Michelina da Beirut. L'attacco è arrivato senza avvertimento, ha colpito un'area densamente frequentata, ha danneggiato edifici ed esercizi commerciali nella zona circostante. Poi l'esercito israeliano ha continuato a colpire anche il sud del Libano e mettere ordine di evacuazione, una trentina solo ieri, in particolare nella zona di Sidone. E poi Hezbollah ha annunciato 17 attacchi contro Israele.
1: Dal Corriere della Sera le reazioni da Israele, dove sembra che nessuno ne sia felice di questo accordo, nemmeno l'opposizione. Pochi tra i leader in Israele pensano che l'intesa tra la Casa Bianca e Teheran sia accettabile per il paese. Al limite ammettono che in questo momento vada accettata perché l'amico Trump a imporla. Yair Lapid, ad esempio, ripete che non sarà l'ultimo scontro con l'Iran, perché l'accordo in discussione è dannoso per noi e per la regione. Il documento non raggiunge alcun obiettivo di questi due conflitti, il regime resta, il programma missilistico non viene fermato, il programma atomico può ripartire. Anche Yair Golan, l'ex generale che ancora usa la parola sinistra e accenna alla pace con i palestinesi, giudica il patto in discussione peggiore di quello ottenuto da Barack Obama nel 2015.
0: Su Domani, a pagina 3, a Gaza è stallo all'israeliana, il piano americano è al collasso, i mediatori di Egitto, Qatar, Turchia si sono incontrati al Cairo per spingere sul disarmo di Hamas e per spingere su quella che doveva essere ormai mesi fa la seconda fase dell'accordo per Gaza, ma maggio è stato il mese più letale con 119 persone uccise, mancano i farmaci, manca l'acqua, sono strangolati gli aiuti, insomma Gaza la pace è una chimera, 8 mesi dalla firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, i civili continuano a morire quotidianamente, quindi stallo all'israeliana.
1: Veniamo all'Europa, oggi Evian apre il G7, mentre il Corriere della Sera ci dice di un G7 tra guerre e commercio con cena di gala a Versailles. Sul Fatto Quotidiano Sabrina Provenzani ci dice i punti di questo incontro, G7 e Consiglio Europeo, tutto fra oggi e il 19, la settimana diplomatica è fittissima, è un G7 segnato dalle fratture interne ed esterne, gli USA hanno dismesso la maschera di alleati e scaricano l'Europa riducendo impegno, truppe NATO, l'idea stessa di un futuro comune. Il presidente Trump considera l'Europa e le sue potenze come dei parassiti, deboli, infidi da scaricare se non servono gli interessi americani o i suoi personali. L'Unione Europea è divisa e rallentata dal puzzle a 27 pezzi. La Francia, ad esempio, è paralizzata dallo scontro fra destra e sinistra a un anno da nuove elezioni e dalla fine annunciata

0: tollera Macron. Il Regno Unito è azzoppato dalla debolezza di Keir Starmer. La Germania di Merz è strangolata da una crisi produttiva strutturale che l'impopolarissimo cancelliere pensa di risolvere portando la spesa militare a 150 miliardi che potrebbe finire direttamente nelle mani dell'AfD in rapida crescita di consensi. Quello che è evidente è lo scaricabarile del dossier ucraino ad un'Europa inadeguata economicamente, militarmente e politicamente a reggerne l'urto. Nel pomeriggio di martedì ci sarà la sessione con i leader dell'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar per discutere di come affrontare le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. E anche su questo l'Unione Europea e i singoli paesi non toccano palla. Poi sull'intelligenza artificiale, diventata rapidamente uno strumento di dominio economico, militare e geopolitico, il vertice ospiterà gli amministratori delegati di OpenAI, Google, DeepMind e Anthropic, società tutte statunitensi.
1: Su Domani Mario Giro, un appello da Teheran a Mosca, all'Europa ritrovi il suo ruolo, la debolezza degli stessi governi che trattano, ma soprattutto la mancanza di una visione europea ancora più grave, di un dibattito sui temi strategici, che sono appunto quelli tecnologici e così via. Nessuno lo sa, il Consiglio non osa fare proposte, ogni Stato membro si ritrae a difendere le poche cose che possiede, la Commissione fa piccole, continue piccole politiche di proprio interesse. Legittimamente ci si può chiedere dov'è l'Europa in un momento in cui ce ne sarebbe urgente bisogno.
0: E parlando di intelligenza artificiale, c'è il caso degli Stati Uniti, dove il governo avrebbe vietato gli ultimi modelli di Anthropic ai cittadini non statunitensi, pare di nascita. Scrive Aldo Fontanarosa su Repubblica. Stati Uniti e Europa litigano anche sull'intelligenza artificiale. Lo scontro è effetto della decisione del governo statunitense di vietare a tutti i cittadini stranieri due super soft che la società Anthropic ha creato. Sono Mythos 5 e Fable 5, modelli entrambi potenti e avanzatissimi. La Commissione europea a Bruxelles avrebbe compreso il divieto statunitense se fosse stato circoscritto agli storici avversari come la Russia o la Cina. All'inedito ordine della Casa Bianca, la società Anthropic, che è uno dei giganti statunitensi dell'intelligenza artificiale, creatrice di Claude con un valore di 965 miliardi di dollari, ha reagito con una mossa altrettanto sorprendente. Ha disattivato l'uso di Fable 5 e Mythos 5 non solo per i clienti stranieri, ma anche per quelli americani.
1: Le due Americhe, su molti quotidiani da una parte, il compleanno MAGA di Donald, la Casa Bianca che diventa un ring per gli 80 anni del presidente, l'evento dei lottatori del UFC dove ha degli interessi anche lo stesso presidente, tra muscoli e bandiere, siamo sulla stampa, pagina 6, di fianco a pagina 7, New York, la città mondo della squadra di basket, dei Knicks, che celebra la squadra dei Reietti, hanno vinto il titolo dopo 53 anni ed è un po' un coacervo del sogno americano, la vittoria dei campioni dell'NBA diventa il simbolo delle diversità, dalle bodegas del Queens ad Harlem, migliaia di persone unite, un mare di arancione blu che invade 5 quartieri dove per una notte non contano origine, lingua, lavoro, come si vota.
0: Sui quotidiani si parla molto della cosiddetta frase shock di Vannacci sul femminicidio che non esiste. Leggo dal Corriere della Sera: anche meno, signor generale. Roberto Vannacci lancia una granata dietro l'altra ai suoi camerati o legionari riuniti per l'Assemblea di Futuro Nazionale. Presenta un programma che sembra germinato in altri contesti, MSI, anni 70 per intendersi, e arruola Fabrizio De André e Lucio Dalla, Futura e Linno, che difficilmente avrebbero preso la tessera di Futuro Nazionale. E cita: ormai a destra è chic. Pier Paolo Pasolini: Vannacci vuole essere esplosivo e così si dice contrario al reato di femminicidio. È un omicidio come tutti gli altri, con aggravanti e attenuanti come tutti gli omicidi. Anzi, è l'esempio dell'uso del diritto penale per creare un nuovo senso comune. I reati sono tipizzati sulla base della vittima, concetto che Vannacci fa risalire direttamente a Gramsci, probabilmente con l'aiuto della star di giornata, il filosofo e ideologo Lorenzo Gasperini, leghista fino a febbraio, che fornisce la rotta culturale al partito e tiene il discorso più lungo di tutti, generale a parte.
1: Sui quotidiani della destra, il giornale: Meloni, patente antifa, punto di domanda, censura degli editori, il caso della fiera Più Libri Più Liberi di Roma, e poi Libero, comunisti patentati, la sinistra con la miniera del bavaglio, la verità, il governo promette 10.000 rimpatri, insomma tutti i giornali della destra corrono ad assistere la destra di fronte all'attacco di Vannacci, diciamola così.
0: Il data room di Milena Cabanelli sul Corriere della Sera oggi si occupa degli evasori che definisce ladri di futuro protetti dai condoni. Dal 2015 l'evasione in Italia è di almeno 100 miliardi l'anno e le nuove regole incoraggiano a pagare solo se scoperti. I finti poveri chiedono bonus e tolgono risorse ai poveri veri.
1: E infine Alessandra Ghisleri sulla Stampa. Un italiano su due si dichiara favorevole all'introduzione di una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, a condizione che il gettito serva ovviamente per la spesa pubblica. Sono molto d'accordo tra le fasce più deboli della popolazione, ma anche tra le fasce più ricche sono molto più scettici quelli del ceto medio, che hanno paura che poi riguardi anche loro. Gli elettori del centrodestra sono contrari, ma gli elettori del centrosinistra sono molto favorevoli: 71% PD, 100% Alleanza Verdi Sinistra, un po' meno 5 Stelle Italia Viva.
0: Il Sole 24 Ore del lunedì oggi apre sui piccoli comuni e dice che solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti mancano spesso farmacia, benzinaio, banca o posta, e più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Nel frattempo sono arrivate in questo momento le 8 ed è quindi il momento di Rights Now, il settimanale della Fondazione per i Diritti Umani di Danilo Di Biasio, e noi torniamo tra poco e approfondiamo alcune notizie.
2: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate Dadda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate Dadda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
7: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
8: Veleiateatro.com.
9: Rise Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.

0: Ci sono violazioni dei diritti umani apparentemente più silenziose, meno considerate, eppure molto dannose. La criminalità organizzata, per esempio, che ammazza solo quando lo ritiene conveniente, ma che ogni giorno inquina la nostra vita, controlla pezzi importanti dell'economia, sottrae risorse e libertà a tutti. Nel nord Italia, dice l'inchiesta giudiziaria Idra, da anni c'è un consorzio tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra per gestire praticamente ogni attività imprenditoriale: edilizia, logistica, forniture legate al Covid, ristorazione, noleggio auto, oltre a traffico di droga e armi. Il processo è in corso e per l'udienza di giovedì 18 un gruppo di associazioni ci invita a ritrovarci alle 8.45 davanti all'aula bunker di via Filangieri. Perché? Lo spiega Pietro Basile, referente milanese di Libera.
1: C'è il motivo di mostrare solidarietà, vicinanza nei confronti della dottoressa Cerreti e del dottor Ferracane, e quindi della Procura di Milano, soprattutto alla luce delle notizie che emergono di serie minacce alla loro incolumità e alla loro vita.
0: Resta però il problema della sottovalutazione dell'imprenditoria criminale. Una delle spiegazioni è che 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra sparano di meno e fanno più affari. Ma c'è dell'altro. Sentiamo ancora Pietro Basile di Libera.
1: Da un lato c'è quella che Don Luigi Ciotti definisce le mafie normalizzate, la criminalità normalizzata, no? Cioè questa endemizzazione delle mafie, questa percezione che le mafie siano appunto non il morbo che minaccia la qualità della vita e della democrazia nelle comunità, ma che siano il raffreddore con cui si può convivere per una stagione. Il processo IDA dimostra proprio l'esatto contrario. Qui siamo di fronte a un consorzio criminale strutturato con una chiara visione delle strategie criminali da mettere in atto, e come vediamo questo inquina senz'altro il tessuto produttivo ed economico lombardo, che rappresenta per loro un bottino ricco su cui avventarsi. Quindi non c'è nulla di ordinario, è un fatto straordinario in una democrazia. Il fatto che non ci sia questo tipo di sensibilità nella lettura in questi termini della cosa è purtroppo una vicenda anche correlata a come percepiamo oggi il rischio democratico, la tutela dei diritti, la qualità, insomma, delle attenzioni che dobbiamo avere quando si tratta di tutelare quello che non ci è stato regalato per sempre, ma che dobbiamo sottoporre ad una manutenzione continua.
0: Cioè non ci spaventa perché non ci tocca direttamente?
1: Ci tocca direttamente, ma non vediamo che lo fa.
0: Ricordiamo l'appuntamento giovedì alle 8.45 all'Aula Bunker di via Filangieri a Milano.
2: حقوق الإنسان
3: سخويات إزراخ
4: حقوق بشار
5: права человека
6: права людини
7: منا كرابطان بنتاو
8: رنشوان
9: derechos humanos
10: direitos humanos
11: les droits de l'homme
12: diritti umani.
13: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria @fondazionediritti umani.org.
0: Non se la prenderà l'immenso Tolstoi se adattiamo il suo più famoso incipit ai grandi eventi sportivi. Ogni mondiale infelice è infelice a modo suo. Quello iniziato da poco e che si gioca negli Stati Uniti, Messico e Canada probabilmente non ha le stesse pecche dei mondiali in Qatar, dove era soprattutto la manodopera schiavizzata, ma ne ha di altro genere. Se ci concentriamo sugli Stati Uniti, il problema principale sono le pratiche razziste della polizia. Guido Battaglia lavora al Center for Sport and Human Rights ed è appena tornato da New York.
14: Quello che è accaduto negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, ha avuto un impatto sull'organizzazione di questa edizione della Coppa del Mondo. Ci sono sempre tematiche legate al rispetto ai diritti umani. Per quanto riguarda questo evento specifico, tre temi sono emersi come quelli che hanno fornito maggiori preoccupazioni. Il tema dell'immigrazione, dell'accesso delle persone, che come vediamo anche da questi primi giorni sta avendo un impatto sulla partecipazione da parte degli atleti, dello staff, dei medici, degli arbitri. C'è il tema dell'esercizio della brutalità delle forze di polizia. ICE sarà presente alla Coppa del Mondo o meno, non abbiamo ancora capito e vedremo quello che succederà, ma questo sarà un profilo di grande rischio soprattutto per le comunità locali che vorranno, le comunità provenienti da altri paesi che vorranno seguire la loro squadra, e poi c'è un tema di discriminazione in generale che sicuramente è molto attuale per quanto riguarda questa edizione della Coppa del Mondo.
0: C'è oramai una sterminata e convergente letteratura sulla sconvenienza dei grandi eventi sportivi. Arricchiscono pochi, impoveriscono persone, territori, ambiente. Che ruolo possono avere le istituzioni che, sulla carta almeno, dovrebbero stabilire le regole? Sentiamo ancora Guido Battaglia del Center for Sport and Human Rights di Ginevra.
14: Quando c'è il fisco d'inizio comandano le autorità locali, la FIFA può esercitare influenza dal momento dell'aggiudicazione fino alla competizione, fino alla legacy, ma quello che stiamo osservando è una cosa anche senza precedenti, è che rappresentanti del mondo sportivo, del loro mondo, quello della FIFA, come per esempio un arbitro, non hanno potuto, non sono potuti entrare nel paese, e sembrerebbe che la FIFA abbia semplicemente accettato questa decisione. Questo non ha precedenti, quindi sembrerebbe che proprio la capacità delle federazioni sportive di influenzare un paese ospitante tutto quest'anno nel contesto degli Stati Uniti sia estremamente limitata. Quello che il centro può fare è sicuramente un'influenza ben minore, ma è quello di cercare di influenzare tutti gli attori e sensibilizzarli all'importanza di queste tematiche per la preparazione dei grandi eventi.

Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.

0: Il podcast è sempre di più un format efficace per farci innamorare di storie dimenticate. E ci fa dunque piacere segnalarvi questo, Mamera, realizzato da Tati Rossi, che ha appena vinto il premio al Biografilm di Bologna. Che storia racconta? Una storia di straordinario razzismo in Svizzera.
1: La nostra storia non è giusto. Non è giusto per niente, non si lascia giustificare quello che abbiamo dovuto subire noi.
2: Ci sono storie che conosciamo bene, storie scritte nei libri di scuola, raccontate nei documentari, ricordate ogni anno con cerimonie e commemorazioni. Storie che ci colpiscono, che ancora oggi ci indignano. E poi ci sono le altre. Quelle che restano nell'ombra, storie dimenticate, nascoste, o di cui forse non abbiamo mai sentito parlare, ma non per questo meno drammatiche. È un capitolo scomodo della storia della Confederazione Elvetica, la persecuzione di una comunità per quasi 50 anni, bambini strappati alle famiglie, abusati, rinchiusi, sfruttati.
3: Negli anni 20 nasce anche questa idea eugenetica di pulire la Svizzera dalla cultura degli Jenisch.
2: La loro colpa? Danneggiare il patrimonio genetico della popolazione a maggioranza sedentaria, perché appartenevano a uno dei gruppi nomadi più numerosi d'Europa, gli Jenisch.
4: Comportamenti delle istituzioni, delle cliniche che la vicenda svizzera racconta sono esperienze che sono iscritte nella lunga storia dell'ideologia razzista ottocentesca.
0: Cercate Mamera su qualsiasi motore di ricerca e troverete questo podcast. Chiudiamo questo numero di Rights Now con un altro appuntamento. Venerdì 19 al CAM di Corso Garibaldi a Milano, Paolo Utter ci invita a ragionare sulla crescente e spaventosa diffusione di leggi contro gli omosessuali in Africa. Ospiti, a partire dalle 18, l'antropologo Danny Carlassale, i giornalisti Stefano Pancera e Stefania Ragusa, gli attivisti LGBTQ Adelard Cananira, Yannick Nkmeto e Robert Benin, e poi la presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi. Avvicinandoci al Pride, ne parleremo anche noi nella prossima puntata. Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: Presto, presto. Sono le 8:13, a presto presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Oggi per come nostro approfondimento iniziamo da questo finalmente raggiunto accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo 38 annunci da parte di Donald Trump, pare che finalmente sarà siglato a Ginevra il 19 giugno, accordo che a quanto sembra era necessario per Trump, ma insomma non è stato molto apprezzato da Israele, e stando a quello che ci racconta Farhan Sabahi nel suo pezzo del giornale radio, ha visto delle fronde di opposizione anche interne in Iran. Buongiorno Farhan.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Quindi, come dicevi, ci sono anche dei falchi interni all'Iran che, nonostante questo accordo appaia un po' alla comunità internazionale come una sorta di vittoria dell'Iran, che è riuscito a tenere duro, a contrattare fino all'ultimo, nonostante questo non è ritenuto soddisfacente da alcuni in Iran.
1: No, quello assolutamente. Ci sono il gruppo dei falchi, sono una minoranza ma sono molto influenti, che dicono che l'accordo è dannoso. In realtà l'accordo è stato un regalo di compleanno a Trump, ma quell'accordo, quel memorandum di pace, in realtà può essere infranto in qualsiasi momento, di qua a venerdì 19 giugno, per una serie di motivi. Innanzitutto perché il Libano dovrebbe essere sul tavolo dei negoziati, cioè la pace dovrebbe in Libano dovrebbe essere uno dei punti importanti, ma Israele ha già detto che da un momento all'altro potrebbe ribombardare Beirut, quindi bisogna fare attenzione anche a quella dimensione. Ho appena visto appunto un'agenzia, adesso un ministro dell'estrema destra israeliana dice che l'accordo tra Stati Uniti e Iran non vale nulla, e anzi chiede di riprendere a bombardare pesantemente il Libano. Ma poi c'è anche un'altra dimensione: l'Iran sicuramente ha bisogno adesso di tirare il fiato di un accordo di pace per motivi legati alla gravissima crisi economica, ma anche per un altro motivo, un motivo proprio anche di propaganda interna. Cioè, nel momento in cui c'è l'accordo di pace, Mojtaba Khamenei potrà guidare il funerale in onore di suo padre, e quindi insomma anche quello è un elemento interno da non sottovalutare.
2: Anzi, un'immagine, devo dire, molto, molto forte. E poi immaginiamo che ci siano anche ragioni economiche, cioè c'è sicuramente le manifestazioni di piazza, la tenuta del quello che noi chiamiamo regime e così via, però ci saranno anche delle motivazioni economiche. Se il petrolio, se le petroliere cominciano a riprendere il loro traffico, forse anche all'Iran in questo momento conviene la dimensione, diciamo, almeno 60 giorni di ripresa di piena economia.
1: Allora, sicuramente la questione delle proteste non è in cima alla lista, per un motivo molto semplice: le piazze sono state occupate in questi mesi di guerra dai pro-regime. Questo l'ha scritto Muhammad Ali Kadivar in un articolo in cui lui dagli Stati Uniti ha lavorato con un collega che invece è in Iran. L'altro motivo per cui sarà difficile tornare alle proteste di piazza è che il regime si è preparato molto bene durante la guerra, a ogni incrocio ha messo pattuglie armate fino ai denti. Il patto però con la popolazione che ancora appoggia la Repubblica Islamica è quella di risollevare l'economia, e quindi in ballo non c'è soltanto il petrolio, ma c'è la questione di quei 12 miliardi di dollari che dovrebbero essere sbloccati subito in questo periodo, proprio in questi giorni, ma che secondo fonti americane, anche qua sto guardando le sue agenzie, fonti americane dicono che non verranno scongelati questi 12 miliardi di dollari di fondi americani finché non ci sono passi reali tangibili fatti dall'Iran. In particolare Trump insiste sulla questione del nucleare, cioè in un'intervista al New York Times ha detto che se l'Iran non raggiunge un accordo finale sul nucleare con gli Stati Uniti, è un processo che dovrebbe iniziare venerdì in Svizzera, allora Trump ha detto che ricomincerà a bombardare Teheran. Quindi anche queste minacce sicuramente non servono, perché proprio nell'accordo preliminare uno dei punti chiave è che nessuno deve minacciare l'altro, mentre invece Trump lo ha già fatto proprio in queste ore al New York Times. Quindi la situazione È molto molto delicata. L'altra questione è che Trump vorrebbe fare questa firma in Svizzera, perché ovviamente anche per lui è propaganda interna, mentre il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, dice che l'accordo gli iraniani lo vogliono firmare da remoto. E qua credo che ci siano molteplici spiegazioni. Cioè, da una parte la leadership iraniana non vuole rischiare di essere bombardata, uccisa in volo da un drone, da un missile israeliano, ma dall'altra è una cosa tipica della leadership della Repubblica Islamica già quando Khomeini rientra in patria il 1 febbraio 79, cioè non dare piena rilevanza a qualcuno dentro alla leadership. Khomeini, quando era sceso dalla scaletta dell'aereo France, che il 1 febbraio del 79 lo riportò a Teheran dopo 15 anni d'esilio, scelse di scendere a braccetto con quello che sembrava lo steward, il pilota. In realtà era un uomo dei servizi segreti francesi, un franco algerino. Però l'idea era di non farsi accompagnare a braccetto, perché era anziano già Khomeini, da uno dei suoi, per non dare troppa rilevanza a uno di loro. Io credo che stia succedendo la stessa cosa adesso, cioè se Araghchi va a firmare, se Galbas va a firmare l'accordo di Ginevra venerdì 19, beh, allora quel personaggio assume una rilevanza particolare agli occhi del mondo, ma anche per gli iraniani in Iran. Ed è questo che si vuole scongiurare, perché proprio all'interno della leadership iraniana ci sono molte divisioni e hanno ovviamente serrato i ranghi a causa della guerra. Però la leadership iraniana non vuole dare particolare rilevanza a Araghchi o Galibaf, tenendo presente che difficilmente Mojtaba Khamenei uscirà da Teheran per andare a firmare l'accordo con Trump a Ginevra.
0: E quindi la firma virtuale offre più margini così alla diplomazia di dare la versione che si preferisce. Noi ti ringraziamo tantissimo, Farihan Sabahi. Continuiamo ad ascoltarsi nelle prossime edizioni del giornale radio. Buona giornata.
1: Buona settimana a tutti.

0: Quindi partiamo da questo fragile memorandum di cui ci ha raccontato i punti in modo preciso Farhan Sabahi, con tutte le sue incertezze, e allarghiamo un po' lo sguardo alle relazioni internazionali, e lo facciamo con il professor Francesco Strazzari, che insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professor Strazzari.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. Professore, indipendentemente poi quanto durerà, ecco, questo accordo, sembra un momento importante questo per chi studia le relazioni internazionali, un po' perché sembra che l'asse si sia spostato verso la cosiddetta vicina Asia, come adesso viene chiamato il Medio Oriente. Oggi leggevamo della nascita di questo patto di Maometto, una sorta di NATO dei paesi sunniti, che quindi si compattano, e dall'altra parte oggi prende il via il G7 a Evian, dove abbiamo visto che Stati Uniti e Unione Europea sono sempre più divisi, sia al loro interno, sia più diffidenti come blocchi l'uno con l'altro. È un momento complesso. Da quale delle due parti iniziamo?
1: Ma iniziamo da questa idea dell'Asia sud-occidentale, che in realtà ci restituisce un'immagine del mondo un po' spogliata dall'eurocentrismo, dalla storia della proiezione coloniale di un occidente unito, quella che gli stessi americani sono venuti a ricordarci a Monaco essere stata la marcia trionfale dell'occidente, Europa e Stati Uniti insieme, fino al 1945, anno in cui, guarda un po', inizia la decolonizzazione. In qualche misura quello che sta avvenendo è una ripresa di parola di quella parte di mondo che è stata colonizzata, o che in qualche modo è stata parte di uno schema coloniale, che attraverso le dinamiche non necessariamente di decolonizzazione, ma che portano a un sogno di potenza, si emancipa e mostra di muoversi in indipendenza, se non contro, un Occidente che in realtà, come sottolineavate, è molto diviso. È molto diviso perché non è più una comunità di sicurezza, ma arriva a intravedere la possibilità, intorno alla Groenlandia o intorno a quello che viene chiamato il High North, ovvero quella grande massa di mare che sta in mezzo all'Atlantico, non è più un punto di saldatura, ma diventa un punto di competizione. Questo rappresenta qualcosa di importante nella rappresentazione del mondo, in come lo pensiamo.
2: Sì, completamente. Tra l'altro molti osservatori ragionano sulla vittoria, tra virgolette, dei tempi e dei modi della diplomazia cinese negli ultimi anni. Forse Trump esaspera un po' anche questa necessità di continui risultati ogni mezz'ora, ogni due ore, ogni quattro ore, che poi assomigliano un po' alla passione con cui si segue la borsa, ai fattori speculativi di ogni istante, mentre ovviamente l'idea della Cina è un'idea più lunga. Manca un po' l'Europa. Oggi Mario Giro raccontava di questi leader, di questo formato E3, che sarebbe la Germania, la Gran Bretagna e la Francia, leader in tutti e tre abbastanza in difficoltà, o comunque in difficoltà con le loro opinioni pubbliche, con le loro situazioni politiche. Non va meglio se ci mettiamo le cinque, la Polonia e l'Italia. Manca un'idea forte di Europa, la Commissione la interpreta a modo suo, ma c'è la lite con Kaya Kallas tra le due donne, von der Leyen e Kaya Kallas, pur su una prospettiva fondamentalmente politica e di governo dell'Europa. Anche questo conta in questo momento.
1: Sì, conta sicuramente. Lo stesso Trump nei giorni scorsi ha parlato dell'irrilevanza degli europei, chiaramente lo dice pro domo sua. Uno dei motivi per cui Trump è sempre così ripetitivo nel parlare in modo sincopato dell'annuncio di accordi che poi si sfaldano nel tempo in cui vengono concepiti, è che parla a pubblici molto diversi e contemporaneamente parla di un'immagine di potenza quasi imperiale americana, poi parla come mediatore in una partita che però ha aperto lui nel medio vicino oriente, nell'Asia sud-occidentale, parla anche per rassicurare i mercati, parla ai MAGA, parla al tempo stesso a quella parte del partito repubblicano che invece ha una visione molto più, diciamo, unilateralista e di intervento. Quindi questo spiazza molto, perché è obbligato a usare registri diversi E quando parla agli europei, però, e questo è piuttosto evidente, parla in maniera piuttosto brutale, come chi in qualche modo vuole mostrare di non avere conti in sospeso con nessuno. E questo ultimamente ha preso anche nelle manifestazioni forse più estemporanee, a farlo anche con Israele, per quanto noi sappiamo quanto strettamente gli ingranaggi di guerra siano, tra Stati Uniti e Israele siano fortemente interconnessi. Tutto questo ci restituisce un'immagine, da una parte degli Stati Uniti come potenza che non è mai per la conservazione geopolitica degli assetti geopolitici, lo stesso Israele lavora in questa direzione, gli Emirati lavorano in questa direzione, prima citavate, no, i grandi paesi sunniti che invece lavorano per la conservazione, si è parlato di una NATO che si sta compattando, sono tutte immagini che sono nate in questo girone di guerra, ma che in realtà di compatto hanno poco. Pensiamo solo a un dato abbastanza clamoroso: negli scenari di guerra medio orientali, i primi a combattere sono stati Iran e Emirati Arabi, che sono entrambi parte dei BRICS, cioè di quel forum di paesi emergenti che in qualche modo costituisce un'alternativa all'ordine globale attrazione occidentale, che sta cercando di dotarsi di strumenti finanziari per non essere completamente in dipendenza dello SWIFT americano o delle grandi infrastrutture finanziarie dell'Occidente. Quindi questo nascere di nuovi blocchi in realtà è minato dall'interno dal fatto che non esiste una coerenza ideologica. Non è ancora nato, non sta nascendo, almeno questo è quello che io riscontro, un'immagine alternativa da un punto di vista di una coesione ideologica. Basti pensare a come viene rappresentato il mondo, no? Da una parte c'è Hollywood, dall'altra parte abbiamo i vari Bollywood, Nollywood, Chollywood in Cina, ma non esiste una rappresentazione del mondo diametralmente opposta come esisteva al tempo della Guerra Fredda.
2: Insomma, professore, se volessimo dirla con una battuta un po', forse chi lo sa, magari semplicistica, manca la politica, manca un'idea politica, una visione politica e quindi manca anche la possibilità che i cittadini, tutto quello che sta sotto alla politica, cioè che per noi ovviamente è democrazia e partecipazione, possa esprimersi, possa avere delle idee, non solo paura, rischi, guerra, riarmo, ma un'idea della propria strada, della propria visione, manca un'idea politica.
1: Sì, ma manca un'idea politica perché tutto viene coniugato in termini di ritorno alla competizione per la potenza e per l'egemonia. L'immagine sottostante è quella di un mondo non solo apolitico, ma anche meccanicisticamente votato esclusivamente a far prevalere il più forte. Questo sappiamo non è così perché la stessa selezione dei leader, basta guardare agli Stati Uniti, alle diverse correnti di pensiero conservatrici e reazionarie che presiedono alla selezione di chi comanda in questo momento dentro il mondo MAGA, ha a che fare con una visione del mondo che è imbevuta di politica, ma nel momento in cui la rappresenta politicamente all'esterno, tutto è, come dire, mostrato come se fosse determinismo, fosse semplicemente chi ha il cursore più forte e l'algoritmo militare più potente.
0: Grazie mille al professor Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Sono le 8:30, la linea passa al giornale radio, c'è Alessandro Braga
2: Sì.
0: insieme ad Alessandra Tommasi e noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Così Donald Trump ha celebrato l'intesa con l'Iran. Sia Washington che Teheran rivendicano di aver vinto sul piano diplomatico. Il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra, in Svizzera. Tra i punti concordati dei due paesi, la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha però poi specificato che la situazione nello stretto si sbloccherà solo dopo la firma del memorandum. Nei fatti, l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, che includono il programma nucleare di Teheran.
5: E dopo l'annuncio dell'accordo ci sono state subito le reazioni della comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronte a revocare le sanzioni contro l'Iran e hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz, mentre da Bruxelles i vertici dell'Unione Europea hanno accolto l'intesa e chiesto che venga attuata in toto. In Francia, oggi a Evian, ci sarà un vertice del G7. Emmanuel Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta. Questo accordo non ci vincola, sono state invece le parole del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, tra i primi politici da Tel Aviv a rilasciare dichiarazioni a riguardo. Israele ieri aveva cercato di far saltare l'accordo con pesanti raid sul Libano. Tel Aviv non era al tavolo negoziale e non voleva la firma di un'intesa.
4: E anche i mercati hanno reagito all'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio è oggi in forte calo, il WTI è sceso del 4,85% a $80 al barile, mentre il Brent ha subito una riduzione del 4,39% a $83 al barile.
5: È stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha bombardato con droni e missili Kiev. Sono almeno 4 i morti, 11 feriti, 150.000 le persone che sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi ci sono stati anche su Kharkiv, 5 le vittime, almeno una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 le persone morte, hanno riferito le autorità locali russe.
4: Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio degli Affari Esteri. Ben-Gvir era stato oggetto di critiche da parte della comunità internazionale dopo i video circolati sul trattamento in Israele degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, da cui le richieste di sanzionamento.
5: In Messico non si fermano le proteste, insegnanti e docenti in sciopero nazionale hanno annunciato che consentiranno il transito gratuito nei caselli di accesso alla capitale in oltre 20 stati del paese. La protesta, iniziata il 1 giugno in concomitanza con i mondiali di calcio, punta ad ottenere aumenti salariali e l'abolizione della riforma delle pensioni del 2007.
4: Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: Resto presto.
0: E alle 8:38 riprendiamo presto presto Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, riprendendo una notizia di cui avevamo iniziato a parlare a gennaio. Era la storia di un sindaco, il sindaco di Isernia, che per protestare contro i tagli alla sanità pubblica aveva piantato una tenda davanti all'ospedale veneziale di Isernia e lì ha dormito per ben 168
2: notti. E per i mesi più duri.
0: I mesi più duri, infatti, e siamo quindi al telefono con Piero Castrataro, il sindaco di Isernia. Buongiorno sindaco.
23: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì, ci eravamo sentiti a gennaio quando appunto era al gelo della sua tenda che aveva piantato, l'abbiamo visto dalle foto, con un grosso cartello con scritto quanto vale una vita. Adesso ha deciso appunto dopo 168 notti di... proprio sì, come si suol dire, togliere le tende, però insomma la battaglia continua. Come sta, signor sindaco, dopo tutte queste notti all'addiaccio?
23: No, allora io, l'unico problema è la mia schiena, però piano piano recupererò.
2: un po' di ginnastica posturale anche per lei.
23: Esatto. No, tutto bene, tranne per il fatto che purtroppo risposte non ce ne sono state, anzi poi il piano operativo, quello che diciamo delinea con un piano triennale, diciamo quello che è il futuro della sanità della nostra piccola regione, ha confermato alcuni tagli, tra cui il punto nascita. Noi probabilmente saremo l'unica provincia d'Italia con 80.000 abitanti senza avere un punto nascita, quindi è probabile che Isernia non si nasca più.
0: Bisogna nascere a Campobasso, bisogna andare a Campobasso.
23: Esatto, Campobasso o in alcuni ospedali limitrofi, perché noi siamo non lontani da Cassino, Caserta, Capo, quindi in altre aree.
0: Altre regioni proprio.
23: Sì, altre regioni. E chiaramente era venuto il momento anche, ed è il momento, di istituzionalizzare, diciamo così, di più la battaglia. Ora ci sarà un ricorso al TAR contro questo piano operativo, una raccolta firme che faremo non solo per l'ospedale di Isernia, ma anche perché viene tagliato il laboratorio di emodinamica, tanto per intenderci quello che fa le angioplastiche e salva degli infarti dell'ospedale di Termoli, ed altre cose che tendono a smantellare un po' la sanità pubblica nella nostra regione. Mm-hmm. E quindi è arrivato anche il tempo di coinvolgere i cittadini, come è stato già fatto, ma anche attraverso delle azioni più concrete, e cercare in tutti i modi di sensibilizzare ancora di più per ottenere dei risultati che servono sostanzialmente a rilanciare gli ospedali pubblici, sapendo che non vogliamo tutto, non abbiamo mai avuto questa pretesa di volere tutto, però avere il minimo indispensabile per l'emergenza urgenza, per poter nascere, quindi quello che si può fare nelle nostre piccole aree interne senza tagliare servizi essenziali. Questo.
2: Però stavamo pensando che prendevamo voi, se ci permette sindaco, un po' come esempio, sì, di quello che succederà a tutti, perché poi è facile immaginare da Milano, insomma da una città che ha numeri e servizi, che cosa significa da un lato la privatizzazione, dall'altro la dismissione dei servizi, le liste ingestibili per molte, molte persone, la difficoltà di seguire le malattie croniche, cioè tutto quello di cui parliamo qua da Milano tutto il tempo della sanità lombarda. Noi abbiamo anche una trasmissione dedicata a questi temi, la storica trasmissione 37.2, poi visto su Isernia lo spopolamento lo fa il pubblico, cioè qui il rischio di questa storia, ed è per quello che vorremmo prendervi un po' a esempio, è che la sanità è pubblica, il servizio è pubblico, se riesce appunto a pensarsi come tale, qui c'è una rinuncia.
23: C'è una rinuncia, c'è un privato convenzionato che nella provincia di Isernia in regione Molise pesa tantissimo, e che quindi dall'essere specializzato su alcune eccellenze ha cominciato a erodere anche quello che fanno gli ospedali, hanno sempre fatto gli ospedali pubblici, e questo sta determinando una crisi economica e finanziaria. Il debito sanitario della regione Molise è dovuto anche al fatto che la regione deve anticipare continuamente le risorse che vanno al privato convenzionato. Quindi qui si vede proprio l'incapacità di avere un equilibrio, e di sapere che la torta è quella, purtroppo negli anni non è aumentata, se non in termini assoluti ma non in termini di PIL, la sanità costa di più, la popolazione invecchia e quindi ci vogliono tendenzialmente più risorse. Da noi c'è chi rinuncia, chi mette da parte i soldi per andarsi tra virgolette a curare nel privato, e questo però poi c'è chi rimane indietro e che non può permettersi nessuna delle due cose. Quindi noi batteremo molto sul fatto che si sta, tra virgolette, rinunciando a tutelare il diritto alla cura, il diritto alla salute che è sancito nella Costituzione. Noi siamo, tra virgolette, la frontiera di quello che probabilmente succederà in tante altre parti del paese. Io dico sempre che le aree interne sono comunque 13 milioni di persone, quindi quasi il 30% della nostra popolazione, e lasciare indietro questa parte vuol dire nemmeno trovare un equilibrio tra le grandi diciamo conglomerazioni urbane di cui tutti noi abbiamo bisogno, ma anche dei nostri territori che comunque danno acqua, aria, ossigeno al resto dell'Italia. E quindi ecco, bisogna essere solidali da questo punto di vista.
0: Partendo da questo, sindaco, lei con la sua tenda piantata davanti all'ospedale è stato un po' un promemoria, scomodo, però insomma fisso, una sorta di spina nel fianco che però ha costituito anche una forma di centro di aggregazione, di coagulo delle persone che la pensavano come lei. Immaginiamo che i suoi concittadini, ma anche i lavoratori dell'ospedale, gli infermieri, i medici, comunque tutto il personale sanitario in qualche modo abbiano manifestato la loro solidarietà e sostanzialmente la sua stessa battaglia. Si è creato un movimento, si è creato un collettivo, qualcosa, un comitato?
23: Allora, ora stiamo proprio per costituire formalmente il comitato che servirà per la raccolta firme. La raccolta firme io spero che siano decine di migliaia di persone, sarà difficile, ma spero che sia così. Io girerò un po' anche in Molise. Noi l'estate è piena di un cartellone diciamo estivo dove ci sono eventi anche con tante persone, quindi credo che sia giusto rappresentare questa cosa anche nei momenti di aggregazione, proprio per tenere viva la speranza. Io dico è anche una battaglia non solo per i cittadini, dico anche per il personale medico, perché poi chi ha sofferto di diciamo le categorie che hanno sofferto di più, e insisto su questo perché credo che sia un tema del paese, è il capitale umano. Va valorizzata di più il lavoro che fanno, il sacrificio che fanno. Molti medici vanno nella sanità privata convenzionata perché il pubblico non dà tutte quelle possibilità che dovrebbe dare, anche in termini economici, non bisogna negarlo. Però bisogna avere il coraggio di risvegliare nelle persone la speranza che qualcosa possa andare in un modo diverso rispetto a quello come è andato negli ultimi anni. Secondo me il grosso tema oggi è questo: avere fiducia in una politica che ci mette la faccia, il corpo, nel mio caso è stato anche questo,
0: certo, la sua
23: schiena,
0: che
23: vuole in qualche modo cambiare le cose.
0: Noi la ringraziamo tantissimo, Piero, sindaco di Isernia.
23: La vostra informazione è preziosissima perché c'è bisogno di persone che portano avanti diciamo questi temi, quindi grazie ancora.
0: Grazie a lei, insomma buona continuazione della sua battaglia. Buona giornata, sindaco Castataro, buongiorno.
1: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... la pelota no se mancha.

0: E questa è la sigla che dall'inizio del mondiale, ormai abbiamo fatto solo un appuntamento in realtà, però insomma questo ci accompagnerà fino alla fine di presto presto, e poi continuerà insomma con chi verrà dopo di noi per parlare dei mondiali 2026, quelli che si stanno svolgendo in Messico, Canada e Stati Uniti. E ogni giorno un appuntamento con Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
1: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio. La chiamiamo senza di te? Deciso?
0: La chiamiamo così, senza di te, senza di noi praticamente, senza l'Italia. Però insomma hanno cominciato a entrare in campo le grandi, che abbiamo visto Brasile, in Brasile-Marocco, è una partita che è stata interessante, Sciauchi.
1: Sì, allora io ho visto un po' di partite, la squadra che mi ha più impressionato è stato il Marocco, e poi diciamo secondo posto Giappone e Corea del Sud. La grande delusione è stata la Turchia, che ha perso con l'Australia e che grazie diciamo i suoi campioni si pensava una Turchia più forte, mentre la più povera Haiti ha perso 1-0 con la Scozia, ma è stata derubata perché non conta niente, quindi si può anche derubare Haiti. Le hanno negato un rigore, un rosso contro la Scozia, e questo è quello che ho visto in questo weekend. Volevo segnalarvi questo ragazzo di 18 anni, si chiama Ayoub Bouadi, e gioca con un rosso contro la Scozia. E questo è quello che ho visto in questo weekend. Volevo segnalarvi questo ragazzo di 18 anni, si chiama Ayoub Bouadi,

0: alla signora Macron perché è un fenomeno in matematica. 2 anni fa ha fatto la maturità a 16 anni con menzione eccellenza e quindi sta continuando in matematica. Fu capitano dell'Under 21 della Francia, ma Deschamps lo ha snobbato e quindi ha optato per la nazionale di suo padre. Suo padre era vice sindaco di Creil e ha optato per la squadra di suo padre. Questo grazie a un nuovo regolamento della FIFA, perché qualche anno fa, anche se metti la maglia di under 12 anni, sei condannata tutta la vita non potevi cambiare squadra, ecco. Adesso si può, anche l'Under 21 si può cambiare se un Deschamps non vede un giocatore in prospettiva. Come dicevo, è stato veramente il faro di questa prima parte dei mondiali. Tu la settimana scorsa, Cinzia, avevi parlato di mondiale, diciamo, maschile, no? Ebbene, questo è dimostrato anche nei numeri. La Francia su 150 inviati ha mandato soltanto 10 giornalisti donne. E questa, una giornalista che 5 anni fa ha abbandonato la sua passione, il giornalismo sportivo, perché non ce la faceva più, ha scritto una lettera aperta su Libération dicendo: solo il 6% di donne, impensabile. Nella carta stampata è ancora più ridicolo, 2 donne su 80 uomini, il 2%. La professione ha già poche donne, ma per di più, quando si tratta di uno degli eventi sportivi più prestigiosi, spariamo completamente. Bisogna dirci se siamo un problema, e quindi il dibattito è lanciato, perché veramente 10 su 150 è una vergogna. Finirei con il caldo o non caldo è una manna per le TV, perché il cooling break è reso obbligatorio 2 per partita di 3 minuti, anche per partite come Messico-Sudafrica, che si giocava a 20 gradi, a 23 gradi, quindi non c'era necessità di fermare la partita 6 minuti, 3 nel primo tempo e 3 minuti nel secondo tempo. Perché dico questo? Perché gli spot costano fino a 9 milioni e 30 secondi, quindi in una partita possono arrivare anche a 36 milioni gli spot in una partita. Moltiplicato per 104 partite sta diventando una somma importante, anche perché è successo che nel calcio, durante la partita Messico-Sudafrica, l'arbitro ha dovuto ritardare la ripresa perché Fox non aveva finito a mandare gli spot. A questo punto l'ex allenatore, grande allenatore tedesco Jürgen Klopp, alla TV ZDF tedesca ha detto: quando ho visto i giocatori restare immobili durante una pausa per il caldo estremo, mentre i tempi morti televisivi dettavano il ritmo della partita, non ho potuto fare a meno di chiedermi a chi serve davvero la Coppa del Mondo, ai tifosi, ai giocatori o agli inserzionisti. Una partita di Coppa del Mondo dovrebbe scorrere come un fiume, invece costruiamo dighe in mezzo al campo perché possano passare le pubblicità. È pericoloso per lo spirito del gioco. Il calcio un tempo era l'evento principale, ma rischia ormai di diventare la musica di sottofondo di uno spettacolo pubblicitario. Il pallone deve essere la star, il rischio che il calcio diventi solo l'interruzione tra una pubblicità e l'altra.
1: E beh, 6 minuti di pubblicità in più in una partita, tanta roba come soldi, si potrebbe fare il conto.
0: A 23 gradi, eh.
1: Ah, sì, esatto, sono mica. Vabbè, ciao, che bellissime, grande,
2: Grazie a
1: grande.
2: Sciauchi Senussi e grazie per questa
0: Grazie a voi.
2: rubrica.
0: Domani vi farò sentire i cori più belli, quelli della Scozia, che hanno già vinto il mondiale della tifoseria.
1: Beh, come spesso succede, ce li ricordiamo anche qua in Italia tantissimi anni fa. Sì, molto volentieri, io non vedo l'ora. A
2: Grazie Sciauchi Senussi, a domani.
0: domani, buona giornata.

0: In chiusura segnaliamo una serata, quella di domani, martedì 16 giugno alle 19, qui all'Auditorium Demetrio Stratos in via Ollearo al 5, dove sarà presentato un podcast, il podcast Simone, perché è morto Simone Mattarelli. Al telefono con noi l'autore, il giornalista Stefano Vergine. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno. Che aveva già presentato con noi qua, perché se andate a vedere nei nostri podcast avevamo fatto un racconto, ma adesso c'è molto da raccontare in più.
0: Che cosa racconta questo tuo podcast, Stefano?
1: Racconta di questo ragazzo che si chiama Simone Mattarelli, che è morto nel 2021 in Lombardia, in un paesino che si chiama Origgio, in provincia di Varese, e che ufficialmente si è suicidato. La famiglia di Simone però crede che in realtà sia stato ucciso. Lui è morto il 3 gennaio durante il lockdown, la notte prima era stato inseguito per circa 3 ore da sei gazzelle dei carabinieri, 14 carabinieri coinvolti, e questi carabinieri poi dopo 3 ore di inseguimento decidono di tornare in caserma, questo verso le 2:30 di notte. Lui il pomeriggio dopo viene trovato vicinissimo a dove è finito ufficialmente l'inseguimento, all'interno di una fabbrica, morto praticamente impiccato con la cintura dei suoi pantaloni, e secondo le due sentenze, le due ordinanze di archiviazione, si sarebbe suicidato perché aveva assunto cocaina ed era nella fase finale dell'assunzione di cocaina, quella diciamo un po' depressiva, quella del down.
0: E quindi tu domani sera presenti il tuo podcast e lo farai insieme a Roberta Minotti, che è avvocato della famiglia Mattarelli, a Matteo Mattarelli, che è fratello di Simone, e Ilaria Cucchi, la senatrice di AVS. E per la serata ci sarai anche tu, ovviamente, Stefano Vergine. La serata è condotta da Claudio Agostoni. Ricordiamo che poi la registrazione andrà in onda giovedì 25 giugno alle 21. Noi ti ringraziamo tantissimo e insomma in bocca al lupo per domani sera. Ascolteremo il tuo podcast Simone, perché è morto Simone
1: grazie
0: Mattarelli.
1: A voi, grazie a voi, spero grazie. Di esserci con una voce un po' migliore rispetto a quella di oggi.
0: Ti capiamo, l'aria condizionata lo fa. Bene, grazie a Stefano Vergine.
1: Grazie, buona mattina.
0: Buona giornata. Veniamo a qualcosa che è sfuggito alla rassegna stampa, a qualche rimasta. Ne ho una per gli 80 anni del presidente Trump. Sono stati organizzati.
2: Gli hai fatto gli auguri?
0: No,
2: non gli hai fatto la torta come l'hai fatta alle Leliguori?
0: No, però auguri alle Leliguori.
2: Sì.
0: Allora, invece, per gli 80 anni del presidente Trump, era ieri il 14, sono stati organizzati dei combattimenti di arti marziali miste, la MMA, in un ottagono montato nel giardino della Casa Bianca, perché ormai il Pentagono non gli basta più. Chiudiamo con due cliccabilissimi per una doppia perdita di tempo. Partiamo dal Corriere.it. Come nei grandi parchi americani, anche sulle Dolomiti arrivano i ranger. Chi sono? Cosa faranno? Beh, è chiaro, diffonderanno i cestini del picnic da Yogi e Bubu. Cosa fanno i ranger? Oppure un altro che arriva dalla stampa.it, un dossier. Estate a passo lento in Italia e boom dei cammini. Praticamente è un mix di aumento della spiritualità e aumento del prezzo della benzina. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
2: A voi che camminate, a voi che pensate di fare i cammini, ma sai che è impressionante, è un popolo quello del cammino.
0: Dei camminatori, certo, ne conosco tantissimi.
2: Avevamo visto anche a fare la cosa giusta, a metà della fiera erano loro. Va bene, dai, bando alle ciance.
0: Ce ne andiamo?
2: Sì.
0: Andiamo a mangiare la torta.
2: Facciamo domattina, andiamo a fare gli auguri alle Leliguori. Vi lasciamo in compagnia di Massimo Bacchetta, poi ovviamente arriverà anche le Leliguori,
0: in onda. Tutti quanti, uno dietro l'altro. Noi vi diamo appuntamento domani mattina alle 6. Nel frattempo vi auguriamo una buona giornata. Ciao Claudio Iampaglia.
2: Ciao Cinzia Poli.
0: A tutti e a tutti, ciao.
3: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Ollearo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd? Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: Tutto scorre.

0: Buongiorno, buongiorno, 2 minuti dopo le 9, Massimo Bacchetta e Tutto Scorre, cominciamo una nuova settimana, benvenute, benvenuti. Da adesso fino alle 10.20, 10.25, ogni giorno un argomento e ovviamente la vostra opinione, le vostre esperienze, le vostre telefonate, i vostri messaggi. Un po' di ospiti e Tutto Scorre, giorno per giorno. Allora, Vannacci ai fascisti piace assai. Piace anche, credo, a un po' di gente che magari al fascismo nemmeno ci pensa, però è di bocca e di stomaco molto molto buono. E intanto lui fa le sue sparate, raccolte da tutte, fa l'incontro fondativo del suo partito, fa sfilare i camerati. Intorno a lui sembra che il problema per i partiti sia prendergli le misure, a destra ma anche a sinistra. A destra perché hanno paura di farsi scavalcare a destra, ed è un bel problema per loro. A sinistra è perché è più comodo se c'è o più comodo se non c'è. Perché se c'è magari va a finire che non fanno l'accordo con la maggioranza e quindi si presentano divisi alle elezioni. Certo. Se c'è vuol dire che c'è un bel po' di fascismo in più in Italia. E quindi anche a sinistra, se è fascista lui, gli altri, perché quelli che lo stanno raggiungendo arrivano dagli altri partiti della maggioranza, allora cos'erano? Allora, questi sono problemi che riguardano i partiti. E noi? I non partiti, la società, uno come Vannacci, come va preso, come va combattuto, magari anche a cominciare da come vanno definiti quelli che stanno con Vannacci per evitare questa roba di trascinare i vannacciani. Benvenuti in trasmissione.
1: Tutto scorre.
0: Forse vale la pena parlarne perché fino adesso sembra che tutto sia un grande paese affacciato alla finestra a vedere questo qua che cosa fa e questo qua che cosa dice, e lui ci marcia e come dice, ma sì sì, invitatemi ovunque, io dico le mie, e più riesce a distanziarsi più lo fa, insomma tutto prevedibile dal punto di vista delle tattiche della politica. Dopodiché oltre all'immigrazione si comincia a sentire parlare in Italia di deportazione, eccetera, eccetera, il femminicidio che non è femminicidio, insomma tutto l'elenchismo che è inutile che vi faccia perché tanto non mancano i titoli sui giornali. Ora, al di là del facile scandalo, scandalismo, eccetera, però quelle idee di fascismo, che sia fascismo convinto o che sia fascismo da inconsistenza, anche per cui va bene tutto, basta ribellarsi al sistema. Bene, per chi è da un'altra parte, come vanno prese, come vanno combattute? Vanno ignorate, vanno gridate? Mi fate sapere la vostra, perché con quel fenomeno poi nei bar ci si ha a che fare. 02 33 001 001 per telefonare in diretta, oppure al 331 62 14 013, sms, telegram, whatsapp e diretta @popolarenetwork.it le vostre mail.
2: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo
0: andare su. E questo è Alex Beriti con i suoi supereroi.
2: Come quelle di Roma.
0: Ma non ridete, c'è qualcuno che ci crede.
2: Suo lavoro, amore.

0: Come va preso uno come Vannacci? Come vanno chiamati tra l'altro quelli che stanno con Vannacci per evitare di trascinare quel i Vannacciani, che di per sé non vuol dire niente, se uno è fascista è fascista, se uno è un razzista è un razzista, lo si può anche definire. 02 33 001 001. Allora, non so se leggervelo subito o no, ma sì, vi leggo subito il messaggio di Marco, che dal Corvetto dice che aspettava questa trasmissione perché io, dice lui, al prossimo giro Vannacci lo voto, perché sono stufo dei compagni che si chiudono gli occhi davanti all'immigrazione selvaggia che io e la mia famiglia subisce sulla propria pelle tutti i giorni, che è come dire, ieri mi ha rubato il motorino, propongo la pena di morte per chi ruba i motorini, forse. Questo lo dico perché così fa il paio con quelli che con delle reazioni abbastanza semplici, come va preso Vannacci a mazzate, si parla per metafora, immagino, però sono quanto di peggio possa essere detto sulla politica, dice Massimo. Un altro: la sinistra non è da nessuna parte, non è in TV a parlare di programmi e di futuro da non so quanto tempo, come fai a contrastare la destra quando sei un fantasma? Tolgo i partiti, cioè nel senso che un livello è cosa ci faranno i partiti, che misure ci prenderanno i partiti con Vannacci, dopodiché esiste invece il noi, la società, le persone, cioè arriva, si aggiunge uno che dice delle cose che in alcuni casi sono uguali a quelle che dicevano quelli della destra di governo oggi, un po' di anni fa, no? La questione etnica la dicevano loro, la sostituzione etnica, e poi dicevano i blocchi navali, certo, questo dice la remigrazione, e anche loro, Salvini, le ha organizzati gli incontri sulla remigrazione, poi lui adesso deve andare avanti e dice anche la deportazione, poi dice i femminicidi non sono femminicidi, certo, perché li hanno votati quelli della destra i femminicidi, e quindi si deve smarcare tattiche. Ma resta il nocciolo, cioè aumenta un soggetto di quelli che in Italia dicono fascismo al fascismo, in sostanza, o razzismo al razzismo. Come va contrastato? Va ignorato, va preso aumentandolo, diciamo quasi esponenzialmente, quello che dice, eccetera. Mi fate sapere la vostra. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, Amedeo.
0: Amedeo, dimmi.
1: Va preso con molta attenzione Vannacci, perché più che altro per la situazione politica generale globale, cioè, io sento puzza di situazione molto tipo 39, non so come dire, cioè noi arriviamo in una...
0: Ma puzza tipo 39 o puzza tipo bar dello sport? Perché qui è difficile...
1: No, puzza tipo 39, ma meglio, più complicato di così, cioè noi ci troviamo in una situazione, diciamo, quella della Repubblica di Weimar, quindi un po' prima del 39, diciamo, grossa crisi economica, che non è mai...
0: Facciamo 10 anni prima, va.
1: Quella del 2008.
0: Facciamo il 29, non il 39, dai.
1: Sì, no, è un po' più oltre all'inizio della crisi, no? Quando arriva il conto e la gente comincia a non aver lavoro.
0: Quindi va preso seriamente, cosa vuol dire però?
1: Vuol dire che la situazione è che tanto secondo me oltre alle due possibilità che dici tu c'è una terza, che lui faccia un appoggio esterno al governo, ai partiti di centrodestra, e con quello magari lui col suo 5% governerà l'Italia, quindi fine alla democrazia, nel senso un partito col 5% deciderà cosa si fa e che cosa non si fa.
0: Però sarà capitato anche a te, immagino, in queste settimane, magari no, però cioè che entri in un bar e di Vannacci parlano, allora cosa, cioè con sintesi uno cosa dice, cioè uno che la pensa così come te, cosa dice di Vannacci, dice cosa dice, perché poi e tu dici, ma quello vuole la remigrazione, uno ti può dire sì, ma anche la Lega la voleva.
1: Che Vannacci, come dire, non è anche un sintomo, è la punta estrema di un progetto che è molto più ampio, globale, e questo è perché adesso noi parliamo di Vannacci, però vorrei ricordare che l'Unione Europea ha appena deliberato, come dire, un cambio di rotta sull'immigrazione, e non c'è Vannacci nell'Unione Europea. È chiaro? Quindi è molto più in sintonia Vannacci, mi sembra, con la UE in questo momento che la sinistra.
0: E già lì si sta, stai complicando il ragionamento, cioè come... No, te lo dico perché mi scrive anche un altro ascoltatore che dice: sinceramente preferisco uno come Vannacci, che dice cose aberranti ma chiare, rispetto a una Meloni o un Tajani che nel solco della tradizione ammantano tutto dietro una cappa di ipocrisia. Purtroppo mi pare che la percezione della gente sia alterata rispetto all'immigrazione o alla microcriminalità e non sono ancora riuscito a darmi una spiegazione, magari sbaglio e hanno ragione loro. Cioè, non è così semplice sto ragionamento come... per dare una definizione.
1: Secondo me bisogna che devono capire un po' tutti, dobbiamo capire tutti noi, è che questo cambiamento di rotta sugli immigrati, di cui Vannacci appunto è semplicemente la punta più estrema, bisogna un po' capire chi voleva veramente gli immigrati, che non erano i cosiddetti accoglioni di sinistra, come li definiscono loro i vannacciani, no? Ma chi erano? Erano quelli delle fabbrichette del nord. Erano e sono ancora in certe misure quelli delle fabbrichette del nord, quelli del gli imprenditori agricoli che hanno bisogno del caporalato, che hanno bisogno del caporalato tutti noi nella misura in cui non vogliamo pagare l'insalata 25 euro al chilo. Allora, però, se l'idea è quella di rinunciare agli schiavi, perché di questo stiamo parlando, forse è perché stanno arrivando dei nuovi schiavi. E questi schiavi potremmo essere noi, bianchi, anglosassoni, come dire, WASP d'Europa. Perché? Perché sta arrivando l'intelligenza artificiale.
0: Ok.
1: E quindi un sacco di gente rimarrà senza lavoro e noi prenderemo il posto dei più gli umili della terra.
0: Come vanno definiti?
1: La sinistra spiegasse questa cosa alla gente, secondo me, come dire, l'idea di Vannacci la vedrebbe in maniera un po' diversa, perché capirebbe che quello che noi vogliamo fare agli immigrati è semplicemente quello che poi toccherà fare a noi.
0: Ti ringrazio. C'è qualcosa che mi gira strano, per esempio mi scrive uno che dice: voi di Radio Popolare state purtroppo in buona compagnia, state facendo il gioco di Vannacci semplicemente parlandone. Un mezzo di comunicazione di sinistra, o presunto tale, certo, presunto tale, dovrebbe parlare di cose di sinistra. E quindi fate una trasmissione settimanale da qui a fine anno sui contenuti che dovrebbe avere il programma del Campo Largo. Se poi fai una votazione tra gli abbonati o gli ascoltatori della radio e si portano i risultati a Conte e Schlein, così vediamo. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Nicolò.
0: Dimmi.
2: Ma io devo dire che sono una parola così semplice.
0: No, ti sento malissimo.
2: Senti meglio così?
0: Ma sì, proviamoci. Dai, dimmi.
2: Che la figura di Vannacci è comunque una figura che serve a spostare il dibattito più a destra rispetto a quello che ci sia già. Rendendo più credibili i partiti di destra che esistono oggi.
0: Ok, e quindi vanno prese nel merito le cose che dice? Cioè, io voglio sapere chi non la condivide.
2: Vanno prese nel merito. E penso che comunque tutta questa politica, questa retorica contro gli immigrati sia una soluzione semplista che propone la destra, ha proposto a più riprese per... risolvere i problemi della popolazione più fragile, senza parlare del fatto che se questa battaglia esiste è perché le risorse per tutti non si vogliono avere. Quindi quello che in verità uno dovrebbe rispondere alla persona al bar che dice: no, io Vannacci lo voto perché gli immigrati a casa loro, così ci saranno più soldi per noi. In verità il dibattito è: non è vero, perché chi arriva non ti ruba i soldi.
0: Cioè bisogna stare nel merito.
2: Il sistema sociale che accoglie tutti.
0: Cioè bisogna stare nel merito. Non si può dire Vannacci è un razzista, appunto, e quindi io non sto con i razzisti. No, non è abbastanza?
2: Ma secondo me è più complicato. Nel senso, okay. Vannacci è razzista, ma in un momento in cui io mi sento attaccato nei miei bisogni fondamentali, che sono l'accesso alla sanità o l'accesso a un'istruzione decente o queste cose, mi chiudo nelle mie posizioni per cercare di difendere il poco che mi resta. E quindi un discorso razzista diventa, si sdogana dicendo effettivamente lui mi propone un'alternativa che mi difende col minimo che mi rimane.
0: Vabbè.
2: Quindi è veramente, secondo me, questo punto che bisogna mettere in discussione.
0: Ok, ti ringrazio, però ribadisco, c'è una questione che riguarda i partiti. Cosa faranno i partiti rispetto a Vannacci, eccetera? E c'è una questione che riguarda tutti noi. Saluto Marco Revelli, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Marco Revelli. Volevo assolutamente la sua opinione, appunto, ripeto, rispetto a Vannacci. Innanzitutto, com'è che li si può chiamare quelli che stanno con Vannacci? Perché anche lì i nomi e le parole sono abbastanza importanti. I vannacciani, il vannacismo. Poi uno rischia anche di annacquare quello che c'è dentro. È banale dire i razzisti di Vannacci? È sbagliato?
3: Ma
0: o è controproducente addirittura?
3: Anche questa è una semplificazione, esattamente come brutali semplificazioni sono le affermazioni di Vannacci. Un conto è Vannacci, un conto è il seguito che può ottenere. Vannacci dà voce nella forma più rozza possibile, più semplicistica e anche più volgare, a uno stato piuttosto diffuso di disagio, soprattutto della parte della fascia più fragile di popolazione che si sente espropriata dei propri diritti e in buona misura lo è, non dai migranti ma dai governanti e dai potenti che sono in alto. Beh, Vannacci quota la propria borsa questo disagio attraverso una serie di affermazioni che sono esattamente quelle che si può sentire in qualsiasi bar di periferia,
0: certo,
3: in qualsiasi taverna, in qualsiasi fureria di bassa forza per certi versi, lo fa con una incompetenza assoluta per quanto riguarda i principi che chiama in causa. Pensiamo alla questione del reato di femminicidio, non conosce nemmeno l'ABC del diritto. Pensiamo a quello che ha detto della scuola, non conosce nemmeno l'ABC della pedagogia, per così dire. Pensiamo a quello che dice sui flussi migratori e soprattutto sulle possibili risposte tipo la reimmigrazione. Questa è la sostanza, dopodiché possiamo anche dirlo, Vannacci è stato prodotto mediaticamente in parte anche da quei media. Penso in primo luogo a Repubblica, che è il primo giornale che ha
0: rilanciato lo scandalo del suo libro, diciamo.
3: Il mondo alla rovescia, altrimenti sarebbe rimasto in una nicchia assoluta. Comunque è uno di questi fenomeni di bolla mediatica che dà voce ai peggiori sentimenti di una parte di vittime di questo sistema.
0: Ecco, Revelli, questo mi interessa perché ci sono un po' di messaggi, devo dire anche Franca, che mi dice: concordo con chi dice che gli si sta dando troppa visibilità. Va bene dare la notizia, ma anche Radio Popolare dice ne parla troppo. Allora, per noi, tutti noi persone che non siamo partiti e non siamo neanche sociologi, che dobbiamo che studiamo anche le spiegazioni, cioè l'origine di un fenomeno, ma che cosa bisogna fare? Cioè, qual è l'atteggiamento, diciamo, per chi contesta quella visione del mondo? Ok, che cosa bisogna fare per prenderci le misure, parlarne, lasciarlo andare, silenziarlo nel senso basso profilo? Cioè, qual è l'atteggiamento migliore, o al contrario, qual è l'atteggiamento più sbagliato che può fare il gioco di quelle idee?
3: Ma io sono d'accordo con l'ascoltatrice, un eccesso di attenzione mediatica è utile solo alla persona che ne è oggetto. Questo riguarda tutti i fenomeni, riguarda in particolare però un aspetto della nostra contemporaneità e della nostra quotidianità. che è lo spettacolo dell'orrore. Io l'enfasi mediatica su Vannacci l'assimilo un po' allo spettacolo dell'orrore, in questo caso l'orrore delle parole, l'orrore non quello del sangue che scorre, ma quello delle parole che escono da bocche.
0: Aia, è successo qualcosa, Revelli? Aia, vediamo se... eccoti qua.
3: Questo, il fascino del negativo che fa notizia rischia di essere di innescare un circolo vizioso che enfatizza tutto questo. Aspetti dell'incrudelimento della nostra società. Io sono terrorizzato non tanto da Vannacci, ma dalla crudeltà che circola nella comunicazione quotidiana, sui social e così via. C'è quasi una ostentazione della propria crudeltà, che ha dei modelli in alto, perché la politica dei governanti criminali di Israele è esattamente questa, l'ostentazione della ferocia e della crudeltà, quotata alla propria borsa, nel trumpismo e nell'accanimento nei confronti dei migranti, c'è l'ostentazione della crudeltà come valore della personalità. E io sono stato veramente, ancora adesso, è una ferita che non riesco a curare, leggendo i commenti alla notizia apparsa su un periodico online che volere la luna, e poi ripresa da Repubblica, dei due ragazzi di Torino colpiti da sanzioni d'ASPO e domiciliari per aver partecipato a manifestazioni pro PAL, e che si sono tolti la vita. La quantità di commenti osceni di persone che dicevano due di meno, olè, viva, erano fragili ed è giusto che sia così. Questo incrudelimento che non è nel nostro carattere, io non ho mai creduto agli italiani brava gente, ma nemmeno agli italiani come le SA naziste, e oggi circola tra persone comuni, madri di famiglia che sui loro social postano immagini con bambini in braccio, cagnolini scodinzolanti, eccetera, e che mostrano questa oscena indifferenza nei confronti della vita altrui, e che è entrata in circolo dentro questo paese. Dobbiamo poi capire perché, quante cicatrici ci sono, quante frustrazioni, quante delusioni, quanta volontà di vendetta ci sia in tutto questo, ma è un Carlin Petrini, in un bellissimo intervento che fece, parlò di cattiverismo, lo diceva in piemontese, gramissia, l'autocompiacimento della propria cattiveria.
0: Ma quindi, mi scusi, Revelli, vado a sintesi, poi la saluto. Quindi può essere che uno, per contrastare quella cosa, quasi più che sui programmi, le proposte, eccetera, semplicemente si possa limitare a dire: io ho un'altra idea della vita, quella roba lì è una roba inumana che si basa sulla cattiveria, sulla cosa, io ho un'altra idea, appunto. Adesso poi, senza neanche starlo a definire fascista, razzista, eccetera, può essere quello il punto d'orgoglio degli altri, di quelli che non condividono questa visione.
3: Sì, noi non siamo come voi.
0: Riparto da lì dopo le notizie, grazie mille Marco Revelli.
3: Arrivederci.
0: Grazie Marco Revelli. Io non sono come voi e non c'è fine al peggio. Che figata sembrava nel titolo. Le notizie, tra 5 minuti continuiamo.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
21: Popolare Network.
22: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
23: Questo accordo non ci vincola. Il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir ha commentato così l'intesa annunciata nella notte da Stati Uniti e Iran. Mentre il ministro della difesa Katz ha detto che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Libano. Intanto proprio dal Libano i media locali hanno denunciato nuovi raid israeliani questa mattina nel sud del paese intorno all'area di Nabatieh. Israele non era al tavolo negoziale, non voleva la firma di un'intesa tra Tel Aviv e tra Teheran e Washington, che riguarda anche la cessazione delle ostilità in Libano, che martella da mesi. Rischia di far saltare la firma del memorandum d'intesa prevista venerdì a Ginevra. L'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, che includono il programma nucleare di Teheran. Tra i punti concordati la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha però specificato che la situazione nello stretto si sbloccherà solo dopo la firma del memorandum.
22: E il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la piena riapertura, lo ha detto poco fa Giorgia Meloni, che ha specificato che un'eventuale azione della Marina italiana avverrebbe insieme ad altri partner e previa autorizzazione del Parlamento. Anche Macron questa mattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte ad accompagnare lo sblocco di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta.
23: Le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Con la riapertura dello stretto di Hormuz si intravedono segnali di ripresa degli approvvigionamenti energetici. Milano in apertura segnava un più 1,4%, chiusura positiva per le borse asiatiche. Tokyo ha fatto segnare un più 5%, Shanghai un più 1,34%.
22: A Prato la polizia sta eseguendo una quarantina di arresti nei confronti di diversi soggetti italiani e stranieri ritenuti coinvolti a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. L'inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.
23: Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Le attività si concentrano lungo il canale Malger, indicato dal ragazzo durante l'interrogatorio agli investigatori. Il 17enne è in stato di fermo ed è stato affidato a una comunità per minorenni che si trova in provincia di Treviso.
22: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
1: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
2: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
1: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
2: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
3: Tutto scorre.
4: 6 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione. Come vanno presi quelli di Vannacci? Non fate giochi di parole, vanno presi, ammazzate, eccetera. Cioè, come vanno presi nel senso che peso bisogna dargli, che voce bisogna dargli, eccetera. Secondo voi, chiarisco, è la prima trasmissione e realisticamente l'ultima che faccio su Vannacci. Ne approfitto oggi perché ha fatto il suo congresso fondativo, è un po' di tempo che si aggira come un fantasma, diciamo così, oppure come un po' un vampiro sull'Italia, sfruttando ogni spazio e spostando sempre più a destra per quanto sia possibile, in realtà poi ributtando lì tutto l'armamentario di destra che già abbiamo sentito nominare anche da quelli della maggioranza nel corso del tempo prima di andare al governo. Ma allora vi leggo 3 messaggi e poi ricomincio con le vostre telefonate. Marco che dice: io li chiamerei razzi fascisti. Un altro che dice che concorda, gli si sta dando troppa visibilità. E un altro che dice, Renato da Sesto dice: ma nessuno invece, perché la logica delle contraddomande, no? Però, ma nessuno invece accusa la meravigliosa politica di Confindustria che impone le quote, flussi annuali e ne trae profitto dai salari da fame e scarica il costo della mancata integrazione di queste persone sulle strutture comunali ormai allo stremo con conseguente rigurgito di intolleranza? Che uno potrebbe dire, e quindi? Però è il controdomandismo. Poi c'è chi dice che li chiamerebbe zombie, c'è chi dice che Vannacci è un razzista anche nei confronti delle donne, quando dice che le donne devono stare a casa a far figli. Un altro che dice, se non fosse che il nome è stato ufficialmente depositato per i leghisti di Salvini, si potrebbe dire, vabbè, quei pirla con Vannacci, insomma, poi si va anche sullo sloganismo. Però un altro che dice: Vannacci non è un fenomeno, ricorda la Lega degli anni 90, è un disco rotto, tanto caos per nulla, nell'eventuale vittoria della destra farà parte della coalizione della destra, eccetera. Ma che misure bisogna prendere con questo fenomeno che comunque si aggira e grazie a qualche meccanismo aumenta i suoi consensi dal punto di vista dei partiti? Vedremo, perché racimola tutti i transfughi, cioè quelli che dicono si va alle elezioni, ma non mi rimettono, ma magari no, rischio che non mi rimettano neanche in lista, invece se vado con Vannacci mi si apre una prateria, e questa è una cosa. Guarda, i partiti siamo noi, cioè quelli che sentono circolare il nome e le proposte anche nei bar di Vannacci, eccetera. Che atteggiamento bisogna tenere? Pronto? Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Eccoti, ciao.
5: Ciao. Io intervengo perché innanzitutto è un problema, diciamo, non solo dell'Italia, ma anche da altre parti del mondo.
4: E vabbè.
5: A
4: maggior ragione.
5: In Tunisia, pure, diciamo, in Libia. Però io il problema, dico che... Allora, io capisco, io sono antirazzista, innanzitutto, ma dico una cosa semplice, e faccio anche l'avvocato di diavolo. Capisco per un italiano che ci sostiene mannaggia, quindi questi migranti, questi baby gang, Malanza e tutto questo. Però un migrante italiano che vive in Tunisia e gode una bella pensione che non è tassata o si fornisce da un sistema locale che finanzia o subvenziona i prodotti, diciamo, prende tutto meno caro e va a costruire un club di sostegno a Vannacci, qua io veramente vedo una grande contraddizione, perché le spiego che due settimane fa un gruppo di pensionati italiani hanno deciso di costruire questo club o questa, diciamo, unità di sostegno a Vannacci in Tunisia, ad Hammamet, hanno fatto il loro congresso per appoggiare i Vannacci. Quindi se veramente ti rompe le scatole dei migranti, allora vai a un paese a fare lì l'immigrato poi dice appoggio uno che è contro il migrante, quindi qua veramente c'è qualcosa che non va.
4: Ok, ti ringrazio. C'è qualcosa che non va, sì, però ci sono alcuni di voi che dicono parlatene meno, parliamone, cioè non bisogna parlare. Un altro dice vorrei che si parlasse più di Francesca Albanese, un po' meno di questi fascisti. Bene, quindi è quella la misura che bisogna tenere. Pronto?
6: Pronto, ciao.
4: Ciao.
6: Bacchetta. Senti, allora io sono abbastanza anziano, io farò cose banali. Prima di tutto bisogna dire che l'Italia è un paese di destra, prima di tutto. Secondo veramente di Vannacci bisogna parlarne perché fa paura. Prima di tutto parlare, lui faceva parte dell'esercito.
4: Vabbè, quindi bisogna parlarne?
6: Sì, bisogna parlare perché lui fa parte, era un generale che è andato in pensione a 56 anni, sai, noi dobbiamo andare a lavorare.
4: Vabbè, e cosa, come bisogna definirlo? Cos'è? È uno furbo, è un fascista, è un razzista, cos'è?
6: Lui è un fascistone, bello, grosso, con tutti dietro i suoi seguaci. E come dire, quando si dice di questo governo, no, la Meloni è una conservatrice, tanto il fascismo non arriverà mai.
4: Sì, ma altri, scusami, Dino, altri dicono, sì, però così gli si dà troppa visibilità, cioè c'era anche Forza Nuova, ma se ne parla meno e punto.
6: No, bisogna parlare invece. Okay. Io ho paura di questo signore qua che fa parte dell'esercito. Io ho 81 anni e so cosa vuol dire. Quando uno personaggio è nell'esercito conosce, ha molte conoscenze politiche e militari, prima. Poi questo qui, io scuso anche i tuoi colleghi giornalisti quando sento per dire, ma una cosa così passeggera, sì, è una minoranza del 4%, del 3%, ma guarda che tutto è successo sempre dalle minoranze. Comunque io dico solo una cosa, stiamo attenti di questo signore qua e chi c'è dietro. Adesso lo sto discutendo,
4: okay.
6: Lo sto facendo.
4: No, va bene, ma io grazie Dino, ma io però sto, è per quello che faccio una trasmissione con voi, per dire, capire, perché c'è chi è convintissimo, bisogna parlarne meno, punto, e però altri bisogna parlarne, allora come la fai, la sbagli, voglio capire. Tommaso dice, si chiama fascista, chi lo vota pure è fascista, chi non va a votare è l'alleato più forte, se si alza il quorum, vabbè, quel poco che è finirebbe i soldi in fretta, ma questo è una previsione. Pronto?
7: Buongiorno, sono Fabrizio dal Sesto Trentino.
4: Ciao, dimmi, che misura bisogna prendere con Vannacci? Parlo di noi, non dei partiti, non farmi l'analisi dei partiti. Voglio sapere noi, cioè le persone, gira questo qua e queste parole, questi qua che stanno con Vannacci, come bisogna prenderli?
7: Ma io, guarda, l'ho visto alla Gruber la settimana scorsa, non l'avevo mai sentito parlare direttamente. Mi ha fatto impressione perché lui ha un approccio estremamente pragmatico e semplificativo fino a essere ipersemplificativo. Per lui la questione dei migranti si risolve nel rispettare la legge, tutto lì. La legge dice che non ci possono stare in quanto clandestini, la Bossi-Fini, finché c'è quella va rispettata la lettera e vanno rimpatriati. Sui diritti civili, stessa cosa.
4: Questo è quello che dice lui. Quindi?
7: Quindi lui praticamente non sta neanche parlando, non sta facendo nessuna analisi, cioè non tratta la politica.
4: Ok, e quindi come bisogna prenderlo?
7: No, lì bisogna tenere il punto, senza parlarne troppo, restare secondo
4: okay.
7: Me sulle cose che sono da fare a livello politico, non va demonizzato, assolutamente, perché attaccandolo naturalmente poi si crea un punto di attrazione.
4: Quindi non va demonizzato, non va demonizzato, cosa vuol dire? Vuol dire che ci si deve limitare a dire io non sono d'accordo con quello che dice, punto?
7: No, per dire, ma cosa propone lui, a parte di rispettare la legge, che la legge esiste, ma in quanto politico, il politico deve proporre delle soluzioni.
4: Ah, ok.
7: E quindi entrare nel merito della sostanza.
4: Delle contraddizioni delle cose che dice.
7: Sì, che non okay. Dice, in fondo non dice nulla, sono, a meno quello che appare a me, non propone soluzioni se non ipersemplificative, però andando sulla sostanza, poi io entrando poi più dentro ai problemi, senza contrapposizione, senza limitarsi ai soliti fascista, razzista, eccetera. Però parliamo dei problemi, vedrai che poi si sconfia, perché non ha veramente molto da dire, come ha detto anche Renetti.
4: Ok, ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Pronto?
8: Ciao.
4: Ciao, chi sei?
8: Ciao. Ciao, sono Marco e chiamo da Milano. Senti, io vorrei dirti invece che girando come molti e parlando come tantissimi altri che ti ascoltano con le persone comuni, ritengo che il fenomeno Vannacci non vada assolutamente sottovalutato e nemmeno demonizzato con epiteti, voglio dire, abbastanza banali del tipo fascista o altro, perché io mi sto rendendo conto.
4: Aspetta, quindi aspetta, poi ti faccio continuare. Quindi va bene chiamarli i Vannacciani, punto. Cioè senza mettergli una definizione.
8: Sì, sono. Okay. Senti, sai che mi ricordano, che mi ricordano per un certo verso coloro che all'inizio seguivano Beppe Grillo, sottovalutati, vituperati, a cui si dava dei buzzurri, no, dei fascisti, dei sempliciotti, degli ignorantoni, però è un fenomeno che ha preso piede sull'incompetenza, sull'incapacità a fare della classe politica. Cioè io
4: sì, questa è la spiegazione. Infatti non a caso, giustamente secondo me hai fatto l'esempio di Grillo, e infatti anche lui, per la difficoltà di definirlo, li si chiamava i grillini, perché poi c'erano le opinioni, questi sono di destra, questi sono dei qualunque, però non c'era una, cioè sfuggivano a quella definizione. In questo caso mi sembra meno dirompente e molto più prevedibile quello che dice, cioè è destra estrema e punto. Su Grillo c'erano fenomeni molto più, però va bene l'esempio. E quindi che atteggiamento bisogna tenere? Tu dici prenderli seriamente e quindi
8: dare una risposta sul piano politico al malessere che c'è, e che anche il tuo ospite poco fa tutto sommato bollava come cattivismo, ma qui scusami un attimo, essere cattivi e anche essere dirompenti nel momento in cui una persona normale, non c'è bisogno di essere fascisti, c'è bisogno semplicemente di essere delle persone senzienti, nel momento in cui tu ti vedi, va bene, come privato cittadino che ha sempre pagato le tasse, che si comporta correttamente, ti vedi dei media che ti vomitano continuamente addosso il fatto che tu sei brutto, sporco, maschilista, cattivista, che non sei per l'integrazione e che gli immigrati no, sono troppo pochi, ce ne vogliono di più perché ci pagano le pensioni, perché ci fanno vivere bene, e poi tu vedi che ci sono interi quartieri

0: La rivolta di chi non ha più diritti, questo è il vannaccismo.
1: E certamente di chi ritiene, non io, ma di chi si ritiene deprivato perfino della sua dignità. Ti faccio questo esempio.
0: No, va bene, senza esempi. Cioè, è la rivolta di chi non ha più diritti. Tu ti ritieni uno che non ha più diritti?
1: No, io fortunatamente mi ritengo uno che ha diritti e che non voterà mai Vannacci.
0: Ok, ti ringrazio, scusa, è la brevità, ma è per far stare dentro tutti in trasmissione. Saluto intanto il professor Pierinazzi, benvenuto.
2: Buongiorno, benvenuti.
0: Buongiorno professore, grazie di essere con noi, politologo a Bologna. Senta, per chiedere a lei invece, cosa che non sto facendo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, la questione dei partiti, cioè su Vannacci i partiti devono prendere le misure sia a destra che a sinistra. Allora lo chiedo a lei per limitarmi a questo, visto che c'ha il quadro generale in mano. Poi alla fine conteranno più le parole che vengono dette o le geometrie politiche parlamentari dal punto di vista delle alleanze e degli accordi, sia per quanto riguarda la destra, cioè gli accordi che andranno fatti, sia per quanto riguarda gli interessi a sinistra, tra chi dice, beh, insomma, Vannacci è la spina nel fianco del governo che può farci gioco, e chi magari dice sì, però
2: è un errore.
0: E chi magari dice sì, però quello è un fascista vero e aggiunge fascismo all'Italia.
2: Allora, che la sinistra pensi che Vannacci sia un problema con la destra è un errore di prospettiva. Vannacci è una grande risorsa per la destra, invece favorisce Meloni perché trattiene nell'ambito della destra quegli elettori un po' sfiduciati e non contenti di quello che ha fatto Meloni in questo periodo, cioè del fatto che non è stata troppo di destra come questi vogliono. Quindi Vannacci fa un filtro tra i partiti destra, governo e l'astensione, li trattiene, li recupera e poi ovviamente alla fine si andrà a un accordo tra i partiti destra e Vannacci senza ombra di dubbio.
0: E questa è una questione seria, quindi diciamo che possiamo anche, mi sembra di capire da quello che lei dice, stare anche un po' meno attenti alle parole che si dicono reciprocamente, perché il quadro che comanderà è questo.
2: Certo. Sì, sì. Poi Vannacci ne spererà una più grossa dell'altra, altrimenti, come si dice in gergo, chi lo fila, insomma, ha bisogno chiaramente di alzare sempre l'asticella e di dirne sei pure, come faceva Grillo per altri versi, con un altro scopo, un altro ambiente, eccetera, eccetera. Ma insomma, la sostanza è quella, devi conquistare uno spazio politico, hai uno spazio politico a destra, all'estrema destra, perché appunto c'è sempre qualcuno più a destra, e quindi farà così. Secondo me la sinistra è venuta che faccia i banchetti su questo, faccia i brindisi, cioè su questo. Non c'è nulla di positivo, c'è il contrario, molto di negativo.
0: Ecco, a sinistra però un problema c'è, credo, nel senso che Vannacci poi mette a sintesi, a quantomeno rimette in fila, tante cose e tante parole sentite dall'attuale governo negli anni passati, no? Cioè non è che la rimigrazione, la sostituzione etnica, poi vai sul femminicidio, al di là di tutto, però quella visione del mondo, diceva un ascoltatore prima, quello di Vannacci è la rivolta di chi non ha più diritti, che già detta così dà l'idea di come si possono trasformare le cose e le percezioni in Italia. Però, diciamo, nel merito dice quella roba lì. Alla sinistra, a quel punto, conviene di più, appunto, prendere di petto sta roba qua o... Cioè, c'era anche Forza Nuova, però non è che la sinistra e i giornali facessero le paginate intere su Forza Nuova, no? Prima?
2: Ma prendere di petto, non so, voglio dire, è chiaro che c'è una contrapposizione netta, radicale, con queste esternazioni e con queste posizioni Vannacci, e quindi a mio avviso deve continuare ad essere molto, molto ferma sui propri principi e molto dura nell'essere antagonista rispetto a chi dice queste cose. Non c'è niente di particolarmente nuovo, ecco.
0: Le paginate però intere non sono una buona idea.
2: Ma questo sono i giornalisti.

0: giornalisti ovviamente fanno il loro mestiere, trovano una cosa che fa notizia e quindi ci si buttano sopra. Io non posso andare a criticare il lavoro di altri, cioè dico che punto di vista politico a sinistra non deve cambiare nulla, insomma, deve continuare sulla sua strada con un'opposizione un po' più tagliente. Ecco, questo è un altro discorso, però è un altro discorso.
1: Più tagliente però intende rispetto al governo. Senta, questa dimensione del fascismo però, che è stato ampiamente trattato nei mesi scorsi, eccetera, e ovviamente Meloni ieri ci si è ributtata dietro, qui chiedete il patentino, eccetera, eccetera. Ecco, con Vannacci cambia ancora un po' la sfumatura e il peso, diciamo, che il tema prende in Italia, o no?
0: La sfumatura, mi consenta.
1: Prego.
0: Solo la sfumatura, perché qui non si è mai voluto vedere per convenienze varie, per anche un po' di senso di amor di patria, diciamo così, quanto invece Meloni sia profondamente immersa nella cultura neofascista. Quello che ha detto ieri è di una gravità enorme, enorme. Cioè, vale a dire che chiedere di aderire ai principi costituzionali antifascisti sarebbe una privazione del diritto di critica, cioè siamo veramente all'esaltazione del fascismo. Io sono rimasto, a proposito di giornali, sono rimasto orripilato da quello che ha scritto un grande giornalista come Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera, che sostanzialmente difende Meloni, quindi difende il fatto che si può essere non antifascisti e contro la Costituzione.
1: Sì. Senta, l'ultima cosa, professor Ignazzi, sarebbe una follia politica, diciamo, se la sinistra cominciasse a tenere il passo dicendo vabbè, poche chiacchiere e poche polemiche tra di voi, siete della stessa pasta?
0: Ma certo, questo è, cioè bisogna togliere l'infingimento che la russa, l'adoratore del busto di Mussolini per 30 anni, 40 anni in casa sua sia qualcosa di diverso da Vannacci. Non scherziamo, sono la stessa pasta, questo è il dramma. Alcuni un po' più inseriti nell'ambito, come dire, istituzionale, e quindi un po' più ripuliti, ma l'essere puliti non vuol dire essere puliti.
1: Il che può anche farci venire un brivido, perché se sono della stessa pasta, se Meloni ha preso il 30%, ci può arrivare anche Vannacci, viene da pensare.
0: No, questo no. Questo, cioè, no, tutto è possibile in politica, ovviamente, tutto è possibile, però insomma, questo lo trovo un po' improbabile, ecco, diciamo così, un po' improbabile.
1: La ringrazio molto, professor Ignazzi, grazie di questo collegamento con lei.
0: Prego, grazie a voi.
1: Grazie, grazie, buona giornata, Piero Ignazzi, politologo, Università di Bologna. Questo per coprire, diciamo, lo spazio che ovviamente poi ci intasa costantemente del cosa fanno i partiti e cosa devono fare i partiti rispetto a Vannacci, rispetto al governo, eccetera. Ma questo è un problema dei partiti. Due minuti di stacco e poi continuiamo tornando a noi. Cioè, noi che vediamo quello che sta succedendo, appunto, che peso dare a Vannacci, come definire, se è utile o meno dargli una definizione, e così, giusto per non sbagliare il tiro, visto che il fenomeno si aggira per l'Italia e si vede tutta la gran cassa mediatica, le reazioni politiche, eccetera. Bene, che cosa gli fa più gioco e che cosa gliene fa meno? Parlo ovviamente dal punto di vista di chi contesta quella visione del mondo di Vannacci. Ci fermiamo due minuti e continuiamo.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
5: musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org. Non mancate!
6: Torna il Festival di Teatro Antico di Deleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
7: DeleiaTeatro.com.
8: Tutto scorre.
1: Stavo leggendo i vostri messaggi, sono tantissimi. Adesso non riesco a mettere a punto bene il pensiero, ma se da anche solo un nome e un cognome, no? Vannacci. Ne derivano così tante rivoli di pensieri, non tutti semplici e unanimi nel dire sono dei fascisti, punto. Qualche pensiero bisogna farcelo. Allora Gianfranco che dice: non vorrei che qualcuno di sinistra o di chi non vota subisse il suo fascino, altrimenti c'è solo uno spostamento di voti. Un altro: la sinistra col suo voto pneumatico è la fortuna di Vannacci. Un altro: bisogna tornare a spiegare le cose. Dare titoli tipo fascista non spiega nulla a un popolo che non l'ha vissuto sulla sua pelle. Parliamo di cos'era nella quotidianità il ventenne. Solo così si capirà la gravità delle idee di Vannacci. Uno che scrive: sapete che forse ha ragione l'ascoltatore che ha chiamato prima? Cioè, dice, quello che diceva è la rivolta di chi non ha più i diritti, Vannacci. E dice, io ne ho qualcuno vicino a me, dice, che stima le idee che espone Vannacci. E parlando con loro, loro si sentono proprio deprivati di un privilegio che loro intendono invece come un diritto e quindi vedono Vannacci come la soluzione. Cioè, ci stanno portando via dei privilegi, ma noi pensiamo che fossero dei diritti e quindi è il momento che ci sia qualcuno che dice questa cosa e che li vuole ripristinare. E poi ci sono altri messaggi, sono tantissimi. Bisogna prenderlo molto seriamente, è pericoloso, bisogna parlarne criticamente, sottolineando gli errori che dice e che dicono i suoi. È detta così, però in queste tre frasi, cioè tre righe, comprendi tutto, cioè comprendi i titoloni enormi dei giornali, il sottosilenzio, un po' più specifici. Pronto?
9: Sono io.
1: Benvenuto, chi sei?
9: Sono Ciccio.
1: Ciccio.
9: Senti, vivo da tanti anni in territorio spagnolo.
1: Benvenuto.
9: Vorrei dire una cosa, che Vannacci parla un po' a me. In che senso? Mi riporta indietro alla mia gioventù, a quando io pensavo determinate cose, non come fascista, ma come persona normale, per esempio al pensiero sugli omosessuali, sulle donne, varie cose che col tempo attraverso poi quello che ho vissuto negli anni 70 e di andare, questo tipo di pensiero si è evoluto.
1: Cioè, in qualche modo mi stai dicendo: parla all'Italia di 50 anni fa, di 60 anni fa.
9: Ma direi proprio di sì, che parla almeno per quanto mi riguarda dal punto di vista personale, perché io, pur dichiarandomi sempre di sinistra, però avevo delle idee su determinate cose che erano molto reazionarie.
1: La trovo molto sincera e onesta sta telefonata, cioè attinge, diciamo, a qualcosa di prima ancora di politico, tu dici, perché tu ugualmente ti pensavi di sinistra, però dicevi avevo un bagaglio di roba reazionaria dentro di me e Vannacci parla a quelle cose lì. Le donne stiano a casa, le donne sono donne, i negri hanno la pelle nera e io ce l'ho bianca, quindi siamo diversi, eccetera, eccetera.
9: Esattamente. Se a questo aggiunge la mia bassa scolarità del periodo, il quadro è completo.
1: Senti, ti chiedo un'altra cosa, ma bisogna star lì a guardare che parla e dice le sue cose oppure bisogna contestarlo? Qual è il modo, secondo te, cioè che tu pensi possa essere utile per mettergli un freno? Perché ci sono tante cose che invece possono fargli da gran cassa, poi uno se ne accorge dopo, no?
9: Ma non, guarda, in questo tipo di cose non mi voglio addentrare, okay. perché poi le analisi che ho sempre fatto poi si sono rivelate ragazzi. Okay. Quello che dico è che questa è la sinistra che abbiamo e che sarebbe il caso invece che dire fanno schifo, non mi piacciono, invece si contribuisse a dare delle idee. Cambiare un po' il tono dei compagni che intervengono, cercando di parlare in positivo, non sempre fanno schifo, non mi piace.
1: Però scusa, una domanda, vabbè, tu vivi in Spagna, mi ha scritto prima un ascoltatore, dicevo guardate che Vannacci in Spagna si chiama Vox, in Francia si chiama Le Pen, in Germania si chiama AfD, cioè è una roba complessiva. Però, e quindi, anche se vivi in Spagna, ma se tu domani entri in un bar e senti che parlano di Vox o in Italia di Vannacci, eccetera, cioè cosa gli rispondi? Perché con questa tua consapevolezza, cosa gli rispondi? O non gli rispondi niente, gli lasci parlare, o cosa fai?
9: No, solitamente non riesco a star zitto. Solitamente non riesco a stare.
1: E quindi cosa gli dici? Quelli sono dei fascisti, no? Quelli hanno un'idea vecchia del mondo? Cosa?
9: Non so, allora, vecchia e fascista, in che senso? Che direi che Vannacci fa il paio con Abascal. E che ha spostato a destra anche tutta la parte chiamiamola liberale della società. Uh-huh. Direi che ecco che in Italia c'è mi pongo una domanda che è questa. No, non è molto originale, ma io dico, dove sono i liberali?
1: Cosa stanno facendo?
9: Cosa ci propongono?
1: Verrebbe da dire, qualcuno ti potrebbe dire che al momento stanno facendo affari, forse. Vabbè, ti ringrazio, ciao!
9: Può essere.
1: Ciao a te, alla Spagna. Un'altra che dice, il mondo di Vannacci è un mondo fermo agli anni 50. Nella sua visione non si è spostato niente, non credo nemmeno sia in buona fede, però fa presa, non so quanti, ma è la sinistra che deve cambiare. Ok, questa è l'analisi. Qual è il modo di prenderlo, vi chiedo, cioè bisogna lasciare, insomma, come bisogna prenderlo? Bisogna gridare allo scandalo, bisogna lasciarlo andare nel senso parlare d'altro? Lo chiedo a voi. Pronto? Pronto? Però così non si sente niente. No, pigliamo quest'altra. Pronto?
7: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
7: Ciao, sono Luca.
1: Dimmi, come bisogna prenderlo? Cioè, bisogna dargli spazio, bisogna gridare allo scandalo, bisogna lasciarlo in seconda fila, cosa bisogna fare?
7: No, bisogna prenderlo sul serio, come qualunque fenomeno, no? Dinamica che ha, perché ce l'ha, è indubbio. Una rilevanza nella società, un'incidenza.
1: E quindi tu entri in un bar, senti quello che dice, sai che c'è? Io alla prossima voto Vannacci e cosa gli dici? Niente.
7: Interagisco sicuramente, sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, mi è piaciuta molto la... mi ha molto stimolato il suo contributo, sicuramente, ma lo facevo anche prima, io l'ho sempre fatto. Penso che uno dei problemi sia stato anche quello di aver lasciato per troppo tempo correre, no? Tante chiacchiere da bar, che poi non trovando, non è l'unico problema, ci mancherebbe, ma non trovando anche il contraddittorio nella chiacchiera da bar, nella fila alla posta, ha attecchito e si è sedimentato con trovando autostrade anche in quel contesto lì. Basti vedere, guarda.
1: Aspetta, scusa, no, poi ti saluto, ma e quindi gli rispondi che cosa? Cosa gli dici? Ma quello è un razzista?
7: Entro nel merito. Velocissimo, ti dico, io mi è già capitato, tipo quello che ho fatto proprio qualche giorno fa, in un bar. Ho definito questo, chiamiamo le proposte, gli slogan di Vannacci, la differenza, diciamo, li ho etichettati come paraculisti e paraculati. Cioè, i paraculisti sono quelli che con malizia, no? Con un tornaconto propongono questi slogan perché torna utile, insomma.
1: Si capisce.
7: I paraculati sono quelli che ritengono che questi slogan, queste ricette semplicistiche
1: andranno a loro favore.
7: Ha funzionato.
1: Ok. Esatto.
7: Aizzando una guerra tra poveri.
1: Ok.
7: Aizzando una guerra tra poveri.
1: Quindi entri nel merito. Ti ringrazio molto. Sì. Ciao. Grazie, perché almeno è un'opinione è precisa. Saluto, perché qui c'è una questione in più. Se Vannacci è un effetto o una causa di nuovi danni. Federico Faloppa, benvenuto.
10: Buongiorno
1: Federico.
10: Sono in ascolto.
1: Faloppa insegna in UK, in Inghilterra, è referente scientifico della rete contro l'odio. Insegna, lo dico in italiano, linguaggio e discriminazione, e quindi è proprio nel preciso la persona che mi interessava sentire. Cioè, professore, Vannacci entra sulla scena, ripete delle cose che l'Italia ha già sentito dire negli anni scorsi dalle forze attuali di maggioranza, eccetera, però le ripete, le mette tutte insieme, dice: voi le dicevate ma avete tradito, io le ridico. Intanto si allarga quindi la palude dell'Italia che sente parlare di remigrazione, adesso sente parlare di deportazione, eccetera. Cioè, il fatto che arrivi uno come Vannacci è un tassello, diciamo, che mette un punto sul fatto che in Italia ormai è stato fatto un salto di scala nell'uso del linguaggio d'odio?
10: Credo di sì, ma lei ha ragione quando dice che Vannacci tutto sommato non si inventa nulla. Non si inventa nulla, perché la sua modalità, il suo stile comunicativo lo abbiamo già visto. Lo abbiamo già visto da chi diceva, per esempio: io sono la voce del buonsenso, io dico cose che altri non hanno il coraggio di dire, io sono quello puro, quello senza compromessi, quello che si opporrà a tutte le distorsioni e alle anomalie del sistema. In realtà Vannacci fa parte del sistema anche lui, insomma, è europarlamentare, uno stipendio da europarlamentare, ha una pensione lauta da generale in pensione, non può dire che non sia parte dell'elite, lo è, ma ovviamente non lo dirà mai, non lo direbbe mai. Quindi presentarsi come l'underdog, no? Come quello fuori dal sistema, pur facendone parte, dicendo cose di buon senso, secondo lui, e quindi dando voce al buon senso, quel buon senso che secondo lui e i suoi sostenitori e le sue sostenitrici non ha più diritto di parola, sono cose che abbiamo già visto, che la politica italiana ci ha già presentato. Io penso al Gentese di Umberto Bossi 30-35 anni fa, ma penso a tante modalità del linguaggio politico degli ultimi 30-40 anni, non solo in Italia. Certamente però introduce delle novità. Le novità sono intanto una mescolanza di linguaggio militare, metafore ben calibrate, quella sulla difesa, per esempio, la difesa dei confini, la difesa della cultura tradizionale, la difesa della famiglia normale, poi bisognerebbe capire che cos'è normalità, ognuno ha la sua idea, la difesa dell'identità, la difesa dei bambini, e qui c'è una contraddizione palese quando lui dice che vorrebbe riprendere, rimettere, come dire, legalmente il lavoro minorile sul tavolo, per

0: come si fanno a proteggere i bambini quando si sta dicendo che si vuole ridare fiato appunto al lavoro minorile, che invece ancora oggi tra l'altro c'è, produce sfruttamento, produce in qualche modo sottomissione non soltanto dei bambini ma delle loro famiglie. Allora ci sono delle contraddizioni che lui ovviamente non fa emergere, bisognerebbe farle emergere noi, chi fa informazione, chi lo sfida sul piano politico del linguaggio, e poi ci sono alcune parole bandiera che lui mette insieme, appunto patria, famiglia, sicurezza. Ecco, sulla sicurezza mi lasci dire una cosa. La sfida certo è quella di dire queste parole bandiera, gli appartengono, non sono nuove, lui le mette in fila, legandole tra l'altro in modo intertestuale, diciamo così, a discorsi che nascono non solo in Italia, al sovranismo europeo
1: Certo.
0: degli ultimi 20 anni, al trumpismo, alla destra identitaria francese. Sono tutte cose che lui mette insieme, che cuce in qualche modo. Il lessico anti-woke, diciamo, tutte le cose che sono state dette sulla cosiddetta cancel culture, lui le mette insieme. Ne fa una specie di programma di linguaggio di stile coeso, vuoto, però vuoto, perché poi quando lo si sfida sui contenuti non sa che cosa dire. Si è visto molto bene nel programma di Lille Gruber pochi giorni fa, e poi però in qualche modo rimette nel linguaggio politico alcune parole all'interno di questo contenitore, di questo insieme di concetti, alcune parole che effettivamente stanno un po' provocando degli scossoni. Ed è giusto che sia così, perché rimigrazione non è una parola come un'altra. Rimigrazione è davvero una costruzione ideologica che si lega addirittura al Mein Kampf di Hitler. Sellner, l'ideologo austriaco che per primo, una decina d'anni fa, insomma, ha immesso l'immigrazione nel contesto europeo, ci ha scritto anche un libro, tra l'altro pubblicato in Austria dalla casa editrice che pubblica i libri di Vannacci in tedesco, dicendo che appunto la immigrazione dovrebbe essere la soluzione finale dei problemi dell'Europa, cioè recuperare addirittura un linguaggio nazista esplicito. Ecco, questo concetto è una costruzione degli ultimi 10-15 anni della destra estrema europea, che purtroppo però sta entrando anche nella destra, diciamo così, di governo o moderata. Io credo che lo sbaglio sarebbe quello di intanto sfidare Vannacci solo sul piano moralistico e di dire non ci piace, dice delle cose assurde, certo le dice dal nostro punto di vista, però questo non muoverà né i suoi sostenitori né altri, che invece simpatizzeranno con lui perché gli daranno ragione, dicendo: ecco, vedi, ti vogliono censurare, ti vogliono zittire. Io credo che invece la sfida sarà quella di far capire che il suo lessico, così appunto metaforico, così sfidante, così provocatorio, è vuoto, cioè non ha concetti complessi, sicuramente non per governare un paese complesso e dei fenomeni complessi, e poi sicuramente bisogna far emergere le contraddizioni, quelle dell'anti-elite, ma lui fa parte dell'elite, quella del vittimismo maggioritario, altro che vittima, è su tutti i canali, ha un'esposizione mediatica che insomma
1: Ma
0: che mi
1: infatti
0: pare sotto gli occhi di tutti.
1: prima diceva un ascoltatore, che poi diceva io non voterò mai Vannacci, ma lo capisco in questi termini, diceva quello di Vannacci è la rivolta di chi non ha più diritti. E poi giustamente notava un altro e dice forse confondi diritti con privilegi, cioè di chi aveva una posizione in qualche modo di privilegio sociale, se la sente portare via e dice vabbè chi è che la difende? E basta che quella posizione di privilegio adesso la chiami diritti e quindi cavoli ti stanno portando via dei diritti, ci manca pure che tu non chieda l'aiuto di un generale per farli ripristinare. Cioè c'è tutto uno sfaldamento semantico proprio
0: Sì, esattamente. Questo sì, uno sfaldamento semantico, uno svuotamento semantico, perché poi le parole d'ordine di Vannacci sono molto vuote. Che cosa vuol dire normalità? Che cosa vuol dire famiglia tradizionale normale? Sono espressioni molto vuote che non vogliono dire molto. Scusi, mi è andata via la
1: No, ci
0: voce.
1: manca.
0: E che cosa
1: È anche vero che.
0: vuol dire anche vera? No, lui appunto per rimettere in circolo delle parole d'ordine e dei concetti, dice: io sono il vero, io sono il puro. Io sono la vera destra, io sono la vera
1: Certo.
0: sicurezza. Ecco, evidentemente sta risemantizzando alcune parole che secondo lui hanno perso, diciamo così, valore e significato. Dico soltanto una cosa che, appunto, per completare il ragionamento che faceva lei, che facevamo insieme, e cioè che la sfida vera, secondo me, non è soltanto sulla far emergere le contraddizioni palesi, latenti del suo ragionamento e dei suoi discorsi, non è soltanto quella di far capire che dietro queste 4-5 parole chiave, slogan di fatto, non c'è nulla sul piano, come dire, del programma e della costruzione di senso per una società.

0: complessa, ma anche evidentemente usare parole alternative, non inseguire la sua agenda. Quello che mi spiacerebbe vedere, per esempio, è se si inseguisse l'agenda di Vannacci sul termine sicurezza, cosa che la sinistra italiana fa da 30 anni, per cui la sicurezza è soltanto quella che viene in qualche modo presentata dalla destra in termini di ordine pubblico. Bisognerebbe forse rovesciare l'agenda al banco e costruire un lessico alternativo, veramente alternativo a quello vannacciano, per far capire che il suo lessico, appunto, è vuoto, risemantizza con degli slogan alcuni concetti che sono stati svuotati, che sono molto generici, si adattano un po' a tutto, ma in realtà invece c'è bisogno di un lessico alternativo, far capire che l'alternativa non nasce soltanto sul piano morale, dicendo noi siamo i buoni, dall'altra parte ci sono i cattivi, ma sul piano lessicale, linguistico, dicendo quello che noi diciamo ha del ragionamento, affronta dei temi complessi di una società appunto che è complessa e tra l'altro si è trasformata moltissimo negli anni e soprattutto non insegue quelle parole d'ordine che non vogliono dire niente, ma che anzi hanno purtroppo anche trasformato in peggio il lessico della sinistra.
1: Sì, appunto, ci sono due cose da dire, professor Faloppa. Dal punto di vista uno del risemantizzare, eccetera, cioè, oddio, che sia Vannacci quello che sta facendo un'operazione sul lavoro, sulle parole in Italia, dà l'idea anche del livello dell'Italia, mi viene da dire. Anche la tecnica del vocabolario, no? Che lui sta usando e che poi, ahimè, chiama Zingaretti anziché Zingarelli. Però, cioè, la tecnica del vocabolario è appunto poter dire le peggio cose e poi dire: guardi che anche se va sul vocabolario, legge la definizione di normale e le daranno questa definizione. Cioè, ora che però un paese come l'Italia non sia in grado di affrontare modalità retoriche di questo tipo, dà un po' quasi più l'idea della debolezza in Italia piuttosto che della forza di Vannacci. Però c'è da dire una cosa, che su alcune cose invece Vannacci forse può dare l'illusione di maggior chiarezza degli altri. Faccio un esempio, la rimigrazione. Parola, appunto, che lei dice di vecchia data nazista, che però poi Salvini, quando era il suo segretario di partito, diceva: no, ma vuol dire mandare a casa quelli che commettono reati. Cioè, si nascondeva dietro quell'idea lì. Arriva Vannacci e dice: no, no, vuol proprio dire deportazione. E lui fa fare un pezzettino in più a questo crogiuolo, diciamo, di bestialità, cioè lo chiarisce meglio da questo punto di vista, fa un passo in più e quindi nella confusione italica forse può dire: ok, adesso ve la spiego meglio, io intendo proprio la deportazione.
0: Sì, questo è uno dei suoi punti di forza, quello che dicevamo prima. Cioè lui dice: io in realtà sono la voce del buonsenso e non solo la voce del buonsenso, ma dico cose che gli altri non hanno il coraggio di dire. E quindi dico che la rimigrazione è esattamente quella cosa lì, deportazione di massa, arrivare secondo lui a un 4% di immigrazione, che cosa vuol dire? Sulla carta vorrebbe dire buttare fuori dal paese milioni di persone, ma ovviamente non è possibile, oltre che essere anticostituzionale e disumano, ma non sarebbe neanche possibile
1: Ma lui punta su
0: politicamente.
1: quelli che dicono sarebbe bello.
0: E purtroppo sì, perché purtroppo appunto si è fatto un discorso sull'immigrazione come appunto fenomeno e non parlando di persone invece, sulla sicurezza solo come ordine pubblico e non invece sulla sicurezza sul lavoro, per esempio, sulla sicurezza affettiva, sulla sicurezza stradale, tante sicurezze che non sono mai state declinate, non abbastanza, insomma. Purtroppo quello è il lessico che abbiamo un po' ereditato dalla ipersemplificazione del discorso politico e dei ragionamenti appunto intorno a un paese complesso e sfaccettato non solo come l'Italia, ma lui ovviamente gioca sulla semplificazione, gioca sul fatto che provoca la sporca dozzina, no? Il fatto che lui dice
1: Sì.
0: siamo la feccia, i
1: Sì.
0: figli di nessuno, poi appunto figlio di nessuno con uno stipendio da parlamentare europeo, bisognerebbe fargli notare anche solo quello, insomma, per fargli capire che forse si sta contraddicendo da solo, ma bisognerebbe però, come diceva lei, anche provare a rimettere un po' di complessità in gioco senza usare un linguaggio inaccessibile, evidentemente. La sfida sta proprio lì. Cioè far capire che per governare un paese, per governare una società complessa, bisogna avere degli strumenti, non solo linguistici, ma evidentemente di altro tipo. Bisogna avere un programma economico, cosa che Vannacci non ha. Infatti, in quella famosa trasmissione da Lilli Gruber, quando veniva incalzato su alcune questioni economiche di gestione della società, non sapeva che cosa rispondere. E bisognerebbe evidentemente spiegare che gli slogan non bastano. che con gli slogan sì, forse si raccatta qualche voto, ma non si governa, appunto. Purtroppo questo è stato facilitato anche dalla comunicazione molto rapida, molto spicciola, non solo nei social media, ma in generale è mutato completamente il linguaggio politico e lo stile politico negli ultimi 30 anni, e questo certo non facilita. Il lavoro è da fare tanto, bisogna trovare questo. Un linguaggio accessibile, però con dei ragionamenti che facciano capire che le questioni sono complesse, che non si possono sciogliere con uno slogan, e poi soprattutto bisogna sfidare sulla vuotezza, diciamo così, non solo lessicale, semantica, ma anche di argomenti.
1: Di contenuto. E questo ci porta lontano. Federico Faloppa, grazie mille di questa chiacchierata.
0: Grazie a lei.
1: Grazie davvero, referente scientifico della rete contro l'odio.
2: Tutto scorre.
1: Siamo andati lunghi. L'ultimo messaggio, abbiamo lasciato fare una donna, adesso arrivo io, Vannacci, che sono uomo. Chissà se c'è dentro anche questo nel generale. Ciao a tutti, a domani da Massimo.
3: NDA, note dell'autore. Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è, Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso, edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
4: Ciao.
3: Il protagonista Fiore di questo romanzo ha un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni. Si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli svolgimenti che sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
4: Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd, ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo, ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremmo essere più fighi genericamente.
3: Anche gli adulti, gli anziani.
4: È un libro perfetto per tutte, per tutti. Ragazzi, perché sì, nessuno smette mai di desiderare di essere qualcos'altro o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche, per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi.
3: Grazie a Lorenzo Piccolo, Il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso, Feltrinelli, app, a risentirci, ciao.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'esercito israeliano resterà nei territori occupati negli ultimi mesi di guerra in Libano, Siria e Gaza senza alcun limite di tempo. Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'intesa annunciata nella notte tra Stati Uniti e Iran. Katz ha anche avvertito che se Teheran attaccherà Israele seguirà una risposta. Questa mattina il ministro dell'ultradestra Ben Gvir aveva sottolineato che l'accordo tra Washington e Teheran non vincola Israele. Intanto proprio dal Libano i media locali hanno denunciato nuovi raid israeliani questa mattina nel sud del paese.
14: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta a inviare navi nello stretto di Hormuz per garantirne la piena riapertura. Giorgia Meloni ha commentato così mattina tale accordo. La Presidente del Consiglio ha specificato che un'eventuale azione della Marina italiana avverrebbe insieme ad altri partner e previa autorizzazione del Parlamento. E ha sottolineato che è necessaria una cessazione vera delle ostilità anche in Libano. E anche Emmanuel Macron stamattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte ad accompagnare lo sblocco di Hormuz con una missione, mentre la Germania ha chiesto un ampliamento di Aspides, la forza navale europea, per la sicurezza del traffico marittimo nel Mar Rosso. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto.
13: È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russe, questo attacco al monastero delle grotte di Kiev è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, lo ha scritto su X il presidente Zelensky. Dopo l'attacco di Mosca contro Kiev e contro in particolare la cattedrale della capitale ucraina, patrimonio dell'UNESCO, il bombardamento di questa notte tra Kiev e Kharkiv ha provocato 11 vittime e una ventina di feriti.
14: Keir Starmer ha annunciato che nel Regno Unito l'accesso ai social media sarà vietato agli utenti di età inferiore ai 16 anni, definendo la misura un vero cambiamento per i nostri figli e il nostro futuro. Il divieto riguarderà tutte le principali piattaforme social, con restrizioni separate per i prodotti online non contemplati, come le app di gioco, tra cui la rimozione della possibilità di chattare con sconosciuti. Domenica il governo laburista ha dichiarato che, secondo le risposte fornite alla consultazione pubblica sul tema, 9 genitori su 10 si sono espressi a favore di un'età minima di 16 anni per l'accesso alle app.
13: A Palermo 13 persone sono state arrestate, 8 sono state portate in carcere, 5 ai domiciliari. Il provvedimento riguarda le famiglie mafiose dell'Acquasanta e dell'Arenella. Gli indagati sono in totale 45 e devono rispondere di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed esercizio abusivo di attività di scommesse. Sono le 10:35 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.
15: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
16: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21:30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: 10:37 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è A come America Latina. In collegamento Alfredo Somoza, buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.

0: peruana.
1: 100% de actas procesadas. Keiko Fujimori, 50.024%. Roberto Sánchez, 49.97%.
2: Ecco Alfredo, è passata già una settimana e non abbiamo il presidente del Perù.
3: No, infatti siamo abituati ormai sull'ultima elezione a vivere questa situazione. Io sto guardando in questo momento in diretta il sito dell'OMPE, che è l'organismo che gestisce le elezioni in Perù, e siamo al 98,65% di schede scrutinate. In realtà sarebbero scrutinate tutte, ma ci sono ancora da conteggiare 1300 verbali che sono andati alla corte elettorale per contestazione di vario tipo. Stiamo parlando di 18 milioni e mezzo di voti che sono stati emessi, e i candidati, mancando ancora l'1,5% di voti da conteggiare, vedono Keiko Fujimori con 9 milioni 75 mila voti e Sánchez con 9 milioni 56 mila voti. Ci sono in questo momento esattamente 18.478 voti di differenza. In questi giorni le differenze ballavano, Sánchez è stato lungo in testa, poi sono arrivati i voti dall'estero, che però in realtà è stato un dato che è stato sopravvalutato, quello dell'estero, perché i voti dall'estero sono 310.000 alla fine quelli reali, ed è vero che su quelli Fujimori ha avuto un grande vantaggio, ha preso il 64%, ma sicuramente non sono quelli decisivi. È comunque divertente vedere sui voti all'estero: Sánchez ha vinto in Marocco, in Egitto, in Kenya, a Cuba, in Vietnam, in Irlanda, in Russia, mentre la Fujimori ha vinto in Cina, in Sudafrica, in Arabia Saudita e negli Stati Uniti, vinto con percentuali molto, molto notevoli. Mentre invece quello che non cambia, quello di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, anzi è straconfermato, c'è questa divisione netta. A questo punto possiamo dire veramente netta, perché sono esattamente a 9 milioni e briccioli ciascuno del paese, soprattutto su base geografica ed etnica, tra le province del centro-sud, dove ha avuto un voto altissimo Sánchez, e le province della costa e della costa oceanica, a partire dalla capitale Lima e zone vicine verso nord, dove invece ha vinto con un margine discreto Keiko Fujimori. Quindi ecco, la stampa peruviana consultata stamattina a me ha colpito molto, perché la notizia, stiamo parlando di un paese che da una settimana aspetta di sapere chi sarà il presidente, ma la notizia dell'andamento di questi comizi ormai sono calati, cioè sono scesi all'interno dell'impaginazione dei giornali. Si sta parlando di scandali vari piuttosto che dei mondiali di calcio, e il Perù non si è qualificato, quindi dei mondiali degli altri. E le notizie dell'elezione ormai bisogna andare un po' a cercarle. Tra l'altro c'è una notizia abbastanza insolita, perché in questo clima di incertezza, ed essendo la candidata in testa, il presidente in testa, Keiko Fujimori appena ieri ha detto che se ne va a fare accompagna la figlia Chiara a fare un viaggio all'estero, immagino negli Stati Uniti, anche se non hanno specificato dopo, perché era una sua promessa fatta alla figlia di accompagnarla in questo primo viaggio da adulta. Quindi è veramente bizzarra la situazione. La candidata che potrebbe diventare presidente a giorni, che va a fare un giro con la figlia all'estero. La situazione è piuttosto tranquilla, questa è la notizia positiva. I militanti del partito di Roberto Sánchez hanno fatto più volte manifestazioni totalmente pacifiche per chiedere, ad esempio, che vengano impugnati alcuni voti. Ad esempio, loro hanno chiesto che venga impugnato il voto proveniente dall'Argentina, perché era arrivato oltre i termini massimi entro i quali loro potevano impugnarlo. Quindi ecco, stanno lavorando un po' su questioni tecniche, che effettivamente con un risultato con questa differenza potrebbe fare qualche differenza, appunto, mi ripeto. Io credo invece che sia ormai definitivo, anche se poi magari sarà ancora minore la differenza, la vittoria di Fujimori, che ricordiamo che non ha maggioranza propria in Parlamento, così come non ce l'ha ancor di meno Sánchez, e quindi chiunque dei due che vinca dovrà mettere in piedi una trattativa per avere il sostegno delle proprie delle proprie proposte legislative, e anche stare molto attento perché, come sappiamo, in Perù è molto facile deporre un presidente con una maggioranza avversa in Parlamento. Quindi ecco, siamo nell'incertezza, forse settimana prossima potremo dire qualcosa di più.
2: Adesso andiamo in Venezuela.
0: Good evening, I'm Jessica Layton at NBC News headquarters in New York. We're coming on the air with breaking news that the U.S. military, along with the Venezuelan government, has killed the alleged leader of the gang Tren de Aragua.
4: El Niño Guerrero, jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunció este viernes 12 de junio el presidente Donald Trump, bajo mi dirección.
2: Ecco Alfredo, ormai c'è una collaborazione completa tra il governo venezuelano e gli Stati Uniti, e questa ne è una prova, no?
3: Sì, è la prima volta che le classici uccisioni o esecuzioni stragiudiziarie degli Stati Uniti che abbiamo visto fanno tranquillamente in mare ormai dall'anno scorso, viene fatta in territorio di un paese sovrano. In questo caso gli Stati Uniti attraverso i droni hanno dichiarato di aver ucciso il leader e il capo, anzi, del Tren de Aragua, Héctor Rutas Forguerraro Flores, chiamato el Niño Guerrero, con un operativo combinato, coordinato con il Venezuela. Ovviamente qua di coordinamento, nel senso che l'avranno avvertito, perché la tecnologia satellitare e i droni sono statunitensi, e che vuol dire anche che hanno una qualche base cercana, forse su qualche portaerei, ma non escludo che abbiano già una base in territorio venezuelano da quale ancora non sappiamo niente. Io quello voglio dire due parole su questo Tren de Aragua, questo gruppo che non è un cartello del narcotraffico in senso tradizionale, nel senso che loro non producono droga, ma la storia è veramente, sembra uscita dalla penna di uno scrittore dei tempi di García Márquez, perché il tutto nasce nel 2005 nello stato di Aragua, che è nella zona centro-settentrionale di Venezuela, dove doveva essere costruita una ferrovia, secondo il piano di sviluppo di sviluppo ferroviario del governo di Chávez all'epoca, una ferrovia per collegare Aragua allo stato di Carabobo. Poi sono subentrati crisi, difficoltà dello Stato, cioè sostanzialmente l'opera è rimasta bloccata e gli operai e i dirigenti che lavorano a quest'opera a un certo punto non cominciano più a ricevere lo stipendio. Si organizzano in sindacato e cominciano non a fare rivendicazioni tipiche dei sindacati, ma a taglieggiare i fornitori delle ferrovie, le persone, i commercianti delle zone dove passare questa ferrovia, cioè da sindacato diventano gruppo criminale. Cosa fa lo Stato? Li arresta tutti, cioè tutti vengono arrestati e tutti vengono chiuso nel carcere di Tocolón, che è sempre nel centro penitenziario, sempre della provincia di Aragua. Ed è qui che nasce questo che diventa uno dei gruppi criminali più importanti dell'America Latina, che comincia anzitutto a commercializzare la cocaina dei colombiani, prima in Venezuela, poi in altri paesi del Sud America. Loro sono molto radicati in Perù e in Cile, e poi ovviamente negli Stati Uniti, ma in realtà negli Stati Uniti non è tanto il traffico di droga, perché quello è già coperto dai messicani, ma gli Stati Uniti fanno operazioni di racket, ma soprattutto mettono in piedi la più grande rete di prostituzione del paese. La loro sede viene spostata a Ciudad Juárez, che è una città al confine con gli Stati Uniti, ma il tutto resta, diciamo, all'interno di questo carcere, che nel frattempo viene dotato di una piscina, di un giardino, di uno zoo, un campo di baseball, una sala, una ricevitoria, una banca e addirittura una discoteca. Appunto, ricorda i tempi di Pablo Escobar. Questo
2: ha fatto scuola.
3: Ha fatto scuola, sì, e ovviamente tutto ciò avviene con la totale connivenza del governo venezuelano, già all'epoca del primo Maduro. Ecco, nel settembre 2023, quando le pressioni internazionali su questa gang criminale, che gestisce tutto da questo carcere, sono molto sono sempre più pesanti, il governo manda 11.000 militari per prendere il controllo del carcere. Cosa succede? Il Nino e i capi erano già scappati con tutta una rete di gallerie di 5 chilometri che li portavano fuori dal carcere. Ecco, questa è stata la storia, cioè, la storia di questa gang criminale, non è un cartello vero e proprio, dichiarata gruppo terroristico degli Stati Uniti, e che adesso è stato eliminato a livello di, diciamo, di capo supremo questo Nino Guerrero, e che non vuol dire che sia stato colpito gli interessi di questo gruppo criminale, ma sicuramente una spilletta che da noi dice molto poco, ma negli Stati Uniti dice molto, perché il gruppo che veniva additato come il principale causa delle violazioni della sicurezza degli Stati Uniti, e tra l'altro associato al governo di Nicolás Maduro da parte di Trump, era proprio questo, e poter dire che il sequestro di Maduro e il nuovo relazione con Venezuela hanno portato anche a colpire questo cartello, sicuramente è un punto a favore per Donald Trump.
2: Ecco Alfredo, c'è un legame tra i tre Naragua e i cartelli, ad esempio quelli messicani?
3: No, i legami che si conoscono sono con i cartelli colombiani.
2: Ok.
3: Ma diciamo, loro hanno avuto una politica di non pestare i piedi ai messicani negli Stati Uniti, cosa ovviamente molto intelligente da fare, e per questo motivo che in realtà negli Stati Uniti non si occupano di droga, ma di racket, di traffico di armi anche ovviamente, e di prostituzione. La droga la gestiscono invece su qualche paese sudamericano dove i messicani non hanno particolari interessi, come appunto il Perù, il Cile o il Venezuela.
2: Nessuno ha pensato ancora a una serie TV?
3: Ah, questa sicuramente arriverà, perché è veramente, c'è un bellissimo libro, ho fatto un libro inchiesta su questo, è stato molto poco conosciuto, non essendo un cartello tradizionale ed essendo nato in un paese dove non si coltiva la materia prima per fare la droga, è poco conosciuto, ma questo inizio di lavoratori rimasti in mezzo alla giungla perché il treno non si fa più, che diventano sindacato e poi diventano gruppo militare e tutti insieme vengono chiusi in un carcere e diventano cartello, credo che sia un copione vincente per Netflix.
2: Andiamo in Brasile.
5: A próxima semana deverá ficar marcada pelo lançamento da pré-candidatura do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O Partido dos Trabalhadores decidiu marcar o ato na

0: la settimana lavorativa di 5 giorni con 2 giorni di riposo. In Brasile invece erano 6 i giorni di lavoro e era soltanto uno quello di riposo. All'inizio questa proposta è stata molto combattuta da parte ovviamente della Confindustria brasiliana, dei settori imprenditoriali, ma diciamo la magia di Lula dal punto di vista politico è stata che ha convinto Ugo Motta. Ugo Motta è il presidente della Camera in Brasile, è un centrista e come sappiamo in Brasile i centristi sono quelli che definiscono le maggioranze. Ha convinto Ugo Motta della volontà di questa riforma. Tenete in conto che questa riforma andrebbe a cambiare la situazione lavorativa di 15 milioni di brasiliani che attualmente lavorano col cosiddetto 6 più 1 e poi altri 20 milioni che lavorano oltre il limite legale che attualmente è di 44 ore. Quindi è una legge che va a cambiare in meglio la situazione di quasi 40 milioni di brasiliani.
1: Soprattutto le donne, Alfredo, perché
0: Soprattutto le donne, ovviamente. Ecco, questo, diciamo, questo convincimento sul presidente della Camera, che ripeto, un centrista, non è del partito di Lula, ha portato che alla Camera la legge passi all'unanimità col voto addirittura dei liberali di Bolsonaro, perché è una riforma costituzionale, cioè quasi un'unanimità, nel senso che ha avuto 461 voti favorevoli e 19, e soltanto 19 contrari. Quindi un risultato clamoroso e la prima cosa che voti insieme, cioè la prima misura di Lula che viene votata anche da quelli di Bolsonaro, quindi per loro è stata una grossa sconfitta politica dover, diciamo, non mettersi di traverso contro questa legge, visto la quantità, le decine di migliaia di voti che poteva decidere, adesso va al Senato dove si suppone che si ripeterà più o meno questa situazione. Beh, questo è stato uno dei motivi che ha portato a questo cambiamento nei sondaggi. Lula da Silva, secondo l'ultimissimo, attualmente al 44% dell'intenzione di voto di fronte al 38% di Jair Bolsonaro, scusate, di Fabio Bolsonaro, quindi siamo a 6 punti di differenza, che è una bella differenza rispetto allo scenario di un mese fa. Ma la seconda cosa che influenza questo dato è che è uscita un'inchiesta giornalistica che in qualche modo collega Flavio Bolsonaro con un banchiere che è in carcere attualmente per corruzione, che si chiama Daniel Vorcaro. Avevamo parlato di questo scandalo un paio di mesi fa, ma quello che è uscito adesso è che questo banchiere in carcere per corruzione aveva avuto ricevuto una somma molto importante da Bolsonaro, da Bolsonaro figlio da Flavio, per produrre un film sulla vita di suo padre Jair Bolsonaro. Quindi ecco, questa notizia più il successo in Parlamento su una legge che va a cambiare il lavoro di 40 milioni di brasiliani è quello che al momento fa vedere che di nuovo Lula sta, diciamo, in testa rispetto a quello che sarà l'elezione presidenziale nel mese di ottobre.
1: Chiudiamo Alfredo con la Colombia, si vota, ricordiamo, domenica 21 giugno, ci sono dei sondaggi?
0: Sì, e qui avremo i risultati veloci. In Colombia non succede come in Perù. I sondaggi sono due, sono gli ultimi che si possono pubblicare perché adesso scatta il silenzio preelettorale. Entrambi danno un risultato simile. In uno Abelardo Della Spirella, il candidato dell'estrema destra, è al 48,6 e nell'altro al 52,6, mentre Ivan Cepeda della sinistra, in uno è al 44,7 e nell'altro è al 45%. I voti bianchi vengono calcolati tra il 3 e il 6%. Quindi diciamo che tutti i sondaggi coincidono sul dato che dovrebbe, perché poi ovviamente bisogna aspettare, dovrebbe vincere Abelardo Della Spirella. L'unica cosa che aggiungo, Sciauchi, è che in Parlamento Abelardo Della Spirella non ha nessun parlamentare, perché alle elezioni legislative il suo partito, che non esisteva ancora, non si era nemmeno presentato. Quindi se lui vincerà l'elezione, come parrebbe, dovrà governare con i voti della destra tradizionale, cioè quella che ha battuto, mentre invece 10 Ivan Cepeda al primo gruppo parlamentare sia alla Camera che al Senato. Tra l'altro le forze sono piuttosto movimentate, cioè 100 parlamentari sono della sinistra e centrosinistra, un centinaio, 90 sono della destra e centrodestra, e poi c'è un bel gruppo del 50% dei centristi che saranno quelli che decideranno come si governerà. Per questo motivo che difficilmente, se vincerà Della Spriella, le sue diciamo più radicali misure, ha già preannunciato che vuole uscire

0: dall'ONU e dalla OEA, l'Organizzazione degli Stati Americani, possano passare in Parlamento, dove sicuramente i centristi non voterebbero mai misure troppo radicali. Vedremo domenica prossima come finisce.
1: E quindi lunedì mattina sicuramente, al contrario del Perù, avremo i risultati presidenziali in Colombia. Grazie Alfredo, buona settimana.
0: Grazie a te, una buona settimana a tutti.
1: A Come America Latina, quindi torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Shauki, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del suggeritore Nightlife. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Piccetti, dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del suggeritore Nightlife, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Buongiorno e benvenuto al professor Massimo Florio, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Liguori.
0: Massimo Florio è professore emerito di Scienze delle Finanze all'Università Statale di Milano. Sintetizzo così, ma mi dica lei poi se sbaglio, se sono impreciso. Tra gli interrogativi che sono alla base dei suoi studi, ce n'è uno che mi ha sempre colpito da quando ci conosciamo, e cioè: che fine fa la ricerca scientifica e la conoscenza quando viene privatizzata? È stato anche l'oggetto di un suo libro di qualche anno fa, se non ricordo male. Il professore Massimo Florio fa parte del forum Disuguaglianze e Diversità. Il titolo del suo ultimo libro, di cui parleremo stamattina, è Il capitale contro lo Stato, sottotitolo L'intelligenza sociale e il futuro della democrazia. Cominciamo, professor Florio, con una domanda generale. E allora le chiedo: perché mai il capitale dovrebbe avercela con lo Stato? Eppure, se pensiamo ai capitalisti, questi ultimi, nella stragrande maggioranza dei paesi europei almeno, hanno ricevuto per decenni ogni sorta di aiuto, di sussidio dal pubblico. Era la sostanza di quello che si chiamava il compromesso socialdemocratico, no? Che garantiva questo passo. Allora, che cosa c'è che non va, professor Florio? Perché il capitale è contro lo Stato?
1: Credo che la ragione di fondo sia difficoltà del capitalismo divenuto capitalismo oligopolistico e oligarchico negli ultimi decenni a sostenere dal punto di vista fiscale lo stato sociale, lo Stato che interviene nell'economia. Quel momento di coevoluzione, di coesistenza pacifica del dopoguerra del secolo scorso tra Stato e capitalismo era basato su tassi di crescita del prodotto interno lordo del 5%, 4%, 3%. Le previsioni per il futuro sono, persino per gli Stati Uniti, tassi di crescita inferiori al 2%. Con tassi di crescita di questo genere, la coperta è stretta dal punto di vista fiscale, soprattutto con i grandi oligopoli che le tasse non le vogliono pagare, e quindi viene proprio a mancare la materia prima della coesistenza, e cioè la base fiscale dello Stato.
0: E questo perché mai dovrebbe scatenare uno scontro? Certo, uno lo può intuire, professor Florio, ma la questione è che la difficoltà di sostenere, di pagare lo Stato sociale, che significa la previdenza, l'istruzione, la sanità, la scuola e quant'altro, la difficoltà nel sostenere le spese per questo Stato sociale ha scatenato un attacco allo Stato sociale stesso da parte del capitale. Perché il capitale si è sentito coinvolto da questa cosa? Perché pensava di non ricevere o di poter ricevere più soldi dallo Stato una volta che lo Stato avesse, come dire, liquidato le spese per sanità, previdenza, scuola e quant'altro?
1: La contabilità di questo scontro è molto semplice. Tutti i modelli di previsione del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE, per la prossima generazione, diciamo per i prossimi 25 anni, cioè al 2050, dicono che per mantenere il livello di spesa pubblica attuale, che copre tutti quei programmi che lei ha citato, ma anche quelli che poi serviranno sempre di più per il contrasto del cambiamento climatico, comporterebbe un 6, 7 fino addirittura a 10 punti in più di PIL di spesa pubblica. Ora, se non si vuole fare un enorme aggiuntivo debito pubblico, questo significherebbe aumentare la pressione tributaria di altrettanto, ma la pressione tributaria già in Europa è intorno a 50 punti di PIL, negli Stati Uniti un po' meno. Questo livello di pressione tributaria è percepito come una minaccia da un blocco di interessi che semplicemente non vuole sostenere queste spese, non vuole sostenere questo compromesso che lei citava tra Stato e società, e vuole rovesciare il tavolo. Certamente vuole impossessarsi di rendite che possono venire dal controllo dello Stato, come i programmi, spesa, eccetera. Ma non vuole sostenere la sanità pubblica, non vuole sostenere l'istruzione pubblica, la previdenza, e quindi fa saltare il
0: E
1: banco.
0: su questo? Prego, prego, professore.
1: No, Trump e la sua coalizione è l'espressione di un volere far saltare il banco.
0: E Trump rappresenta l'ultimo, messi in una sequenza in fila uno accanto all'altro, rappresenta l'ultimo degli esponenti di coloro che vogliono far saltare il banco, perché questa storia inizia una cinquantina d'anni fa, probabilmente, professor Florio. Prima Milton Friedman, l'economista della scuola di Chicago, conservatore, potrei dire per certi versi anche forse reazionario, e poi passando attraverso Margaret Thatcher e poi Ronald Reagan e tutti coloro che lo hanno seguito, anche quei pezzi, diciamo così, di terza via che non sapendo dove mettere la testa, dove sbattere la testa, in una stagione breve, ma comunque hanno seguito alcune di quelle indicazioni che portavano allo smantellamento dello Stato sociale. Quindi, ritornando, professore, indietro alla questione, le chiedo a questo punto se, diciamo così, lo scontro, il capitale è contro lo Stato, si scontra con lo Stato, va in rotta di collisione con lo Stato, lei ci diceva appunto perché a un certo punto si manifesta una difficoltà nel sostenere lo Stato sociale, il capitale dice voglio i soldi anch'io, non possiamo continuare a sprecarli per questa previdenza e assistenza. Questa idea è un'idea che riscuote anche un consenso politico, professore, no?
1: Sì, certo, lo possiamo vedere con la levata di scudi, tutte le volte che si parla di imposta patrimoniale, tutte le volte che si parla di tornare alla progressività. Detto questo, il ragionamento che io faccio nel libro è un ragionamento che va oltre. Perché io penso, facendo i conti, che non possiamo salvare lo Stato e la stessa democrazia, come noi la conosciamo, soltanto con l'imposta patrimoniale e con la progressività. Nella migliore delle ipotesi, con le proposte di Piketty, di Saese, di Zucman, si porta a casa un punto di PIL aggiuntivo di entrate. Diciamo già sarebbe spericolato sperare che si porti a casa 2 punti di PIL. Il problema è che ne servono da 6 a 10. E allora da qui la mia proposta, che è quella di mettere al centro uno Stato che invece produce valore, produce autonomamente valore senza avere la necessità di tassare gli ultraricchi per poter sostenersi, ma
0: Mi
1: invece
0: la
1: avere.
0: fermo un attimo. Quindi, poiché
1: Prego.
0: per mantenere in piedi lo Stato sociale c'è bisogno ovviamente ancora di denaro, lei dice non basta quello che si ricaverebbe da una patrimoniale, quello che si ricaverebbe da un aumento della progressività delle imposte, i soldi non basterebbero, occorrerebbe prendere altro denaro e questo denaro perché non lo produce direttamente lo Stato? Adesso ho usato un'espressione per la quale mi boccerebbe subito il professor Florio, ma me la lasci passare. E è un po' questo il meccanismo? Cioè facciamo in modo che lo Stato diventi protagonista nella produzione di valore?
1: Sì, l'idea è proprio questa. È un'idea, vorrei essere molto chiaro su questo, è un'idea in un certo senso più radicale di quella di Piketty, di Saez e di Zucman, i quali sostanzialmente quello che propongono è un ritorno alla via socialdemocratica in cui da un lato c'è la tassazione, dall'altro lato poi c'è la redistribuzione. Questa è un'idea che abbiamo discusso molto anche all'interno del forum Disuguaglianze e Diversità di cui faccio parte. Noi siamo favorevoli alla progressività, ad avere una maggiore progressività dell'imposta, fondamentalmente per ragioni di uguaglianza. Però noi non salveremo la sanità, noi non avremo i soldi per fare fronte al cambiamento climatico soltanto così. Dobbiamo avere uno Stato, un settore pubblico che produce valore e questo è largamente possibile, è già iniziato da decenni, la capacità dello Stato di produrre valore, io l'ho chiamata nel libro un modo di produzione pubblico.
0: Che è un'espressione che richiama il modo di produzione capitalistico di marxiana memoria, e quindi in qualche modo lei dice non deve essere una produzione così estemporaneamente decisa, bisogna programmare, bisogna decidere che cosa fare nel concreto per fare in modo che appunto il pubblico, lo Stato torni o sia o diventi un produttore di valore di prima istanza, professore. E adesso le faccio una domanda che spero che non la faccia arrabbiare. Uno dice, non ci potevano arrivare anche gli altri a questa conclusione che sembra quasi scontata, professore, cioè lo Stato prenda lo scettro in mano e produca lui valore, no?
1: Il problema è che veniamo da decenni di una fiaba sulle privatizzazioni, una fiaba interessata sulla vendita delle imprese pubbliche, uno svilire la capacità del settore pubblico di produrre beni e servizi. Purtroppo questa fiaba è penetrata anche nelle teste a sinistra. Lei ha ricordato la terza via vuol dire Blair, vuol dire Clinton, insomma c'è ancora in giro un'opinione a sinistra di questo tipo, certo. Però se andiamo a riguardare la storia, ma anche il presente, noi scopriamo eccellenti imprese pubbliche in tutto il mondo, e non parlo soltanto di Cina, parlo anche di Norvegia, di paesi scandinavi, di Francia e della stessa Italia, che riescono a produrre beni e servizi tutt'altro che in perdita, ma addirittura generando poi un dividendo per gli Stati.
0: E allora le chiedo a questo punto, in questo passaggio del ragionamento che lei sta facendo, professor Florio, e ricordo tra l'altro chi ci sta ascoltando che è collegato con noi Massimo Florio, professore emerito di Scienze delle Finanze all'Università Statale di Milano, che è autore di questo libro appena pubblicato da Feltrinelli da qualche settimana, dal titolo Il Capitale contro lo Stato, l'intelligenza sociale e il futuro della democrazia. Già un accenno a questo ritorno, al pensiero verso il futuro della democrazia è già emerso da ciò che ci diceva il professor Florio. Adesso vediamo se riusciamo a fare un passo ulteriore, professore, perché queste cose che lei ci dice, la soluzione, come dire, al problema di come finanziamo lo Stato sociale dopo che è stato smantellato dalla furia, no, delle privatizzazioni dei primi anni 90, che ha seguito poi gran parte di quel decennio. Se da questo punto di vista possiamo spingerci a dire che quello che lei in qualche modo immagina sia un ritorno al socialismo, non al socialismo reale, nemmeno al socialismo quello con caratteristiche cinesi, no? Come dicono gli stessi cinesi a questo proposito, ma una forma di sistema economico che sia imperniata sul pubblico, sullo Stato e sul funzionamento e finanziamento di un sistema di welfare che faccia stare bene i cittadini e le cittadine. Io l'ho portata forse troppo in là, ma comunque il senso è quello. In questo modo tornerebbe il socialismo, citando quel paragrafo del suo libro, uno degli ultimi del suo libro.
1: Ma dunque, naturalmente bisogna intendersi su che cosa vuol dire socialismo. Dicevo prima, modo di produzione pubblico, cioè un modello di produzione post-capitalistico in cui si conviva con il capitalismo, ma questo capitalismo, che ha preso tra l'altro una deriva oligopolistica e oligarchica, venga contrastato efficacemente mettendo in campo ben di più che non imposte patrimoniali o regolamentazioni. Mettendo in campo che cosa? Quello che io chiamo l'intelligenza sociale come strumento di governo del modo di produzione pubblico. Se questa espressione un po' lunga, un po' tecnica, la vogliamo chiamare socialismo, chiamiamola socialismo. Allora, di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che, ad esempio, non c'è nessuna ragione di lasciare a Elon Musk il controllo con Starlink delle comunicazioni satellitari. Attraverso l'Agenzia Spaziale Europea e con progetti di satelliti a banda larga la possiamo fare come progetto pubblico. Non c'è nessuna ragione di lasciare alle carte di credito monopolizzate da due reti statunitensi, la gestione dei pagamenti. Possiamo fare l'euro digitale con la Banca Centrale Europea e non abbiamo più bisogno di Visa, per esempio. Quindi noi possiamo pezzo per pezzo costruire un pubblico governato non da una burocrazia e una tecnocrazia, ma governato da quello che io chiamo l'intelligenza sociale, cioè la capacità della società di riprendersi lo Stato anche in queste sue articolazioni produttive.
0: Qui c'è un elemento, secondo me, lei non lo ha citato esplicitamente, ha detto che tutta quell'espressione intelligenza sociale come strumento di governo potrebbe essere sintetizzata con l'espressione socialismo, cioè usare il socialismo come sinonimo di quella descrizione, di un meccanismo, di un'idea anche politica che ha a cuore il destino della collettività. Questa idea è un'idea che ha un segno, che almeno per quello che capisco io, professor Florio, ha un segno molto chiaro, un segno di sinistra, un segno progressista, un segno democratico. Da questo punto di vista è come se questa potesse essere la risposta agli oligopoli e agli oligarchi che strozzano la democrazia. Oggi a destra, lei prima citava Donald Trump, ma non è soltanto Donald Trump, sono un po' tutti i campioni, no, della destra che ci sono in giro per l'Occidente in particolare, ma non solo. E questi campioni vedono nella democrazia e lo dicono esplicitamente che la democrazia è un po' un intralcio, che prima o poi bisognerà privarsene in qualche modo, farne a meno, no? Questa è una delle teorie di Elon Musk e di tutta la sua cerchia di pensatori reazionari. E quindi questa cifra, diciamo così, che lei propone, professor Florio, è una cifra connotata politicamente, è una risposta a Vannacci anche.
1: Vabbè, Vannacci, diciamo, suscita un po' la mia ilarità. Elon Musk non suscita la mia ilarità perché adesso con l'initial public offering di SpaceX è diventato il primo trilionario del mondo, cioè il primo essere umano del pianeta che ha superato la soglia di patrimonio personale di 1.000 miliardi, e le sue idee politiche le conosciamo. Allora la domanda è: ma come facciamo a contrastare Elon Musk? Davvero pensiamo che si possa contrastare Elon Musk dicendogli di pagare le tasse e avendo un regolamento approvato dalla Commissione europea, al Parlamento europeo, per limitare un po' le sue attività? Secondo me, Elon Musk va contrastato con dei grandi progetti pubblici che offrano a noi tutti un'alternativa, cioè la possibilità di dire: grazie a Elon Musk noi non prendiamo Starlink, prendiamo invece una piattaforma di comunicazione pubblica, trasparente, governata insieme alle comunità degli utenti. Questo è un punto fondamentale, cioè la capacità di ridare alla democrazia e alla politica un senso attraverso la mobilitazione delle comunità di lavoro, delle comunità di condizione sociale.
0: La reazione a questo senso di cui lei parla, professor Florio, se guardiamo alcuni sondaggi, è positiva. Proprio oggi la stampa pubblica un sondaggio sul tema della patrimoniale. Ovviamente è un tema ristretto, come ci diceva lei, non è la questione centrale, ma è una questione ovviamente importantissima. Ebbene, da questo sondaggio viene fuori che il 50% dei cittadini, delle cittadine consultate è a favore dell'introduzione di uno strumento di questo tipo, cioè di una tassa ulteriore sui super milionari, purché il gettito sia destinato a beni pubblici. Quindi c'è anche quella specifica risposta: 50% a favore. Poi c'è nel suo libro un sondaggio meno recente in questo caso, perché è contenuto dentro il suo libro, dove si parla di un 62% di giovani negli Stati Uniti. La data di questo sondaggio è 2025, 62% che sono favorevoli, non contrari, all'utilizzo di una espressione come socialismo quando ci si riferisce a ricette alternative alternative rispetto a quelle che vengono messe in campo oggi dalla destra. Professore, adesso non si possono mettere insieme i due sondaggi, però potremmo dire, o meglio, le chiedo, c'è l'aria che tira un po' in giro tra le opposizioni alle destre che oggi vanno per la maggiore? L'aria che tira è un'area orientata, no, a una soluzione progressiva ai problemi di oggi, no, che portano poi non soltanto a mettere in crisi la democrazia, ma anche alla povertà e quindi alla sofferenza delle persone. C'è un bisogno che viene in qualche modo manifestato di uscire da quel tunnel per una soluzione alternativa a quelle messe in campo oggi. È l'ultima domanda, purtroppo.
1: Sì, io credo che ci sia una disponibilità ad una politica che rovesci gli oligarchi, e già negli Stati Uniti, se no non capiamo cosa è successo a New York, in cui c'è un sindaco oggi che si dichiara socialista proponendo trasporti pubblici, scuola pubblica, ma non è solo in quella città, in varie altre città degli Stati Uniti democratici di ispirazione socialista stanno vincendo. La mia impressione in Europa è che questa è la strada maestra è rompere con le terze vie, rompere con gli accomodamenti e avere un progetto forte che rimetta insieme pubblico e società.
0: Il capitale contro lo Stato, questo è il titolo del libro del professor Massimo Florio che abbiamo ospitato qui questa mattina. Io vi invito a leggere questo libro perché è un libro interessante per gli esiti che poi ha sintetizzato il professor Florio. Quindi, per chi ha piacere di farlo, consegno anche una matita e una gomma per sottolineare, cancellare, fare rimandi ad altre pagine del libro. Il libro ha 300 e rotti pagine ed è comunque di una lettura, come dire, agevole, no? E soprattutto si segue il dove vuole andare a parare il professor Florio, che ringrazio per essere stato qui con me. Buona giornata, professore.
1: Grazie dell'ospitalità, un saluto alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Massimo Florio, Il capitale contro lo Stato, l'intelligenza sociale e il futuro della democrazia, pubblicato da Feltrinelli.

Concludiamo la puntata di oggi di Pubblica con una segnalazione. Con una segnalazione dal Fatto Quotidiano di questa mattina, l'articolo del lunedì di Nando Dalla Chiesa, sociologo, docente alla Statale di Milano in sociologia della criminalità organizzata, perché il professor Dalla Chiesa commenta la notizia della delibera del CSM sulle procure ad alta densità mafiosa, una decisione che serve poi per le successive nomine dei dirigenti delle stesse procure. Bene, le procure ad alta densità mafiosa, secondo il CSM, sono una serie, Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, non c'è Milano. Scrive Nando Dalla Chiesa sul Fatto Quotidiano stamattina e dice: tutti gli studi seri, tutti i lavori scientifici e le inchieste giornalistiche non fanno che certificare che Milano è al centro di un'offensiva mafiosa con pochi precedenti, che su Milano il paese gioca il futuro rapporto con la minaccia mafiosa e con quella dei capitali sporchi. Poi prosegue l'articolo del professor Nando Dalla Chiesa, ma questo ci serve per un promemoria importante sulla settimana. Giovedì prossimo, nell'aula bunker di Piazza Filangieri qui a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, si svolgerà la quarta udienza del processo Idra, processo iniziato nel marzo scorso, ed è il processo alle mafie in Lombardia e a Milano, un processo importante perché quel consorzio mafioso tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra ha colonizzato buona parte delle attività economiche e territori in Lombardia e a Milano. E allora, in occasione dell'udienza di giovedì prossimo, come è accaduto anche nelle udienze precedenti, ci sarà un presidio davanti all'ingresso dell'aula bunker in Piazza Filangieri qui a Milano, convocate dalle associazioni mafiose e dalla cittadinanza attiva. Tenere alta l'attenzione sul processo alle mafie in Lombardia e anche portare la solidarietà ai magistrati oggetto delle minacce mafiose rivelate una decina di giorni fa ai pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Concludendo, vi ricordo, giovedì 18 giugno a partire dalle 8.45 presidio in piazza Filangieri a Milano di fronte al carcere di San Vittore, e poi sempre giovedì Pubblica trasmetterà in diretta proprio dal presidio di piazza Filangieri, quindi vi aspettiamo giovedì mattina.

Allora, visto che abbiamo ancora qualche secondo in più del previsto, io ne approfitto per continuare la lettura di quel brano di Nando Dalla Chiesa tratto dal Fatto Quotidiano a proposito della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare alcune zone in Italia ritenute ad alta densità mafiosa. Quella delibera serve poi per le nomine dei dirigenti delle varie procure in giro per l'Italia. Diceva il professor Nando Dalla Chiesa che appunto tutti gli studi seri e tutti i lavori scientifici e le inchieste giornalistiche non fanno che certificare che Milano è un po' il centro di un'offensiva mafiosa, che quindi, dico io, non si può non tenerne conto. E poi tutte le persone decentemente informate sanno dagli anni 90, sempre a Milano, si susseguono processi di mafia con tanto di aula bunker e centinaia di condanne, che Milano è la metropoli italiana in cui più si esaltano la compresenza e la cooperazione delle principali organizzazioni mafiose, che a Milano riguardano l'Interland, riguardano il tema del denaro, della borsa, della finanza, le professioni eccetera. Il CSM delibera all'improvviso, ricorda Dalla Chiesa, che la Procura della Repubblica di Milano non afferisce a una zona ad alta densità mafiosa. Ma in che mondo vivono costoro? Si chiede il professor Dalla Chiesa in questo suo sfogo critico nei confronti della decisione del CSM. Dicevamo, questa è anche una delle questioni che riguardano il presidio che ci sarà giovedì prossimo qui a Milano di fronte all'aula bunker di Piazza Filangieri. Presidio, questo per l'udienza del processo Idra che si svolgerà appunto giovedì prossimo, ma anche per manifestare solidarietà ai magistrati che sono stati minacciati nelle settimane scorse. Questo è quanto si è saputo all'inizio di giugno scorso. È arrivato il momento di salutarvi, quindi l'appuntamento è per giovedì 8.45 Piazza Filangieri, il presidio antimafioso convocato da associazioni e cittadinanza attiva. Con Pubblica invece ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
13: VeleiaTeatro.com.
14: Sono le 11:33 minuti, tra pochissimo Cult a cura di Era Rubini.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle 12.30. Ci scusiamo per aver iniziato in ritardo, perché insomma sono rimasta bloccata in un traffico demenziale che c'è in centro Milano in questo momento. Vi riferiremo dal luogo dove siamo appena stati, dove sono appena stata, cioè dalla conferenza stampa della stagione del Piccolo Teatro di Milano. Mi fa piacere se, come sempre, manderete i vostri commenti, le richieste di informazioni al numero 331-6214013, via SMS, via Telegram oppure via WhatsApp, oppure se vorrete scrivere durante la puntata diretta @popolarenetwork.it. Vi risponderemo anche se ci scriverete a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutte le argomentazioni, le tracce e le tag degli argomenti che affronteremo quest'oggi. Come sempre ritroveremo Luca Crovi e Giallo Crovi, la sua rubrica che riguarda il noir, il giallo e tutto quello che c'è intorno. E poi avremo una serie di interviste che vi proporremo mano a mano che Cult si snocciolerà, però proprio perché abbiamo iniziato con alcuni minuti di ritardo non faccio aspettare il prossimo ospite e il sommario mano a mano ve lo faccio mentre saremo in onda durante la puntata. Vi dico solo che parleremo di cinema, parleremo di teatro e parleremo anche di un libro fotografico. Saluto Saul Beretta perché torniamo a parlare di Suoni Mobili edizione 2026 e di tutto quello che succederà in questa estate che sta per cominciare. Buongiorno Saul, grazie, scusa per l'attesa, ma mi scuso anche con te.
1: Sì, avevo un bellissimo panorama e poi stavo pensando che siccome l'estate arriva prima, non l'estate meteorologica, non quella diciamo così da calendario, anche Suoni Mobili risponde all'esigenza di chi ha voglia di riversarsi al fresco, putativo diciamo, a vedere un bel concerto in sera d'estate, che l'estate ormai sono due settimane in corso e quindi abbiamo anticipato di gran lunga. Il 17 di giugno siamo pronti a partire con i nostri Suoni Mobili che andranno avanti fino al 15 agosto, quindi come dire, potremo sentirci tutte le settimane in grande amore.
0: Bene, allora lo faremo come abbiamo fatto in tutte le stagioni. Allora intanto introducici introducici, è proprio brutto da sentire, ma insomma comunque avete capito, la stagione di Suoni Mobili di quest'anno.
1: Partiamo da, allora, è una stagione ricchissima con tanti concerti, ha tre blocchi sostanzialmente: Suoni Mobili in Brianza, Monzese e Lecchese, a il nostro Città che sale che arriva su Milano e che viene annunciato da questo concerto che facciamo con Radio Popolare, con un coro meraviglioso di giovani, giovanissimi e giovanissimi che vengono dal Sudafrica,
0: sì.
1: Tanda Kwaya, ed è il preludio al finalone coi grandi cori del 23, e poi avrà il grande blocco del Royal Summer Stage alla Reggia di Monza, quindi quattro giorni di grande jazz, di musica classica nei Giardini Reali al tramonto, quindi un'atmosfera bellissima, un po' da proms, come ci stiamo dicendo in queste settimane. Poi andremo un po' a Lugano con la Campanella che comincia anche lui prossima settimana. E ci sposteremo a Tremezzina poi ad agosto.
0: Ricordalo, Lac en plein air, perché tu lo dici così velocemente ma non è poi così automatico per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Hai ragione, Lac en plein air, che è la bellissima stagione che si svolge in Lagorà del Lac, che è il bellissimo centro culturale nuovo, diciamo, festeggia 10 anni quest'anno, quindi diciamo che è nuovo. E poi saremo ad agosto a Tremezzina e poi torneremo per un gran finale di una settimana di concerti a Milano per la Città che sale, saremo principalmente nel Municipio 4 con dei concerti sensazionali che non abbiamo ancora annunciato e noi li annuncerò oggi che è troppo presto, e finiremo col Ferragosto in Cascina Cuccagna, quindi vi terremo compagnia con tantissima bella musica da scoprire, soprattutto Ira, quasi sempre ingresso gratuito, qualche volta con prenotazione, qualche concerto pochi a pagamento ma prezzi super popolari come i 10 euro per Royal Summer Stage, però che vedono protagonisti Piero Annunzi che suona Beethoven, che suona Morricone, Marco Meschida che fa il fado con Lina, Hamilton di Olanda che fa il suo meraviglioso trio di samba jazz, e il Violon Barbar con l'Eva Quarter, quindi con le voci bulgare, per una prima assoluta. Questo accadrà tra il 9 e il 12 di luglio, però forse dobbiamo tornare adesso agli itti.
0: Ecco, sì, ti sei andato via per un attimo. Sì, facciamo dei. Ci hai già fatto qualche nome, ma ti prego di continuare, nel senso che so che ci sono anche altre cose che ci volevi quantomeno introdurre.
1: Racconto velocemente la prima settimana, che è molto ricca. Partiamo da Desio con una parade olimpica, danzatori di Dance House Più e la brass band dei Rusty Brass. Mercoledì 17 avremo anche la danza aerea, come tutti i mercoledì fino all'8 di luglio a Desio, è un appuntamento fisso dei mercoledì di Desio. Poi ci spostiamo a Villa Arconati, la piccola Versailles della Lombardia, chi non c'è ancora stato è la grandissima occasione di vederla al tramonto e alla notte con i nostri notturni dedicati a Mary Poppins, Pierino il Lupo e altri grandi classici. Gli altri grandi classici sono principalmente Wolfgang Amadeus Mozart, chi verrà vedrà, perché Wolfgang è colui che ha il passo del lupo, ci sarà un gioco che lo avvicina a Pierino e il lupo, e tanta danza swing, perché la nostra Mary Poppins e i suoi spazzacamini sono tutti ballerini di swing e lindy hop. Questo 19 e 20 a Villa Arconati. Poi, come dicevamo, il Tanda Choir, questo meraviglioso coro che da uno slam della capitale sudafricana è arrivato a essere candidato all'Oscar, figurati. Il coro è giovanissimo, un'esperienza di recupero minorile, sono eccezionali, è la loro prima tour internazionale, cioè la prima volta che escono dal Sudafrica, la loro prima data italiana, Festa della Musica, Castello Sforzesco, ingresso gratuito, però c'è da prenotare, dovete andare sul sito di Suoni Mobili, cercare la data del 21 di giugno e mettere il vostro nome nella casellina di Suoni Mobili e prenotare per il
0: per tempo soprattutto.
1: E sì, ci sono ancora 300, sono più di 780 i biglietti già andati, e quindi abbiamo mille posti in platea, un po' di posto c'è, ma dico soprattutto ai radioascoltatori e radioascoltatrici che sarà un momento credo magico, soprattutto per chi vuole cantare poi il 23, di vedere come cantano e ballano i sudafricani è una bella esperienza per tutti.
0: Me lo immagino.
1: Quello che ci rende felici è che questa è un'esperienza davvero di musica morfosi, di grande cambiamento della vita, quindi tutto questo grande gruppo di ragazzi la vita è stata cambiata,
0: certo,
1: da cantare insieme con dei bravi maestri, proprio una cosa di cui siamo felicissimi di presentare in Italia. Poi ci spostiamo sempre con una esperienza di incontro, festeggiamo i 25 anni della Fondazione Monte Brianza col concerto dei Gran Tabasù, con una grande fanfara doppia milanese, la banda di Usmate Velate con quella di Seveso si uniscono a questo bellissimo collettivo francese il martedì 23 a Villa Tittoni. E special guest ci sarà Camilla Barbarito, che canterà quattro pezzi bellissimi, tra cui Mambo Italiano, Camilla grande amata dalla radio e c'è
0: Ce n'è
1: ben donde, esatto. Poi il 24 bisogna un po' sdoppiarsi, perché saremo al Volvo Studio con un bellissimo progetto capitanato da Elena Tavernini, che si chiama Ritratto Italiano, sono le canzoni dei grandi anni 60 rivisitate in chiave jazz, qui siamo alle 19 al Volvo Studio, mentre poi abbiamo il nostro mercoledì di Desio per gli amanti della Brianza, chi è in Brianza, è un bellissimo appuntamento ancora con una grande fanfara, ancora con la danza aerea, tutta la città è animata dalle bancarelle, dallo street food, insomma una serata di grande socialità. E poi ci spostiamo al BAM, quindi nei giardini della Fondazione Catella, dove debutterà questo progetto che si chiama O mia bella Madonnina, con Camilla Barbarito alla voce e Gran Tabasù, che è questa fanfara francese. Andremo a indagare un po' la Milano che non c'è più, quella della mala, quella che potete immaginarvi nelle corde della Barbarito, quella vista un po' dalla Francia, quindi è un progetto molto originale perché la prospettiva un po' dadaista è vista da Lione più che da sud di Milano, la Nigera, quindi è una prima assoluta che debutta a Milano al BAM e poi replica a LAC di Lugano nell'Agorà il giorno 26 di giugno, sempre stessa formazione, stessi interpreti, stesso orario, no più tardi, all'AC cominciamo sempre alle 9. Il 26 è una giornata ricca perché oltre ad essere all'AC arriva un bellissimo progetto con la Luisa Briguglio, che è la vincitrice del premio Parodi, siciliana, io definisco la voce di Luisa quella delle sirene di Scille Caribi, per cui Ulisse ci ha fatto incatenare, quindi se volete farvi incatenare alla sedia potete venire ad Usmate Velate, dove ci presenta il suo nuovissimo progetto, quello che ha vinto il Parodi, però in versione quartetto, molto ricco. E a Usmate Velate siamo nel parco di Villa Scaccabarotti, lo dico per chi viene da fuori, è una bellissima villa in mezzo a un grandissimo parco, ci sta benissimo, e al calare della sera arriva anche il freschino e non ci sono le zanzare che troverete al castello, questo ve lo posso assicurare. Io non so cosa succede in Villa Cacabarotti, ma lì le zanzare
2: non ci sono, c'è un sortilegio. Va bene.
1: Parola di scout. Al sabato 27 invece chiudiamo un finissaggio a Villa Greppi con l'inedito Flute Quartet, una bellissima mostra di arti figurative, e poi facciamo Tango Sacro, che è un nostro progetto.

0: e c'è un cortile stupendo che era quello del seminario, che rimane libero da tutto, fuori dal paese, non lo si raggiunge con le macchine, si parcheggia nel campo sportivo, si sale, sembra di essere una piazzetta di un paese, non dico abbandonato perché le anime ci sono, però di un paese di una volta, ed è il posto raccolto perfetto per scoprire Napoli.
1: Saul, in questa Napoli lombarda noi ci dobbiamo fermare.
0: Certo, esagerato come al solito.
1: No, insomma, comunque almeno se Melinano lì c'è Tinsanire, è proprio il caso di dirlo e ascoltare Saul che ci racconta, insomma, sempre molto vivacemente i programmi delle rassegne che, di cui Radio Popolare è spesso media partner, quindi grazie, diamo come al solito il consueto riferimento in rete e ricordatevi di prenotare perché insomma è importante, sono appuntamenti molto partecipati.
0: Allora, il sito più facile questa volta non è musicamorfosi.it, dove comunque si trova tutto, ma è suonimobili.it. Ecco. Suonimobili vi accompagnerà fino al 15 di agosto e quindi sarà il viatico dove potete trovare quando e dove prenotare, dove andare, la mappa dei luoghi, i contenuti, le foto, i video, bene, sto zitto, capito.
1: Allora, grazie a Saul Beretta come al solito, Suonimobili 2026, a risentirci, ciao ciao.
0: Un bacio a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao. E allora, salutando Saul Beretta e dandoci appuntamento nei luoghi sempre molto particolari di Suoni Mobili, vi parliamo adesso invece di un libro dal titolo Gli Insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita, è il titolo del libro di Mimmo Di Marzio, edito da Giunti, Tiziana Ricci.
2: Qui ci sono degli artisti insospettabili, è il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio che abbiamo qui con noi. Buongiorno Mimmo.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Edito da Giunti, verrà presentato proprio in questi giorni e la cosa interessante è che tu ci fai conoscere questa passione di alcuni personaggi tra i più insospettabili, appunto come dice il titolo, no? Da Churchill, Pasolini forse, ecco, Pasolini e Fellini, già sapevamo qualcosa, però
3: di alcuni si sapeva,
2: di, alcuni sì, si sapeva, di altri molto meno, soprattutto di uomini politici, intellettuali, o anche Paul McCartney, non so.
3: Certo, senti, tutti personaggi comunque che non avevano bisogno di esibirsi per fama, perché avevano già la loro fama super blasonata nel loro campo, alcuni in questi 33 ritratti che io includo nel libro ci sono anche 5 premi Nobel, quindi tutte persone che non avevano bisogno di mettersi in mostra, ma che sentivano inderogabile questa forte necessità di mettersi davanti ad una tela per trovare una loro zona franca, un loro momento di libertà, un loro momento anche di rinascita interiore. Quindi andiamo,
2: quindi
3: insomma,
2: in qualche modo anche una ricerca di se stessi, al di là del loro ruolo sociale, della loro professione.
3: Assolutamente sì, infatti è una grande lezione secondo me, anche proprio per tanti artisti professionisti, no, che sono molto incasellati, voglio dire, dal sistema. Queste persone invece sentivano proprio il bisogno di esprimersi senza vincoli, senza confini. Quindi abbiamo grandi letterati come Goethe, come Kafka, abbiamo grandi personaggi come Re Carlo d'Inghilterra, oppure tanti attori di Hollywood come Sharon Stone. Sharon Stone, tra l'altro, ci tengo a dirlo, sarà presente
2: alla presentazione,
3: alla presentazione in video call da Los Angeles. Lei racconterà agli italiani la sua seconda vita da pittrice. Questo sarà molto interessante perché, diciamo, in prima persona racconterà questo suo amore antico per la pittura, cominciato da bambina, quando lei frequentava la casa di questa zia pittrice, poi anche quando diciamo iniziò la carriera di modella a 20 anni a New York, continuava a frequentare gli artisti e poi insomma dopo durante la pandemia ha deciso di voltare pagina.
2: Sì sì, ma guarda, ci sono alcuni personaggi, per esempio Schoenberg già aveva una possibilità di espressione creativa, no? Eppure anche lui ha sentito l'esigenza di darsi all'arte visiva.
3: Questo dimostra che grandi talenti creativi, poi nei grandi talenti creativi non ci sono confini poi espressivi, nel senso che questi personaggi facevano tutti lavori estremamente artistici, ci sono appunto registi, attori, musicisti.
2: Ma c'è anche Henry Miller, ho visto.
3: Anche Henry Miller. Ma Schoenberg per esempio è interessantissimo, lui era molto amico di Kandinsky e c'è questo grande carteggio che io pubblico nel capitolo a lui dedicato, dove lui invita, sprona Kandinsky a sentirsi libero di poter darsi alla

0: all'astrattismo, perché lui aveva inventato la musica dodecafonica, quindi aveva stravolto, diciamo, il sistema tonale della musica, e Kandinsky era un suo grande ammiratore, e il primo grande quadro astratto lo fece a seguito di un concerto di Schoenberg.
1: Ma tu pensa, cos'hai scoperto, per esempio? Raccontaci di qualche personaggio che ti ha particolarmente stupito o incuriosito.
0: Beh, per esempio, insomma, Re Carlo d'Inghilterra, perché è il personaggio che io ho inserito per ultimo, perché l'ho scoperto alla fine. Gli inglesi lo sapevano, ma noi non lo sapevamo. Lui è un acquarellista dedito all'acquarello dai tempi del college, ha preso lezioni negli anni da maestri di pittura, da maestri di acquarello, perché lui ci teneva proprio a studiare questa tecnica per poter esprimere al meglio, diciamo, tutto quello che sono gli effetti della luce, dell'atmosfera. E tra l'altro lui ha fondato anche un portale internet che si chiama The Watercolor World, il mondo dell'acquarello, che è praticamente un portale dove ci sono migliaia poi di acquarellisti. Quindi, insomma, una delle passioni vere, autentiche. Lui dice: io, diciamo, l'unica cosa che mi riesce a portarmi in un'altra dimensione, che nessun'altra mia attività mi può far raggiungere, è la pittura.
1: Anche un insospettabile, ma insospettabile, è Johnny Depp.
0: Johnny Depp inizia, lui sostiene nel libro, sostiene che, insomma, anche per lui era una passione antica. In realtà, diciamo, lui si è buttato anima e corpo nella pittura durante quelli che lui definisce i 5 anni peggiori della mia vita, cioè dal 2016 al 2021, quando era in crisi con la battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard, e poi insomma le tossicodipendenze, insomma l'alcol, i problemi economici. Lì, a quel punto, fece questo suo autoritratto, un volto ampiamente riconoscibile, dove lui mostra questo volto cupo, corrucciato, quasi depresso, intitolato Five, cioè i 5 anni peggiori della mia vita, e da lì in poi ha capito che quella poteva essere un filone interessante, anche perché ha venduto quadri per 5 milioni di dollari.
1: E poi mi vuoi dire qualcosa sulle croste di Sylvester Stallone?
0: Vabbè, ma Sylvester Stallone... Stallone a me fa molto tenerezza, perché intanto lui non è, anche lui non è un pittore dell'ultima ora, ce ne sono alcuni, diciamo, che hanno avuto una seconda vita. No, per lui è sempre stata una passione. Lui racconta nel libro che quando era ragazzino comprava le tele a $2, le dipingeva e poi le rivendeva ai compagni di scuola, poi ai vicini, a $5, e con quei soldi si comprava il biglietto dell'autobus.
1: Hai capito?
0: La cosa più interessante è che lui racconta che il personaggio di Rocky Balboa, quello della saga, nasce da un suo autoritratto, dove si vede un volto, diciamo, di un giovane così provato dalle durezze della vita, e quello doveva essere il personaggio, che poi è diventato la sceneggiatura di Rocky.
1: E invece, per esempio, Bob Dylan l'abbiamo visto qui a Palazzo Reale un po' di anni fa.
0: Alcuni si sono integrati ampiamente. Bob Dylan, insomma, lui è nella scuderia della più importante galleria d'arte contemporanea del mondo, che è Gagosian. Quindi lui ormai è assolutamente integrato.
1: È lanciato. Poi il libro si conclude con un personaggio tanto odioso quanto insospettato anche lui. No, forse si sapeva, però, questa cosa che...
0: Sì, un po' si sapeva.
1: Hitler dipingeva, amava dipingere.
0: Ma quello che io racconto nel libro, dopo lunghe ricerche, è che la sua era una passione autentica.
1: Frustrata, una passione frustrata.
0: Frustrata, cioè, tra tanti artisti outsider c'è un artista mancato, un artista fallito, che poi probabilmente... Ma lui da ragazzo tentò 2 volte di entrare nell'Accademia di Vienna, per 2 volte fu bocciato. Lui dipingeva prevalentemente diciamo architetture, paesaggi urbani, senza mai figure umane, ecco, mancava. Fu bocciato 2 volte, poi continuò, però, nonostante le bocciature, da ragazzo, a fare l'artista di strada. Lui faceva l'artista di strada.
2: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
3: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
4: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
6: Velleia Teatro.com.

0: Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Io aggiungo all'intervista che abbiamo appena ascoltato di Tiziana Ricci a Mimmo Di Marzio, autore del libro Gli Insospettabili, da Goethe a David Bowie e poi, come avete sentito, tanti altri, La pittura come seconda vita, cioè personaggi celebri che hanno praticato la pittura appunto per tutta l'esistenza, edito da Giunti. Mimmo Di Marzio presenterà il libro domani, martedì, alle 18.30 alla libreria Ubic di via Monterosa 91 a Milano. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Sharon Stone in collegamento da Los Angeles. L'attrice è infatti uno dei personaggi appassionati di pittura di cui il libro si occupa. E allora, noi adesso invece vi parliamo di un film. Da oggi e per 3 giorni torna al cinema Diaz, Non lavate quel sangue. Il film che Daniele Vicari ha girato nel 2011 per ricordare l'irruzione violenta e sanguinaria che c'era stata a Genova nella scuola Diaz durante il G8. A 15 anni dal film e a 25 dai fatti di Genova, torniamo con il regista in quei luoghi e su quel set. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Daniele Vicari.
1: Ritorna Diaz al cinema praticamente 25 anni dopo i fatti di Genova e quindi i fatti della scuola Diaz. Con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011. Tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per mille altri film naturalmente. Bentornato.
2: Grazie, grazie davvero.
1: Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
2: Ma io, dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè, oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo: guardate che questa storia di Genova non ha solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso, eccetera. C'è qualcosa addirittura di peggiore. C'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop. C'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
1: Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'AIS negli Stati Uniti, anche in Italia. Una cosa però ti chiedo: tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa, il cinema, l'immagine, il documentario?
2: Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo, la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che, tra l'altro, in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. e per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte in questo percorso ha inciso anche il film, che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo e quella propaganda non funziona più.
1: Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva: si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. Ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
2: Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova. Giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale se si prende una posizione scomoda poi in qualche modo la si paga. Ma fa parte del gioco. Secondo me un cineasta che non si prende la responsabilità non fa fino in fondo il proprio mestiere.
1: Daniele, stiamo parlando appunto di Fandango, che ne abbiamo parlato molto anche noi nei nostri microfoni. Recentemente era uscito tutta la questione dei finanziamenti non dati al documentario su Regeni, quindi comunque si parla sempre di film coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così. Anche che tipo di clima c'era su un set così?
2: Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia, senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici. Ecco, Diaz non ne ha avuto un ventesimo del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest, e Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
1: Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo. Credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
2: Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico: no, diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come, come l'acqua dei fiumi carsici, a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
1: Grazie, Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
2: Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie.

0: Dunque, grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista a Daniele Vicari su Diaz, non lavate quel sangue, che da oggi e per 3 giorni torna al cinema. E adesso invece vi parliamo della Biennale Teatro tuttora in corso a Venezia. Si tratta della seconda edizione diretta da Willem Dafoe, il celebre attore americano che però di fatto vive in Italia quasi la maggior parte dell'anno e soprattutto è nato con il teatro sperimentale a New York e lo ha sempre seguito, quindi la sua idea quest'anno è stata quella di chiamare questa edizione Alternative, che forma la parola alternative, cioè alternativo, ma può essere anche declinato come alter, altro in latino, native come nativo, perché ci sono moltissimi ospiti che arrivano da parti disparate del mondo e dai continenti non europei e comunque non dall'Occidente. Ma sempre nel concetto di native e alternative, e anche i leoni che sono stati assegnati, Leone d'Oro e d'Argento, vanno in questa direzione. Il Leone d'Argento è stato assegnato a Mario Banucci, vero enfant prodige albanese, greco, che ha già a suo attivo una serie di spettacoli che hanno fatto il giro del mondo, molto particolari, senza parole, molto suggestivi, legati a riti familiari, ricordi, memorie e anche drammi. Ve lo faremo ascoltare domani, quello che ha detto ricevendo il Leone d'Argento, e poi invece il Leone d'Oro è andato, devo dire molto meritoriamente, insomma era tempo che se ne parlava, ad Emma Dante, che a Milano conosciamo bene, insomma al CRT ha fatto tanti spettacoli, poi al Piccolo sempre presente, spesso anche produzioni, una lunga carriera, sempre con uno stile assolutamente inconfondibile, unico, sia di regia che di scrittura che di uso del corpo dell'attore con la sua compagnia. E allora sentiamo cosa ha detto Daniel Defoe, sì, Willem Dafoe, non lo scrittore britannico ma l'attore e direttore a questo punto artistico della Biennale Teatro per anche quest'anno, anche questo 2026, che cosa ha detto a proposito di questo Leone d'Oro ad Emma Dante.
1: Work of Emma Dante shortly after arriving in Italy more than 20 years ago. What struck me immediately was her intense, vibrant use of the actors' bodies, an extreme physicality that in some ways.
0: Dice Defoe, ho scoperto il lavoro di Emma Dante una ventina d'anni fa, quando mi sono trasferito di fatto in Italia. La prima cosa che mi ha colpito è l'estrema fisicità del suo teatro nel lavoro sul corpo degli attori.
1: I appreciated her ability to create community, to bring the dynamics of family onto the stage by inventing intimate and collective rituals.
0: E ho apprezzato molto il fatto che lei fosse capace di creare una comunità portando sul palco i concetti legati alla famiglia e creando dei nuovi, originali rituali.
1: An invitation to reflect on who or what the other is. In this sense, Dante's ability to create her own language, to root herself in her city, Palermo, and in Sicilian traditions.
0: In questo senso anche il riconoscimento di che cosa sia veramente l'altro, che come sapete è un tema di questa biennale, ma anche la capacità di radicarsi nella propria città Palermo, nella propria regione, la Sicilia, attraverso un linguaggio unico nel suo genere.
1: And painful themes that have always seemed to define our humanity. Family, childhood, death and mourning, of dreams and imagination, of love and violence, all expressed through the eternal ritual of theater, which challenges our perceptions of the limits of humanity. And now, President.
0: Ecco, per cui queste le parole di Willem Dafoe, le ultime cose che ha detto sono la seduzione anche di tutte le cose che ci creano dolore e che rappresentano uno spunto d'arte da sempre. la famiglia, l'amore, la morte, la vita, il lutto e tutto quello che ci sta intorno, insomma gli elementi, i rapporti fondamentali che si ricreano e si riportano attraverso l'eterno rituale del teatro e che ci sfidano a domandarci veramente chi siamo e chi sono coloro che ci circondano, fanno parte e sono la motivazione del Leone d'Oro a Emma Dante. E allora noi ascoltiamo proprio alcune delle cose che Emma Dante ha detto ricevendo il Leone d'Oro.
2: Perché sento che l'arte, che il gesto artistico ha a che fare con la propria origine, sempre ha a che fare con le persone che ci accompagnano, coi legami soprattutto, e quindi i legami sono la base di tutto. Ora io sono molto emozionata, spero di non mettermi a piangere. Ho scritto un testo così, appunto, così sono concentrata sulla lettura e non mi viene da piangere. E si sente male?
3: No, va bene.
2: È perché sono piccola, donna piccola, ma con un leone d'oro alle spalle.
0: Allora, questo è già un inizio che è abbastanza inconfondibile, perché infatti il leone era alle spalle di Emma e lei, giustamente, dopo aver ringraziato tutti coloro che le hanno permesso in oltre 25 anni di carriera di realizzare questo percorso, si è soffermata anche su un altro argomento.
2: Carmine. Quasi finito, per fortuna. Spero di non aver dimenticato nessuno, mi dispiacerebbe davvero. Aggiungo soltanto una piccola cosa. Un mio grande desiderio è quello di essere ricordata per aver vinto questo Leone d'Oro e di essere quindi citata quando si parla del Leone d'Oro. Come sarebbe giusto e naturale citare le donne che hanno vinto premi così prestigiosi. C'è ancora la cattiva abitudine di dimenticare i nomi delle donne o comunque di non citarle per prime. Sempre, quasi distinto, quando ci si deve ricordare di qualcuno che ha vinto un premio importante, il primo nome che viene in mente è quello di un uomo. Grazie, infinitamente grazie per questo nostro Leone d'Oro.
0: Così, insomma, la assegnazione del Leone d'Oro alla carriera da Emma Dante alla Biennale di Venezia di quest'anno, pochi giorni fa, e sentiamo anche i fratelli Mancuso, Enzo e Lorenzo, che hanno fatto parte spesso degli spettacoli di Emma Dante. Chi li ha visti, chi li ha sentiti, sa che sono unici anche loro con il loro canto a cappella. Hanno dedicato una canzone tratta da uno spettacolo di Emma Dante a coloro che erano presenti a un convegno che l'ha riguardata, che si è tenuto proprio ieri, sempre alla Biennale di Venezia. Sentiamo uno spunto, questo brano ci accompagnerà al nostro ultimo argomento, i fratelli Mancuso.

I fratelli Mancuso, che tra l'altro hanno ricordato che questo brano fu anche inserito nella colonna sonora, nella celebre scena finale di Via Castellana Bandiera, il primo film che Emma Dante realizzò. Al Biennale Teatro, dove a Emma Dante è stato assegnato il Leone d'Oro, come vi dicevo. Domani ci ritorneremo per parlare di Mario Banucci, ma adesso è il momento di Giallo Crovi.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Ci vuole coraggio, intraprendenza e un pizzico di follia per essere corsari. Ci vuole una missione da compiere che costringa all'avventura. Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte lo ha raccontato in varie sue storie, dalla regina del sud a corsari di Levante, facendo della patente di corsa il simbolo della sua narrativa, ma anche il suo modo di essere, di prendere di petto la vita. Essere corsari vuol dire accettare il brivido di intraprendere certe imprese e farlo nonostante tutto e tutti. Essere corsari vuol dire accettare un codice e rispettarlo, poter compiere certe azioni perché autorizzati da una missione al servizio di un interesse più alto. Lo sa benissimo il protagonista dell'ultimo romanzo di Arturo Pérez Reverte, che si intitola L'isola della donna addormentata, pubblicato da Sette Colori Edizioni. Il suo antieroe sa che la resa e il compromesso non esistono se si fanno certe scelte. Miguel Jordan Kitsiatis è un avventuriero che ha navigato i sette mari e assunto varie identità. Un uomo alto, forte, con i capelli e la barba dorati, con occhi azzurri equivocamente ingenui e un viso dal sorriso facile e dalla gravità improvvisa che guarda il suo interlocutore come se di colpo lo stupisse ciò che aveva appena ascoltato o pensato. Adesso Miguel è un corsaro dell'Egeo, al quale viene affidata una missione pericolosa e strategica, compiere azioni di sabotaggio contro le navi che riforniscono la Repubblica Spagnola. E Reverte è abilissimo a raccontarci le sue peripezie e quelle del suo equipaggio, pronto ad issare bandiera nera o italiana per confondere coloro che verranno depredati. Miguel sarà pronto a far sua anche Elena, una donna che sta soffrendo da anni la sua storia amorosa con il marito, il barone Catelius. Per Reverte mescola generi come lo spionaggio, l'avventura, il romanzo storico, quello sentimentale, in una storia che ha un forte imprinting mediterraneo. Nei miei romanzi, spiega lui stesso, ci sono degli odori assimilati negli anni in cui facevo il reporter di guerra, che mi sono rimasti nel naso e che hanno impregnato l'aria, i miei vestiti, e che non riuscirò mai a dimenticare. Non sarei mai diventato uno scrittore se non avessi vissuto quell'esperienza. È stato infatti necessario trovare qualcosa che mi permettesse di convivere con il dolore e l'orrore che mi avevano attraversato in quegli anni, e scrivere può essere una sorta di analgesico. Io quando scrivo mi muovo nella memoria, nella cultura millenaria che va da Omero e dalla guerra di Troia fino alle Torri Gemelle, dai quadri fiamminghi alle moderne tecniche di fotografia. Dobbiamo accettare il fatto che il mondo è un posto estremamente pericoloso e parole come compassione, cultura e solidarietà esprimono valori che ci aiutano a sopportarlo. Non bisogna poi dimenticare che noi popoli mediterranei abbiamo una cultura diversa da quella dei popoli del nord, i tedeschi e gli anglosassoni. La nostra cultura è fatta di Bibbia, di Talmud, di olio d'oliva, di vino, di marmo, di pittura, di letteratura, un'eredità stupenda. Noi mediterranei siamo dunque molto fortunati perché possiamo ricorrere a svariate forme di consolazione e di analgesico. Ed è probabile che anche voi, leggendo L'isola della donna addormentata di Arturo Pérez Reverte, edito da Sette Colori, possiate riscoprire parte della vostra anima mediterranea. Vi basterà per un po' essere corsari e inseguire una meravigliosa quanto pericolosa avventura.
1: Cult finisce qui con Giallo Crovi, le notizie adesso delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Popolare Network.
8: Israele sfida l'accordo tra Stati Uniti ed Iran questa mattina, nuovi raid nel sud del Libano, incluso nell'intesa. Tel Aviv annuncia che resterà nei territori finora occupati anche a Gaza e in Siria. Il rischio è che Netanyahu faccia saltare la firma della memorandum prevista venerdì a Ginevra. Bombe russe sull'Ucraina, 9 le vittime tra Kiev ed Kharkiv, decine i feriti, colpito anche lo storico monastero ortodosso di Lavra. Zelensky è l'ennesimo atto di barbarie dei russi, Mosca replica, l'edificio colpito dalla contraerea ucraina. Dopo Meloni, ora è Nordio ad attaccare la fiera Più Libri, Più Liberi. Forse non sanno che il libro più importante sulla giustizia lo ha scritto Mussolini. La polemica è nata perché gli organizzatori hanno chiesto agli editori di condividere i valori antifascisti della Costituzione. Il Regno Unito vieterà l'accesso ai social media agli under 16, lo ha annunciato il premier britannico Starmer. Il divieto riguarderebbe le principali piattaforme. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato già messo alla prova da Israele. L'esercito di Tel Aviv questa mattina ha colpito nuovi raid il sud del Libano. L'intesa riguarda la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano incluso, che Tel Aviv martella da mesi. Il ministro dell'ultradestra Ben Gvir ha però fatto capire che l'accordo non vincola Israele, che non era al tavolo dei negoziati, mentre il ministro della difesa Katz ha annunciato che l'esercito israeliano resterà nei territori occupati negli ultimi mesi di guerra in Libano, Siria e a Gaza, senza alcun limite di tempo. Il rischio è dunque che Netanyahu continui a bombardare il fronte libanese per far saltare la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, prevista per venerdì a Ginevra. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista ed esperto di Medio Oriente.
9: Sicuramente Netanyahu prenderà qualsiasi occasione per dire che sono stati gli altri Hezbollah a provocare. Non c'è dubbio, perché a lui questo accordo non sta bene. Voleva andare avanti con la guerra ancora per qualche mese, possibilmente, forse arrivare anche a quello che lui sogna, che è un cambiamento di regime in Iran. Lui farà di tutto per andare avanti su questa strada. I suoi militari sono completamente d'accordo e direi anche che buona parte della popolazione israeliana è d'accordo in questo momento con queste sue mosse, che non sono completamente, se vogliamo, concordate con nessuno, ma evidentemente alla maggioranza israeliana in questo momento dà fastidio intanto Hezbollah sul confine libanese, non c'è dubbio. Poi sull'Iran, l'idea di cedere all'Iran non piace nemmeno a nessuno, direi.
8: Sia Washington che Teheran hanno rivendicato finora una vittoria sul piano diplomatico. Tra i punti dell'accordo, come dicevamo, c'è la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, ma anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma solo venerdì a firma avvenuta. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi che includono il dossier nucleare. Trump ha però minacciato che la guerra riprenderà se non ci sarà un accordo sul programma nucleare iraniano. Sentiamo Roberto Festa.
10: Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. Usa toni immaginifici Donald Trump per dipingere il preliminare d'intesa raggiunto con l'Iran. Il presidente ha anche telefonato al New York Times mentre è in corso la sua festa di compleanno per spiegare che lo stretto di Hormuz sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, che Benjamin Netanyahu è un tipo difficile e che lui con questo accordo ha salvato Israele dall'estinzione. Trump ha assicurato che il quadro d'intesa prevede che l'Iran rinuncia rinunci per sempre a ogni ambizione nucleare e militare e che lui è appunto pronto a riprendere la guerra nel caso Teheran non dovesse rispettare l'accordo. Trump ha anche alluso alla possibilità che gli Stati Uniti si trasformino in una sorta di polizia del Medio Oriente, acquisendo il 20% del petrolio che vi viene estratto. Ha parlato anche il vicepresidente J.D. Vance, che dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma. Ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che l'Iran non avrà mai il nucleare. L'amministrazione americana usa quindi toni trionfalistici per un'intesa che lascia invece molti punti aperti. L'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto alle disposizioni iraniane, frase ambigua che lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. E cosa più importante, nell'intesa non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Come ha commentato il senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa dalla nostra. Graham è un alleato di Trump, ma appunto proietta molte ombre e dubbi sull'accordo di Trump.
8: E veniamo alle reazioni internazionali. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta a inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la piena riapertura, ha detto Giorgia Meloni. Anche Macron questa mattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte a sbloccare Hormuz con una missione in Francia oggi a Evian. Ci sarà un vertice della G7. Il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta. È un Occidente diviso, però quello che arriva a questo G7 in uno scenario internazionale dove si ridisegnano alleanze. Ascoltiamo Francesco Strazzari, che insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
5: Quello che sta avvenendo è una ripresa di parola di quella parte di mondo che è stata colonizzata, che attraverso un sogno di potenza si emancipa e mostra di muoversi in indipendenza, se non contro un Occidente che in realtà è molto diviso, perché non è più una comunità di sicurezza, ma arriva a travedere la possibilità intorno alla Groenlandia o intorno a quella grande massa di mare che sta in mezzo all'Atlantico, non è più un punto di saldatura ma diventa un punto di competizione. Tutto questo ci restituisce un'immagine da una parte degli Stati Uniti come potenza che non è mai per la conservazione geopolitica, lo stesso Israele lavora in questa direzione, gli Emirati lavorano in questa direzione, i grandi paesi sunniti invece lavorano per la conservazione. Sono tutte immagini che sono nate in questo girone di guerra, ma che in realtà di compatto hanno poco. Pensiamo solo a un dato abbastanza clamoroso: i primi a combattere sono stati Iran e Emirati Arabi, che sono entrambi parte dei BRICS, cioè di quel forum di paesi emergenti che in qualche modo costituisce un'alternativa all'ordine globale attrazione occidentale. Quindi questo nascere di nuovi blocchi in realtà è minato dall'interno, dal fatto che non esiste una coerenza ideologica. Manca un'idea politica, e perché tutto viene coniugato in termini di ritorno alla competizione per la potenza e per l'egemonia.
8: Nessuna sanzione da Bruxelles per il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir. In corso il Consiglio Affari Esteri, che avrebbe dovuto dare il via libera alle sanzioni contro il ministro dopo il trattamento riservato in Israele agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Mancherebbe però l'unanimità richiesta per procedere.
7: Le discussioni tra i 27 ministri degli esteri sono ancora in corso, ma sembra già chiaro che non si arriverà a un via libera alle sanzioni europee contro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, richieste da Italia e Francia. Il problema è sempre lo stesso, che da 2 anni e mezzo ha bloccato quasi tutte le iniziative comuni contro Tel Aviv, come ha spiegato l'alta rappresentante UE Callas prima dell'inizio della riunione. Dalle mie consultazioni con gli stati membri emerge che non abbiamo la necessaria unanimità per prendere questa decisione. Il trattamento degradante dei membri della flottiglia a maggio da parte delle autorità di Tel Aviv, ripreso nel video del ministro israeliano, aveva sollevato un'ondata di indignazione in Europa, spingendo l'iniziativa congiunta di Roma e Parigi per inserire nella lista delle misure restrittive dell'UE uno degli esponenti più estremisti del governo Netanyahu. Da allora però l'indignazione si è placata, soprattutto a Berlino, che tradizionalmente guida il fronte del no alle misure contro Israele, come si è visto anche durante il culmine del genocidio a Gaza. Il governo tedesco ha condannato il comportamento di Ben-Gvir, ma poi non si fa problemi a mettere i bastoni tra le ruote di un processo altamente delicato a Bruxelles, perché unanimità significa che qualunque paese, grande o piccolo, può bloccare tutto con il proprio diritto di veto. Anche Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Slovenia, Bulgaria e Slovacchia non non sono favorevoli alle sanzioni, ma un passo in avanti della Germania potrebbe convincerle a non essere additate come responsabili della vergogna collettiva. Nemmeno oggi, però, sembra il giorno in cui questo succederà. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: Sono almeno 9 le vittime delle bombe russe di questa notte sull'Ucraina, decine i feriti ad essere colpite a Kharkiv e Kiev. Nella capitale ucraina è stato colpito anche uno dei più importanti monasteri del paese, un luogo storico e religioso, patrimonio dell'UNESCO. Il mondo non resta in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russe. Questo attacco alla Lavra è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, ha scritto il presidente Zelensky su X. Il Cremlino ha replicato che a colpire il monastero è stato un Patriot della contraerea di Kiev. Questa mattina nella capitale ucraina abbiamo raggiunto Piero Meda dell'ONG WeWorld.
11: Sì, stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena e la sirena purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. Tutta la notte, quindi dall'1:15 sono stati i primi scoppi, i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati droni e missili contro la capitale. Si parla di 9 vittime in tutto il paese, di cui 4 a Kiev, un bambino, una donna incinta, decine e decine di feriti. E il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
8: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
11: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. È un immenso monastero con varie chiese, è stato beccato il dormitorio. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv un museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
8: Il ministro Nordio alimenta la polemica sulla fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Benito Mussolini, ha detto questa mattina il guardasigilli. Gli organizzatori della fiera, in vista della prossima edizione, hanno chiesto ai partecipanti di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione. Ieri era stata Meloni a criticare la scelta, parlando di patentino antifascista e di censura della sinistra. Ascoltiamo Sandro Ruotolo, responsabile informazione e cultura del PD.
12: Ma intanto che l'antifascismo non ha bisogno di un patentino, è previsto nella Costituzione, la Costituzione nostra è piena di antifascismo, e sono ormai 4 anni che è al governo la destra che non ha ancora fatto i conti con il 25 aprile, la Meloni un giorno giura per la Costituzione, un altro giorno la rinnega, perché ne fa una battaglia ideologica quando i principi antifascisti sono sanciti proprio dalla Costituzione. Sono i valori fondativi di questa Repubblica democratica. Questo è il punto. L'antifascismo non è un'opinione tra le altre, non è una bandiera di partito. E questo loro non riescono ancora a capirlo, perché c'hanno ancora nel cuore la fiamma tricolore, c'hanno ancora nel cuore il partito di Giorgio Almirante. Questa è la verità. Hanno paura di Vannacci, che gli eroda, come dire, la base elettorale, la Lega, ma anche i nostalgici della destra rappresentata in Fratelli d'Italia.
8: Il premier britannico Starmer ha annunciato che nel Regno Unito l'accesso ai social media sarà vietato agli utenti di età inferiore ai 16 anni e il divieto riguarderà tutte le principali piattaforme social. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
13: Real change for our children and our future.
14: I social media non sono un luogo sicuro per i minorenni, così Starmer ha annunciato che dal prossimo anno i ragazzi nel Regno Unito non potranno usare Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X. Una proposta per proteggere i più giovani e anche i loro genitori, ha detto il premier.
15: My name is Mariano, father of Mia. Mia passed away on March 2021. She was a victim of cyberbullying.
14: Contrastanti le reazioni, alcuni genitori che hanno perso i figli figli a causa del cyberbullismo sono favorevoli al divieto.
15: I think it's a change in the right direction, but it will be possible.
14: Per alcuni ragazzi invece questa misura è esagerata.
16: If you just take it all away, then you can't experience like what it's made, so there's just no point of it.
14: Poi c'è il monito delle associazioni che lavorano per proteggere i minori dai rischi della rete. Questo divieto, dicono, potrebbe spingere molti verso il dark web. In Australia, il primo paese al mondo a vietare i social media per gli under 16, da dicembre poco è cambiato. Molti giovani riescono infatti ugualmente ad aggirare i blocchi informatici. In Europa, Spagna, Portogallo e Francia dovrebbero presto annunciare misure simili.
8: Alessandra Tomasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
17: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
18: Popolare Network.
19: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
19: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.
21: Ma non ci stiamo!
22: Nella vita ci vuole pazienza.
21: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
22: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
21: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
22: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
21: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
23: Brick OK, più vicino a te.
21: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
24: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
25: VelleiaTeatro.com. Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd?
26: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, buon inizio di settimana. Insomma, si sa che il lunedì è sempre una giornata complessa, faticosa, insomma un po' ci turba, ma noi procediamo come se nulla fosse, eh? Allora, proprio per iniziare con un sorriso la settimana, devo dire che sono un paio di giorni che me la rido piuttosto divertita per un video che ormai credo abbia fatto il giro del mondo, e si tratta di l'irruzione di un gatto rosso, peraltro, quindi insomma un ragazzo di carattere, a Smirne, in un teatro, sul palcoscenico dove si svolgeva la rappresentazione, il balletto Romeo e Giulietta. Ecco, proprio sul finale arriva questo gatto, insomma, fatemelo dire, mi ha fatto proprio tanto ridere, perché lui praticamente si è lanciato su Romeo, si è strusciato, insomma, molto difficile mantenere la drammaticità del finale di questo balletto. Vabbè, scusate, ogni tanto un po' di stupidaggini ci vogliono.

non è una stupidaggine, anche se un po' fa sorridere, ma in realtà dall'Università di Padova ci fanno sapere che attraverso lo studio di un omero fossile appartenuto a un leone delle caverne, stiamo parlando di 160-190 mila anni fa, insomma, attraverso l'analisi di questo omero si è scoperto una frattura che comunque è guarita e ha permesso al leone di continuare a vivere. E invece molto più triste quello che sto per dire, sapete che questa settimana dovrebbe arrivare in Senato di continuare a vivere. E invece molto più triste quello che sto per dire, sapete che questa settimana

0: Dato un appello alle capogruppo, al Senato e anche a Marina Berlusconi, cioè a Forza Italia, perché mettano in campo in qualche modo la loro potenza all'interno della maggioranza per stoppare questa legge terrificante. Oh, ma eccoci invece a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio per essere qui con noi. E sto parlando del professor Alessandro Cini, dell'Università di Pisa. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi e soprattutto per parlare di, insomma, ci sono alcuni animali che proprio non piacciono e c'è poco da fare, lo si può tentare in tutte le maniere, ma proprio non ci piacciono. Stiamo parlando, ad esempio, delle zanzare, e a me veniva in mente anche, che ne so, gli scarafaggi sono un altro animale particolarmente detestato. Noi oggi ci vogliamo concentrare un po' sulla zanzara, non per farne l'apologia o riscattarla agli occhi del mondo, ma perché vogliamo capire un po' meglio questo insetto e le sue caratteristiche. Che possiamo dire inizialmente, proprio, professore?
1: Ma inizialmente possiamo senza dubbio riconoscere che le zanzare sono ovviamente fastidiose e sono un problema per i rapporti che hanno con l'uomo, questo non possiamo ignorarlo. Non è tanto il piccolo fastidio, no, che ci danno magari durante la notte col ronzio oppure con le loro punture,
0: Sì.
1: quanto piuttosto il fatto che sono dei vettori di malattie. E quindi a livello planetario, anche se noi un pochino in Italia fortunatamente ce lo siamo scordati perché la malaria non c'è più. Non è più endemica, però a livello planetario portano, trasmettono tantissime malattie, virus come la dengue, chikungunya, la malaria in tante zone, quindi sono responsabili della morte di centinaia di migliaia di persone l'anno, quindi questo è un punto di partenza che, diciamo, lungi da me volerlo negare.
0: Sì, certo.
1: Però questo è solo un lato che noi vediamo, cioè noi delle zanzare di fatto quasi tutti conosciamo solo questo. In realtà c'è anche dell'altro, c'è molto altro.
0: Ma
1: Quindi.
0: perché come al solito, diciamo che quando si parla con le zanzare, adesso è un lapsus incredibile, quando si parla con le persone cercando, come dire, di spostare il punto d'osservazione, la domanda più frequente è: ma che cosa servono le zanzare? Come se l'esistenza di una vita altra da noi fosse condizionata dall'utilità per noi.
1: Assolutamente, io lavoro molto anche su altri insetti che sono poco amati, poi magari ne parliamo più
0: Volentieri,
1: avanti, che sono
0: sì.
1: le vespe e tutti mi chiedono sempre: ma a cosa servono le vespe? E io di solito dico: beh, ammesso che debbano servire a qualcosa, ammesso e non concesso
0: Sì.
1: che debbano servire a qualcosa, inizio a raccontare quali possono essere alcuni degli aspetti di utilità per noi. Però partiamo dal punto di partenza, anche al di là dell'aspetto importante, anche filosofico, etico, di rispettare tutte le forme di vita,
0: Sì, certo.
1: anche quando noi non sappiamo l'utilità di qualche animale, dobbiamo intanto pensare che probabilmente è perché non la conosciamo. Cioè, se non sappiamo cosa fa un animale all'interno di un ecosistema o un organismo in generale, intanto potremmo essere semplicemente ignoranti rispetto a quelle che sono le sue funzioni, rispetto al suo ruolo. E poi però ci sono tanti ruoli che ignoriamo. Quindi, venendo alle zanzare, ad esempio,
0: Sì.
1: le zanzare hanno un ciclo vitale che prevede una fase acquatica, la fase larvale, e poi una fase terrestre aerea, quella a cui siamo abituati noi quando ci ronzano attorno.
0: Sì.
1: Durante la fase larvale, le zanzare, da una parte, sono prede di tantissimi organismi, pesci, anfibi, altri insetti, e quindi forniscono cibo e sostentano le popolazioni di tantissimi altri animali, quindi sono un nodo importante nelle reti ecologiche. Dall'altra, a loro volta, sono predatrici o comunque si nutrono di detriti, di microrganismi, quindi hanno un ruolo sia nel tenere basse le popolazioni di altri animali o di altri organismi viventi, sia nel permettere ad altri organismi viventi di sopravvivere. Quando poi escono dall'acqua, cioè nella loro fase adulta, di nuovo servono come cibo per tanti animali e forse questo noi lo sappiamo un po' meglio perché spesso lo sappiamo che i pipistrelli si nutrono anche di zanzare, ma ad esempio tantissimi uccelli in migrazione,
0: Sì.
1: quando arrivano alla fase della migrazione vera.

0: verso le zone delle steppe del nord, si nutrono essenzialmente di zanzare. Ora, noi possiamo pensare, ma come ci si fa a nutrire di una zanzara? Cioè, che preda sarà mai una zanzara? Non è molto ricca, non
1: no,
0: è molto,
1: certo,
0: molto in carne. Però è qui il giochino, diciamo, sta nei numeri, nel senso che le popolazioni di zanzare possono essere estremamente dense, estremamente numerose, e quindi non è tanto la singola zanzara, quanto il andare a predare all'interno di uno sciame che può contenere milioni di zanzare, e quindi in poco tempo permettere di nutrirsi in maniera adeguata. Quindi questa è intanto una parte, diciamo, le zanzare come cibo è un aspetto molto, molto importante.
1: Decisamente. Senta, ma noi parliamo di zanzara, ma in realtà la zanzara da quant'è che sta su questo pianeta per la nostra conoscenza? E poi quando parliamo di zanzara, in realtà di quante specie parliamo?
0: Dunque, quando parliamo di zanzare a livello globale parliamo di circa 3.700 specie di zanzare, circa, questi numeri ovviamente.
1: 3.700?
0: 3.700 specie, di cui in Italia dovrebbero essercene all'incirca 60-70, ok? Quindi quasi decina di specie.
1: Sì.
0: Quelle che noi però di solito consideriamo come zanzare, cioè quelle alle quali ci riferiamo, di solito in Italia sono 2-3 specie, quelle che vivono più nelle nostre città, nelle nostre case oppure nelle zone umide intorno alle nostre città, però poi ci sono zanzare che vivono nei boschi e che magari quasi mai consideriamo, quindi sono tante, ma di nuovo sono poche quelle che creano problemi. Di queste 3.700 probabilmente i veri problemi si possono imputare a qualche decina di specie, forse un centinaio, ecco.
1: Sì, e senta, da quant'è che, insomma, parlavo prima dell'omero rotto del leone delle caverne, insomma immagino che i primi reperti zanzareschi, zanzarosi, siano, come spesso accade, nelle ambre, insomma, quanto
0: sì,
1: possiamo
0: dietro di milioni di anni, dipende se andiamo a vedere specie singole, vogliamo trovare proprio qual è la prima datazione di una certa specie, o la famiglia culicide che contiene queste 3.700 specie, però andiamo indietro di decine di milioni di anni, centinaia di milioni di anni, a seconda di dove ci fermiamo lungo l'albero evolutivo. Quindi c'è una lunga presenza di queste specie. Questo è importante perché è evidente che se da tanto sono nei nostri ecosistemi, sicuramente hanno coevoluto delle relazioni con altre specie che magari dipendono da loro o che si sono adattate a sfruttarne la presenza. E quindi, per quanto noi si possano vedere come un qualcosa di semplicemente noioso, fastidioso, addirittura pericoloso,
1: sì,
0: ed è vero come dicevo in apertura, non è quello l'unico ruolo. Ad esempio, alcune piante vengono impollinate dalle zanzare.
1: Ecco, ad esempio, noi che parliamo sempre di api, pure la zanzara nel suo piccolo come fa la sua parte, insomma.
0: Assolutamente, è un ruolo che, a dire la verità, è ancora poco conosciuto, anche perché forse un po' meno visibile,
1: sì,
0: rispetto al ruolo di impollinazione delle api o delle farfalle, però si sta scoprendo sempre di più che le zanzare frequentano ovviamente i fiori, perché fondamentalmente noi associamo la zanzara al sangue, ma solo la femmina, e solo quando deve deporre le uova, cioè far maturare le uova, si nutre di sangue. In realtà l'alimentazione, ad esempio, del maschio, ma anche il sostentamento delle femmine, è a base di zuccheri. Che le zanzare prendono dai fiori, non solo, ma prendono anche dai fiori. E allora, quando sono molto abbondanti, questo volare di fiore in fiore può trasportare granuli pollinici. Questo non vuol dire ovviamente che abbiano lo stesso ruolo delle api,
1: no,
0: è una pollinazione diversa, però è qualcosa che di solito non consideriamo minimamente.
1: Certo. Senta, professor Cini, ma sappiamo che è proprio perché la zanzara è veicolo di gravi, importanti malattie per il genere umano e non solo, ci sono da anni studi e lavori che, ad esempio, incidono su mutazioni genetiche, è una cosa, una sciocchezza che sto dicendo?
0: No, assolutamente. La lotta alle zanzare da decenni, forse un centinaio di anni, è uno dei settori più più sviluppo anche dell'entomologia,
1: sì,
0: perché effettivamente sono obiettivamente, abbiamo detto, sono pericolose e hanno anche un notevole costo economico.
1: Certo.
0: Riguardo alle tecniche, c'è una grande cassetta degli attrezzi, se vogliamo definirla così, per provare a combattere con le zanzare. E quindi si va dai metodi un pochino più semplici che tutti conosciamo, no? I metodi fisici, le zanzariere, i metodi chimici come i repellenti o proprio gli insetticidi, che però sappiamo che possono fare anche grandi danni,
1: certo,
0: pensiamo alla storia del DDT, no?
1: Certo.
0: Nel secolo scorso, e quindi c'è molta pressione per sviluppare metodi che siano al tempo stesso più efficaci, più selettivi e anche più, diciamo, innocui. Tra questi ci sono anche dei metodi che si basano su modifiche genetiche.
1: Sì.
0: Questi sono ora in sviluppo, in studio, e questo è bene, nel senso che tutte queste tecniche non bisogna mai averne paura nello studiarle, sicuramente. Bisogna però pensare bene se e quando usarle, perché ovviamente andare a immettere in natura degli organismi modificati bisogna essere sicuri dei,
1: è certo, delle conseguenze.
0: Impatti.
1: È certo.
0: Chiaramente, quindi non vuol dire di no a priori, ma vuol dire caso per caso, come facciamo con i farmaci, caso per caso capire se i costi e benefici si compensano. Alcune di queste tecniche sono sia di modifiche genetiche, ma anche non di modifiche genetiche.
1: Ah,
0: ad esempio, da tantissimi anni si studiano dei modi, senza modificare il genoma, per andare a sterilizzare una parte delle zanzare, in particolare i maschi,
1: sì,
0: e inondare dei territori con questi maschi sterilizzati,
1: sì,
0: ovvero si allevano, si identificano quali sono i maschi, si sottopongono a dei trattamenti, uno di questi è attraverso delle radiazioni che li sterilizza,
1: mm-hmm,
0: però li lascia abili di andare in giro, di cercare la femmina e di accoppiarsi con la femmina.
1: Sì.
0: E se noi in una zona inondiamo quel territorio con milioni di maschi sterili, anche statisticamente la femmina si accopperà tendenzialmente con maschi sterili, ce ne sono di più,
1: sì,
0: e quindi deporrà uova che non sono fecondate, che quindi non sopravviveranno, e quindi di fatto andiamo a interrompere il ciclo riproduttivo e a far calare la popolazione delle zanzare. Quindi è una tecnica molto interessante.
1: Decisamente. Decisamente interessante. Senta, ma parlava prima della malaria come una delle malattie che viene trasmessa da un unico, se non dico male, specie di zanzara anofila, è giusto?
0: Dal gruppo delle anofeles, in realtà non è un complesso di specie,
1: okay,
0: però
1: okay,
0: diciamo il genere è quello anofeles, è corretto.
1: Sì, e diceva che insomma buoni passi avanti sono stati fatti nel debellare la malaria, che sappiamo in alcune zone del mondo è malattia di insomma incidenza importantissima sullo stato di salute, ma anche a livello economico, come diceva lei.
0: Certo.
1: Ecco, ma che tipo di sistemi sono stati usati?
0: Dunque, una delle tecniche migliori è quella di ridurre ovviamente la quantità di zanzare che ci sono in giro, quindi oltre a quella che dicevo prima, una tecnica ancora più importante per tenere bassa la popolazione di zanzare è ridurre la presenza dei luoghi in cui possono sviluppare, cioè rendere l'ambiente un po' meno ospitale per queste specie.
1: Sì.
0: Ora attenzione, questo non sempre si può fare, nel senso che ci sono alcune specie di zanzare che stanno molto bene, la maggior parte in zone umide, non possiamo pensare di distruggere tutte le zone umide del mondo, ovviamente. Quello che possiamo fare però è cercare di lavorare, ad esempio, nelle nostre città per ridurre la presenza di acqua, ristagni di acqua,
1: sì,
0: abbandonati. Questo è una cosa che si dice da tanto tempo ed è vera, però spesso viene percepita come se fosse una goccia nel mare, cioè si pensa spesso che ma cosa sarà mai se,
1: sì,
0: io tengo un sottovaso con un po' d'acqua. In realtà alle zanzare può bastare un ristagno piccolissimo di acqua per portare a termine il ciclo riproduttivo.
1: Certo.
0: Cioè ci sono zanzare che riescono a riprodursi all'interno dell'acqua che rimane nei copertoni abbandonati delle gomme,
1: sì,
0: delle macchine, nel sottovaso, in un tappino di plastica. Insomma, è importante pensare che se vogliamo avere meno zanzare dobbiamo avere un ecosistema sano, che vuol dire primo ridurre dove è possibile i ristagni d'acqua, secondo, come dicevo prima, c'è chi se le mangia le zanzare,
1: sì,
0: e quindi dobbiamo avere un ecosistema sano con predatori, con una rete ecologica in forma sana che permetta di tenere basse queste popolazioni. Quindi questi sono alcuni dei meccanismi,
1: certo.
0: A volte non basta.
1: Beh, chiaro.
0: E quindi in quei casi si usano queste tecniche cosiddette del maschio sterile, che a cui accennavo prima,
1: sì.
0: Che in Italia sono state usate in varie zone anche con successo.
1: Senta, stiamo andando verso la fine, abbiamo anche la Vespa a cui almeno un accenno vorrei fare, però ad esempio ci scrive Liliana e dice: ma come mai ci sono zanzare, se ci sono zanzare mio marito viene massacrato e io no? È un po' quella cosa che dicevano, insomma, la vulgata ha il sangue dolce, visto che lei diceva che le zanzare si nutrano di zuccheri.
0: Non proprio, nel senso, la differenza tra persone sì assolutamente esiste, è esperienza di tutti, ma è anche dimostrata scientificamente, e dunque bisogna capire come le zanzare arrivano a pungere.
1: Sì.
0: Si orientano verso la loro preda, che in questo caso diciamo siamo noi, sia con stimoli visivi, ma non hanno una grande vista, quindi fondamentalmente sono macchie di colore, movimento. E questo ci spiega come mai a volte le persone più grandi di dimensioni attraggono più zanzare. Questo potrebbe essere un caso, una possibile spiegazione. Poi si orientano attraverso la percezione della CO2 che noi mettiamo respirando, e quindi magari un respiro più accelerato, una persona di dimensioni maggiori può espellere più CO2. Usano anche la temperatura, di nuovo potrebbe spiegare come mai una persona, un maschio, può essere mediamente più pesante di una femmina, fino poi, quando arrivano vicine al nostro corpo, percepiscono sia per contatto sia per olfatto tutta una serie di odori, una sorta di bouquet che ognuno di noi emette, che dipende da mille fattori: cosa abbiamo mangiato, che tipo di flora abbiamo sulla nostra pelle in termini di batteri,
1: certo.
0: Quindi insomma varia da persona a persona.
1: Chiaro. Senta, una cosa che io ho letto da qualche parte, ma allora, in genere si dice le zanzare sono attratte dalla luce, e io ho scoperto a un certo punto che forse non è così vero.
0: Sì, non è del tutto vero, nel senso non è la luce di per sé ad attirarle, pare, quanto la luce permette una migliore visione, ovviamente, quindi potrebbe permettere, è uno stimolo che permette di vedere meglio la presenza di ospiti da pungere. Poi dobbiamo anche pensare che in realtà le zanzare sono animali che ormai sono diventate sinantropici, cioè animali che stanno molto vicino all'uomo, hanno una certa capacità di apprendimento, quindi può anche essere che possano apprendere magari la presenza di luce collegata agli ospiti, però gli studi ci dicono che i fattori principali per attirare le zanzare sono CO2, temperatura, odori, quindi non tanto lasciare la luce accesa o spenta in camera, quanto meglio mettere una zanzariera. O usare dei metodi che si usano come repellenti di vario tipo, ce ne sono tantissimi in commercio.
1: Certo, senta, professor Cini, porca miseria, siamo arrivati, che brutta espressione poi in una trasmissione che si occupa di animali, ma comunque, mannaggia, mettiamola così, abbiamo praticamente un paio di minuti per dire una cosa che ci apra un'altra visione della Vespa.
0: Vi lascio proprio un dettaglio.
1: Allora, poi ci torniamo, magari facciamo una puntata sulla Vespa una di queste volte.
0: Volentierissimo, volentierissimo. Le Vespe noi le vediamo come animali noiosi e dannosi perché ci pungono, perché spesso ci rovinano le cene, la sera d'estate, calabroni, ci rovinano i picnic, le Vespe terragnole. In realtà, se i nostri orti, per dirla in breve, non vengono devastati da tanti insetti nocivi, come ad esempio larve di falene, larve di farfalle, è anche grazie alle Vespe. E la butto lì, forse se abbiamo birra e vino, in parte lo possiamo dovere anche alle Vespe.
1: Ah, per
0: perché all'interno del loro intestino ci sono dei lieviti, che sono gli stessi lieviti, anche i lieviti che fanno pane, birra, e quindi probabilmente c'è un ruolo anche nella diffusione di questi lieviti nei nostri ecosistemi.
1: Guardi, ci ha spalancato un altro universo, come si suol dire.
0: Eh sì, ho giocato il jolly per aprire una prossima puntata in futuro.
1: Allora, intanto grazie, perché ci ha proprio sparigliato il pensiero, e questo fa sempre bene, secondo me. Ma grazie anche per, insomma, averci raccontato di questa zanzara che, insomma, con cui si può riuscire a convivere. Anche, voglio dire, nelle nostre estati banali, non è una cosa che proprio o no? Ci dica la verità.
0: No.
1: Ci dica la verità.
0: Secondo me sì, la mia sensazione da persona però che non viene punta tantissimo, quindi faccio questo spoiler, in realtà sì, nel senso che ci sono tanti modi per combattere, appunto i metodi fisici, i repellenti, a livello individuale, ci sono più livelli, c'è il nostro livello individuale e poi c'è il livello, diciamo, di società, quindi sono tecniche diverse che dobbiamo usare, dobbiamo assicurarci che all'interno dei nostri ecosistemi urbani, ad esempio, si faccia tutto il possibile per una lotta sana, cioè ovvero amica della biodiversità, alle zanzare. Questo è importante.
1: Senta, la lascio con un, magari lei ha anche una risposta. Franca dice: quando facevo la chemioterapia le zanzare non si avvicinavano, ora che sto bene sono assalita. È un caso, si domanda Franca.
0: Allora, non so dare una risposta, certo, ovviamente, certo. È molto tecnica, è molto specifica, sì. Però come dicevo prima, essendo che le zanzare hanno una serie di stimoli molto complessi, odore soprattutto legati molto all'odore della persona, non è da escludere che una terapia di qualsiasi tipo, sì, possa modificare l'odore di una persona. Ad esempio pare che anche l'alcol, bere alcol, possa modificare l'odore e quindi mediare, cambiare l'attrattività di una persona verso le zanzare. Quindi non è da escludere, non voglio però dire qualcosa di cui non sono,
1: no, certo,
0: a piena conoscenza, però il meccanismo possibile potrebbe essere quello, potenzialmente.
1: Ma l'alcol allontanerebbe o attirerebbe?
0: No, attirerebbe.
1: Ah, ho capito.
0: Pare che possa attirare,
1: ho
0: sì.
1: Ho capito. Senta, io la... Silvia dice: risolto il problema, non esco d'estate. Un po' radicale come metodo, ma va
0: radicale,
1: bene.
0: Sì.
1: Allora,
0: perché oggi ci sono zanzare che fungono sia la notte che di giorno, quindi
1: certo,
0: uno rischia di non uscire mai.
1: Tre.
0: Meglio proteggersi e uscire
1: che fa sempre bene guardarsi intorno. Professor Alessandro Cini, zoologo dell'università, entomologo dell'università di Pisa, io la ringrazio tantissimo, davvero grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo sulle vespe, non so quando, adesso cercherò di trovare un incastro, ma la faccio giocare al volo al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
0: Ah, oddio, così. È molto molto difficile, quando uno studia gli animali è difficile perché poi sa anche i lati pro e i lati contro.
1: Certo.
0: Diciamo, forse un animale che ho sempre visto con grande interesse, perché è abbastanza diverso da me, è il ghepardo, per il semplice fatto che è molto veloce. E io non sono mai stato una persona veloce, né fisicamente né nelle mie decisioni, quindi direi che posso giocarmi il ghepardo proprio per questo gioco degli opposti.
1: Perfetto, intanto Max dice: i gechi, certo che i gechi mangiano le zanzare, vero?
0: Sì, mangiano tantissimi insetti.
1: Sì, e anche le zanzare. Allora, grazie mille per essere stato con noi e ci sentiamo, ci teniamo in contatto, come si dice. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie tante. Buona giornata.
1: Buona giornata. Scappo, scappo, ci sentiamo domani. Ricordatevi sempre Instagram e Facebook, considera l'armadillo. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Sara, sabato ero in macchina e ascoltavo le notizie e gli approfondimenti di Radio Popolare rispetto alla costituente di questo nuovo partito di cui si parla in questi giorni. E c'è stato un triangolo piuttosto bizzarro, che tra l'altro forse pure un quadrato, perché nel giro di 30 secondi, ascoltando le notizie di Popolare Network, appunto, rispetto a questo nuovo bel partito che si appresta a scavalcare tutti a destra nel panorama italiano, allora nel giro di 30 secondi gli angoli del quadrato, uno, ero lì che ascoltavo e dicevo: ma qual è quella canzone di Pino Daniele che dice questa Lega è una vergogna? Perché lo trasporti nel 2026 ed è perfetto per questo nuovo partito. Pensiero subito dopo: ma perché nell'iniziativa Ascolta Cori non c'è neanche una canzone di Pino Daniele? Numero 3. Ah, è Oscar Raffone, è vero, Oscar Raffone. Numero 4. Ogni scarafone è bella mamma sua, no? Parla del bambino. C'è il bambino di dietro, guarda! Numero 5. Ho capito come aprire la settimana di musica leggerissima.

Sì, qua si ride, si scherza, eh. Ma dal palco si sono chiamati camerati gli uni con gli altri, eh. Tale Domenico Furgiuele, eh? Camerati che ritornate a casa come me. Sì, sicuramente non è leggerissimo e sicuramente non c'è niente da ridere. Caro Davide, la musica dovrebbe unire al di là degli steccati ideologici. No, no. Ci sono degli steccati ideologici molto chiari. Io di qua, noi di qua, loro di là. Ok? Ma che cazzo unisci? Noi di qua, loro di là. Camerati, di là. Detto questo, stai completamente trascurando i Dirty Three, gli Sporchi Tre, va bene, vado ad ascoltarmi, gli Sporchi Tre può andare bene, come nome. Ciao Davide, Pino Daniele, un compositore spaziale di musica e testi, un chitarrista bravissimo. Sì, va bene. Poi... oh, questa è più bella, Graziella, anni 80, Pino Daniele a Legnano nel teatro Bene, nel senso di Carmelo Bene, è intestato lui il teatro? Intestato, no, non intestato, dedicato a lui il nome del teatro, insomma, o teatro Bene nel senso che ci sono vari teatri, uno per la gente bene ed era quello. Vabbè, anni 80, Pino Daniele a Legnano in un teatro, lui che canta proprio questa canzone. Quando dice questa lega è una vergogna, silenzio imbarazzato in platea, ma non tutti, taluni, tal'altri no. Va bene, cominciamo, va, questa settimana di musica leggerissima, sono le 13.25, state ascoltando Radio Popolare, siamo in diretta, andiamo avanti fino alle 2, oggi abbiamo 35... gli entomologi ci hanno mangiato la trasmissione, ci hanno mangiato zanzare, magnano pure gli entomologi. E 35 minuti di musica per chi ha i brividi, come il sottoscritto, ad ascoltare le notizie che provengono dall'Italia, pure quelle dall'estero, ma pure dall'Italia. Voi scrivete fiduciosi, che qua e là tanto vi leggo, 331-6214-03, SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta@popolarenetwork.it.

seconda cosa di oggi, visto che era la prima un po' datata, è una cosa nuova. Lei è bella Bab. Potete anche dirmi la vostra. Facciamo un bel assaggio, poi mi dici. Primo passaggio a musica leggerissima di questo brano.

Allora, avete scritto in svariati che ricorda, sì, nella vocale ricorda un po' Amy Winehouse. A me non dispiace intanto lo Shazammata. Ennesimo brano inutile. Non è lo stesso messaggio. Va bene che insomma siamo tutti dotati di svariate personalità, ma no. Sono due messaggi diversi, uno era Claudio, l'altro era Livio. Concerto di Bob Marley a Milano, c'era come gruppo di supporto anche Pino Daniele. E c'erano pure le torte al fumo. Ciao, si firma. Ah, dimenticavo, sono Maurizio, quello che ha raccontato l'aneddoto di quando mi sono cagato addosso in go-kart. Maurizio, come dimenticarti? Oscar Raffone saluta contemporaneamente l'attualità italiana e pure gli entomologi della trasmissione prima. Una ne pensi, cento ne fai. No, faccio cento, ma senza pensarci troppo. Ma anch'io un po' me la rido. Tutto ciò che di fasci nazista germogli in Italia ha sempre un'estetica da operetta più che altrove, è vero Marghe? È un tantino ispirata a Amy Winehouse questa, sì. Oh, club degli shazamatori molto presenti, molto bene.

0: Va bene, mi fate molto ridere. Tra poco vi leggo tutti, quasi tutti, al 331-6214-013, SMS, Telegram e WhatsApp. Ma la cosa più importante è andare sul sito di Radio Popolare per l'aggiornamento, per tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'iniziativa che ormai è tra una settimana, quella degli ascoltacori. I più attenti di voi avranno sentito da sabato che Gianmarco Bachi ha annunciato quali saranno le canzoni che verranno cantate dai cinque cori. Dai cinque cori organizzati da Radio Popolare. Io ho guardato le canzoni, a parte un solo pezzo che metterò ora, le canzoni del coro che seguiamo come musica leggerissima rappresentano la tripletta largamente più bella, più convincente.
1: Idea. Non c'ho il microfono, era quello che
0: no, okay. Largamente più convincente.
1: Ideale.
0: Dai, ideale no.
1: Non è rappresenta ideale. Un po' l'idea platonica della scaletta perfetta.
0: No, no.
1: È il Parnaso, oltre impossibile.
0: Ah, no, ho detto solo che è meglio degli altri.
1: Comunque, avermi accolto con che cazzo ridi. Non è bellissimo.
0: Ho capito, ma ridevi, non capivo. Ti chiedo scusa, Gianmarco, e anche agli ascoltatori.
1: No, ma secondo me hai fatto bene. mi piaceva molto quanto riuscivi ad essere piaccione. Adesso vi leggo tutti.
0: Sì, certo. Taluni, altri.
1: Ti vedevo lanciare anche i pacchi di pasta mentre dicevi vi leggo tutti.
0: Leggo tutti. Allora.
1: Nessuno resterà indietro. Vi leggo tutti.
0: Ma è tipo anche Lauro che dava una scarpa prima delle lezioni. Va bene.
1: Peraltro è un momento di crescita questo.
0: Personale?
1: Tuo, personale.
0: Esatto.
1: Uno dei tanti momenti di crescita che abbiamo, come dire, vissuto insieme. Anche raccontato questi microfoni. Cioè hai scoperto poco fa che maledetta primavera è della Goggi.
0: Pensavo che la cantasse la Bertè, figurati.
1: No.
0: Quale
1: Goggi? Siamo tranquilli.
0: Loretta. Perché ce n'è più di una?
1: La sorella.
0: Chi si chiama?
1: Ma veramente sei...
0: Qual è l'altra?
1: Hai un vuoto sulle Goggi.
0: Ah, vai, sono le droghe. Dimmi.
1: Sono le droghe.
0: Sì, tu mi aiuti e io di qua già. Vai.
1: Daniela.
0: Ma pensa.
1: Ma dai, quella di Ubabaluba. A Zigo Zago
0: certo,
1: c'era un mago con la faccia blu.
0: Quello lo sa tutto.
1: È la sorella.
0: A Zigo Zago.
1: Sorella piccola.
0: Pensa. Ma la sorella ha fatto poco poi però.
1: Sì, non ha avuto il suo percorso di crescita così simile al tuo. Paragonabile.
0: Allora, stiamo parlando ovviamente dell'iniziativa gli ascoltacori, i cori organizzati dalla radio e qua e là pure alcuni cori organizzati da voi ascoltatori in tema di grandi rimonte cestistiche. Di questo periodo
1: sei sempre lì.
0: Possiamo dire grandi passi in avanti nel coro.
1: Sì. Il tuo.
0: Non è mio, quello legato a musica leggerissima.
1: Il vostro, quello tuo e di tutti quelli che oggi leggerai e che a quel punto non si possono esimere dall'essere lì con te, se non altro per fatto di gratitudine.
0: Bravo!
1: La grande tribù di musica leggerissima.
0: Abbiamo quasi preso il terzo posto cantautore classico.
1: Perché il problema è che funziona un po' come il filo dell'orizzonte. Più tu ti avvicini al traguardo, più gli altri si avvicinano a loro e si allontanano. E quindi la distanza da colmare un po' sempre quella.
0: Però non volevo dire che non sono competitivo da questo punto di vista, per cui va bene così. Raggiungiamo il numero minimo, come il 18, porti a casa il 18, vabbè, è uno in meno.
1: No, secondo me devi essere più ambizioso. E per essere più ambizioso, se vuoi ci possiamo giocare la carta che abbiamo studiato nel fuori onda. Non so se fosse una butade quando mi hai detto sì, dillo,
0: non me lo ricordo, dillo. Facciamo così. Allora, cominciamo così. Intanto cominciamo a dire che le canzoni che facciamo noi di musica leggerissima saranno La mia banda suona il rock.
1: E vai.
0: Figli delle stelle.
1: Eccola lì.
0: E Amore disperato.
1: Ah, una tripletta fantastica.
0: Io sfido chiunque a dire che come tripletta ce n'è una meglio delle nostre. Per esempio, quella di Viale Argonne, che sono Poli e Iampaglia.
1: Ah, non puoi parlare male dei colleghi.
0: Generale Bella. Centro di gravità permanente Bella. Alba Chiara ha rotto i coglioni.
1: No, ma non c'è Alba Chiara.
0: C'è scritto qua.
1: È vita spericolata.
0: E anche quella. Comunque c'era scritto Alba Chiara, quella tua mail.
1: Sì, ma se tu leggessi tutte le mail. Ma no, subito dopo ce l'hai errata corrige.
0: Poi,
1: era un refuso.
0: Dergano per Poveri ma belli. Gianna Bella.
1: Bella.
0: Maledetta primavera, bellissima. Sarà perché ti amo. diciamo dai.
1: E beh, però funziona.
0: Ma dai.
1: Però funziona tantissimo.
0: Per cui
1: ce n'erano di più belle, certamente.
0: Certo, certo. Poi, volume, Diodato fai rumore, bella. After Hours non è per sempre, molto bella. Con la Pesce di Martino, musica leggerissima.
1: No, tu sei rimasto, vedi che non leggi tutte le
0: medie. Quella terza.
1: No, sei rimasto molto indietro.
0: Molto indietro.
1: Molto indietro, perché c'è stato un featuring. Pazzesco, imprevedibile.
0: Bollicine?
1: Bravo, quello. Vedi che alla fine poi ci arriviamo insieme. L'importante è arrivare insieme poi a questi piccoli traguardi che sono tappe del traguardo finale. Sì, c'è stato un featuring per cui il coro di XXI secolo si è unito a quello degli ascoltatori di Bollicine. Fortunata trasmissione che festeggia tra l'altro il suo ventesimo anniversario. E quindi... il XXI secolo, il luogo è sempre quello, è il Sagrato della Camera del Lavoro. Il XXI secolo, ovvero Elisa Gracci, Dario Grande, Niccolò Vecchia, tutto il team di volume porta in dono Diodato. E secondo me musica leggerissima, l'altra non c'è, non è per sempre.
0: No,
1: no, perché diventano due più due a quel punto, hai capito? Sennò diventava
0: no, sennò è un po' ridondante, certo.
1: Mentre invece Bollicine
0: porta,
1: visto che erano rimasti paradossalmente grandi esclusi Battisti e De André in tutto il giro, poi ce ne sono altri di grandi esclusi, grandissimi, portano Bocca di Rosa,
0: bene,
1: per De André, è la più classica delle classiche, delle canzoni da falò.
0: E
1: Bionde Trecce.
0: E Bionde Trecce, gli occhi azzurri.
1: E Bionde Trecce.
0: E gli occhi azzurri. Vabbè, la canzone del sole di Battisti.
1: Quindi, se
0: quindi
1: volete...
0: continuo a dire che la tripletta di musica leggerissima è largamente la più bella.
1: Ne hai facoltà. Ma se volete cantare anche De André e Battisti, che fino a questo momento non erano apparsi tra le canzoni più votate e quindi più cantate nella serata dei cori, dovete iscrivervi al coro di XXI secolo. Poi aggiungeremo anche Bollicine, andando sul sito, iniziative, gli ascoltacori, scrivete chi siete, dove andate, quanti siete, quella roba lì.
0: Il 23 di giugno si fa sta roba, praticamente dopodomani per i nostri tempi.
1: Sì.
0: Per cui muovetevi.
1: E dobbiamo muoverci anche noi.
0: Sì.
1: Perché
0: dai,
1: dobbiamo dare poi tutte quante le indicazioni definitive sul sito, compreso l'elenco dei cori spontanei che peraltro ogni trasmissione sentirà in adozione in questi giorni. Ma per fare questo dobbiamo attendere Alone che sta ancora smaltendo l'ebbrezza del successo della festa di Poveri Ma Belli. Disma ha precisa domanda, mi ha detto oggi arrivo alle, alle 15:30
0: per cui
1: per dire la comodità. Ale non ha ancora risposto e quindi non so dirvi quando questa informazione ne andano sul sito, a breve però.
0: Va bene, allora, due... un messaggio. Facchini, hai 2300 messaggi da leggere. Questo è il primo di un mese. Numero due, volevo ringraziare tutti, tutti, proprio tutti, dal profondo del cuore. Tutti e tutte, per non aver votato Baglioni. Grazie. Grazie, lo ritengo un mio successo personale.
1: È un peccato.
0: Lo so che è un peccato, però grazie.
1: No, sono talmente belle le altre tre che ci sta. Però
0: la terza hai la facoltà di dire quella. Sono un po' indietro. Adesso mi è venuto in mente.
1: No.
0: Sì, sì, vai sereno.
1: Perché?
0: Vai,
1: vai. Perché alla fine c'hai una base di compiacimento in tutto questo.
0: Io?
1: Grossa.
0: Non
1: anche.
0: È mia. No. Non mi rivedo per niente.
1: No, Davide diceva che per incrementare la partecipazione in modo largo, diffuso, cioè per avere, come dire, una presenza di massa,
0: sì, certo,
1: al coro di musica leggerissima inviterà una piccola porzione, ma già di per sé estremamente significativa, delle sue ex. Quindi fatevi avanti,
0: certo,
1: ragazzi e ragazze, e venite ad incrementare la già ricca e cospicua partecipazione del coro di musica leggerissima.
0: Sì, potrei arrivare. Va bene, a posto così, grazie Gianmarco.
1: Adesso cosa fai? Fingi l'understatement?
0: No, non fingo l'understatement. Non è la, guarda, per far vedere la sportività, ma passo la Loretta, sorella maggiore di
1: Daniela,
0: a, come dire, anche dare una mano agli amici di Dergano e di poveri Mabelli, anche perché in questo periodo, non so perché, solo perché è primavera, ma non è neanche più primavera, ci sono finali del basket, tutte le volte che vinciamo, mettono sta canzone qui, a caso, secondo me. tutto il forum che canta che fretta, cioè, per cui invitiamo tutti gli ascoltatori che vanno al forum a vedere l'Olimpia a partecipare con questa canzone a Poveri ma Belli.
1: Hai fatto giusto due note di Maledetta Primavera,
0: ce l'ho anche qua, lo canto anch'io.
1: Ma mi sono bastate per capire che uno dei grossi rimpianti di questa serata sarà non saperti là al coro di Dergano a guidare le note di Maledetta Primavera. Molto bene.
2: Maledetta primavera.
1: E tu?
0: Sono io.
2: Che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
1: Bravo anche Diego.
0: Grazie Gianmarco.
1: Ciao.
0: Ti ascolta
1: rimonta, Facco, rimonta.
0: Rimonta.

Va bene, secondo me possiamo andare e proseguire musica leggerissima, che è quasi finita. Metti Maledetta Primavera e non metti Luis Miguel. No, Maledetta Primavera non mi è piaciuta. Per sapere cosa cantiamo, sentate nei diversi cori, è un attimo andare sul sito www.radiopopolare.it dal tardo pomeriggio di oggi. Guccini non c'è nei cori, ci sarà sicuramente in uno dei cori organizzati dagli ascoltatori della radio. Facchini, quando ci lasci per la pausa estiva? Quando c'è la festa di fine palinsesto. E lo so che sono messo male, ma in questo periodo la radio mi supporta parecchio. Così quando cambia il palinsesto so in che periodo devo organizzarmi con le droghe. Va bene, sapete chi c'è in tour in questo momento in Italia? Prossimamente a Roma e a Bologna, questa sera a Milano, in ICAP.

Allora, stasera ci sono i Niccap, domani sei registrata? No. Porti il tipo basso a sentire i raga, i Niccap? No, no. Il tipo basso è quello che vive... Dai, ognuno di voi, alcuni di voi, hanno avuto un tipo basso o una tipa bassa che viveva a casa vostra, mangiava le cose del frigor e non partecipava in nessun modo all'economia domestica. I Niccap a Bologna, quando? Dai ragazzi, sul Turfa, Milano, Bologna, Roma, Bari, cominciano oggi, dai, su. Veloci, veloci, due parole sul mondiale, non tanto per i risultati, quelli se ne avete voglia ve li cercate. Venerdì parlavamo del fatto della possibilità che il 3 di luglio Iran e Stati Uniti si incontrino nei sedicesimi di finale, tra l'altro a Dallas. Per far questo, tutte e due le squadre devono arrivare seconde nei rispettivi gironi. Stati Uniti hanno vinto largo la prima partita 4-1. Stasera, stanotte alle 3 c'è Iran Nuova Zelanda. Secondo me non si va verso questa sfida. I risultati e anche la logica mi fanno pensare che troveranno il modo che questa roba non accada. Ho deciso che la mia squadra preferita del mondiale sarà la Scozia, dopo aver visto i tifosi invadere Boston, la famosa Tartan Army.

E dopo la pubblicità, che non so se era un marchio scozzese o semplicemente lanciava la nazionale scozzese, in cui sotto la canzone Last for Life, quella di, famosissima di Iggy Pop di apertura del film Trainspotting, si faceva un po' una parodia di Scegliete la vita, scegliete un maxi televisore del cazzo, quella roba lì, di Trainspotting, che racconta le peripezie di ragazzi di Edimburgo, quindi in Scozia. McTominay che lo faceva un po', insomma, in parodia tra Napoli e Glasgow. E poi la Scozia, come fai a non tenere la Scozia? Va bene, prossima cosa.

volano via in questi giorni le puntate di musica leggerissima. Ha un sacco, un paio di notizie leggerissime da raccontarvi. Vediamo se ci riusciamo domani. Allora, un florilegio, elenco di robe che riguardano Radio Popolare, nonché musica leggerissima. Cominciamo da questo, continuiamo la raccolta delle scritte sui muri che più vi piacciono. Potete citarle, potete mandare le fotografie, meglio ancora, le trovate tutte quelle che avete mandato finora sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Prima della fine dell'anno facciamo una puntata leggendole, illustrandole in diretta. Poi, per quanto riguarda iniziative della radio, dei cori il 23 giugno ne abbiamo parlato. Questa sera è giovedì, gli aperitivi in DJ, con DJ set dei DJ della radio. È ingresso gratuito prima degli eventi in auditorium di Meteor Stratos. Poi, mercoledì 24, l'ultimo mercoledì del mese, saremo in trasferta. Fatela con noi, sta radio. Saremo nel quartiere Giambellino. Tante trasmissioni, tra cui anche Musica Leggerissima. Basta? La festa di fine palinsesto con la Silent Disco il 4 di luglio. Dall'aperitivo, ingresso gratuito a Rob the Mat. Basta. Bubbling è il titolo dell'ultimo brano di oggi. Tra poco c'è volume, noi ci sentiamo domani all'1:15. Nonostante la vostra ironia e il vostro sarcasmo, saremo in diretta. A domani!

0: Arconati a Castellazzo di Bollate. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 847 47 47 www.festivalarconati.com.
1: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: Volume.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14 e un minuto di questo 15 giugno, siamo già a metà giugno.
1: 15.
0: Eh sì, buongiorno Dario.
1: Buongiorno Elisa, ciao, come
0: ciao,
1: va?
0: Ciao, tutto bene, è lunedì, quindi abbiamo bisogno così di un attimo per ricarburare.
1: Esatto.
0: Però ce la facciamo come ce la faremo fino alle 16 a raccontarvi un bel po' di cose, sia per quanto riguarda le novità musicali che di solito vi suggeriamo di ascoltare, sia per eventi molto interessanti che si svolgono in città, sia per musica dal vivo che vi facciamo ascoltare dai nostri studi. Siamo molto felici oggi di avere una giovane artista italiana che ci è piaciuto molto, ci è piaciuta molto, e l'avremo dal vivo oggi qui a Volume.
1: Esatto, sarà un vero piacere. Dalle 15 il mini live di Lamante, una artista che arriva da Vicenza, che ha pubblicato circa un mese fa il suo secondo disco, che era super atteso nel panorama alternativo italiano, proprio perché in realtà il primo disco, insomma, era stato apprezzatissimo in lungo e in largo. Io ho avuto anche il piacere di vedere il primo live, il concerto con cui per la prima volta ha portato il nuovo disco dal vivo, in particolare quello del Miami Festival qui a Milano, quindi insomma mi aveva convinto molto. Esatto, era stato uno forse dei momenti più belli di quel weekend, e quindi niente, siamo ancora più contenti di averla qui per poterle fare qualche domanda e ovviamente sentire di nuovo qualche brano suonato dal vivo.
0: Abbiamo tante cose da farvi ascoltare e abbiamo anche alcuni inviti da farvi qui da noi, sia alla radio che fuori dalla radio, per vari appuntamenti che ci vedono impegnati in questi ultimi 15 giorni molto molto intensi di trasmissioni. Ovviamente i nostri cori, gli ascoltacori, vi raccomandiamo sempre di iscrivervi al coro di Volume. Prima abbiamo sentito Gianmarco Bacchi con Davide Facchini, e ovviamente iscrivetevi ai nostri cori, gli ascoltacori, in particolare quello di Volume ha bisogno di voi, e quindi andate sul sito www.radiopopolare.it, iniziative ascoltacori, lì potete decidere sia le canzoni da cantare, votarle, sia appunto iscrivervi al nostro coro. Il nostro coro sarà quello del 21° secolo, quindi ci aspettiamo un bel po' di giovani da noi, ma anche se non siete giovani va bene lo stesso, per cantare appunto alcune delle canzoni che hanno fatto un po' la storia dell'alternative in Italia. Ci sono,
1: esatto,
0: gli After Hours, c'è Calcutta, c'è Diodato, Baustelle. Andatevele a vedere, poi nella terza parte, l'ultima parte, ce ne ascoltiamo anche una. E ci ascoltiamo anche una canzone straniera.
1: L'Extra.
0: È l'Extra, esatto, che magari vorreste cantare insieme a noi. Abbiamo già ascoltato gli Oasis, e poi insomma, cos'è che abbiamo ascoltato? I Radiohead.
1: Oasis
0: oggi,
1: Radiohead.
0: Oggi andiamo dai Blur, quindi ascoltiamo anche loro, l'avete votato a gran voce. E insomma, tantissime cose oggi da fare e da ascoltare, quindi state con noi. Potete scriverci in ogni momento al 331 6214013, o vederci e ascoltarci su Instagram.
1: Assolutamente, Elisa Graci Radio, dar.grande come sempre, anche per vedere cosa succede all'interno dello studio 2, quello da cui trasmettiamo. Iniziamo belli carichi con la musica, e oggi partiamo da Mitski. L'abbiamo recentemente ascoltata parecchio quando era uscito appunto il suo ultimo disco Nothing About Happened To Me, appunto di che risale a febbraio, ma ha ripubblicato l'artista, per chi non si ricordasse, lei è statunitense di origini giapponesi, si chiama Mitski Miyawaki.
0: Ha pubblicato un ricordo.
1: Esatto, una sorta di riedizione del suo Puberty 2, che era il suo disco del 2016, quindi ha 10 anni quest'anno. Ed ecco che ci sono un paio di brani extra che appunto non erano stati inclusi all'interno delle edizioni originali di 10 anni fa. Per cui andiamo ad iniziare così, proprio con Mitski. Questa si intitola Fireproof.

0: Mitski, breve e conciso questo brano dal titolo Fireproof. Ne trovate anche un altro fino a poco tempo fa inedito, I'm a Fool to Want You, e sono proprio i due brani, diciamo, che ha posto alla fine di questa riedizione di Puberty 2, che era il suo quarto disco, quindi una buona occasione anche per rispolverarlo o scoprirlo se insomma non ve lo siete mai ascoltati prima.
1: A proposito di buone occasioni, oggi non potevo credere al fatto che tra le tante riedizioni mi è apparsa a un certo punto la riedizione di un bel lavoro di Arthur Russell. Stiamo parlando di un artista, uno dei musicisti certamente più originali ma anche difficili da classificare, soprattutto negli anni 90. Lui era un cantante, un compositore, un cantautore, un violoncellista, un produttore piuttosto tra il folk e lo sperimentale. E una breve vita la sua. Lui è morto a soli 40 anni nel 1992 per complicazioni per l'AIDS, e però è stato certamente una figura considerata tuttora una figura di culto che ha influenzato veramente numerosi artisti. Lui non ha mai raggiunto una grande notorietà commerciale, probabilmente di più dopo la sua morte, ma certamente è stato un personaggio piuttosto unico. Lui, pensa, rifiutava le etichette musicali, voleva essere libero di fare quello che voleva, di registrare senza nessuna, diciamo, senza nessuna imposizione, e andava in giro per i locali di New York e lì insomma registrava e proponeva la sua musica. Appunto, è stato molto molto bello rivedere questa riedizione di Love is Overtaking Me, appunto una riedizione proprio ripubblicata adesso, e soprattutto riascoltare questa bellissima canzone che vi invito, se volete, ad ascoltare con noi. Si chiama I Couldn't Say to Your Face, Arthur Russell.

0: I couldn't say to your face. Lui era Arthur Russell, è ripubblicato proprio in questi giorni. Love is Overtaking Me è un'occasione per riscoprire questo grandissimo cantautore americano che era nato nel 51 nel Midwest americano. Da lì appunto iniziò a studiare violoncello, si avvicinò un po' alla musica sperimentale, alla musica classica contemporanea. Giovanissimo si trasferisce a New York, che in quegli anni, insomma stiamo parlando degli anni 70, era veramente un luogo super fertile per la nuova musica d'avanguardia. Lì conosce Philip Glass, Allen Ginsberg e altri artisti, poeti, musicisti, performer, e lì inizia a fare la sua musica. Era molto molto amato dai suoi colleghi musicisti, e poi purtroppo appunto negli anni 80 contrasse l'AIDS, e in quel periodo non c'erano cure efficaci, e purtroppo morì nel 1992 a soli 40 anni. Arthur Russell, che appunto abbiamo riascoltato, e lo rifaremo probabilmente con questa I Couldn't Say It To Your Face.
1: Grande Arthur. Andiamo adesso alla musica del presente, tramite una band che ci era già capitato di ascoltare. Loro sono una band super emergente, nata da poco, si sono formati a Seattle, i 44Go, questo è il loro nome. Sono una band di quattro elementi che ha un sound molto, diciamo, brit in realtà, nonostante arrivino appunto dagli Stati Uniti. Un po' mi ricordano i primi Verve, un po' mi ricordano i Ride, quindi chitarroni anche shoegaze. È uscito finalmente questo disco che si intitola D1, e c'è un brano che, insomma, tra tutti questi chitarroni in realtà ha sempre delle chitarre ma molto più dilatate, molto più arpeggiate, quindi molto più rilassanti, e quindi insomma mi sembrava il caso di ascoltarlo. 44Go, Business.

0: Dario, questa è una ballatona che avrei sicuramente inserito in una compilation, sai, le cassettine che facevi da giovane, da piccola.
1: Ci
0: per
1: sta,
0: gli amici.
1: Perché sia sì. Delicata che poi, insomma, un po' emo con queste chitarre, e poi parte un po' il momento più punk rock, più aggressivo.
0: Sì.
1: Quindi sì, molto anni 90.
0: Molto anni 90, è vero, ci sta.
1: È vero, eppure loro sono una band freschissima di oggi, così come ci siamo incuriositi, Business è il titolo di questo brano.
0: Ecco,
1: e andando a vedere, sembra
0: che
1: sia allora un freschissimo cocktail,
0: ecco,
1: che affonda le sue radici, le sue origini nell'era del proibizionismo, fatto con gin, succo di limone fresco e miele, servito anche con una bella fetta di limone.
0: Beh,
1: sul
0: sì,
1: bicchiere.
0: Perché bees sono le api, knees sono le ginocchia, vabbè, comunque ha a che fare col miele. Gin, succhio di limone e miele,
1: e
0: niente
1: miele.
0: Male. Mi piace pensare ai cocktail in questo periodo dell'anno,
1: certo,
0: visto che facciamo un sacco di aperitivi, pensando anche al fatto che anche questa sera c'è l'aperitivo qui a Radio Popolare, dalle 20 alle 21.30, mi raccomando venite, c'è Pier Giorgio Pardo a mettere la musica, quindi strabella musica assicurata, i cocktail di Ape Bedda, magari gli possiamo chiedere anche un business.
1: Dovremmo suggerire di inserire il business nel menu dei cocktail.
0: Ai ragazzi di Ape Bedda. Infatti ci piacerebbe sapere da voi, visto che abbiamo parlato di cocktail, qual è il vostro cocktail dei momenti, cioè quando
1: già,
0: uscite,
1: vero,
0: cosa bevete, a parte i soliti spritz, magari insomma anche i soliti spritz, però dai, fateci sapere, così stasera prendiamo ispirazione da voi.
1: Il cocktail con cui siete in fissa in questo così inizio estate,
0: dai,
1: 2026.
0: Dai.
1: Intanto fammi ringraziare anche chi oggi ha portato l'anguria,
0: Diana,
1: in redazione.
0: Diana.
1: Esatto,
0: vogliamo
1: grazie
0: fare
1: a Diana.
0: Il nome e cognome, Diana Santini ha portato l'anguria.
1: E quindi siamo ancora rinfrescati da quest'ottima anguria.
0: Ed è subito estate, ragazzi. Mone ci scrive, bellissima sta traccia, mi ha ricordato Smashing Pumpkins e Siamese Dream. Sì, è vero.
1: Sì,
0: sai,
1: c'è.
0: Che anche a me, non volevo dirlo, ma l'hai detto tu.
1: Ce n'è.
0: Cara caro o cara Mone.
1: Billy Corgan.
0: A proposito di Smashing Pumpkins, andiamo a Chicago, anche se non sono loro, sono gli Slow Pulp, che è una band che mi piace un sacco, la seguiamo dall'inizio, le abbiamo anche viste dal vivo un paio di anni fa al Circolo Arcibellezza in un concerto molto molto bello. Gli Slow Pulp, giovane band di Chicago, capitanati dalla bravissima frontwoman e chitarrista Emily Massey, ritornano con un nuovo album, siamo super felici, a 3 anni da Yard, torneranno a settembre con questo nuovo disco, quindi tanta gioia, perché sono davvero molto molto bravi. Si chiama Melody il nuovo album, appunto, che uscirà a settembre. Per ora però abbiamo l'occasione di ascoltare il primo singolo estratto, Slow Pulp, Better Man.

0: Melody si chiamerà così il nuovo album degli Slow Pulp, uscirà il 18 di settembre, quindi ancora un po' di tempo per ascoltare questo e magari altri singoli che usciranno, Better Man degli Slow Pulp, magari chissà potrebbe essere uno dei nostri primi album della settimana della prossima stagione di volume, chi può dirlo?
1: Chi può dirlo?
0: Allora ci mandate un sacco di cocktail e di vostre bevande per l'estate,
1: partendo dal male. Whisky sour, dice Matteo.
0: Whisky
1: fantastico.
0: Sour bello, no, bello buono, tosto. Sì. Non lo so, non l'ho mai assaggiato io.
1: No, super consigliato. Buono. In teoria è quello
0: ghiaccio?
1: Anche con l'uovo dentro. Albume d'uovo.
0: Mazza, è bello.
1: Se proprio è fatto
0: proteico.
1: Bene. Sì, con ghiaccio.
0: Col ghiaccio, whisky
1: molto
0: sour,
1: buono.
0: Poi ancora, con il mio cocktail del momento è un grande classico gin tonic. Che ho scoperto essere il meno calorico di tutti, per cui il gin tonic a manetta. No,
1: buona sapersi.
0: Invece il meno calorico di tutti è lo Skinny Beach. Lo so perché una mia amica beve solo cocktail senza calorie, fondamentalmente. Skinny Beach, che sarebbe vodka e acqua frizzante e lime.
1: Ah, beh, tosto.
0: Esatto.
1: Skinny Beach.
0: E poi Claudio invece birra. Quindi scorso 3 birre medie al Mutinic 6,5 gradi con dismelone allo Zam. Ovviamente al ritorno non guidavo io. Ecco.
1: Bravo.
0: Meno male,
1: bravo,
0: responsabili,
1: bravo.
0: Ragazzi, anche quando si beve. Matteo senza uovo.
1: Sì, no, preferisce il whisky sour senza uovo. Sì, beh, ma in realtà nella maggior parte dei posti non te lo mettono.
0: Ok. È una variante Dario.
1: No, è solo forse nei locali di un certo spessore che ci mettono proprio l'uovo anche. Però in effetti.
0: Va bene. Dai, continuate.
1: Cerca il cocktail ipocalorico meno.
0: Esatto, esatto, con l'albume. Continuate così a parlare di cocktail alle 2 del pomeriggio, 2 e mezzo del pomeriggio, che poi stasera, queste sere le proviamo. 331-62-14013. Ascoltiamo un'altra canzone almeno, sì.
1: Sì, c'è tempo per un altro brano, viriamo un po' di genere,
0: ecco.
1: E ce ne andiamo negli Stati Uniti da Tierra Whack. Lei è considerata, diciamo, uno degli artisti della nuova scena hip hop più interessanti degli ultimi anni. È nata a Filadelfia e è cresciuta un po' facendo le rap battle proprio in strada e nei
0: locali.
1: Bello,
0: sempre invidiati quelli che riescono a fare le battaglie rap.
1: E si è così, si è fatta strada un po' appunto facendosi conoscere in questo modo. È molto nota anche per il suo stile, insomma, dove appunto prende di mira un po' anche tutto il music business, l'industria musicale, le cose che lo caratterizzano. Oggi nel brano che andiamo ad ascoltare adesso, in particolare, prende di mira in realtà quelli che sono proprio diventati i suoi detrattori, che hanno iniziato magari a criticarla proprio perché lei da un disco all'altro cambia anche parecchio formula e genere. Quindi in questo brano dice: avete smesso di credere in me, io no. Quindi
0: ecco, andiamo, e ve la faccio vedere io.
1: Esatto, andiamo ad ascoltare la strumentale molto interessante, Wax Paper, Tierra Whack. Conductor.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ci tornati dopo una piccola pausa pubblicitaria qui a Volume lunedì. Torniamo così perché vogliamo annunciarvi per bene il nostro nuovo album della settimana, ovvero il disco che ascolteremo tutti i giorni più o meno a quest'ora, ed è un disco anche che accompagna non solo Volume ma anche altre trasmissioni di Radio Popolare. Questa settimana abbiamo scelto un'artista americana, lei si chiama Kelsey Lu, cantante, compositrice, produttrice, violoncellista, esatto, americana, molto molto nota per questo suo, diciamo, stile, un po' un mix di stili molto interessanti, dall'elettronica all'R&B al folk, insomma, poi la sentirete, certamente molto molto interessante come mischia tanti generi. Aveva pubblicato un suo album d'esordio nel 2019, Blood, un disco che aveva spaccato, considerato da molti critici uno dei lavori più belli, originali dell'anno, e poi ha collaborato anche con artisti che conosciamo bene, li abbiamo visti anche al Primavera Sound, Shirlex e Jamie XX, e poi nel 2026, appunto proprio questa settimana scorsa, è tornata con il secondo album So Help Me God, che è appunto il nostro nuovo album della settimana, prodotto da Jack Antonoff, che è stato anche
2: tra l'altro nostro
1: ospite recentemente.
2: Esatto, Jack Antonoff, produttore di questo disco di cui si sta parlando molto bene, e lo andiamo ad ascoltare con la prima traccia, che in realtà era una di quelle estratte anche come singolo. Il titolo del disco è So Help Me God e questa invece è Running to Pain.

0: Kelsey Lou è la protagonista del nostro nuovo album della settimana. Molto felice di ascoltare tutti i giorni la bellissima voce di Kelsey Lou, quest'oggi con Running to Pain, ma essendo il nostro album della settimana, questo So Help Me God, sarà bello ascoltarlo ogni giorno, più o meno a quest'ora. Ve ne parleremo ovviamente tutti i giorni qui a volume, più o meno a quest'ora, ma adesso siamo giunti a un momento molto bello, perché siamo felici di ascoltare, come sempre, quando ascoltiamo la sua voce, lo siamo, perché è una delle voci radiofoniche più belle di sempre, quella di Tommaso Toma. Buongiorno Tommaso.
1: Ma troppo gentile.
0: È vero.
1: Grazie.
2: Senti, ciao Tommaso.
0: È la verità, Tommaso.
1: Ciao.
0: Allora Tommaso, ti ascoltiamo oggi proprio perché siamo ovviamente molto curiosi di sapere tutto quello che ci prepari per quest'estate, nelle serate che anche tu operi per animare, queste serate milanesi appunto dell'estate. Una parte già domani, una serata bellissima che tra l'altro non mancherò, non vedo l'ora di assistere a questa tua chiacchierata con i Giardini di Miró, con i due componenti dei Giardini di Miró, alla Triennale. E da cosa iniziamo, Tommaso? Da questa?
1: Iniziamo da questa, assolutamente, okay. Sia dal punto di vista appunto cronologico, che penso anche di importanza, perché insomma i Giardini di Miró, come voi sapete benissimo, sono una delle realtà più longeve e importanti del rock indipendente italiano, no? Quindi è giusto parlarne con loro. L'occasione nasce da un disco, in realtà un'edizione solo in vinile, che uscirà fra pochissimo, domani porteranno, penso, l'acetato del vinile, perché non è ancora pronto, ma non sono sicuro. Stanno cercando di percorrere tutti i tempi possibili, anche per cercarlo magari di venderlo anche domani, perché no, per i fan, in tempo reale saprò presto anche le ultime notizie. Si chiama Quasi Casa ed è un disco documento dell'ultimo concerto che hanno fatto i ragazzi di Cavriago, a casa loro letteralmente, perché il Circolo Kessel è stato da sempre il luogo fulcro centrale della loro creatività, delle loro prime performance, dei loro primi incontri. Peraltro buffo questo termine Kessel, che sa un po' di tedesco, c'è molta Germania alla fine dentro i Giardini di Miró. Prima di tutto perché in questo disco è stato registrato senza una pianificazione, in realtà, ma quasi, non dico accidentalmente, perché questo ragazzo tedesco che si chiama Markus Matis ha seguito per lunghissimo tempo i Davi dai Giardini di Miró e ha registrato questo concerto, un po', non dico a loro insaputa, però non avevano assolutamente preventivato il fatto che fosse poi il loro ultimo album. E uno dei primissimi alias della band, Der Suchende, che trovatore, cercatore in tedesco, fu il nome che scelsero i Giardini di Miró appena nati, appena arrivò anche Jukka, per una divertentissima e buffissima, non so se oggi vige ancora questa cosa, gemellaggio dell'Arci fece con la città di Cavriago, una città del Baden-Württemberg in Germania. Loro andarono a suonare lì sotto questo nome. Quindi è buffo anche questo cortocircuito, no? Teutonico.
0: Italia-Germania.
1: Italia-Germania, che non vedremo mai mondiale,
0: no. Purtroppo. No. Li vedremo un po', forse sì, ne parlerete sicuramente domani, ma no, calcisticamente no. Tra l'altro loro Giardini sono stati spesso anche in Germania a fare dei tour, dei live, quindi certamente è un luogo, a Berlino, un luogo che
1: sì,
0: loro è molto,
1: esatto,
0: caro.
1: Giusto, giustissimo, infatti Berlino non l'ho citata, ma una città che loro hanno bazzicato molto spesso, ma non solamente fisicamente, ma anche emotivamente, perché comunque, come tu sai, loro sono sempre stati molto permeabili alla musica che non fosse solamente propriamente rock. È buffa sta cosa, me l'è venuta in mente mentre mi stavo un po' preparando degli appunti per domani, che sia la terminologia post-punk che post-rock indicano dei termini di quasi rivoluzione nella musica, no? Cioè, se nel post-punk c'è stato un aspetto di vivisezione di quello che era il riff del punk, dilatandolo tramite il dub oppure la musica elettronica, così è successo con il post-punk, cioè è qualcosa che ha mescolato e ha integrato diversi generi e ha per esempio tolto di mezzo spesso la voce,
0: sì,
1: la voce che è stata protagonista della musica rock indie anni 90, pensiamo alle voci dei Nirvana, dei Blur, dei Pearl Jam, dove la voce così importante, Memory degli anni 60, qui si torna invece con la musica espansa, dilatata, senza voce, a far protagonista il suono. E questo è un aspetto molto interessante, di cui penso ne parleremo domani. Anche perché parleremo, ma ascolteremo.
0: Eh sì.
1: Ascolteremo questi vinili, e sono canzoni molto lunghe, quindi ne ascolteremo quattro di queste otto che sono nel disco, e ci parleremo sopra.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Siete invitati. Tecnicamente
0: è sold out, vedevo. Sold out,
1: ma non è così.
0: Dai,
1: non è così.
0: Voi provate.
1: Ha riaperto adesso da stamattina, proprio perché comunque c'è stata richiesta l'iscrizione, quindi se volete farlo, fatelo. L'evento sarà a voce in Triennale, negli ex spazi che una volta erano di una discoteca storica di Milano, dalle 19 in poi. Quindi andate senza esitazione, e vi dirò di più. Sottovoce, sommessamente,
0: un segreto tra noi gli ascoltatori.
1: Esatto. Se voi vi presentate domani, non penso ci siano problemi anche all'ultimo minuto, perché comunque quelli che arrivano, ovviamente non penso che arrivano centinaia di persone, ma se vi arrivate un gruppetto di 3-4 persone vi faranno sicuramente entrare. Quindi anche se
0: bello.
1: Per caso vi dimenticate, adesso poi mi rimproveranno in Triennale, però
0: non lo diciamo a nessuno, non lo diciamo a nessuno. Solo tra noi e le decine di migliaia di persone che ci stanno ascoltando, però sì, dai, sicuramente una bellissima serata, e tra l'altro forse una delle poche occasioni di rivedere i due ragazzi insieme, perché lo sappiamo, i Giardini Miro si sono sciolti, ma è bello vedere Yuka e Corrado insieme.
1: Assolutamente, sì, loro saranno ovviamente presenti al mio fianco e parleranno, incontreranno volentieri fan. Un addio definitivo, non si sa.
0: Chissà.
1: Sicuramente adesso lo è, quindi questo disco è un suggello finale a una storia bellissima, è molto molto molto importante la nostra scena.
0: Davvero bella, l'abbiamo seguita, probabilmente anche chi è della nostra generazione di più, insomma l'abbiamo seguita in quegli anni lì,
1: molto.
0: Siamo cresciuti insieme, no? Più.
1: Certo, poi hai bazzicato quelle zone tanto anche come operatrice musicale, quindi conosci bene.
0: Beh, immagino che di Emilia Romagna parlerete un po', no? Domani sera.
1: Penso di sì. Peraltro a me viene in mente, quando penso a Cavriago, non alla statua di Lenin, che quasi tutti giustamente nominano, ma al cimitero napoleonico, che è un cimitero bellissimo, che io da ragazzo, andando verso il concerto dei PIL, Public Limited Image, alla festa di metà di Reggio Emilia, siamo passati di lì, era un gruppo di torchettoni e New Wave, e abbiamo girato un video con una sai quelle?
0: Super 8,
1: dentro questo cimitero che aveva le tombe a mezze aperte, ed era terrificante, affascinante. E i ragazzi se lo ricordano, anzi dicono un luogo bellissimo, assolutamente da visitare, adesso è rimesso tutto a posto,
0: è diventato
1: un luogo proprio, ed è un cimitero meraviglioso, veramente bellissimo.
0: Fantastico, e di questo questo
1: domani sera. Poi questa settimana succederà un'altra cosa con un gruppo molto più giovane, un po' più arty, un po' più eclettico. Li conoscete, sono Zara Colombo, un duo un po' nato così all'ultimo dal nulla, ma in realtà Luca Massaro, che del gruppo è il maschietto, cioè sono lui e lei, che ricordo un po' nell'immaginario iconografico un possibile Gainsbourg e Birkin, no? Quel tipo di situazione, come potesse Lee Hazelwood e Nancy Sinatra, è un artista performativo, fa delle bellissime opere. Ora non so se vi è capitato, peraltro guarda, sono cortocircuiti interessanti, se passate accanto alla Triennale potete alzare gli occhi in direzione proprio di dove c'è l'entrata, verso la strada che porta in via Vincenzo Monti, e troverete una scritta bellissima in cima a un palazzo, si chiama La Notte, con lo stesso font di un famoso quotidiano serale che non esiste più, che si chiamava La Notte. Beh, quella è un'opera di Luca che è installata lì definitivamente, e lui fa queste installazioni sia con neon che con opere con diversi materiali molto belle, è un bravissimo artista. E faremo a UFO, che è un nuovo luogo di Milano appena nato, in quello che è definito, no, il South of Prada, questo nuovo quartiere nato a causa della gentrificazione con tutti i suoi annessi.
0: Quindi a sud di Milano.
1: a sud di Milano, dove c'è la Fondazione Prada, appunto, sì. E stanno nascendo dei nuovi posti. Ecco, questo luogo nasce di fianco a una fondazione molto bella, ho avuto il piacere di incontrare Michael Stipe, che è la Fondazione ICA, dove Michael Stipe aveva fatto due anni fa aveva portato le sue fotografie, ed è un posto arti, diciamo così, dove si parla di musica, di cibo, ma anche di arte, e lì faremo l'installazione, una conversation, venerdì sera dalle 19, stesso orario
0: sì, è dalle 7, orario aperitivo, diciamo, quindi Zara Colombo, Luca Massaro e il live acustico di Zara Colombo.
1: Il live acustico.
0: E poi il vostro DJ set.
1: E poi il nostro DJ set.
0: Che poi si balla.
1: Che si balla, che tu conosci bene.
0: Sì.
1: È stata la nostra piacevolissima guest.
0: Divertentissimo, non vedo l'ora di rifarlo. Bello, bello.
1: Volentieri. L'ultima cosa che faremo, cioè in tempo cronologico, sarà domenica, poi questa cosa di domenica vedremo di replicarla, come probabilmente gli aperitivi a UFO, e per la prima volta anche noi entriamo in questo mondo, che io non sono così convinto, però vogliamo provare The Morning DJ Set, cioè fatti la mattina.
0: Lanciata, anche da Cosmo.
1: Una moda lanciata, sì, a Milano un po' da una radio competitor, radio popolare, non la nominiamo, ma insomma è come nascondersi dietro un dito, e con un grande battage pubblicitario, una grande assistenza, sono comunque riusciti a creare la fabbrica a vapore, questi Morning DJ Set che hanno avuto un enorme successo, ma in realtà poi il Morning DJ Set, il Morning Show o Session, Listening Session o Club Session, hanno una storia intrigante, interessante, legata anche per esempio alla cultura rave, perché ovviamente i rave partivano di notte ma finivano la mattina, e la coda dei rave era molto importante, perché cercava di colimare quelli che erano i BPM allucinanti della notte con anche un sound un po' più chill. Proveremo a fare qualcosa che richiama più questo mondo da domenica prossima, in un luogo che si chiama Money, che è il piazzale dove c'è il piazzale più grande di Milano al coperto, che dove c'è adesso io l'indirizzo ve lo recupero, magari ve lo dico anche in tempo reale, però è zona certosa, chiama Money, un nome obbligatorio, lo trovate.
0: E da che ora si parte? Da che ora?
1: Alle 10:30.
0: Ok, quindi non troppo presto, però.
1: Fino alle 2 del pomeriggio.
0: Ah, bellissimo.
1: Quindi anche quello, tutti questi eventi sono a ingresso libero, ragazzi. Non è ingresso libero assolutamente.
0: Ben, fantastico. Quindi tre appuntamenti, tutti e tre super interessanti. Si parte appunto martedì e appunto domani con i giardini di Miro, poi Zara Colombo e poi il matinè, chiamiamolo
1: il
0: così,
1: matinè,
0: della domenica.
1: Quasi pomeridiano.
0: Brunch, dai, orario brunch.
1: Mezzo, sì, orario brunch.
0: Beh, Tommaso, complimenti ovviamente per tutto quello che organizzi sempre, e noi ovviamente verremo, io sicuramente ci sarò, quindi ci vediamo domani
1: al triennale per... Voi siete quasi alla fine della stagione, giusto?
0: Sì, manca poco, il 3 luglio è l'ultimo giorno, quindi
1: anche
0: per voi, esatto, finisce il palinsesto e poi
1: ci
0: rivediamo a settembre.
1: Certo, assolutamente.
0: Grazie mille Tommaso. Bene, Toma, e ci vediamo domani in triennale.
1: Ci
0: poi
1: vediamo domani,
0: gli altri appuntamenti.
1: E cara Elisa.
0: Ciao Tommaso, ciao. Grazie,
1: ciao.
0: Ciao. Questi sono i giardini di Miro, appunto, con Broken By, una delle canzoni che dal vivo erano più amate dai fan dei giardini. Domani in triennale con Tommaso Toma.

0: I giardini di Miró, questa era Broken By. I giardini di Miró, due dei giardini di Miró che saranno presenti domani alla triennale, voce triennale, l'abbiamo parlato prima con il nostro Tommaso Toma che appunto chiacchiererà con loro e ascolterete e ascolteremo, perché ci sarò anch'io dal vivo, questo album dal vivo che si chiama Quasi Casa, l'ultimo concerto dei giardini di Miró. E quindi abbiamo aperitivi organizzati direi per tutta la settimana, perché stasera qui alla radio alle 20 con l'aperitivo musicale di Radio Popolare, Ape Bedda, la musica della nostra radio, noi che facciamo cin cin. Domani alla triennale, mercoledì dobbiamo ancora...
1: Mercoledì salterà fuori, esatto, l'aperitivo di mercoledì, e poi giovedì di nuovo gli aperitivi con Radio Popolare.
0: Esatto, con te tra l'altro.
1: Con me, sì, per la selezione musicale, e poi insomma l'evento del giovedì sera in auditorium.
0: Esatto, quindi tante cose da fare. Voi i vostri cocktail ce li state dicendo, per esempio Anna l'americano, molto buono.
1: Buono.
0: Elisa, Pisco Sour e Mezcal Margarita, chiaramente Frozen. Accidenti.
1: Cavolo, questi no, ottimo, credo di non averli mai provati, nessuno dei due.
0: Bene, continuate a scriverci. Continuate così al 3316214013 e fateci sapere se ieri sera eravate a vedere una delle band che ci ha conquistato, già da tanto tempo, però dal vivo, l'abbiamo visti a Barcellona la settimana scorsa, i BTF.
1: Un'altra cosa, vederli dal vivo piuttosto che ascoltarli su disco, la band di Adrian Lenker che ieri è proprio passata qui al Magnolia a Segrate, per cui scriveteci al 3316214013 se per caso avete visto i Big Thief.

0: I Big Thief ieri al Circolo Magnolia. Se siete stati, fateci sapere al 331-6214013, concerto super atteso questo per i Big Thief. Ci scrive Federico che dice: Big Thief li ho visti un paio di anni fa all'Alcatraz, bravissimi, molto vari, soprattutto l'anchor davvero meravigliosa, e poi avete appena passato due dei miei pezzi preferiti di sempre, Broken By e Simulation Swarm, che è proprio quella che abbiamo ascoltato. Grazie Federico, e dalla voce meravigliosa di Adrian Lenker a un'altra voce femminile pazzesca.
1: Grazie Elisa, ci siamo pronti a cominciare con il mini live tanto annunciato e anche tanto atteso dalle parti di Volume, quindi con grande piacere do il benvenuto a L'Amante. Ciao, bentornata alla Radio Popolare.
2: Grazie mille.
1: Bentornata, perché sei stata qui già un paio d'anni fa quando usciva il tuo primo disco In Memoria di, era il 2024, quindi eri già passata da queste parti, però non eri mai stata live a Volume, questa nuova trasmissione, per cui qui benvenuta. E come va intanto?
2: Va molto bene, è iniziato il tour il 24 maggio dal Miami, e abbiamo fatto già un bel po' di date. C'è stata una data in particolare che sto tenendo nel cuore forte forte, che è quella alla chiesa di Schio di San Francesco, dove abbiamo registrato l'album.
1: Certo.
2: Qui è stato fatto questo live quartetto d'archi, organo, armonium. L'album sta andando molto bene, senza nessun tipo di aspettativa, cerco di farmi meno aspettative possibili, e sta avendo insomma un buon riscontro, sono molto felice.
1: Esatto, allora sei partita proprio parlando del primo concerto che hai fatto presentando il disco, quello del Miami di fine maggio. Io ero lì, è stato forse uno dei momenti più belli del Miami a cui sono stato quest'anno. Come è stato per te salire sul palco quella sera? Partiamo proprio un po' da lì.
2: Allora, all'inizio ero molto molto agitata, anche perché c'era una formazione nuova, c'era un quartetto d'archi più band.
1: Sì.
2: E per me era importante cercare di portare quella dimensione sacrale, no? Che si era formata dentro la chiesa, e non sapevo come sarebbe andata fino al momento in cui insomma di salire sul palco.
1: Certo.
2: E è stato forse la volta in cui mi sono agitata di più nella mia vita, ero fuori di me, però mi è servito tantissimo. Arrivata sul palco ero concentrata, è stato molto bello vedere la reazione del pubblico. E è stato velocissimo, un live per me è durato un secondo.
1: Troppo poco.
2: Sì.
1: Però appena sei salita sul palco, insomma, ti sei rilassata.
2: Sì.
1: Infatti, allora il pubblico era molto caldo, è stato un live veramente pazzesco. Ci sono stati anche dei momenti, appunto, come dici tu, super emozionanti con l'orchestra da Torino, dei featuring Manolde a Pino, che hanno, insomma, è stato un grande un concerto in continuo crescendo. Poi hai menzionato già tu una delle cose interessanti, diciamo, di questo disco, Non Dico Addio, che oggi sei qui a presentare, ovvero il fatto che è stato registrato appunto in una chiesa che si trova proprio appunto dalle parti di Vicenza, nella provincia insomma di Schio, dove tu sei nata. Tra poco parliamo di tutto questo. Ti volevo chiedere, proprio per così cominciare, prima di farti suonare il primo brano, il tuo primo disco In Memoria di, uscito 2 anni fa, è stato super apprezzato nel panorama alternativo, nel panorama underground italiano. Come ti sei approcciata, come è stata approcciarti a questo secondo disco? Immagino c'era un po' di pressione.
2: Un approccio disastroso, direi. Nel senso che comunque appunto In Memoria di è stato un precedente bello importante, no? di impatto, quindi per me i precedenti fanno sempre paura, e il paragone soprattutto, e quindi in realtà abbiamo cercato per quanto più possibile, ma già i pezzi di per sé portavano ad una direzione completamente diversa dal primo disco. Il primo disco è stato registrato tutto in presa diretta con una super band di tutti i miei amici di Schio, mentre qui è stato registrato in una chiesa consacrata, pochissime persone, un arrangiamento totalmente diverso, no? Senza fiati, ma con archi, organi. Ed è stato difficile perché il primo disco parla soprattutto del passato e di un archivio familiare, perché la mia famiglia appunto ha questo archivio grandissimo di un sacco di cose scritte e video, e quindi c'erano tantissime parole. E poi mi sono ritrovata, dopo aver sviscerato tutto questo archivio familiare qui, ad esserne senza.
1: Okay.
2: E a ricominciare da capo. E lì è stato tutto tutto un approccio completamente diverso anche a livello creativo. Sono arrivate prima le immagini e dopo le parole.
1: Perfetto, allora tra poco, se ti va, ci racconti un po' di più di questo aspetto che mi sembra interessante, ma direi che non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che ci suoni qui a volume dal vivo, tratto dal nuovo disco Non Dico Addio. Come si intitola il pezzo che suoni?
2: La stanza del figlio.
1: L'amante dal vivo a volume.

0: La stanza del figlio suonata dal vivo a volume da L'Amante, l'amante anche nostra ospite di oggi, qui davanti a me chitarra e voce in una veste sicuramente più acustica, più ridotta all'osso rispetto a quella, diciamo, dei concerti che stai portando in giro. La stanza del figlio, raccontaci un po' questo brano, com'è nato?
1: Allora, la cosa più divertente è che c'è un film che si chiama La stanza del figlio, di cui sono arrivata a conoscenza dopo.
0: Ah, dopo aver scritto il pezzo.
1: Dopo aver scritto il pezzo. E, tra l'altro è un film in cui si parla della morte di un figlio. E, questa canzone nasce perché in questo album mi sono domandata tantissimo che cos'è la figura della madre e la figura del figlio, soprattutto vedendoli come due figure archetipiche della società. Quindi una madre che è per eccellenza, no, colei che riesce ad accogliere l'altro, anche qualcosa che è al di fuori di sé, che non sarà mai suo, che non potrà mai capire fino alla fine. E del figlio invece, che è quello che cerca invece di interrompere un cordone ombelicale, di anche di diventare indipendente, no? Nella società però appunto queste due figure hanno una, secondo me, un'accezione più positiva e un'altra più negativa. E questo pezzo qui parla anche di come sia sempre più difficile diventare genitori di qualcosa o di qualcuno, madre, padre di qualcosa e di qualcuno, perché anche se volessimo e anche se riuscissimo, tutto muore a una velocità fortissima. E quindi questo brano qui parla appunto di questa condizione che secondo me viviamo un po' tutti. E appunto alla fine il pezzo, no, dice: tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do?
0: Certo,
1: no? Che è una domanda che mi sono fatta spesso in questi anni.
0: C'è maggiore tensione comunque verso il futuro rispetto all'album precedente, che dicevi invece scava nel passato familiare, vero?
1: Sì, assolutamente. Perché prima dell'album In Memoria di mi è successo un evento, no? Che è stato molto traumatico per me, un lutto.
0: Sì.
1: E, per cui appunto avevo perso le parole, non riuscivo a parlarne, ad affrontarlo. E quindi ad un certo punto io leggo una frase di Han Kang, premio Nobel alla letteratura del 2024. E lei fa questo libro che si chiama appunto Non dico addio. Parla di un genocidio che la sua famiglia ha subito in Corea da parte dei giapponesi, e fa questa domanda al pubblico, al suo premio Nobel. Dice: possono i vivi salvare i morti, ma soprattutto possono i morti salvare i vivi? E io quando ho letto quella domanda ho cercato di rispondere a lei, e quindi sono anche entrata nel discorso, cioè nel grande calderone di quello che rappresenta la morte. E in realtà ci ho visto tantissimo futuro, non so come
0: paradossalmente.
1: Dire, paradossalmente sì, tantissima vita, tantissima speranza anche.
0: Certo, e questo anche, diciamo, dà poi il titolo all'album,
1: sì.
0: Non dico addio, e anche a un altro brano che poi mi pare di aver capito ci suonerà, insomma tutti i brani ruotano un po' intorno, sono legati a questo tema. Una cosa che ci anticipavi poco fa, molto interessante, è che dicevi avevi perso le parole a un certo punto, da che hai scritto l'album precedente, appunto su intorno diciamo il tuo songwriting si basava appunto su una scrittura molto per parole, per espressioni. Cosa è successo poi? Come hai fatto a ritrovare un nuovo modo per scrivere i pezzi, un nuovo modo di esprimerti?
1: Lì è stato istinto di sopravvivenza, nel senso che io è più o meno da quando ho 3 anni che non dormo più.
0: Okay.
1: Mia madre mi dice che a 3 anni ho smesso di dormire, ed effettivamente ha ragione, soffro di insonnia da sempre. E questo mi permette anche che se dormo, e dormo quelle poche ore, un sonno talmente leggero da ricordarmi anche 4, 5, 6 sogni a notte, e io me li scrivo da una vita. E quando uscì In Memoria di, per i 2 anni successivi, mentre cercavo di trovare le parole per questo nuovo album, avevo continuamente dei sogni ricorrenti, e c'erano proprio dei simboli, delle immagini. C'era questo uovo di struzzo, c'erano degli uccelli rossi, c'era una collina di croci, e piano piano dato che non riuscivo a descriverli nemmeno a parole, questi sogni, ho iniziato a costruirli. E la mia casa era diventata, a parte, una falegnameria invidibile, perché proprio tagliavo il legno, e avevo tutti questi oggetti, simboli, e piano piano circondandomi da tutte queste cose qui, con molta difficoltà sono iniziate ad uscire le parole.
0: Hai collegato i punti e praticamente...
1: Sì.
0: I testi hanno iniziato a venire
1: a confluire.
0: Fantastico, direi che siamo pronti a questo punto per ascoltare un altro brano tratto dal nuovo disco di Lamante, Non Dico Addio. Che brano ci suoni?
1: Vi suono Una Magia Più Forte Della Morte.
0: Lamante dal vivo a volume.

0: Wow, l'amante dal vivo a volume con una magia più forte della morte, l'amante che ringrazio ancora per essere passata qui oggi a suonarci dal vivo questi brani in chiave acustica sempre incredibili. Questo forse uno dei miei pezzi preferiti del nuovo disco. Non dico addio, che l'amante ci stai presentando, insomma, qui oggi. Un brano molto intenso, come del resto tutto il disco, che ha anche un videoclip altrettanto interessante. Non è il solo brano ad essere accompagnato da un bel videoclip. Ti va di raccontarci un po' l'aspetto video del disco e di questo brano?
1: Beh, il regista Nicolò Bassetto è, diciamo, una delle figure che mi sta seguendo dall'inizio proprio dei progetti. Diciamo che c'è Tacchetto Goara come produttore nella parte musicale, Nicolò Bassetto invece a livello di immagine e ricerca, un po' anche direzione creativa.
0: Certo.
1: E forse lui è uno dei, forse, senza forse, tra i registi più forti adesso in Italia. È nato subito un sodalizio tra me e lui per la sensibilità con cui ha sempre cercato di dare, con grande rispetto anche a tutta la mia storia familiare e personale.
0: Sì.
1: Questo video qui, di una magia più forte della morte, nasce in realtà quasi appunto 2 anni fa, dopo un sogno che io faccio in cui ero in una collina piena di croci. Quando mi sveglio, dico a Nicolò: guarda, io sono sicura che questo posto esiste da qualche parte, dobbiamo cercarlo, dobbiamo andare a registrare lì. E quindi iniziamo a cercare finché scopriamo che effettivamente esisteva ed era in Lituania.
0: C'era, davvero.
1: Però era in Lituania.
0: Però era in Lituania.
1: E quindi poi ho chiamato Artist First, che è la mia discografica, e anche loro mi seguono praticamente fin dall'inizio. E ho detto: guardate ragazzi, mi spiace, ma
0: tocca andare là.
1: Tocca andare lì. Però la cosa assurda è che scopriamo, io e Nicolò, che questa collina piena zeppa di croci, ce ne sono più di 100.000, non è un cimitero, ma è una collina di ex voto. Quindi è per la vita, non per la morte.
0: Sì.
1: Ed è per me è stato proprio il segno indelebile, indissolubile, che doveva essere quello il posto.
2: Anche perché ci hai raccontato che è quello a cui hai riflettuto, no? Nella scrittura di questo disco, la morte non come la fine, ma come qualcos'altro.
1: Sì. Esatto. Sì. E quindi niente, siamo partiti in pochissimi, faceva meno 2 gradi, un vento che soffiava, ed è stata un'esperienza bellissima. E poi c'è un altro video a cui sono estremamente legato, forse quello che preferisco di più di tutti, che è quello di Ritorneremo a guardare il cielo.
0: Certo.
1: Che lì invece è stato fatto un altro tipo di esperimento, nel senso che io ho detto a Nicolò, lui è stato anche il mio compagno, e c'è stata una fine anche con lui, e io gli ho detto: guarda, fai un video, parla di quello che vuoi. Questo Ritorneremo a guardare il cielo chiaramente era una mia dichiarazione d'amore anche, no? nei suoi confronti, nella fine della nostra storia d'amore. E quindi gli ho detto: io ho fatto la canzone, tu fai il video.
0: Tu fai il video.
1: E io l'ho visto e io non ho voluto sapere niente, ci siamo fatti proprio questo accordo: tu fallo, io non voglio sapere niente di quello. E l'ho visto il giorno in cui è stato pubblicato su YouTube. È stato incredibile, è un esperimento bellissimo.
2: Beh, immagino anche molto emozionante, visto che faceva parte comunque della vostra vita, vita a due. Beh, io sono arrivata ora perché ero di là in stanza con te a sentirti, a farti 2 video, veramente da vederla così dal vivo è molto emozionante, quindi davvero grazie per queste tue canzoni. E le vedremo presto dal vivo, in giro?
1: Sì.
0: Sì. Un sacco di date previste. Ma il calendario è così fitto che sarebbe impossibile ricordarsi.
2: Andateli a vedere.
0: Insomma,
2: comunque,
0: sì, però possiamo dire le prime date, le prime in arrivo. Eri tra l'altro l'altro giorno proprio qua in zona, vero? Paio di giorni fa.
1: Sì, beh, c'è stato Miami Spring Attitude, abbiamo fatto lo Sherwood,
0: esatto.
1: Massa.
2: Tanti festival.
1: Sì.
0: Dal 5 luglio vedo Recanati, poi 10 luglio Firenze, poi
1: sì, c'è il 20 giugno Modena.
0: Ok, Modena, ok, questa allora si è aggiunta ulteriormente alla lista.
1: Sì.
0: Va bene, allora un sacco di date per venire a vederti dal vivo, avremmo voluto chiederti un sacco di cose ancora,
2: sì,
0: sarebbe stato bello averti qui per
2: almeno ti prego.
0: Un'ora.
1: Va bene.
2: Tornerai, promesso.
1: Sì, assolutamente. Okay.
0: Grazie ancora all'Amante, ci salutiamo con il brano che andiamo ad ascoltare da disco, che è quello proprio che ci citavi tu del video appunto di cui ci hai appena parlato, quindi ritorneremo a guardare il cielo. Grazie ancora all'Amante per essere passata a trovarci. Seguite i canali social per rimanere aggiornati su tutte le date dal vivo e tutti i concerti.
2: Ciao.
0: Grazie, alla prossima. Ciao.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Popolare Network.
14: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. In Francia sta iniziando il G7 in cui al centro dell'attenzione c'è l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti annunciato nelle scorse ore. Il presidente Macron ha detto che il suo paese e il Regno Unito sono pronti a prendere la testa di una missione a Hormuz con il sostegno di Paesi Bassi e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura dello stretto una volta che il patto sarà effettivamente applicato. La firma ufficiale è attesa venerdì.
15: Secondo l'ONU, da inizio anno sono state eseguite almeno 40 condanne a morte per motivi di sicurezza nazionale. Le autorità hanno intensificato la loro brutale repressione, arrestando migliaia di persone e imponendo restrizioni ancora più severe allo spazio civico, ha detto l'alto commissario per i diritti umani Volker Türk, aggiungendo che tra le persone uccise ci sono almeno 18 manifestanti.
14: La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo. Mentre dal movimento ha parlato una delle fondatrici: non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch.
15: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'attacco russo della scorsa notte contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo ultimo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala. L'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione.
14: A Roma sta iniziando il tavolo per Electrolux. La multinazionale svedese riporterà al Ministero dell'Industria il piano di oltre 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Il governo, le cinque regioni interessate e i sindacati sono unanimi nel chiedere il ritiro del piano. Electrolux nell'ultimo incontro aveva garantito di non prendere iniziative unilaterali, ma nel frattempo ha iniziato a spostare in Polonia alcune produzioni e a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Nelle fabbriche italiane oggi sono stati indetti scioperi e presidi.
15: Il numero uno di Stellantis in Europa, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato alcune settimane fa. Da Cappellano sono arrivate promesse di impegni ed investimento sull'Europa e sull'Italia. Rispetto al nostro paese, Cappellano ha garantito che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. Le reazioni sindacali a varie gradazioni sono state di delusione. L'attesa era per avere dettagli sulla funzione di ciascuno stabilimento e in che tempi, ma nulla di questo è arrivato. Ci aspettavamo risposte più concrete alla posizione della CISL. Mancano garanzie per gli stabilimenti, sottolinea la UILM. Più critica la reazione della FIOM, che parla di incontro deludente e quindi preoccupante per i lavoratori. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento.
14: ATM, l'azienda dei trasporti milanese, ha promesso un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna dopo la denuncia di un utente che avrebbe scoperto una chat di dipendenti che avrebbero scambiato foto di parti intime di viaggiatrici, secondo la denuncia, carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha segnalato il fatto sia all'azienda sia ad alcuni influencer che l'hanno rilanciato attraverso i loro canali. Nelle foto condivise si vedrebbe un uomo in divisa aziendale che guarda sul telefono alcune foto di parti intime di donne sui mezzi, corredate da commenti sessisti all'interno di una chat denominata Staff Ticinese. ATM, si legge in una nota, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città, dice l'azienda. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
13: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
16: Ma non ci stiamo!
17: Nella vita ci vuole pazienza.
16: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
17: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
16: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
17: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
16: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
18: Brick OK, più vicino a te.
16: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
19: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
20: Velleia Teatro.
21: Lunedì
9: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del suggeritore Nightlife. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del suggeritore Nightlife, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
20: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno Musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da Camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org.

0: Potreste anche voi essere come i Blur, tutti insieme a cantare questo oh my baby
1: a squarciagola.
0: A squarciagola.
1: Solo il 23 giugno.
0: Esatto, perché questa è una delle canzoni che avete proposto voi come canzone straniera da cantare agli Ascoltacori, nostra iniziativa che trovate proprio sul sito A Iniziative, ovvero cantare tutti insieme delle canzoni principalmente italiane, ma noi di volume vorremmo anche provare a cantare un successone così dell'alternative come questa Tender dei Blur, oppure Wonderwall degli Oasis, oppure Thermopolis dei Radiohead. Dai, votate,
1: chissà che altre.
0: Suggeriteci canzoni straniere da cantare al 331 6214013, a cori@radiopopolare.it o a volume@radiopopolare.it.
1: Fatevi avanti.
0: Sì, dai, cantiamo tutti insieme il 23 di giugno noi davanti alla Camera del Lavoro. Iscrivetevi, mi raccomando, al nostro coro. L'unico modo per iscriversi è appunto sempre sul sito www.radiopopolare.it. Allora, mentre così ascoltavamo le notizie, ascoltavamo questa lunghissima Tender, abbiamo visto che purtroppo ci sono, insomma, notizie un pochino preoccupanti sul fronte Flaming Lips. Anche qui siamo una delle band più importanti dell'alternative dagli anni 90 fino ad oggi. Che è successo?
1: Forse, allora, qualcuno di voi già aveva in programma di andarli a vedere in Italia il 17 giugno a Milano, Parco della Musica, appunto a Segrate, dove era previsto inizialmente uno show all'interno del loro tour che era stato cancellato, quindi qualcuno aveva ripiegato sulla data bolognese del 18 giugno. Chi aveva il biglietto per il concerto milanese poteva andare a vederseli, esatto, il 18 giugno a Bologna. E invece però negli ultimi minuti, nelle ultime ore, è comparsa una post sui social, su Instagram della band, dei Flaming Lips, dove purtroppo si annuncia che appunto uno dei componenti della band, insomma,
0: il frontman
1: della band, esatto, insomma, c'è una foto su un letto di ospedale, a quanto pare una brutta polmonite.
0: Wayne Cohen, che appunto è il frontman, il cantante, colui che insomma sicuramente è il simbolo dei Flaming Lips, l'abbiamo visto sdraiato su un lettino d'ospedale con insomma tutti degli elettrodi, preoccupante come immagine.
1: Sì, quindi salterà purtroppo la data viennese prevista appunto per questa sera, e visto che la data di Bologna è il 18, quindi insomma vicina, siamo quindi un attimo in allerta, vediamo. Cerchiamo di capire cosa succederà, esatto, da qui a giovedì.
0: Vi aggiorneremo ovviamente, soprattutto speriamo che Wayne Cohen non abbia niente di grave, che possa riprendersi presto. Gli facciamo tanti in bocca al lupo ascoltandoli, i Flaming Lips.

0: forza Wayne Cohen, che adesso è in una stanza di ospedale. E, insomma, speriamo che si riprenda meglio. Non sappiamo appunto che cosa esattamente sia accaduto. Hanno dovuto annullare delle date i Flaming Lips, attesi giovedì qua in Italia. Vedremo, ovviamente vi terremo informati su quello che succederà. E comunque in bocca al lupo,
1: dai Wayne,
0: cari Flaming Lips. Mamma mia, mancano 7 minuti,
1: pochissime, volate
0: mille cose oggi. Come facciamo?
1: Oddio, quiz cinema, quiz, subito quiz. Veloci
0: con questo quiz. Accorpiamo anche la rubrica mondiale. Facciamo così, due piccioni con una fava.
1: Giusto, vediamo.
0: Allora, c'è un film che dovete indovinare. Se potete, scrivete il titolo esatto, vincete il pacco di volume al 331-6214013. L'audio misterioso lo ascoltiamo subito. E bocca al lupo.

alla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno. Rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile, la morsa feroce degli eventi. Non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Di là da questo luogo di ira e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino.

0: Ci uniamo anche noi agli applausi, che suono, super grass, fantastici. Questa era Pumping On Your Stereo, che è, credo, l'ultima canzone di oggi di volume. Vi diciamo i risultati del nostro quiz, il vincitore, la vincitrice, anzi,
1: sì.
0: Doris, brava.
1: Esatto, ti abbiamo già scritto, ecco. E ti sei aggiudicata un pacco di volume.
0: Vieni a ritirarlo qui da noi, Invictus ovviamente era il film in questione, l'Invincibile, 2009 Clint Eastwood, sempre di mondiali si parla, anche se di rugby in Sudafrica, bellissimo film ovviamente, da rivedere anche questo, visto che stavamo parlando così un po' al volo di sport, Morgan Freeman nei panni di Nelson Mandela, poi c'è Matt Damon e molti altri, quindi complimenti Doris, sei tu la vincitrice e anche insomma altri ascoltatori che hanno indovinato. Oggi così, un accenno solo ai mondiali, ieri io ho visto Germania Curaçao, ci avevo creduto per un attimo.
1: Dici?
0: Perché il Curaçao a un certo punto ha pareggiato con la Germania, era 1-0, 1-1, tutti
1: no,
0: fuori di testa, invece poi è finita 7-1 per la Germania.
1: Devastato.
0: Ci avevamo un po' creduto. Vabbè, riparleremo ovviamente di mondiali, stasera c'è la Spagna, quindi insomma una bella partita alle 18 Spagna-Capoverde, guarderemo tutti quella probabilmente. Noi invece ci sentiamo domani, come sempre qui a volume, dalle 14 alle 16 su Radio Popolare, con sempre un sacco di musica.
1: Puntata ricchissima.
0: Ricca. A domani, Dario.
1: A domani, ciao Elisa, ciao.

0: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri.
1: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli.

0: indagine e i tanti punti oscuri di questa storia.
1: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo, il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
0: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

Mamma, quanto è lunedì questo lunedì! Non siete d'accordo? Molto, molto lunedì! Più lunedì del solito! Sono le 16.01 minuti. Buon pomeriggio, ascoltatori! Buon pomeriggio, ascoltatrici! A tutti voi, a tutte voi! Magari come me state arrancando, ma il pomeriggio è bello che è inoltrato! Ce la stiamo quasi facendo! Vieni con me in onda fino alle 17 sulle frequenze di Radio Popolare. Io come al solito sono Giulia Strippoli. Dai, oggi datemi una bella mano chiamando lo 02 33 001 001, in onda in diretta, per rilanciare, raccontare, invitare a partecipare a tutte quelle iniziative, a quegli eventi, a quegli appuntamenti che sono tanti. Poi dici, perché sei sfiancata il lunedì? Eh beh, perché poi io ci vado a quelli che racconto. Per cui, ciao Giulia, giorno X alle ore Y succede che vieni, venite? Quasi sempre la mia risposta è sì, va bene. Diciamo che seguendo questa logica, chiamandolo 02 33 001 001, voi potreste potenzialmente allargare il giro di tutto quell'evento, quella cosa a cui date sudore della fronte, energia, tempo, dedizione, e quindi la fate giustamente un po' conoscere, no? Su Radio Popolare c'è questo spazio tutti i giorni proprio per quelle iniziative che salgono dal basso e che magari, proprio perché ascolti Radio Popolare, piace anche a te quel dibattito, quell'incontro, quella proiezione, quel momento di scambio, di incontro a vattene a pesca. Poi Milano strapiena di cose, mamma mia, la FOMO, per cui la richiesta è sempre la stessa: portatemi oltre, ovunque voi siate, occhi e orecchie di questa comunità. Dai che ce ne sono tante di cose, piccole ma importanti, che hanno valore, che creano valore e che meritano ad essere conosciute. 02 33 001 001 per raccontarle in diretta.

0: E voilà, pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Sono Jasmine.
0: Sei Jasmine?
1: Piacere.
0: Ciao, da dove chiami, Jasmine?
1: Sono Benigna, a Milano, in via Capuzzo 5.
0: Sì.
1: E stiamo organizzando un evento, Le scuole che non chiudono mai.
0: Ah.
1: Che è un incontro in collaborazione con l'associazione Nuove Radici. Ed è un incontro incentrato sulle scuole, l'italiano per cittadini stranieri.
0: Bene, quindi scuole che vanno avanti anche dopo la chiusura estiva, che è un tema, giusto?
1: Esattamente, sì. Diciamo che è un tema un po' particolare, cioè molto importante, perché è incentrato proprio sulla lingua italiana, imparare l'italiano per lo straniero, quindi per gli stranieri, e diciamo che è molto importante in quanto uno straniero ha bisogno comunque di integrarsi.
0: Certo. Senti, devo dire, però parliamo di utenza di persone piccole o persone adulte? Cioè, per sapere...
1: Adulte.
0: Ok, bene. Va bene, che comunque rimane un tema, quello dell'integrazione delle persone con background migratorio, quindi assolutamente sì. Pensavo parlassimo invece di bambini e bambine che a partire da settimana scorsa si devono fare, non so, un centinaio di giorni a casa e se non c'è una rete di supporto importante, familiare, le famiglie sono spesso costrette a dover affrontare dei costi esorbitanti per capire dove mettere sti figli, in fondo. Comunque, bene, ottimo, Jasmine, quindi scuola che non chiude durante la pausa estiva, ci rivolgiamo a persone adulte, dove troviamo tutte le informazioni?
1: Sì, li aspettiamo questa sera alle 18.30 in via Capuzzo 5, che è vicino alla fermata della metropolitana di Erbe Santa Brodo, ed è in ingresso libero, quindi possiamo partecipare tutti quanti, quindi lo aspettiamo.
0: Bene, evviva! Ciao Jasmine, grazie!
1: Grazie a voi!
0: Ciao! Noi partiamo con la musica e sono i Tarma.
2: La registrazione...
0: Dicevo, sono i Tarma al Volvo Studio, la Milanesiana, domani.

0: Tre allegri ragazzi morti, come mi guardi tu sulle frequenze di Radio Popolare, nello studio 3 di Via Olearo. Intanto mi ha raggiunta Ira Rubini. Ciao Ira.
1: Ciao, ciao, come
0: Buon
1: stai,
0: pomeriggio.
1: Giulia? Un
0: Molto bene,
1: saluto a
0: grazie.
1: tutti. Allora, io sono qua, come sempre, per reclamizzare. Sono appena riuscita a evitare di venire superata in curva da Claudio Agostoni, che voleva venire qua già a reclamizzare il suo giovedì. Io sono qui a dire del lunedì.
0: Diverse iniziative, andiamo, insomma, per
1: Sì,
0: ordine cronologico.
1: porca miseria, cioè nel senso che non è possibile fare così. Ecco, insomma, quindi rivendico il diritto di parlare di questa serata e ti ringrazio, Giulia, perché volgono al termine, ma con una serie di begli appuntamenti, le nostre serate in auditorium di questo giugno, vanno avanti fino a fine giugno. Ci sono varie cose di cui tu già stai parlando, parlerai, ma questa sera, come forse avete sentito dai nostri spot interni da un po', c'è uno spettacolo che si chiama Il rifiuto dei rifiuti, e che documenta una famosa battaglia ambientalista che si sviluppò nel 1991 a Buscate, dove un grande numero di attivisti lottarono, si batterono a lungo contro una serie di discariche e anche contro una serie di attività abusive che avevano a che fare appunto con i rifiuti. Tra coloro che animavano quella battaglia c'erano due celebri ambientalisti milanesi e poi anche insomma uomini delle istituzioni, Emilio Molinari e Carlo Monguzzi. Purtroppo entrambi non sono più con noi, sono proprio scomparsi prematuramente e ci mancano molto perché insomma sono state insomma, persone che non hanno mai perso la forza di andare avanti in un tipo di battaglie che sono veramente spesso, e tu lo sai bene,
0: Eh sì.
1: frustranti, cioè perché si ha l'impressione di dover ricominciare ogni
0: Ogni
1: giorno,
0: giorno
1: no?
0: da
1: Cioè perché
0: capo,
1: le
0: sì.
1: battaglie sull'ambiente, sugli animali, su in generale tutto quello che non è che non restituisce, diciamo, un guadagno economico, ma restituisce un impegno sul futuro, spesso viene minimizzato, ridicolizzato, ridimensionato, si fanno promesse che poi non si mantengono, si ottengono dei risultati che poi vengono vanificati, magari con il classico fumus. Come dire, dei mesi successivi in cui no, delibere, atteggiamenti localistici e così via, poi vanificano anche
0: Le conquiste,
1: grandi
0: insomma,
1: movimenti. Insomma, tutto questo discorso
0: vengono a
1: per dirvi che
0: mancare.
1: Nora Picetti, che sarà sul palco dell'Auditorium di Metro Stratos questa sera e che ha scritto lo spettacolo, lo porta in scena proprio in memoria di Carlo Monguzzi che è scomparso da poco. Quindi sarà un'occasione, la nostra occasione per ricordarlo ancora una volta con qualcosa di attivo, con qualche cosa che potrebbe ispirare, insomma, anche altri movimenti, altri presidi.
0: Assolutamente, mi sento di aggiungermi anche nella logica che dicevi prima, Ira, no? Di quanto cioè, sappiamo insomma essere due persone, quelle che ricordiamo anche molto care ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e proprio anche nell'intersezionalità delle lotte, perché Carlo Manguzzi faceva anche parte del presidio permanente che tutti i giorni sentiamo in Piazza Duomo, quindi non solo la lotta
1: No,
0: ambientalista, ma
1: no.
0: anche la lotta insomma, per il popolo palestinese contro ogni repressione, la lotta colonialista, se vogliamo, insomma, l'incrocio di tante. Di tante battaglie. L'appuntamento è come sempre, come ogni lunedì per il Suggeritore Night Live alle ore 21:30
1: Però per lo spettacolo e
0: per lo
1: per la
0: spettacolo.
1: diretta, per cui è meglio prenotarsi, vi chiediamo di farlo possibilmente sul sito di Radio Popolare andando sulla pagina del suggeritore, lì trovate il modo per prenotarvi, comunque insomma di solito non buttiamo fuori nessuno, stasera come sempre però c'è
0: Novità di questa
1: di
0: ultima stagione, di quest'ultimo
1: questo
0: tratto della
1: giugno, c'è un DJ set e ci sarà il nostro PPP.
0: Pier Giorgio
1: Eh
0: Pardo,
1: sì.
0: che non credo possa suonare, non so se è troppo nelle sue corde questa Sunset, ma forse sì, io credo
1: C'è anche l'aperitivo
0: anche,
1: della
0: c'è l'aperitivo
1: Pebedda.
0: della Pebedda, si mangia, si beve, si sta insieme e poi appunto lo spettacolo. Il tutto ovviamente accesso libero e gratuito, andate sul
1: Ecco.
0: sito radiopopolare.it, iniziative, suggeritore, Night Live, lo spettacolo dedicato a Carlo Monguzzi, il rifiuto dei rifiuti. Grazie Ira
1: Grazie a
0: Rubini.
1: voi.

sì, dai, questa fa aperitivo. Hai voglia se fa aperitivo? Noi iniziamo dalle ore 20. Vi aspettiamo con una birretta, uno sprizzino, i panicunsati.

0: Cambiamo giorno, ma non posto, sempre nell'auditorium Demetrio Stratos. Questa settimana diversi appuntamenti, quelli ricorrenti sono il lunedì, il giovedì, questa settimana però ne aggiungiamo un terzo. Andiamo sempre in ordine cronologico, abbiamo detto del suggeritore Night Live questa sera che erano i Rubini, domani però extra Claudio Costoni.
1: Sì, ciao Giulia, buongiorno agli ascoltatori. Domani è extra, nel senso che registriamo una puntata di Live Pop che eccezionalmente andrà in differita e sarà giovedì 25 giugno. Giovedì questo, apro e chiudo la parentesi velocemente, invece una serata dedicata alle fasi finali del concorso di Arezzo Wave Lombardia. Domani sera ospite Stefano Vergide, giornalista dell'Avvenire. Ripercorreremo quanto è successo i primi di gennaio, il 3 di gennaio se non ricordo male, del 2021, eravamo, fate mente locale anche voi, in pieno lockdown,
0: sì.
1: Quando il corpo di un ragazzo 28enne venne trovato all'interno di una fabbrica in provincia di Varese, impiccato con la sua cintura. Facendo un flashback, nelle ore immediatamente precedenti era stato protagonista di un inseguimento da parte di alcune volanti della polizia per parecchie ore, attraversando provincia di Milano, Como, Varese, Monza, insomma una cosa molto lunga. E Stefano ha fatto un podcast dove ha raccontato la storia di Simone, questo il ragazzo protagonista del suo podcast, verificando che tutta una serie di elementi che apparivano nei primi verbali avevano qualche buco, qualche cosa che non funzionava,
0: che non tornava.
1: Infatti l'avvocato di Simone dice che ed è convinto che non si sia suicidato, ma qualcuno lo abbia ucciso. Ecco, domani con Stefano Vergine ripercorreremo questa tragica storia di Simone con una serie di ospiti: Roberta Minotti, che è l'avvocato della famiglia di Simone, Matteo, che è il fratello di Simone, e con noi ci sarà anche Ilaria Cucchi, senatrice di AVS, ma come molti ricorderete, familiare di un ragazzo che era stato ucciso dalla polizia. E quindi domani è una serata, un Live Pop particolare, anche per il tema, oltre che per il fatto che l'eccezione che conferma la regola sarà una registrazione, però col pubblico, quindi potete venire domani alle 19 per questa puntata di Live Pop.
0: Sì, poi è sempre un'occasione come un'altra anche per parlare di un tema che va sempre rinverdito, le carceri, cioè alla fine Claudio, la logica è anche, no, di dover creare comunità intorno a delle tematiche per far sì che non si spengano, quindi ecco, se Radio Popolare da questo punto di vista fa il suo, cerca di fare il suo sempre con le nostre iniziative in auditorium, con gli appuntamenti, con
1: sì, sì, sulle carceri che noi ci siamo,
0: esatto,
1: sempre, infatti potrebbe anche essere, non abbiamo ancora la certezza al 100%, ma che nell'operazione Ascolta Cori, per,
0: esatto,
1: quanto riguarda i cori volontari, ci sia anche una partecipazione di un gruppo di detenuti che potrebbero fare il coro dall'interno del carcere di Bollate. Ci sono tutta una serie di autorizzazioni che si stanno cercando, ma potrebbe esserci anche questo ennesimo coro spontaneo che si unisce a noi.
0: Ecco, questo per dirvi che oggi giornata ovviamente speciale, interamente dedicata un po' alle iniziative che stiamo mettendo in ballo, perché sono tante, ne facciamo tante, quindi è bene ogni tanto prendersi del tempo e metterle in fila. Quindi stasera il suggeritore, domani extra special Live Pop, giovedì appunto Live Pop, invece dicevi dedicato
1: alla serata finale di Arezzo Wave, ovvero la più grande iniziativa che coinvolge gruppi che si stanno appena, che si sono formati da pochi, insomma, che non hanno ancora avuto gli onori magari di suonare in grandi spazi, eccetera. Potranno poi i finalisti partecipare all'edizione retina di Arezzo Wave, e domani ci sono giovedì le finali lombarde.
0: Tutto questo è già sul nostro sito internet, tra poco compariranno anche le notizie relative all'iniziativa principe, quella che stiamo facendo un bel po' di battage a proposito di quello che succederà il 23.
1: Noi siamo messi bene, no? Il nostro coro...
0: Noi siamo messo benissimo, Claudio Costoni, perché lo sai che quando stimolate la mia vena competitiva...
1: Più di 100 persone partecipano al nostro coro.
0: Questo non significa...
1: per ora... momentaneamente, oltre alla qualità anche la quantità, quindi
0: puntiamo a riempire Largo Balestra al 3,
1: in ogni caso essere più nuovi, il coro più grande,
0: eh sì, decisamente sì, anche perché i poveri ma belli non solo giocano, capito, in doppia, essendo un po' coloro che tengono le redini dell'iniziativa insieme a Gianmarco Bachi, giocano d'anticipo, capito, quindi dicono le cose prima, no scherzo, queste sono tutte piccole dinamiche dei retroscena, però loro sono tipo a 106 persone, noi 102 ne abbiamo.
1: Si aspetta, dai tempo al tempo.
0: Con calma, va bene. Allora
1: vado a vedere la partita.
0: Vai a vedere la partita?
1: Sì, vado a vedere Capoverde e Spagna, dai campionati mondiali, con la comunità capoverdiana.
0: Hai capito, bello, vogliamo cogliere l'occasione di questi ultimi minuti anche per richiedere, così se ci fossero all'ascolto delle persone tifose di
1: Marocco, Senegal, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, quelli sono magari più facili, però anche loro valgono, eccetera, insomma, quasi tutto il mondo tranne noi italiani, che in questi
0: anche ore... perché diciamo che sono 4 anni, no, quanti anni sono? 8? Che ci dici?
1: 12
0: male? 12, caspita, ah sì, è giusto, perché dall'ultima volta 12. No, facevo il calcolo con gli europei.
1: No, beh, gli europei è un conto, gli europei è come, la Coppa Italia e lo Scudetto, cioè sì, vinci la Coppa Italia, dice hai vinto la Coppa Italia, però lo Scudetto è lo Scudetto, uguale, vinci l'Europeo, ma non è come vincere il Mondiale. E quindi, detto ciò, ascoltatori di comunità, come abbiamo detto, di tutto il mondo, perlomeno di quelle nazioni che partecipano ai Mondiali, fatevi vivi, mandate una mail a vienicommè@radiopopolare.it per dirci dove vi incontrate, dove andate a vedere le partite e magari facciamo un salto lì con voi.
0: Andiamo a trovarvi, grazie Claudio Costoni, buona partita.
1: Grazie.
0: Perché tifi?
1: Scusa, Capoverde.
0: So che tieni. Ah ok, Capoverde, va bene, dai sì.
1: Cioè vado con la comunità capoverdiana a fare Forza Spagna, Forza Spagna, se mica pirla, cioè...
0: Beh, io ho avuto amici che sono venuti in curva tifando
1: l'altra squadra.
0: L'altra, capito? Si ricordo, però era effettivamente un milanista, no, non a caso, ci sarà motivo.
1: Mi fermo.
0: In curva sud. Grazie Claudio Costoni.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ma ispirata da Capoverde.

16:26 minuti, tra pochissimo, pochi secondi, 2 minuti di pausa. E sì, ovviamente vediamo come siamo messi poi con la nostra capa coro Suso delle Femina, che sarà il coro guida dell'iniziativa dell'Ascoltacori, degli Ascoltacori, il 23 di giugno. Quindi se vi siete già iscritti, prendete appunti, poi troverete tardo pomeriggio di oggi tutte le informazioni su che canzoni abbiamo scelto, come le canteremo, quando. Allora, quando l'abbiamo detto, il 23 sul Far della Sera, dove il coro di Vieni con me, dedicato alle canzoni di Milano, sarà in Giambellino, Largo Balestra 3, e il resto ve lo dico dopo la pubblicità, state là.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Che afa, hum, che afa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Radio Popolare, vieni con me fino alle 17. Buon ascolto.

0: E che vi devo dire? Io la amo tantissimo lei, Emma Nolde, Nero Ardesia, sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:35 minuti. Ben ritrovati, ascoltatori, ben ritrovate, ascoltatrici. Questa è Vieni con me. Le iniziative, gli appuntamenti, le cose da non perdere, tra le quali, ovvio che vi segnalo, sì, certo, l'amatissima Emma Nolde. Che suona domani a Milano, Parco della Musica a Segrate. Diverse possibilità, vabbè, lo sapete, sempre pieno di cose. Questi io vi segnalo un po', quantomeno sui concerti, anche per logica, diciamo, di scaletta, di playlist musicale. Gli artisti che magari non vi siete dimenticati di segnare sull'agenda. Io lei nel caso specifico l'ho vista già due volte. Se però avessi avuto modo, cioè, devo dire che è un appuntamento che cerco di non mancare, mi piace assai. Vi invito però, invece voi che magari, non so, avete un altro appuntamento domani, questa sera, tra tre giorni, e c'è un concerto a sostegno di una qualsiasi altra realtà che volete raccontare, il numero da chiamare è 0233 001 001, proprio per allargare il cerchio delle iniziative indipendenti, di quegli eventi ai quali partecipate voi e che pensate magari a colui, a colei che sta all'ascolto di Radio Popolare in questo momento. Questa cosa interessa, tipo mi arriva, quasi, rimaniamo sempre a Milano, in realtà, anzi area, che pure qui tutto torna e mi ridarà poi un gancio per tornare a parlare dell'iniziativa della radio L'Ascolta Cori, perché è uno dei luoghi dove ci sarà uno dei cori degli ascoltacori, quello di Davide Facchini di Musica Leggerissima, alla Fair Play Arena a Gorla, dove tra l'altro invece c'è chi mi scrive, che però non si firma, mi segnala che sabato 20 di giugno, quindi questo che viene, dalle 12 ci sarà la festa grande, gigantesca, per festeggiare i 19 anni di rugby popolare, perché appunto la Stella Rossa Rugby Milano compie gli anni, e quindi fino a tarda serata, insomma, ci saranno moltissimi banchetti, Emergency, Gaza Freestyle, R2F, oltre al ciclo officina, con tante bici usate a buon prezzo, quindi potrebbe essere anche l'occasione per fare un affare. Grazie per la segnalazione. Mentre invece io vi dicevo che altra cosa sulla quale proprio vi tampinerò giorno e notte è perché non perdiate l'appuntamento con il 23 di giugno. Martedì prossimo, dalle ore 19:30 circa, sul far della sera, ve l'avevo già detto, ve ne avrei parlato, e subito dopo la pubblicità è passata, il primo brano anche, e quindi così, tanto per ricordarvi in che tema siamo, Canzoni di Milano, il coro milanese.
1: Amami e sgonfiami.
0: Eh sì, cantiamo, c'è anche lui.

0: Beh sì, dai, non poteva mancare il pezzo Iannacciano nel nostro coro Milano e Vicenza, così l'abbiamo ribattezzato, il coro dedicato alla città di Milano, riferito a questa trasmissione Vieni con me, che il 23 di giugno sul Far della Sera, vi diremo poi bene l'orario, si riunirà con molti e molte di voi in Largo Balestra 3, coordinati tutti e tutte dalla nostra capa coro Suso delle Femina. Ciao Suso.
1: Ciao Giulia, buongiorno a tutti e tutte.
0: Ciao, buon pomeriggio a te Suso. Ti stai scaldando? Aspetta, facciamo un po', quali sono gli esercizi che fa una capa coro?
1: Allora, per esempio, un esercizio importantissimo Giulia è questo.
0: Hai sentito? Lo stretching esatto. Delle labbra, lo so.
1: Sì, giusto. Esatto, okay. Il lip roll, detto in termine tecnico, lip però roll. Funzionalissimo. Okay. Esatto, funzionalissimo allo scaldamento vocale. Oppure la M, no? La bocca chiusa, questa per esempio, no? Questi esercizi che sembrano dei versi inutili e che da un punto di vista comunicativo lo sono, ma che in realtà scaldano le corde vocali. E quindi io spesso faccio fare alle mie femmine quando ci scaldiamo prima di una performance, quando ci scaldiamo quando facciamo le prove.
0: Comunque, lo facciamo fare anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che si saranno che si paleseranno il 23 sera, cioè una decina. Quanto ci vuole più o meno di riscaldamento per fare una performance spaziale?
1: No, poco. Adesso, nel senso, bastano davvero 5 minuti per attivare le corde, ma basta poco. Però, insomma, se gli esercizi sono fatti bene, funzionalissimi, nel senso che davvero la sensazione che hai è di poter cantare con più precisione, con la capacità vocale migliore che puoi avere, poi non c'ho la propria.
0: Bene.
1: Miracoli al riscaldamento.
0: Perché io già questa mattina ho iniziato ad avere allarmismi vari, messaggi, devo studiare, come faccio, abbiamo i testi. Raga, allora, con calma, perché è tutto sotto controllo, giusto? Bastano pochi minuti.
1: No, certo.
0: Riscaldiamo.
1: No, no, ma poi scusa, io volevo subito dirla questa cosa perché sembra davvero che noi siamo dei professionisti, invece siamo tutti amatorissimi e quindi questa è la cosa bella, no? Si fa con lo spirito di Ale, cantiamo tutti insieme, per cui anche le femmine, il coro con cui io lavoro e di cui sono direttora, noi ci chiamiamo così, siamo amatori, anzi amatrici in questo caso, ed è un coro più politico che non realmente musicale, le femmine, siamo un gruppo politico che ha declinato la politica in musica, ma che di base è politico, no? Siamo un coro che lavora sul femminile, insomma, per cui questo è
0: come la musica che proponete, ma direi si sposa perfettamente anche con il coro che, del quale facciamo parte noi, il nostro coro Milano e Vicenza, quello di Giambellino, perché insomma gli artisti che cantiamo, in primis Iannacci, ha trasformato anche lui la politica in musica. Ieri tra l'altro, ecco, per chi è passato dal cantiere, vi è capitato di passare dal cantiere per la chiusura della festa ai 25 anni, c'era proprio Paolo Iannacci con Cochi Ponzoni che cantavano parecchi, insomma, del repertorio iannacciano. E quindi ecco, sarà un modo, sì, decisamente, chi se ne frega se siete stonate, se è proprio peggio delle campane, a noi ci piacete lo stesso, dobbiamo
1: assolutamente, anzi, cioè, soprattutto in questo genere musicale che abbiamo scelto, no, Milano e dintorni, chiamiamolo così, o Milano e Vicenza, cioè, nel senso, l'importante è cantare, di base anche un po' a squarciagola, perché adesso il riscaldamento serve, certo, però poi si fa esplodere un po' di potenza vocale, per cui io conto sulla quantità, Giulia, capito?
0: Allora, ho una bellissima notizia, approfitto e te la dico così live, visto che non c'eravamo sentita a tal proposito prima, il nostro coro ha già più di 100 iscritti e iscritte.
1: Oh, quindi, ma fantastico!
0: Cioè, sarà una cosa potente e ce la siamo lì ce la battiamo con i poveri ma belli, sai, io ho quel tantinello di competitività che proprio mi impedisce di essere neutra, per cui adesso farò, cioè, vi batterò vi romperò le scatole, ecco, non mi veniva modo gentile per dirlo diversamente. Su questa cosa dei cori, riempiamo la piazza, facciamoci sentire. Sarà bello, sarà sicuramente molto divertente. Come funziona?
1: Assolutamente.
0: Allora, vai.
1: Io vorrei dirti una cosa, Giulia, ma se noi facessimo, oltre alle 100 persone che cantano, se facessimo portare anche della strumentazione rumoristica, se uno suona anche i cucchiai, i bastoncini, cioè qualunque tipo di strumento.
0: Stai aumentando la difficoltà, il livello di difficoltà in un modo, ce la vogliamo accollare? E accogliamoci.
1: Io voglio vincere la battle, Giulia.
0: Ah, perché anche tu hai un problema con la competitività. Va bene, con l'agonismo. Va bene, ci sono.
1: Nel senso che secondo me alcuni brani ci possono stare veramente molto bene, no? Cioè suonare anche percussivamente delle cose a caso, perché poi percussivamente si può suonare veramente tutto, per cui davvero uno porta i cucchiai e li suona piuttosto che batti i piedi per terra. Però ecco, oltre alla vocalità farei intervenire anche altre umoristiche,
0: il corpo è quello che avete, le padelle, i coperchi, effettivamente. Potete essere anche creativi e creative, date sfogo. Va bene, Suso, allora noi ci... ovviamente tu vieni con tutte le femmine, insomma, il coro che coordini.
1: Sì, noi siamo, adesso tutte non lo so, nel senso che noi siamo 22, magari siamo 18.
0: Alcune delle,
1: E poi abbiamo anche delle sorellanze, perché con questa bellissima occasione di Ascoltacori abbiamo anche conosciuto a Giambellino un altro gruppo vocale sempre femminile, anche loro, che sono le Giambellissime, con cui ci siamo un po' accordati, ci saranno anche loro, quindi insomma... Già saranno anche loro presenti, credo che saranno tante, quindi insomma anche
0: già
1: una bella presenza femminile.
0: Infatti saremo parecchie donne cantanti, più o meno brave, lo ripetiamo, non c'è bisogno siate... No, perché le donne da questo punto di vista, ma sai, la performance, la Dunning-Kruger, insomma non facciamo filosofia. Venite in piazza, cantate e
1: tutto,
0: via.
1: Certo, anzi, a voce spiegata, è questa l'idea, a voce spiegata. Qualunque sia la voce, va benissimo.
0: Quali saranno i pezzi? Ve lo diciamo oggi pomeriggio in maniera ufficiale sul sito di Radio Popolare, trovate tutte le informazioni all'iniziativa Ascoltacori. Intanto però possiamo dirlo, intanto in diretta avete votato voi e quindi faremo È la vita è la vita come primo pezzo, Tanto per cantà come secondo, poi appunto Ci vuole orecchio e avremo un extra tipicamente, stratipicamente milanese, Suso, che io li faccio playback.
1: Insomma, mi?
0: Direi, cioè non sono in grado, non
1: perché
0: me la
1: dici che non ce la puoi fare, da romana non ce la puoi fare. Ma guarda che non è così difficile, almeno il ritornello lo canti, Giulia.
0: Sì,
1: mami,
0: dai,
1: mami.
0: Quello anche ieri sera mi sono lanciata, ma poi faccio lip sync, no? Com'era? Lip rolling, io faccio lip sync.
1: Esatto, va bene.
0: Ce la riascoltiamo perché è troppo bella.
1: Benissimo, volentierissimo.
0: Ciao, Suso. Ci vediamo
1: il
0: 23.
1: Giulia, grazie. Ciao.

Ma non potrei impararla nemmeno tra quattro vite con questa pronuncia corretta, ma andrà bene lo stesso. Veramente cercherò di fare del mio meglio, muoverò le labbra, sarò comunque presente, farò affidamento su di voi il 23 di giugno per l'iniziativa degli Ascoltacori. E appunto ci vediamo in Largo Balestra 3, le iscrizioni sono ancora aperte e ovviamente se poi venite senza iscrivervi nessuno vi caccerà, non siamo lì con gli ingressi, è per capire quante persone saremo in piazza a fare il grande coro diffuso di Radio Popolare.

0: Eh beh, sì, sarà proprio una grande festa, mentre invece, come ogni giorno, lunedì al venerdì, vieni con me, di consueto, fa ormai da diverso tempo. Concludiamo la, puntata di oggi con un'iniziativa che ormai è diventata più un appuntamento fisso che un'iniziativa sporadica. Sto parlando del presidio permanente in Piazza Duomo, che tra l'altro domani compie un anno. E oggi ce lo racconta Marianna. Ciao Marianna.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao,
1: Sì,
0: benvenuta.
1: siamo un po', diciamo, emozionati perché un anno è un traguardo importante. Insomma, abbiamo passato un po' di tutto, dal sole cocente a picco, al freddo gelido, per stare fermi, immobili, rende ancora più difficile reggere queste variazioni atmosferiche. E quindi ce l'abbiamo fatta e siamo decisi a farcela finché ce ne sarà bisogno. Abbiamo avuto magari un attimo nel momento in cui si parlava di tregua. E non ci abbiamo mai creduto, quindi non abbiamo mai smesso neanche in quel periodo. Oggi facciamo un anno intero, senza nessuna interruzione. Attimo, nel momento in cui si parlava di tregua e non ci abbiamo mai creduto, quindi non abbiamo mai smesso neanche in quel periodo. Oggi facciamo un anno, un

0: che suonerà per noi, non è la prima volta che viene, è già venuto. E, insomma, quando è possibile ci gratifica della sua presenza e ci fa piacere, e comunque è anche un'attrazione per i turisti, per la gente che passa, che si ferma, vuol sapere, legge i cartelli.
1: Diciamo, Marianna, insomma, è un modo come un altro per dar voce a una causa che l'abbiamo detto tante volte, però ripetiamoci, perché sembra sempre non sia abbastanza, considerando poi la realtà che conferma che effettivamente non è che le cose che, seppur ripetute, allora sono comprese. È un modo come un altro per parlare della causa palestinese, che ne intreccia mille altre, e voi,
0: certo,
1: appunto, siete
0: certo,
1: una presenza,
0: certo,
1: ormai costante, no? Per ribadire,
0: sì,
1: il rifiuto, anche il ripudio della guerra, per ribadire la libertà dei popoli,
0: certo,
1: eccetera,
0: l'autodeterminazione, certo, ma perché per la dignità umana, per l'umanità che non si vede più, perché qui si va si vede solamente un baratro di egocentrismo, di tutto, cioè anche il linguaggio che è guerresco ormai,
1: violento,
0: ovunque, nei giornali, in TV, nei talk show, dappertutto.
1: Concordo.
0: E quindi noi non possiamo accettare che il mondo vada in quella direzione, e Gaza è l'esperimento, se funziona quello, se si salva Gaza ci salviamo tutti, questa è la nostra idea principale, e il silenzio su quello che sta accadendo a Gaza per noi è insopportabile, perché è l'arma che loro hanno, il silenzio, l'assuefazione della gente a questo sistema, è un sistema proprio.
1: L'indifferenza, l'arma.
0: L'indifferenza sembra una narcosi proprio, è terribile, ma noi,
1: Marianna,
0: non ci arrendiamo, andiamo avanti.
1: Domani.
0: E io faccio un appello a chi ci sta ascoltando di venire domani alle 18:30. Saremo felici di accogliere anche le persone nuove che continuano comunque a venire. Continuano comunque
1: notizia.
0: A venire persone nuove, sì.
1: Bene. Marianna, io ti ringrazio, e noi domani ci risentiamo con un'altra persona del vostro,
0: certo,
1: gruppo. Domani cercheremo di dare, come dire, di celebrare questo primo anno, sebbene sia una celebrazione comunque sempre triste, perché ci ricorda che appunto
0: sì,
1: il genocidio è ancora in corso. Tuttavia, noi domani rilanceremo l'appuntamento, che vi ripeto è come sempre, come ogni giorno, ormai da 365 giorni, domani in Piazza Duomo.
0: Sì.
1: Dalle 18:30 alle 19:30 potete andare anche portando nulla, semplicemente voi stessi, anche per meno,
0: sì,
1: di un'ora,
0: sì,
1: pochi minuti.
0: Anche
1: basta.
0: Perché i cartelli li abbiamo noi.
1: Ce ne sono in abbondanza.
0: Ce
1: Bene.
0: Ne sono in abbondanza, sì.
1: Ciao Marianna, ti ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Vi aspettiamo.
1: A presto.
0: Grazie. A presto.
1: Beh, vi saluto anch'io, cari care. Come sempre, grazie della partecipazione e dell'ascolto. Andate sul nostro sito internet, trovate tutte le informazioni sulle iniziative, tutte quelle che vi abbiamo detto oggi. I modi per partecipare, per iscrivervi, per scoprire le canzoni che canteremo agli ascoltacori. Oppure, comunque, continuate ad ascoltare la radio. Noi torniamo, ci risentiamo domani pomeriggio, stesso posto, stesse frequenze, come al solito alle 16. Un abbraccio a tutti e a tutte, da Giulia.
2: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21:30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
3: Ma quanto Quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas. Fino a

0: Buonasera a tutti, le 5 un minuto, Radio Popolare in diretta qua con Poveri ma Belli, una puntata che segna un dopo che è stato segnato un prima, e il prima è stato segnato venerdì sera da una festa spartiacque, una festa che ha mobilitato masse proletarie da tutta la Lombardia e non solo, anche da un pezzo di Piemonte, da un pezzo di Emilia e da un pezzo di Liguria.
1: E stavamo per fare la rivoluzione, ma eravamo a 5-10 centimetri.
0: Peccato che non fossimo più in condizione di stare in piedi,
1: no,
0: perché sennò avremmo fatto la rivoluzione.
1: Eh sì, tutta colpa della birra.
0: Eh sì. Vabbè, è stato un momento magico, ringraziamo di nuovo tutti quelli che sono venuti, i musicisti, gli Ska Bombers, Gino Spreas, The Seniors e i Rap Caverna e i compagni e le compagne di Zam, e insomma è stato un momento molto molto bello per tutti noi. Ringraziamo il mitico Emanuele Longo, il nostro Deus Ex Machina birrario, la boa e tutto quanto, insomma tutto l'ambaradan. Non si dice ambaradan,
1: no, è fascismo ambaradan. Ringraziamo tutti e tutto con il contributo che hanno dato Alessandro, Chiara. E Alessandro non è venuto, tra l'altro.
0: No.
1: Non è venuto a ritirare la mente. Se ci stai ascoltando, tu, grafico della birra boa, c'è una maglietta che ti aspetta.
0: E anche degli adesivi della stessa birra.
1: Della stessa, sì.
0: Che non ci sarà mai più, cioè diciamolo, perché la birra boa è stato un unicum
1: totale, come l'amaro.
0: Come l'amaro, esatto. Sì. È nato, probabilmente anche quello è nato in un centro sociale, dopo hanno detto.
1: Però poi hanno detto era buono, facciamolo ancora, è diventata una multinazionale. Noi invece no, perché siamo legati a logiche di autoproduzione, di autogestione, di occupazione.
0: Sì.
1: Mai e poi mai scenderemo a compromessi con il fottuto capitale.
0: Certo, meno che.
1: Meno che cosa? A meno che cosa?
0: No, dico a meno che facciano una proposta che non puoi rifiutare,
1: no,
0: in quel caso.
1: Esattamente, le devi rifiutare tutte.
0: No,
1: non fare il solito, eh.
0: Se arriva il managers
1: di chi?
0: Di Stars, di una ditta che si chiama Stars, e viene lì e ti dice: io compro il vostro brevetto.
1: No,
0: e io gli
1: e
0: dico,
1: tu sei contro
0: quanto?
1: I brevetti, sei per la.
0: Dico, per quanto?
1: Sei per la.
0: Copyleft.
1: Copyleft, sei per la indivisibilità delle idee.
0: Totalmente.
1: E la diffusione gratis di esse medesime.
0: Sicuramente, però se arriva un manager.
1: No, lo prendiamo
0: dice,
1: a calci.
0: Ognuno al suo
1: calcio
0: prezzo.
1: Nel culo del managers e vola dall'altra parte della cortina di ferro.
0: Intanto che vola ti dice un milionone.
1: Non lo voglio, lo prendi tu.
0: Due milionoloni.
1: Te li prendi tu e poi passi il resto della tua vita negli agi a roderti dentro per il fatto che hai rinnegato la rivoluzione.
0: Cos'è che gli posso vendere? Non c'ho niente a vendere.
1: Quindi no, noi siamo contro e perciò...
0: È facile dirlo quando non c'è un cazzo da vendere, però.
1: A noi abbiamo delle idee incredibili. Ma noi non le vendiamo.
0: Dimmene una.
1: La festa di Poveri ma Belli.
0: Non abbiamo inventato il concetto di festa.
1: Beh,
0: cioè abbiamo
1: rivisitato, è venuto benissimo, festa, scusa. Sì. È venuta benissimo.
0: Ah, un'idea cioè, spendibile, un'idea più...
1: Ma non lo so, abbiamo scritto romanzi, fumetti.
0: Ma sì,
1: cioè,
0: esisteva già il fumetto, esisteva già il romanzo.
1: Ma no, cioè, non siamo da fare brevetti perché ne so, la lampadina dell'automobile, ma che ce ne frega noi?
0: C'è un problema e tu devi ingegnerizzarlo, capire come risolverlo. Per esempio, la vita lampadina di lampadari molto alti.
1: Ma no, beh, facile, si prende un bastone,
0: lo so,
1: tre cucchiai, degli elastici,
0: sì,
1: e poi lo vedi in tutti i tutorial, sì, di quelli do it yourself in 5 minuti, dai.
0: Io ci ho provato per 10 anni e alla fine ho ristrutturato casa per poter svitare una lampadina. Vabbè, comunque grazie mille,
1: non vi tradiremo mai, grazie per essere venute e venuti alla festa, è venuta molto bene, abbiamo anche incassato molto a livello magliette, sì. Zam si è finanziata parecchio.
0: Ah sì, Zam stamattina ci ha detto, sì. Adesso possiamo investire nel rimettere in sesto l'impianto brassicolo e quindi insomma ci sarà di nuovo da starci.
1: Poi Disma, noi siamo per i poveri, tifiamo per le squadre più povere ai mondiali, in particolare una tra le più povere in assoluto, Haiti.
0: Haiti si pronuncia. Haiti.
1: No, ti sorridono i mindy. Ma non si pronuncia. Sai che sei tornato il coglione di prima della festa?
0: Anche se, sono passati 2 giorni.
1: No, eri diventato un vero coglione e adesso lo sei tornato, mi fa infuriare.
0: In che senso? Prima della festa?
1: Pochi giorni prima eri insopportabile, poi ti sei focalizzato sulla festa e adesso sei tornato quello di prima.
0: Perché sono rilassato.
1: Ecco, vedi di tornare teso, perché sennò non andiamo d'accordo.
0: Ci abbiamo gli ascoltacori che ci fa tendere.
1: Allora, Haiti è la nostra squadra del cuore per quanto riguarda i mondiali, anche Curaçao per motivi diciamo opposti. Curaçao ha preso 7 pere dalla Germania, se non vado errato.
0: Haiti ne ha presa una sola dalla Scozia, mi sembra.
1: E credo anche con un grandissimo furto arbitrale, veramente grosso.
0: Stiamo anticipando un po' i tempi
1: perché nella seconda parte compagno
0: Cuda è previsto nella seconda parte, ma intanto
1: abbiamo una enorme bandiera di Haiti qua.
0: Lo introduciamo, signor Cuda, buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, la pronuncia corretta è Haiti?
2: Haiti.
0: Haiti, vedi, ero andato abbastanza vicino comunque. E, per ora ha perso solo una partita delle 3 che perderà. No, quante sono?
1: 3.
0: 3?
1: Sì.
2: Sì, diciamo che si è giocata un po' la chance migliore che aveva per fare dei punti con la Scozia. Gli altri sono Marocco e Brasile, un po' più difficile.
0: E vabbè, comunque il CUDA è esperto di quell'isola lì, sia da una parte che dall'altra del confine. Ha scritto dei libri, poi dopo ci parla un pochino di robe incredibili di Haiti, ma Alone, ricordiamo anche che oggi è il classico lunedì cinema, film di Poveri Ma Belli, la classica consigliazia di Alone Diegoli. Cosa consigliamo oggi?
1: Oggi consiglio il film dei Kneecap. Oggi sono i Kneecap in concerto al Magnolia, Milano, la band. Hanno fatto un film su di loro, molto molto bello, abbastanza realistico, ovviamente, togli sta merda per favore, grazie, però con delle parti diciamo inventate,
0: sì.
1: Con una superstar di Hollywood,
0: quella.
1: Cioè Michael Fassbender, sì, che fa un ruolo da non protagonista, inventato diciamo, non corrispondente a davvero la biografia dei Kneecap. Però il film spacca, è un po' un film alla Guy Ritchie.
0: Ma l'hai già visto?
1: Sì, l'ho visto, ma c'è sulle piattaforme.
0: Ah.
1: Un film alla Guy Ritchie, come stile diciamo.
0: Bello, bello.
1: Molto bello.
0: Ma quindi è un film, non è un documentario?
1: No, è proprio un film.
0: Cioè c'è una trama?
1: Totale, sì, un film, proprio, ma è bello, divertente. Ah. E sono loro però i protagonisti.
0: Allora me lo...
1: L'unica cosa che in pratica...
0: Parlano in gaelico?
1: No, parlano in inglese, a volte parlano anche un po' in ho scoperto che non si dice gaelico, ma irlandese.
0: Ah, sì?
1: Sì, perché il gaelico è più ampio.
0: Vabbè, ci sono tante...
1: Come dire lingua neolatina. Tu parli in una lingua neolatina, no? Parli in italiano, quindi loro parlano in irlandese.
0: L'ho detto per farmi capire dagli ascoltatori.
1: Naturalmente, che sono degli zucconi, ovviamente. No, dicevano che il film è stato un po' faticoso da girare perché loro erano sempre strafatti.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Mi ricorda qualcuno, Alone?
1: Cosa?
0: Eh?
1: Ma chi? Chi ti ricorda?
0: Ma Guy Ritchie dove? Con questo tono te lo chiedono.
1: Ma chi? Ma che
0: Luis via messaggio dice: oh, ma Guy Ritchie dove? Nel tuo cervello?
1: Visto Venerdì fa cagare?
0: No,
1: ma non è vero, ma Luis, vai.
0: Piuttosto vatti a vedere Coreda, dice.
1: Ma guardatelo tu, ma che cavolo vuoi? Sì, l'ho visto anch'io su Prime, e allora?
0: Fa del benaltrismo cinematografico.
1: Ma non ho capito, ma vai a vederti film che ti piacciono a te, non ci rompere le palle, ma pensa a te.
0: Vabbè, allora, che dici? Ci ascoltiamo uno dei pezzi che 24 fortunati ascoltatori hanno avuto in omaggio venerdì sera allo ZAM sulle chiavette esclusive, chiavette per i 40 anni di Radio Popolare, regalate però nel 50° di Radio Popolare con sulla compilation con 14 pezzi della Tyrol Crew più un piccolo ghost track. La

0: E eccoci qua in studio e diamo subito il benvenuto al grande Pier Felice degli Uberti, esperto di araldica, di sistemi premiari, di genealogie reali e di tanto altro, ovviamente anche di bon ton. Buonasera.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Eccoci.
1: In questa bellissima estate d'inizio quasi.
0: Inizio sì, siamo già a 40 gradi.
2: Figurati dopo.
0: Allora, infatti, il mio collega Alone, in modo a proposito del bon ton, non troppo educato, è una cosa che non si farebbe in onda, sta mangiando un ghiacciolone.
2: Alla menta, molto fresco, sì, buono.
1: E infatti anche il ghiacciolone ha un suo modo nel bon ton per essere mangiato.
0: Ah, com'è che va mangiato?
2: Con le posate?
1: Sempre con la bocca, questo ovviamente, però bisogna che non goccioli.
2: Ah, ok.
1: Deve essere tenuto perpendicolare e con un bicchiere che possa raccogliere l'eventuale liquido che cade.
2: Ok,
0: ma veramente non ci avevo mai pensato a sta cosa. È geniale.
1: Tante cose sono interessanti.
2: Io generalmente lo mangio talmente in fretta che non faccio in tempo a farlo sciogliere.
0: Come un gabbiano col pesce,
2: un pellicano.
0: No, c'è da dire che Alone poi lo sugge anche in modo molto sexy. Per fortuna non ci sono altre persone in studio adesso, lo vedo solo io e quindi io non mi elettrizzo, non mi eccito guardando Alone che sugge.
2: Meno male.
0: Comunque, vabbè. Allora, caro Pier Felice, anche questa settimana abbiamo una storia da raccontarti legata alle nostre situazioni classiche, insomma, che ci capitano per capire se ci siamo comportati bene. Allora, un giovedì sera io e Alone siamo stati invitati all'inaugurazione di una mostra fotografica in una galleria d'arte a Brera. L'artista Roberto, uno che avevamo ospitato in radio qualche mese fa all'insaputa di Tiziana Ricci, siamo andati lì e siamo arrivati con mezz'ora di anticipo perché pensavamo ci fosse da mangiare subito, ma invece stavano ancora sistemando le ultime cose. Ci siamo messi quindi vicini al tavolo del catering e abbiamo aspettato lì come degli avvoltoi, chiedendo alla ragazza che allestiva: ma il buffet quando è che apre?
2: Poi, quando finalmente è cominciato ad arrivare la gente e Roberto ha aperto ufficialmente la sua mostra, io e Disma stavamo già girando tra le fotografie con il bicchiere di vino in mano, con qualche goccia che ogni tanto andava qua e là. Io mi sono avvicinato a uno scatto enorme in bianco e nero e in tutta sincerità ho detto quello che pensavo, cioè bello, ma onestamente non capisco cosa voglia dire. Sembra proprio una foto normale di quelle che faccio io in vacanza. Roberto però era lì a 3 metri e stava parlando con dei possibili collezionisti.
0: Poi c'era un signore elegante vicino a noi, molto elegante, ben vestito, stava osservando una fotografia in silenzio da qualche minuto e mi sono avvicinato, insomma, per fare due chiacchiere, gli ho detto: bella, comunque secondo me quella lì in fondo è molto più riuscita perché è un po' più a fuoco di questa, l'ha inquadrata un po' meglio. Lui ha annuito senza rispondere, poi si è girato dall'altra parte. Io ho continuato, l'ho seguito, gli faccio: ma tu sei un appassionato, perché noi lo conosciamo bene il Roberto, lo abbiamo intervistato alla radio. E allora intanto aveva avvicinato il naso a una fotografia per vederla da vicino, che è mezzo orbo, e fino a toccare il vetro con il suo bel nasone.
2: A quel punto Roberto si è liberato ed è venuto a salutarci. Mentre ci parlava della mostra e del progetto che è durato 3 anni, io ho iniziato a fotografare le opere col telefonino, il flash incluso ovviamente, così si vedeva bene, per mettere nelle mie stories di Instagram e di TikTok. Disma nel frattempo l'ha interrotto a metà del racconto che stava facendo, dicendo: uè Roby, scusa, ma possiamo farci un bel selfone per far vedere a tutti che sono un intellettuale di quelli veri con gli occhialoni spessi? Vieni qua, vieni sotto questa foto qua. E l'ha trascinato anche me sotto uno scatto senza aspettare la risposta del Roby.
0: Poi vabbè, siamo andati avanti verso la fine della serata, il Robertone ha preso il microfono per ringraziare i presenti e dire insomma le solite banalità, e io e Alone eravamo in fondo alla sala con i nostri bicchieroni pieni di vino rosso e ho detto ad Alone, io pensavo di essere sottovoce, invece forse il volume era un po' alto: speriamo che non duri troppo, che ha una fame tremenda e qua non si mangiava niente. due persone davanti a me si sono girate. Quando Roberto ha finito, eravamo già lì sotto il podio ad aspettarlo per dargli un mega 5 alto e fargli complimenti. Roberto, bravissimo, complimenti, senti, ci fai portare a casa qualcosa del buffet che è avanzato del formaggio? Insomma, poi vabbè, poi dopo ce ne siamo andati, ecco.
2: Sì, con le tasche piene di Emmental.
1: Meno male. Vedo con grande piacere che siete stati un vernissage.
0: Bravo. Usavano questa parola qui, non avevamo
2: siamo
0: capito.
2: Siamo degli intellettuali.
1: Una volta li facevano il mercoledì.
0: Ah, ma pensa.
1: A Brera. E diciamo, il vernissage è un momento importante, voi avete partecipato a qualcosa che lascia il segno nel lavoro dei grandi artisti che vengono a Milano e proprio Brera trovano un modo per farsi conoscere dal mondo.
0: Sì.
1: E voi avete fatto qualche piccolo errore che però è sempre perdonabile.
0: Per esempio?
1: Incominciamo. L'arrivo di mezz'ora di anticipo è eccessivo, non si va mai, anche se si spera che si apra il buffet, con mezz'ora di anticipo, quando si va mai superare i 10 minuti, ricordatelo.
0: Okay.
1: Ecco. E pensare che ci fosse da mangiare all'inizio di un vernissage è totalmente fuori dallo schema di un vernissage, perché il ricevimento che viene fatto, ai miei tempi c'era addirittura la cena dove si erano invitati, non è nient'altro che un modo per ringraziare del tempo che le persone hanno passato nel apprezzare o i quadri o le foto della mostra.
0: Quindi bisogna per forza vedere la mostra per
1: diciamo che è buona educazione vedersi totalmente la mostra, e poi questa era una mostra di fotografia, quindi di grandissimo interesse. E soprattutto io avrei approfondito il progetto che ci sta dietro.
0: E vabbè, ma non è che l'abbiamo, perché poi le didascalie non le abbiamo lette, abbiamo guardato solo le foto.
1: Ecco, mai dire quando apre il buffet, è totalmente maleducato.
0: Era una domanda, per Felice, innocente. Cioè,
1: innocente, che non si, questo tipo di domande non si fanno mai, vabbè. Perché noi andiamo per fare cultura, non andiamo per mangiare.
0: Non lo sapevo.
2: Quindi meglio andare già mangiati, no? Perché noi ci eravamo tenuti lo stomaco vuoto per onorare il buffet.
0: Erano 72 ore che digiunavamo. Per...
1: Ecco, sono molto contento che avete passato il vostro tempo guardando le fotografie. Ecco, andare a vedere o i quadri o le fotografie con un bicchiere di vino e per giunta vino, non è bello.
0: No.
1: Ecco, quando si va a un'inaugurazione, se proprio uno non ne può fare a meno, prende dello champagne.
0: Non c'era, era un po' una baracconata, insomma, non c'era lo champagne, c'erano i cubotti di mortadella, il grana, un po' di vino.
2: Guarda,
0: rosso.
2: Che quelle bottiglie con l'etichetta in francese, forse erano champagne.
0: Ah, dici che era champagne?
1: Certo, sicuramente sarebbe stato
2: mannaggia.
1: Champagne. Ecco, cercate poi di non infastidire il vostro ospite, la persona che vi ha invitato, gridando ad alta voce, bello, ma onestamente non capisco cosa voglia dire, sembra una foto normale, il poveretto ha passato dei giorni per trovare un'inquadratura e una luce da poter fare questa fotografia e voi gliel'avete distrutta.
0: Comunque guarda, Roberto è un nome di fantasia, non è quello vero dell'artista, l'abbiamo usato solo per raccontarlo in onda, ma non è il suo nome vero.
1: E vabbè, per questo vuol dire, noi lo consideriamo Roberto, se è arrivato a Brera significa che ha una certa importanza fra i fotografi, penso, italiani.
0: Vabbè. Senti, dici.
1: Ecco, soprattutto poi farsi passare per un appassionato mi sembra totalmente eccessivo, e dicendo soprattutto che l'avete intervistato in radio. Queste cose no, il proprio lavoro si lascia fuori dalla mostra e dalle conferenze oppure dai pranzi dove si va a mangiare. perché il lavoro è giudicato dal punto di vista del bon ton qualcosa che non deve essere fatto con un momento di intimità come può essere un pranzo, una cena, un rinfresco come poteva essere questa bellissima serata.
0: Vabbè, lo è sta, ecco. In parte lo è stata, dai.
1: Ecco, ringraziate che Roberto si è liberato e addirittura, nonostante quello che ha già sentito, è venuto a salutarvi. Deve avere proprio una grande amicizia con voi. Generalmente le persone quando sentono queste cose non si avvicinano più. Ecco, l'idea dei selfie, se ne avessimo detto solamente 5 anni fa, veniva considerato maleducato. Oggi no, fa parte della società e anzi è una bella immagine per rappresentare un momento magico a cui si è partecipato, particolarmente a una manifestazione culturale come una mostra di fotografie a Brera.
0: Quindi ci abbiamo azzeccato.
2: Per una volta abbiamo fatto centro. Olè.
0: Alla grande, quindi insomma abbiamo comunque recuperato una bella serata con quel selfone.
1: Sì, un unico errore, non si usa mai il flash contro una fotografia o un quadro.
0: Perché?
1: Perché c'è il pericolo che, come lo fai te, lo fanno altre 1000 persone, distruggono il quadro o la fotografia.
0: Vabbè, diciamo che la prossima volta che ci invita cercheremo insomma di affinare un po' le nostre tecniche.
2: Speriamo che
1: invita, sì.
2: Ci sarà.
0: Vabbè, per Felice, quando è l'ultimo vernissage che sei andato? Anzi, qual è la cosa più buona che hai mai mangiato un vernissage?
1: Guarda, ti posso dire che sono stato alla fine degli anni '80 a uno dei vernissaggi in una galleria di Brera dove c'era un risotto alla milanese strepitoso, veramente buono, è fatto dal marchese Brivio, splendido e realmente mi è stato detto con la ricetta del vero risotto alla milanese.
0: Vabbè, la prossima volta ci introduce al marchese Brivio e andiamo a farci...
1: Purtroppo non esiste più.
2: Non c'è più,
1: Però era il risotto alla milanese per eccellenza.
2: Ci accontenteremo del Roby che ci invita al prossimo vernissage.
1: Certo, ditegli di fare il risotto, così vengo anch'io.
2: Perfetto, grazie Pierfelice.
0: Ciao.
2: A presto.
1: Ciao, buona serata. A tutti.
0: Grazie a te Pierfelice, grazie a Pierfelice degli Uberti. Noi torniamo dopo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
18: Popolare Network.
19: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
20: Il tavolo per Electrolux al Ministero dell'Industria si è appena concluso. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di oltre 1.700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dando disponibilità a esaminare soluzioni condivise. Governo, le 5 regioni interessate e sindacati ne chiedevano il ritiro. Electrolux ha nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali, l'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni ed a sviluppare macchinari per adattare gli stabilimenti esteri. Tregua armata, l'ha definita il segretario Fiom Michele De Palma, parlando al megafono ai lavoratori sotto il ministero.
21: Siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Li abbiamo fermati! Li avete fermati! Ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza. Quindi dobbiamo avere la piena consapevolezza del fatto che la battaglia non si è conclusa. Vorrei che la trasmettessimo nelle assemblee.
19: Donald Trump è arrivato in Europa per partecipare al G7 che inizierà questa sera a Evian in Francia. Nei prossimi minuti dovrebbe cominciare il bilaterale programmato con il padrone di casa Emmanuel Macron. Stasera l'avvio ufficiale dei lavori con la cena dei capi di Stato e di Governo dei 7 paesi. Ai lavori da domani parteciperanno anche i capi di Stato e di Governo di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Scendendo dalla scaletta dell'aereo, Trump non ha detto nulla sul memorandum con l'Iran firmato a distanza ieri sera, un argomento che sarà al centro delle discussioni al summit insieme al conflitto russo-ucraino.
20: A proposito dell'accordo tra Teheran e Washington, col passare delle ore emergono differenze di interpretazione del test in 14 punti siglato ieri notte, che non è ancora stato reso ufficialmente pubblico. L'Iran, ad esempio, considera semplicemente sospesa l'esazione di pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz, mentre il vicepresidente Vance ha detto di aspettarsi che la navigazione resti libera e gratuita per sempre. C'è poi il nodo Israele, il premier Netanyahu non ha ancora parlato, ma tutti i suoi ministri hanno dichiarato che le forze di occupazione israeliane non lasceranno i territori conquistati negli ultimi mesi in Libano e Gaza. I bombardamenti non si sono ancora fermati. Teheran ha fatto sapere che se gli Stati Uniti non otterranno da Tel Aviv una cessazione delle ostilità, la firma in presenza, prevista per venerdì, potrebbe saltare.
19: In Sudan oltre 1000 civili sono morti in attacchi di droni nei primi 5 mesi di quest'anno, lo dice l'alto commissario ONU per i diritti umani, denunciando anche stupri e violenze sessuali dilaganti nella guerra in corso nel paese, che ha già causato decine di migliaia di morti e costretto oltre 11 milioni di persone a lasciare le proprie case.
20: In Abruzzo, in provincia di Teramo, un imprenditore è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di caporalato e minaccia aggravata dall'uso di armi. L'indagine è partita dalla denuncia presentata da un dipendente che ha raccontato di essersi lamentato col suo capo perché aveva ricevuto solo una parte della paga concordata. Il titolare avrebbe reagito estraendo una pistola a scopo intimidatorio. I carabinieri hanno trovato in casa sua una pistola d'aria compressa, avrebbero accertato irregolarità contrattuali anche per altri due operai. Le autorità hanno ordinato la sospensione immediata delle attività dell'azienda e ci sono accuse anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro in tema di violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza.
19: Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15 un tranviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer.
20: A Reggio Emilia l'Arcigay denuncia un'aggressione transfobica contro una coppia di persone transessuali. L'organizzazione parla di offese e spintoni da parte di due giovani contro due persone di 25 anni che erano abbracciate e appoggiate alla loro auto. Il secondo episodio di violenza transfobica in pochi mesi a Reggio Emilia. A febbraio una ragazza aveva subito offese e lanci di bottiglie da parte di un aggressore poi identificato dalla polizia, ha detto il presidente locale di Arcigay, denunciando un clima nazionale violento e pericoloso e un aumento di fatti come questi.
19: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30, buon ascolto.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
18: Ma non ci stiamo!
22: Nella vita ci vuole pazienza.
18: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
22: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
18: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
22: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
18: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
23: Brick OK, più vicino a te.
18: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
24: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
25: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
24: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
25: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
24: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
0: Quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Rieccoci qua con voi e incredibilmente sprovvisti di Ollearo 5.
1: Siamo sprovvisti, sì.
0: Come mai?
1: Vuoi che vada a prenderla? Ma non credo che ce ne sia.
0: Vabbè,
1: fai. Hai guardato tu?
0: No. Non ci avevo proprio pensato. Per una coppa del nonno.
1: Ma io un ghiacciolo.
0: Vabbè. Benvenuti di nuovo qui a Poveri Mabelli, seconda parte. Vi abbiamo preannunciato prima che avremmo parlato di Haiti, di una delle nostre due squadre del cuore per questi mondiali di 2026. E noi manteniamo le promesse.
1: Certo, parliamo con non di Curaçao che arriva con il suo scuola bus alle partite, bensì di Haiti, in realtà la nostra squadra del cuore, perché è la rappresentativa di un paese molto più povero, tra i più poveri e anche diciamo tra i più sfigati, perché ne sono successe di tutti i colori, oltre a traversie politiche, sociali, anche disastri naturali come numerosi terremoti.
0: Sì. Benvenuto al CUDA, a.k.a. Roberto Codazzi, dico bene?
2: Esatto.
0: Però è il microfono spento.
1: No, perché gli hai messo quello sbagliato.
0: Perché ce l'ha spento.
1: E adesso l'ha acceso?
0: Sì.
1: L'hai acceso tu?
0: Sì.
1: Perché
0: sono generoso.
1: Sì, sì. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno, buongiorno, confermo.
0: Allora, con te parliamo prevalentemente di calcio e politica. Di robe anche che non ci si aspetta, insomma, che possano succedere. Partiamo dalla roba che citavamo noi, ti ricordi l'altro giorno? Citavamo la maglietta
1: con la bandiera tolta.
0: Con la bandiera tolta, perché c'è un fatto anche storico curioso su questa. Raccontacela tu.
3: Sì, esatto. Siamo alla fine del Settecento, la Rivoluzione Francese abolisce la schiavitù in Francia e in tutte le colonie, e quindi ad Haiti, dove ci sono il 98% di persone schiave, decidono che giustamente hanno diritto alla libertà e iniziano la loro rivoluzione per la libertà. La cosa ai francesi non va tanto bene, dopo una decina d'anni Napoleone decide di mandare suo cognato con una più grossa spedizione navale dell'epoca, più di 50.000 soldati, a riconquistare Haiti, e in mezzo a quei 50.000 soldati ci sono anche 500 soldati polacchi.
0: Ui.
3: E nel frattempo Napoleone aveva conquistato anche la Polonia. I soldati polacchi arrivati ad Haiti, dopo qualche mese, si accorgono che effettivamente stanno dalla parte sbagliata della storia e quindi mollano i francesi e si alleano con gli haitiani nella loro lotta per la rivoluzione. E la federazione haitiana ha voluto omaggiare questo manipolo di prodi polacchi, mettendo nelle proprie maglie della nazionale l'immagine di combattenti che innalzano la bandiera polacca.
0: Ma quindi scusami, sono quelle storie che poi i polacchi, dopo aver partecipato a questa rivoluzione, sono rimasti lì, e oggi è pieno di gente che si chiama Wojtyla ad Haiti?
3: Non esattamente, no, è una, diciamo, una storia abbastanza marginale nella storia della rivoluzione, però forse anche per il fatto che la Polonia non sia qualificata per i mondiali, Haiti ha un po' avrebbe voluto portarla ai mondiali, ma la FIFA gli ha detto che no, non va bene, che c'era della politica nelle loro maglie, dovevano assolutamente togliere, perché i mondiali e il calcio non devono parlare di politica.
1: Guarda, no, l'unica cosa è che devono semplicemente contribuire alle deportazioni delle persone o al trattare la gente come schiavi haitiani del Settecento.
0: Esatto. Allora, ricordiamo che tra l'altro questo mercoledì sarà in studio con noi la prof. Roberta con il Clash of Revolutions. Potete ancora votare su,
1: sì,
0: Facebook.
1: Adesso, adesso vado a guardare, poi chiudiamo le sondaggi. Votazioni mercoledì stesso, quando passiamo a...
0: Sì.
1: Cioè, no, sì, mercoledì mattina prima della trasmissione chiudiamo.
0: E adesso racconterò un aneddoto che,
1: delizioso,
0: che non sa nessuno, lo so solo io, perché la Polonia, caro Alone,
1: sì,
0: è citata anche nell'inno italiano,
1: sì,
0: e nell'inno polacco è citata l'Italia.
1: Mm-mm.
0: E quindi guarda queste robe che si collega con lei, cioè è pazzesca sta cosa.
1: Ma perché?
0: Cosa perché?
1: Ci citiamo a vicenda?
0: Non me lo ricordo più, però mi ricordo il fatto. Atto in sé, vabbè. No, sai perché? Sempre per Napoleone, perché nell'inno italiano vengono citati i polacchi perché erano con Napoleone mentre combattevano contro i Todesk, gli
1: austrolopitechi,
0: austromanni, come si chiamano?
1: Austro-ungarici.
3: Tra l'altro ad Haiti non va molto bene con le citazioni storiche, perché anche alle Olimpiadi di Milano Cortina avevano fatto delle tute da parata bellissime, c'erano due atleti haitiani nati ad Haiti, poi adottati da francesi, da italiani, e avevano questa tuta bellissima fatta da una stilista italo-haitiana in cui c'era rappresentato Toussaint Louverture, uh-huh, che è stato il grande comandante della rivoluzione haitiana, e il CIO gliel'ha fatta togliere, quindi la...
0: Perché?
3: E perché era un riferimento politico. Anche
0: mio, rompi
1: che palle.
3: La stilista a mano ha ridipinto tutte le tute degli atleti, degli accompagnatori.
0: Senti, tu ci dicevi che il coach di Haiti non è mai stato ad Haiti.
3: Esatto, cioè la situazione adesso...
0: L'allenatore della nazionale di calcio?
3: Sì, confermo.
0: Vabbè, ma come si permette?
1: Dove si allenano?
3: Allora, si allenano in Francia, non possono giocare a Haiti dal 2022, da quando il Belize, che stava andando a giocare una partita a Port-au-Prince, la capitale, è stato sequestrato da una gang armata e c'è voluto l'intervento della polizia haitiana per liberarli. Forse anche il pagamento di un riscatto, perché adesso ad Haiti, insomma, il 90% del territorio della capitale è in mano alle gang del narcotraffico.
0: Che avevano sequestrato anche il Belize.
3: Avevano sequestrato il nazionale Belize, sì, esatto. E quindi da quel momento è stato vietato giocare partite ad Haiti, e quindi Haiti gioca sempre in trasferta.
1: Ma che narcotraffico c'è? È un punto di scambio, immagino, di transito.
3: Esatto, si trova fra Colombia, Venezuela e la Florida, e quindi è un ottimo punto dove far atterrare gli aerei per ripartire.
0: Ma perdonami, ma quindi tutti i giocatori haitiani giocano nel campionato francese? Cioè comunque sono giocatori forti?
3: Allora, giocano tutti all'estero, quindi giocano in Turchia, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti.
1: C'è qualche in Italia? Nessuno?
3: In Italia no, c'è stato uno che forse ha giocato nei giovanili del Torino, se non sbaglio, anche se Jonathan David in realtà è l'attaccante della Juventus, ha i genitori haitiani. Poi nato a New York, ma ha scelto la cittadinanza canadese, quindi gioca col Canada. Però si giocano tutti in fascia medio-bassa. Credo che il giocatore che vale di più gioca in Premier League e vale 15 milioni, ma tutti gli altri sono sotto al milione.
0: 15 milioni ed è fascia medio. Ma quanto cazzo costano i giocatori?
1: Sì.
0: Vabbè, ma sta male. Cioè, comunque...
1: 15 milioni al mercato delle vacche dei giocatori è poco, abbastanza poco.
0: Ma la vacca comunque sta roba non sta in cielo in terra.
3: Diciamo che Pierrot, che è quello che ha provato a scardinare la difesa della Scozia, gioca in Turchia, è valutato sul mezzo milione.
1: Beh,
3: quindi...
1: Però non ce la fa mai, perché poi si ferma e piange. si intristisce.
0: E con la Scozia è andata malissimo, cioè nel senso ci hanno ladrato a noi di Haiti.
3: È stato un grandissimo furto, infatti i miei social haitiani sono impazziti, cioè è stato negato un rigore palese per un fallo di mano, un bruttissimo fallo di uno scozzese, non è stato punito col rosso.
1: E fra l'altro la Scozia ha vinto grazie ad un autogol di doppio rimpallo su due difensori haitiani.
3: Esatto, è andata male.
0: E gli altri del girone sono Brasile e Morogo.
3: Esatto, diciamo che però almeno questo è positivo, nel senso che il sogno di ogni giocatore haitiano è giocare una partita contro il Brasile. Il Brasile è sempre stata la squadra tifata da tutti gli haitiani al mondiale. La sconfitta del Brasile nel 2016, mi sembra, quando hanno perso malamente con la Germania in semifinale, ha scatenato una rivolta
0: ad Haiti.
3: Sì, perché il governo aveva pensato bene di annunciare il fatto che avrebbe raddoppiato il costo del combustibile durante la partita Brasile-Germania, sperando nella vittoria del Brasile, così tutti erano contenti, nessuno se ne accorgeva. Invece ha perso il Brasile malamente e c'è stata una rivolta giorni a Port-au-Prince.
0: Hanno pensato una grossa merda, come si dice in gergo politico.
1: Sembrerebbe, comunque, vabbè, le altre avversarie, in realtà questa sconfitta di Haiti, era con la squadra con l'altra più scarsa del girone, però Brasile e Marocco hanno pareggiato, per cui a livello perlomeno aritmetico è tutto ancora da giocare.
3: Sì, sì, le speranze ci sono, vogliamo vederla il 32esimo, non so cosa ci sia dopo i gironi.
1: Sì, sono talmente tanti, sì, forse i 32esimi.
0: Che cosa?
1: I 32esimi, perché sono 48 squadre, ne vengono eliminate 16, i 16esimi, ne rimangono dentro 32, sì.
0: Ma dopo i gironi è eliminazione diretta, sei sicuro? Non è altri gironi?
1: Dopo i gironi no, dovrebbe essere diretta.
0: Non so, io non ho visto niente, ma una domanda di cronaca invece, c'è stato un importante rapimento in questi giorni ad Haiti, c'entra con i mondiali?
3: Non c'entra con i mondiali, c'entra con la situazione che c'è attualmente da Haiti. Ieri è stato rapito il capo della polizia.
1: Okay.
3: Che aveva il compito di coordinarsi con la missione internazionale attualmente presente da Haiti per contrastare le bande armate, e le bande armate l'hanno rapito, quindi al momento non si hanno sue notizie.
0: Ma per esempio sta cosa delle missioni internazionali, no? Di solito sono missioni internazionali guidate dagli Stati Uniti, dalla Francia, da, non so. Le missioni internazionali da Haiti sono guidate dal Chad. Come mai? Cioè, nel senso...
1: Parlano francese, una cosa è quella.
0: Però è strano, cioè, nel senso, è strano, no? Non si sente di...
3: Sì, allora, è stata una missione lunghissima di 18 anni internazionale a guida brasiliana. Ai tempi di Lula aveva bisogno di qualificarsi come leader del continente, è andata malissimo, non per colpa del Brasile, ma insomma è andata malissimo. Quindi quando è stata poi proposta 3 anni fa una nuova missione di polizia internazionale, nessuno stato occidentale ha voluto prendersi la responsabilità di guidarla, sapendo che avrebbero fatto veramente una brutta fine, e quindi si è proposto il Kenya, che ha bisogno di un po' alzare le proprie quotazioni all'interno dell'Africa. È andata male, veramente male. In 2 anni hanno mandato la metà dei poliziotti che dovevano mandare, e allora si è deciso di fare una nuova missione che si chiama missione di contrasto delle forze illegali, una roba del genere, e l'unico stato che ha deciso di prendersi la guida è stato il Chad.
0: Nessuno voleva, ok.
3: Quindi sì, la situazione è così tragica che non c'è neanche modo di lucrarci sopra, quindi... il certo. Canada e gli Stati Uniti hanno detto: noi al massimo finanziamo qualcosa, ma non tirateci in mezzo.
0: Allora, tu hai davanti a te una grande bandierona di Haiti,
1: sì.
0: Che non so se sei venuto qua strombazzando e tenendola fuori dal finestrino.
3: Tuttavia Mac Mahon.
0: Tuttavia
1: l'arteria principale dove fare veramente della politica con delle bandiere,
0: la comunità di Haiti sta tutta in via Mac Mahon,
1: tutta tra il 79 e l'83.
0: Tra poco parliamo con Claudio Agostoni, che è andato a vedere una partita a Capoverde, Spagna, con la comunità non di Haiti milanese in Mac Mahon, ma capoverdiana. Ultima cosa, ma sulla bandiera di Haiti abbiamo un sacco di cose. C'è una palma con sopra un cappello, delle lance,
1: sì.
0: Dei cannoni, delle ulteriori bandiere, 2 tipi di bandiere, delle ancore.
1: Un tamburo, una tromba, delle scuri e l'Union fait la force, una scritta, anche l'Unione fa la forza.
0: Adesso non facciamo in tempo a interpretare tutti i simboli, però dici qualcosa.
3: Sì, allora intanto la bandiera di Haiti è una delle pochissime bandiere al mondo che dentro la bandiera ha altre bandiere, perché hanno voluto mettere la bandiera dell'indipendenza, che era quella che hanno preso dalla bandiera francese, che è blu, bianca e rossa. Avendo cacciato i bianchi, hanno tagliato via il bianco della bandiera e l'hanno ricollocata.
0: Però poi l'hanno rimesso, perché lo sfondo di tutti sta accozzaglie e cose è bianco.
3: E poi vabbè, c'è l'abbiamo visto prima, il cappellino in cima alla palma, però è un omaggio alla Francia, nel senso che è il cappellino dei rivoluzionari francesi che abolirono la schiavitù.
0: Uh-huh. Le ancore
3: perché hanno comunque una tradizione di commercio navale, sono su un'isola,
1: di tatuaggi,
3: no?
1: Sì.
3: E i cannoni con cui hanno cacciato i francesi. Infatti sulla fortezza più importante di Haiti, la Citadel, è piena di cannoni rubati alle navi francesi con cui poi bombardavano le altre navi francesi, okay. Che arrivavano.
1: Cioè c'è dell'amore e odio nei confronti della Francia, insomma, e la bandiera lo dimostra.
0: Andiamo da Claudio Agostoni, Capoverde, Spagna. Ciao Claudio.
2: Ciao.
0: Inizia fra pochi minuti.
2: Sì, inizia fra pochi minuti. A proposito di bandiere, io sono qua con Salazar, che è uno dei capoverdiani, che è qua. Siamo in via Gallarate, dove la comunità un po' oggi si è riunita per vedere la partita. Salazar ha un bandierone, ma ve lo passo, un attimo.
0: Passaci Salazar.
2: Buon pomeriggio
0: Salazar.
2: Tutto bene?
0: Ma come mai la comunità capoverdiana si ritrova in via Gallarate?
2: Perché abbiamo praticamente un locale, un ristorante discoteca di qui, ha messo oggi a disposizione con ingresso, con una consumazione a 10 euro.
0: Sì.
2: E ci incontriamo tutti insieme qua a vedere la partita, per gioire, quel poco che siamo nel mondo.
0: Quanti siete lì in discoteca a vedere la partita?
4: Allora, per il momento ci sono tante in arrivo ancora, quindi saremo su un 100.
1: Beh, insomma, un bel numero, dai, potete fare un po' di tifo.
4: Sì.
1: Un coro specifico per la nazionale di Capoverde?
4: Praticamente avremo l'inno nazionale, poi ci sono i cori, sono più le canzoni, le musica che fanno, che hanno fatto qui del ritmo di discoteca, che ancora non l'hanno messo. Ma c'è, poi al momento lo cantiamo tutti in cuore, però ci sono ancora persone un po' ancora in ritardo.
0: Allora, Salazar, io approfitto della tua presenza per dirti che quest'estate, un sabato di luglio, non mi ricordo quale, andrà in onda una trasmissione che si chiama Geografie Sommerse e una puntata dedicata a Capoverde.
4: Ok.
0: Quindi ascoltatela, tu ascolta tutti i sabati di luglio, tra le 4 e mezza e le 5 e mezza ce ne sarà una completamente dedicata a Capoverde.
4: Ah, ok, allora bene, 4 di luglio, giusto?
0: No, un giorno, un sabato di luglio.
1: Non si sa ancora quale.
0: Non mi ricordo quale.
4: Ok, va bene. Benissimo, allora.
0: Alle 4:30.
4: Noi abbiamo già vinto, il fatto di arrivare già qui per noi abbiamo già vinto, poi quel che viene, viene.
0: Ma certo.
4: Okay, quello è il nostro...
0: Chi è che c'è nel girone?
4: Nel mondo.
0: Spagna? Chi è che c'è nel girone Spagna?
4: Allora.
0: Alle 4:30.
4: Noi abbiamo già vinto, il fatto di arrivare già qui per noi abbiamo già vinto, poi quel che viene, viene.
0: Ma certo.
4: Okay, quello è il nostro...
0: Chi è che c'è nel girone?
4: Nel mondo.

0: con il 90% con la maglietta, tra l'altro saluti, ciao, con la maglietta tra l'altro mi sembra blu e nera, per cui
1: a posto,
0: mi trovo abbastanza a mio agio, molte coppie miste, e ripeto, bandiere, e adesso comincia a scaldarsi la situazione, c'è stato un DJ che ha riscaldato l'ambiente, adesso diventano le bandiere, il nostro Salazar è un po' il capopopolo, sentite anche voi un po' il casino.
1: Ma senti, ma chi è la punta di diamante della nazionale capoverdiana?
0: Non ce ne ho la minima idea.
1: Ah, ok.
2: Nessuno nel mirino del mercato dell'Inter?
0: No, forse qualcuno della Spagna, del Capoverde non mi pare.
2: Va bene, ciao Claudio, ciao. Buona partita.
1: Ciao. Buona partita a voi, e noi invece ce ne andiamo, caro Cuda, grazie per essere intervenuto, magari nei prossimi giorni quando... si parla di Haiti, ti facciamo uno squillo.
2: Sì.
1: E io gli ho chiesto se conosceva qualcuno a Curaçao, ma purtroppo no.
2: No, anche perché c'è talmente poca gente a Curaçao che è impossibile conoscerla. Sì. Cioè, sono 100.000.
1: E tra l'altro chi ci sta forse non vuole far sapere che è
2: Curaçao. Che è lì, sì, esatto, in quel paradiso fiscale. Grazie, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ciao a tutti. Ascolta Cori. Vi ricordiamo, andate sul sito di Radio Popolare, iscrivetevi al coro di Dergano, di Poveri Ma Belli.
2: Comunque è già il più partecipato perché siamo mitici.
1: Questo sì, però continuate a farlo, e ci sono delle novità nei prossimi giorni, ve le diciamo anche in merito alle canzoni che interpreteremo.
2: Sì, allora c'è probabilmente una canzone bonus che sì. Di cui potrete... immaginare
1: due,
2: il titolo,
1: due. Una l'ha proposta il coro del Rejoice
2: e una è la nostra.
1: E una è la nostra. A domani, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Cuda.
3: Ciao.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
7: Torna il Festival di Teatro Antico di Beleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
8: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd?
9: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
8: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
10: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Le 18 e un minuto, buongiorno, ciao da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Un'altra settimana insieme per il racconto in diretta dei fatti, insieme alla redazione, questo lunedì 15 giugno è segnato ovviamente anche questo dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente, notizie proprio di queste ore. Che le TV mostrano l'arrivo del presidente Trump, il presidente americano a Evian in Francia, dove si tiene il G7. La notizia ovviamente è l'annuncio della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che irrompe anche a questo importante vertice dei leader internazionali che si è aperto in Francia, un accordo che adesso coinvolge anche gli europei, Italia compresa, perché in questa giornata i vari leader si sono affrettati ad annunciare l'avvio della missione per lo stretto di Hormuz, una missione che dovrà garantire la riapertura di quel tratto di mare fondamentale per tutta l'economia globale, ma anche con tutte le incognite però che si porta dietro con sé questa missione. Questa è la notizia principale di questa giornata che sentirete poi tra poco a Esteri e nel giornale radio. Noi ce ne occuperemo con tutte le analisi e gli approfondimenti del caso alle 20, all'orizzonte delle 20. Le altre notizie che invece tratteremo in questa prima ora insieme dall'Italia, Vannacci, lo sapete ormai, ha spostato l'asticella del dibattito ancora più a destra. Gli effetti già si vedono dalla deportazione dei migranti, adesso questa parola ormai sdoganata fino ai femminicidi, e gli ex alleati della destra ormai costretti a inseguirlo su tutti questi temi. E l'ultimo caso è quello del ministro della giustizia Nordio, che oggi l'ha sparata abbastanza grossa. Commentando il caso del patentino di antifascismo alla fiera Più Libri Più Liberi, oggi ha detto Nordio che il libro più importante per la giustizia l'ha scritto Mussolini, cioè il codice penale. Le altre notizie invece di oggi in ordine sparso sono il divieto all'uso dei social network ai minori di 16 anni in Gran Bretagna, un altro paese che prende questa misura dopo che già anche altre capitali avevano deciso in questo senso, e poi a Milano la denuncia di una chat sessista di alcuni dipendenti dell'ATM che, a quanto si è capito, si inviavano foto di donne prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Parleremo di tutto questo oggi all'Orizzonte, ma la notizia da cui partiamo è arrivata poco più di mezz'ora fa ed è questa.
1: Siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza. Quindi dobbiamo avere la piena consapevolezza del fatto che la battaglia non si è conclusa. Vorrei che la trasmettessimo nelle assemblee.
0: Era il segretario della FIOM, Michele De Palma, ad annunciare che si è trovato un accordo preliminare, almeno al tavolo, con di Electrolux, con l'azienda di elettrodomestici svedesi, che aveva annunciato nelle scorse settimane, vi ricorderete, un piano di licenziamenti che prevedeva 1700 esuberi, al momento temporaneamente ritirati, ma non finisce qui l'avvertenza. Saluto Massimo Alberti in studio con noi.
2: Buonasera Mattia, ciao. Sospeso per la precisione, sì. Non si può parlare di ritiro al momento, il piano è ancora sul tavolo, quello con oltre 1700 licenziamenti, 1719 per la precisione, la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este è sospeso per 50 giorni, durante le quali l'azienda ha dato la disponibilità a esaminare soluzioni condivise. Governo, le 5 regioni interessate, che sono Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia, Romagna, Marche, Lombardia, il governo e i sindacati naturalmente ne chiedevano il ritiro. Ricordiamo che il piano prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, il dimezzamento delle altre fabbriche come quella di Porcia in provincia di Pordenone, Solaro a Milano, quella di Forlì e quella di Susanega a Treviso. L'azienda aveva detto l'altra volta che il piano riguardava tutta Europa, quindi non è solo una questione italiana, ha nuovamente garantito di non prendere iniziative unilaterali, anche se c'è da dire che questo lo aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni, diciamo così, a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri, come sta avvenendo appunto a Milano. Quindi, come dire, le incognite sono parecchie, probabilmente anche la poca fiducia in quello che farà l'azienda, però un passettino è stato fatto e, come abbiamo sentito, adesso inizia la parte che probabilmente è anche quella un po' più complicata, perché c'è da capire innanzitutto che cosa vuole effettivamente l'azienda per recedere da questo piano e poi appunto se effettivamente manterrà gli impegni, cosa che fin qui non ha fatto.
0: E lo chiediamo subito alla nostra ospite, che è Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM. Benvenuta Tibaldi.
3: Grazie, buonasera.
2: Intanto vi fidate?
3: Guardi, il punto non è fidarsi o non fidarsi, il punto è procedere in chiarezza. Oggi sono state fatte due affermazioni. La prima l'ha fatta l'azienda dicendo che in cambio di un tavolo di confronto era disponibile a discutere di soluzioni che noi potessimo condividere, quindi condivise, e che avrebbe durante il dialogo rinunciato a licenziamenti ed esuberi. E l'altra affermazione l'abbiamo fatta noi, perché per noi le soluzioni condivise escludono la chiusura di Cerretto ed escludono i licenziamenti, non come passaggio transitorio per potersi parlare, come punto d'approdo. Allora, il tema è se adesso ci si assume tutti il 100% le responsabilità di quello che abbiamo detto e si fa una discussione vera, che deve partire anche dal fatto che sul settore degli elettrodomestici serve una politica industriale agita in collaborazione con i lavoratori, ma agita insieme dall'azienda e anche con l'intervento del pubblico. Intervento che davanti a un'azienda che presenta un piano così deve essere un intervento decisivo ma vincolante, perché noi vorremmo provare a trovare soluzioni che traguardino qualche anno e ci facciano tirare un sospiro di sollievo. Ma non siamo disponibili neanche a accettare che Electrolux prenda altro denaro pubblico per poi tornare a presentarci lacrime e sangue tra due anni.
2: Ecco, perché questa è una cosa che raccontavamo anche quando siamo stati davanti agli stabilimenti. Electrolux nel passato aveva già preso soldi pubblici, salvo poi ciclicamente aprire crisi, fare richieste, eccetera, eccetera. C'è una questione che quella in qualche modo centrale, lo abbiamo detto all'inizio di questa vertenza: Electrolux non è in crisi, questo piano fa parte di una sorta di ristrutturazione, se non lo vogliamo chiamare, come avete correttamente fatto voi, vendita mascherata. E il tema è che cosa può volere Electrolux per recedere da questo piano.
3: Il tema è che cosa sceglie di fare Electrolux, e cioè se è nelle condizioni di cambiare una strategia, perché questa è una strategia di riorganizzazione mondiale. Il cambiamento dalle precedenti ristrutturazioni è evidente. Electrolux investe negli Stati Uniti, Electrolux sceglie nuove partnership sia ad est che ad ovest. Nel mezzo c'è l'Europa e in particolare l'Italia. Ora ci va una compartecipazione tra la politica e una multinazionale che tutto sommato nel Novecento ha dimostrato di scegliere spesso la responsabilità anche sociale, affinché l'elettrodomestica in Italia e in Europa non diventi un parcheggio vuoto. Allora serve usare questa crisi per provare a mettere insieme dei paletti e una direzione. Siamo in grado di continuare a produrre elettrodomestici in Europa, che rimane il più grande mercato dell'elettrodomestico di fascia media e medio e alta, e siamo in grado di farlo in Italia, che rimane il paese in assoluto più qualificato, perché abbiamo ceduto i marchi più pregiati del mondo a queste multinazionali e le professionalità che li producevano ci sono ancora.
2: Certo, questa però, come dire, è una questione politica generale. Electrolux questo piano lo fa per aumentare i propri profitti. Evidentemente questa è una cosa pessima dal nostro punto di vista, ma se vogliamo, in un'ottica di mercato, come dire, da prendere così com'è, e resta quello il punto: perché Electrolux dovrebbe rinunciare a quei margini di profitto in più che evidentemente vede e che pensa di fare evidentemente sulle spalle dei lavoratori europei?
0: Ci sente Tibaldi?
3: Pronto?
0: Sì, ci sentiva.
2: No, le chiedevo, rispetto a questa intenzione di Electrolux, evidentemente, di fare questo piano per aumentare i propri margini di profitto e di farlo evidentemente sulle spalle dei lavoratori europei. Se questo è il piano, qual è l'elemento che li può fare recedere da quest'idea?
3: Può far recedere Electrolux? Ma intanto sì. Electrolux non si aspettava questo tipo di reazione. Intanto l'unità dei lavoratori che si è coesa con i propri territori e con le proprie istituzioni. La mobilitazione di queste settimane ha fatto di Electrolux un caso nazionale ed è proprio un caso che diventa paradigmatico quando una multinazionale che sta nel nostro paese decide che ci massacra perché, come giustamente dite voi, vuole ottimizzare i profitti. Come siamo in grado di fare del nostro sistema paese un sistema che protegge e guarda avanti? Guardate, questo piano noi non riusciremo a cambiarlo caricando sulle spalle dei lavoratori tutto il prezzo di quel cambiamento. Non sarebbe giusto e non ce lo possiamo permettere. Ciò che va fatto è mettere un punto sulle politiche industriali. Penso che Electrolux sia stata obbligata a farlo da queste settimane di mobilitazione e da questa pressione che il Paese gli ha fatto. Ora sta a noi continuare a mantenerla, la pressione, e trovare delle soluzioni che ci garantiscano una sola cosa, una prospettiva di medio periodo.
2: Sì, c'è evidentemente anche una questione politica di un governo che sulle varie vertenze industriali non ne sta imbroccando una, e quindi evidentemente la necessità di non perdere la faccia pure su questa, oltre a tutte le altre. Mi tolgo una curiosità, al tavolo di oggi, l'altra volta avevate lamentato il fatto che Electrolux aveva mandato un po' le seconde file invece che i vertici europei, considerato che la stessa Electrolux aveva detto è una questione europea. Oggi che è avvenuto?
3: Questo è l'altro punto, è venuta la stessa delegazione, cioè okay. C'è il gruppo dirigente italiano, quindi l'interlocuzione con la proprietà che dovrebbe essere in capo al governo e all'Europa è ancora un altro elemento da mettere sul tavolo.
0: Ecco, ma Tibaldi, dicevamo della parte politica, soprattutto il ministero che ha ospitato ovviamente il tavolo, sicuramente anche dal pubblico sono arrivate delle garanzie per Electrolux, ma dei vincoli su questo l'avete capito, visto che poi alla fine la faccenda ruota attorno anche a quello e alla necessità di rilanciare il piano industriale italiano pubblico e non soltanto quello dell'azienda stessa.
3: Non ho capito, dei vincoli? Non
0: sì,
3: ho sentito
0: i vincoli
3: bene,
0: per l'azienda sono arrivati da parte del ministero?
3: No, il ministero ha di essere
2: scusi,
3: nelle
2: il ministero
3: condizioni
2: ha? L'abbiamo perso un secondo, il ministero
3: ha dichiarato. Perché sono per strada, ha dichiarato di mettere a disposizione strumenti ordinari, che sono i contratti di sviluppo, e anche eventualmente strumenti straordinari. Ora, il tema è quali sono, e il secondo tema è quello che dite voi, cioè quanto sono vincolanti, perché solo strumenti vincolanti servono in questo momento.
0: È qualcosa che scopriremo soltanto ai prossimi tavoli, immaginiamo, ma comunque sia da sottolineare quello che spiegava lei, settimane di mobilitazione hanno portato a questo primo passo avanti, se possiamo definirlo così, sicuramente, Tibaldi.
3: Diciamo che è un passo avanti perché i lavoratori sono riusciti a fermare un colosso che aveva preso decisioni fuori dai confini del loro paese e oltre i loro interlocutori. Ora si tratta di costruire davvero un piano industriale diverso.
0: Grazie Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM, grazie, alla prossima, buon lavoro soprattutto.
3: Grazie a voi.
2: Buonasera, grazie.
0: E grazie a Massimo Alberti.
2: Ciao
0: Massimo. Questa è una delle notizie principali dagli interni, un'altra ve la raccontiamo subito.

0: Una notizia dagli interni che è un po' il cascame di tutto quello che è successo nel weekend. Avrete sicuramente visto la manifestazione per la remigrazione che si è tenuta a Roma, là di fatto il primo congresso del nuovo partito dell'ex generale Vannacci. Con tutte le dichiarazioni di Vannacci che hanno di fatto ormai spostato sempre più a destra l'asticella del dibattito con gli ex alleati, da Meloni a Salvini, costretti a inseguirlo sui temi adesso di Vannacci, sembra quasi che sia lui ora a comandare l'agenda politica della destra italiana. Parole sempre più sdoganate, dalla deportazione dei migranti al reato di femminicidio che secondo Vannacci non dovrebbe esistere. E allora un po' anche sulla scia di tutto quello che è successo e di tutta quella che è l'influenza ora di Vannacci in quel mondo molto più a destra di quello che eravamo quasi abituati ormai a raccontarvi, sono arrivate anche le polemiche sulla fiera Più Liberi, Più Libri, Più Liberi. Si è parlato di questo patentino di antifascismo che vi veniva chiesto ai vari editori che partecipavano alla fiera, e allora prima ha parlato Giorgia Meloni dicendo di fatto che questo patentino è una sorta di censura, la censura della sinistra su questi temi. E poi ha parlato il ministro della giustizia Nordio oggi, che ha detto che il libro più importante per la giustizia italiana, ad esempio, l'ha scritto Benito Mussolini ed è il codice penale. Allora, di tutti questi temi, soprattutto di come sia necessario forse ancora di più oggi essere antifascisti e capire bene di fronte a quello che ci troviamo in questo momento in politica, che cosa sono oggi i nuovi fascismi. Ovviamente non si parla di fascismo storico, ma le nuove forme della destra sempre più reazionaria. Di questi temi Anna Bredici ha parlato insieme a Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI, in occasione della presentazione della festa nazionale dell'ANPI che si tiene in provincia di Padova. Gli ha chiesto allora appunto se c'è bisogno di dirlo ancora di più, di essere antifascisti, e questa è la sua risposta, ve la faccio sentire.
1: Ma non c'è dubbio, perché non c'è solo la situazione italiana, c'è la situazione europea, c'è la situazione mondiale. Mi riferisco a un fenomeno nuovo nella storia, cioè l'acquisizione di un potere mai così grande nelle mani di un gruppo di persone mai così ricche. Mi riferisco ai guru del mondo tech, ai guru della Silicon Valley, e mi riferisco all'azionista di maggioranza dal punto di vista politico di questi guru, che si chiama Donald Trump, che sta portando l'America su posizioni indefinibili, ma che, se dovessimo definire con un linguaggio antico, potrebbero essere chiamate di fascismi nuovi. Lo stesso, cambiando parte del continente, vale per Milei, che ha ridotto milioni di persone alla fame con la sua filosofia di distruzione dello Stato, tranne per ciò che riguarda l'ordine, diciamo così, e di sostituzione dello Stato alle leggi del mercato. E mi riferisco anche alle cose che stanno succedendo nel nostro continente, alla forza dell'AfD in Germania, della Le Pen e del suo partito, l'Assemblea Nazionale in Francia, della destra estrema in Gran Bretagna. E ho una grande preoccupazione, perché i leader di questi tre paesi, i leader diciamo democratici, cioè Merz, Marcon e l'inglese, sono in realtà debolissimi, ed è possibile che alle prossime elezioni cadano da cavallo e vadano al governo queste forze. La situazione dell'Italia è complessa, perché è sicuramente un paese che ha avuto una svolta a destra in misura radicale e allarmante. Non è un paese che intende riproporre il fascismo storico, perché quella cosa vecchia non c'è più, ma non c'è il minimo dubbio che ci sono propensioni autoritarie confermate da una sequenza di fatti. Penso a tutte le leggi cosiddette securitarie, proviamo a fare l'elenco: il decreto anti-rave, il decreto Cutro, il decreto Caivano, il primo decreto sicurezza, il secondo decreto sicurezza, e così andando avanti con questa teoria della sicurezza, che fra l'altro è una teoria farlocca, perché è una sicurezza che si rivolge in realtà o contro i ceti più emarginati o contro qualsiasi forma di dissenso o di conflitto sociale, ignorando altri problemi che riguardano la sicurezza. Penso per esempio a quello che è successo in provincia di Cosenza, quando sono stati arsi vivi 4 pakistani, dove c'è un incrocio fra caporalato, mafia e nuovo schiavismo, ma penso anche ai reati dei colletti bianchi che sono totalmente ignorati, penso alla tragedia dei morti sul lavoro. Da anni e anni il numero medio di morti sul lavoro nel nostro paese non cambia, si va da 1100 a 900, da 900 a 1100, ma non ci si schioda da questa tragedia che è collegata fra l'altra a decine e decine e decine di migliaia di incidenti sul lavoro, cioè di ferimenti e così via dicendo. Quindi l'insieme del problema della sicurezza va visto in un'altra chiave, che per dirla con una parola potrebbe essere una grande metafora, naturalmente: illuminiamo le città, ovvero la sicurezza nei confronti dei femminicidi, che non a caso sono legati da Vannacci, che è un'espressione, come si può dire, abbastanza plebea della peggiore cultura di destra, che tende a ridurre il ruolo della donna. Quindi è vero, cioè nel nostro paese c'è questo problema, e di conseguenza questo vuol dire che c'è una nuova stagione di antifascismo che si manifesta nelle cose. Quindi c'è da una parte questa radicalizzazione delle forze di destra e dall'altra un fronte sociale, chiamiamolo con questa parola forse esagerata, costituzionale. E a noi sembra che occorra proprio seguire questa via, cioè unire tutte le forze che si riconoscono nella Costituzione, cioè nel nostro paese, contro questo ritorno al futuro, perché in realtà non è un ritorno al passato, è un ritorno di alcune cose del passato proiettate in una forma di autoritarismo e di fascismo nel futuro.
0: Un ritorno al futuro più che al passato, dice Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI, intervistato da Anna Bredice, riferendosi ovviamente a Vannacci e a tutto quello che ha messo in moto nella destra italiana e non solo, insomma, espressione un po' di tutte le varie destre, vari movimenti reazionari che stiamo vedendo non solo in Italia ma in giro per il mondo. Le 18:22 minuti, state ascoltando l'orizzonte di Radio Popolare. Prima di lasciare la linea alla GR, adesso andiamo a Torino per fotografare una situazione che possiamo dire è consolidata da tempo. Torino, lo sapete, è una città dove il conflitto sociale è molto vivo, anche grazie alla presenza di spazi sociali e collettivi molto noti e molto attivi. Da Scatasuna ai movimenti No TAV per la Palestina, da anni possiamo dirlo, le misure che però vengono applicate dalla magistratura contro gli attivisti hanno assunto una dimensione repressiva particolarmente severa, sicuramente più severa di quella che ritroviamo in altre città, dove c'è forse anche un dialogo diverso. Misure che nella loro rigidità e scarsa empatia rischiano poi di non tenere conto di alcune fragilità con esiti purtroppo anche drammatici, come abbiamo visto a Torino, una situazione che ha denunciato sul sito Volere la Luna Claudio Novaro, che è avvocato a Torino, impegnato in numerosi processi in tema di movimenti e lotte sociali, che saluto, benvenuto avvocato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Allora, nel suo articolo, Novaro, lei partiva dal caso di due attivisti che si sono tolti la vita negli ultimi tempi, due attivisti che avevano ricevuto misure cautelari molto dure dopo aver partecipato a delle manifestazioni per la Palestina, episodi che ovviamente, come ogni suicidio, fanno storia a sé, non possono certo essere strumentalizzati, né noi possiamo fino in fondo capire il peso delle loro scelte ed è quello che non vogliamo fare nemmeno qui. Però lei dice in questo articolo che ha pubblicato: sono episodi marginali o circoscritti che hanno messo in luce e mettono in luce dinamiche consolidate di una città, rigidità culturali anche della stessa giustizia torinese. Perché?
2: Dunque, intanto dovrei precisare che uno dei due ragazzi era colpito da una misura cautelare del divieto di dimora a Torino, il che ha comportato purtroppo che non avesse più rapporti e relazioni con tutta una serie di affetti, amicizie, visto che era insediato a Torino da molti anni. L'altro ragazzo invece non era colpito da misure, era soltanto stato denunciato nell'ambito di uno dei tanti processi, quello che ha fatto specie nella sua vicenda è che i suoi amici, che erano invece stati colpiti da misura cautelare, hanno chiesto di poter andare al suo funerale e la magistratura torinese ha negato questa autorizzazione. Certo. Quindi il mio articolo è stato scritto sull'onda dell'indignazione di questo rigetto della richiesta fatta dagli amici per andare a partecipare a un funerale di una persona con cui evidentemente avevano degli affetti, dei sentimenti molto forti. Mm-hmm. E sulla scorta di questo io ho raccontato anche l'altra vicenda, quella del primo ragazzo che ha fatto una scelta così radicale per una serie di ragioni che non so decifrare. Credo che tra le tante ragioni ci fosse anche probabilmente la circostanza che era stato colpito da una misura cautelare che gli aveva in qualche modo, l'aveva emarginato rispetto al centro dei suoi interessi, dei suoi affetti, delle sue relazioni, cioè Torino. Era stato rimandato in Liguria, dove non aveva evidentemente più grandi rapporti con qualcuno. Questo era il quadro. Sì. Dopodiché, perché tutto questo capiti a Torino, Torino da anni è considerata insomma un luogo dove si sperimentano modalità, pratiche, strategie repressive che poi vengono applicate un po' in tutti i circondari d'Italia per una serie di ragioni che adesso sarebbe lungo decifrare. Torino ha la particolarità che effettivamente il conflitto sociale è molto presente, molto vivo, ma la risposta giudiziaria a questo conflitto è una risposta molto forte e molto più dura che in altre città. Noi, io faccio parte di una rete di un centinaio di avvocati presenti in Italia che si occupano della difesa degli attivisti dei movimenti sociali. Stiamo raccogliendo i dati e informazioni sui processi a carico dei manifestanti pro-Palestina. Ci siamo accorti da una prima cernita dei processi che Torino è il posto dove ci sono più processi, ma è anche forse l'unico processo, insieme in parte a Bologna, in parte a Milano, ma in termini più attenuati, dove ci sono un sacco di richieste di misure cautelari, a volte anche custodiali, quindi custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e poi obblighi di firma e quant'altro. Queste richieste cautelari custodiali sono state respinte dai giudici, che hanno poi applicato invece tutta un'altra serie di misure, tra cui quella di cui dicevo prima, questo divieto di dimora dalla città di Torino per quel ragazzo che ha fatto questa scelta terribile di togliersi la vita.
0: Lei che vive questa città ovviamente segue i tanti processi che riguardano quel conflitto sociale che descrivevamo. Perché proprio Torino ha maturato questa gestione da parte della magistratura così, così severa anche dei vari casi, dei vari episodi? Come, che spiegazione riesce a darsi?
2: Dunque, in realtà le spiegazioni sarebbero tante. In prima approssimazione potrei dire che intanto a Torino credo sia l'unico posto in Italia dove esiste un pool di magistrati della procura che è impiegato per seguire i processi legati al conflitto sociale. È un pool che era stato istituito nel 2010 dall'allora procuratore capo della procura di Torino, che era il dottor Caselli, ed era un pool che doveva seguire sostanzialmente le vicende NOTAV, o meglio TAV, ma in realtà di fatto NOTAV, e quindi monitorare i procedimenti a carico degli attivisti e dei militanti del movimento NOTAV. Il fatto di drenare delle risorse economiche degli uomini sottraendo gli altri pool significa che tu come procura hai una strategia di particolare attenzione su quel fronte lì, e quindi investi, dreni risorse su quel fronte perché pensi che sia un fronte strategico dal punto di vista di quello che è il tuo compito di controllo, insomma, dell'ordine e della sicurezza sociale. E quindi credo che questa è una prima spiegazione. Torino è un caso particolare perché è l'unica città che ha un pool di magistrati piuttosto nutrito che segue queste vicende. Poi ci sono altre risposte che probabilmente forse in parte estensibile anche ad altre sedi, ma a Torino esiste da tempo una sorta di monopolio interpretativo, così l'ho definito di recente, insomma, in un intervento che ho fatto della polizia giudiziaria rispetto a tutto quello che è la protesta sociale, i circuiti antagonisti, eccetera, eccetera. Nel senso che è la polizia che decide e qualifica e seleziona quelli che saranno i futuri indagati con un atteggiamento che è quello che la sociologia definisce di alterizzazione, cioè la polizia ha un sapere diffuso di quelle che sono i ruoli, le iniziative dei circuiti politici, considera tutto ciò che in qualche modo odora di protesta sociale come una sorta di nemico dell'ordine pubblico e quindi agisce di conseguenza, andando a colpire i soliti noti. L'esempio classico è questo: noi abbiamo avuto a Torino, come in tante altre città, delle manifestazioni pro-Palestina fatte da decine di migliaia di persone. I processi che stiamo facendo sono a carico di 20, 30, 40 persone. e cioè la selezione di questo gruppo enorme di manifestanti viene fatta dalla polizia secondo criteri che sono: colpiamo i soliti noti, che sono quelli più esposti appartenenti ai circuiti antagonisti, che magari sono anche quelli che agiscono in termini più duri la protesta. Sta di fatto che la durezza è molto relativa, insomma il cabotaggio delle iniziative politiche a Torino è identico più o meno a quello che si è verificato in tutta Italia: occupazione di stazioni, blocco stradale di strade statali o a volte anche di autostrade. A Torino qualche passaggio ulteriore c'è stato con delle proteste davanti alla sede di Leonardo, alcuni manifestanti sono entrati dentro la sede di Leonardo, però questo non è avvenuto solo a Torino. La risposta cautelare così dura viene solo a Torino per ragioni che non è facilissimo decifrare, ma che stanno dentro quest'idea che il sapere della polizia diventa in qualche modo il sapere attraverso cui la procura costruisce le indagini e costruisce poi le richieste di misura cautelare.
0: E questo è un fatto assolutamente da registrare, almeno lo vediamo così dalle cronache da un po' di anni a questa parte. Claudio Novaro, grazie per essere stato con noi.
2: Prego, buona giornata.
0: Alla prossima.
2: Arrivederci.
0: Avvocato Claudio Novaro, linea al GR, poi di nuovo insieme.
3: Che apa, hum, che apa, che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Popolare Network.
13: Buonasera, le notizie delle 18.30. Francia al tavolo dei G7, gli spiragli di pace in Iran e la guerra russa all'Ucraina che è ancora in furia. Nel pomeriggio bilaterale fra Trump e Macron, domani la riunione in formato allargato con rappresentanti dei BRICS e dei paesi del Golfo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, il testo non è pubblico, Teheran e Washington lo descrivono con parole diverse, il nodo riguarda lo stretto di Hormuz, il passaggio sarà libero per sempre o solo per 60 giorni, il problema più spinoso però è Israele, non lasceremo i territori occupati in Libano, fa sapere Tel Aviv. In Ucraina Zelensky denuncia 11 morti nell'attacco russo della scorsa notte. A Kharkiv uccisi dei soccorritori arrivati sul posto dopo un primo bombardamento. A Kiev colpito un monastero, patrimonio dell'UNESCO. Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Tregua armata, ma una soluzione non c'è ancora, sottolineano i sindacati. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e i sindacati. Il gruppo ha garantito che in Italia non saranno chiusi stabilimenti, ma non ha dato garanzie né sulle produzioni né sull'occupazione. Mercoledì in Parlamento l'audizione della D. Filosa. A Milano una passeggera segnala una chat di dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico ATM con foto di parti intime di viaggiatrici carpite dalle telecamere di sorveglianza. L'azienda annuncia un'indagine interna e presenterà denuncia. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.

0: Le 18:34 minuti, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, ben ritrovati. Adesso per vedere un'altra delle notizie di questa giornata, arriva dalla Gran Bretagna, non è il primo paese che fa qualcosa di questo tipo. Parliamo di giovani e social network, perché il Regno Unito ha annunciato che vieterà l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Ad annunciarlo è stato il primo ministro britannico Keir Starmer in persona, spiegando che si tratta di un provvedimento messo appunto per proteggere i bambini più piccoli dai pericoli online, sulla scia appunto di una misura simile che è stata introdotta lo scorso autunno anche dall'Australia. E dunque non è il primo paese che fa qualcosa di questo tipo e si ripropone, come spesso accade, il tema dell'uso dei social network e di quanto effettivamente contribuiscono a un disagio che possiamo riscontrare nelle fasce più giovani della popolazione, soprattutto se vietare a tutti i costi questi strumenti porti più benefici che danni in potenza. Ne parliamo insieme al nostro prossimo ospite, che è Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, che spesso ci aiuta a destreggiarci quando parliamo di social media e di ragazzi soprattutto. Benvenuto Lancini.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera a lei. Allora, non è la prima volta appunto che commentiamo con lei un divieto di questo tipo e torniamo sempre qui alla domanda: ma occorre vietare per educare i più giovani?
1: Ma potrebbe anche essere, ma la cosa da cui bisognerebbe partire, mi scuso se cambio la domanda, è: hanno fatto un divieto in che senso? Lei ha qualche notizia su come lo stanno facendo rispettare in Australia, come intendono farlo rispettare?
0: Eh sì, perché anch'io poi abbiamo visto, l'hanno sempre aggirato il divieto, certo.
1: Le voglio dire quante cose vorrei vietare io in questo mondo, poi devo essere in grado di spiegare a qualcheduno, guardi che è una cosa incredibile.
0: Non si può vietare qualcosa di questo tipo, alla fine il modo per aggirarlo lo si trova sempre, l'abbiamo visto anche in Australia. Sì.
1: No, non è che il modo per aggirarlo è che nessuno sa fare, sono solo propagande politiche, sono slogan che in questo momento fanno sì che, credo, almeno ho letto anche qualcosa che ha scritto De Bortoli sul Corriere della Sera, in questo momento il partito è in difficoltà. Se sei in difficoltà e vuoi portare utenza, che vieterai i social. Poi vorrei che qualcuno sentisse gli esperti. Io ho incontrato tre tra i migliori analisti in TV, Rai 3 in generale, in quest'ultimo mese, a cui hanno fatto questa domanda: quindi come fanno a vietare? Dice, ditemelo voi, perché è impossibile. Io su questo davvero non capisco come la gente cada ancora dentro il grande indicazione che ti fa sentire a posto. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul divieto dei cellulari a scuola, anche agli adulti. I cellulari entrano nelle medie da anni, nonostante siano vietati. Quest'anno alle superiori erano vietati, entrano i cellulari. C'è il divieto dei social network. A domanda come lo state facendo rispettare, nessuno sa dire. Quindi siamo come al solito nell'epoca della propaganda politica, che i social alimentano, e quindi bisognerebbe spegnere i social noi adulti, ma siccome non sai come vivere se spegni i social, continui a dire che li vieteremo ai ragazzi.
0: Certo, proviamo ad andare oltre la propaganda e provare a commentare la filosofia almeno di annunci di questo tipo, almeno chi pensa che forse restrizioni ai social network possano servire, ma servono davvero?
1: Guardi, servono davvero, ripeto, capisco che si voglia andare oltre. Se ci fosse una società che è in grado di garantire quello che promette e fa e lo sa attuare, quindi spendendo investimenti, energie nello spiegare come si fa a vietare, forse servirebbe davvero, anche se poi dovrebbe trovare delle alternative. Le alternative, sappiamo, sarebbe quello di riconsegnare il corpo ai figli, e quindi quello che invece in realtà la stessa politica che vieta i social network non vuole: riaprire i cortili, i giardini, obbligare i ragazzi ad andare da soli a scuola mentre li accompagniamo in due, in una società molto meno pericolosa di quella che ho vissuto io. Noi viviamo in una cosa che io fino all'altro giorno chiamavo dissociazione e fragilità adulta. Mi soffiano nelle orecchie, iniziano a pensare che è un'ipocrisia degli adulti. Quindi non ho capito in che società vivranno, glielo chiedo io a lei, i nostri figli studenti, in una società senza social network, senza intelligenza artificiale, dove finalmente si tornerà la gente a vendere libri, anche chi fa il mio mestiere, non ballando tutti i giorni giorni sui social network, intanto che promuovono prodotti per i capelli e mentre si parla dei morti e in generale. Viviamo in una società pornografizzata dove le nuove generazioni dovranno costruirsi un'identità. Internet è l'identità della società odierna, ce li abbiamo messi noi, però quando ci fa comodo, cioè quando devono iniziare a prenderlo in mano loro, diciamo che glielo vietiamo a scuola e in famiglia non sapendo come fare. Non so più come spiegarla questa cosa. Avrebbe senso se cambiassimo società e se individuassimo alternative. La verità è che invece continuiamo a costruire una società on-life dove si governano i popoli, si parla più al social che al Parlamento, si fanno le guerre, l'editoria è cambiata, qualsiasi giornale, compresi i vostri, ha dovuto adattarsi alla società social ed è pieno di gente che sta sui social per vendere i propri libri, parlando male dei social perché sa che li fa vendere di più. Purtroppo, o forse meno male, i bambini e gli adolescenti non sono degli imbecilli, non sono della gente che non capisce perché sono immaturi, li dobbiamo proteggere dai social, li dobbiamo proteggere dalla dissociazione di adulti che hanno sequestrato il corpo dei figli, obbligandoli a crescere nei social network e nei videogiochi perché fuori erano preoccupati che gli succedesse qualcosa per colpa di qualche maranza cattivo e quindi stanno in casa per tranquillizzare la mamma e la politica, che però non vuole che loro stiano sui social. Se lei mi dice dove deve andare oggi a crescere un adolescente socializzando e video e giocando fuori dal controllo degli adulti, me lo dica che io glielo suggerisco.
0: Io ovviamente non lo so, però sono molto d'accordo con lei. La società ormai è una società che si è adattata sull'uso delle nuove tecnologie e pensare di proibirle è anacronistico e miope. Bisogna in qualche modo cambiare la società in cui viviamo. A questo punto potrebbe essere solo quella la strada. Difficilissimo, Lancini.
1: Appunto, e allora educhiamo, chiediamogli scusa, ma si rende conto che quest'anno dei 17enni, noi gli abbiamo sequestrato il cellulare appunto a scuola chiedendolo di mettere in una saccuccia fuori, dalla classe, meglio se sarsero portata dall'asilo nido, invece di chiedergli scusa che, faranno l'esame di maturità fra 3 giorni senza usare l'intelligenza artificiale che usano in tutte le università, io insegno 2 università, tutti i docenti le usano, l'intelligenza artificiale. Il problema è che cambiare la scuola perdi le lezioni, lo sanno tutti e lo dicono, quindi non devi toccare la scuola. Parlare dell'individualismo sfrenato oggi che dovrebbe contrastare i gruppi di WhatsApp dei genitori, di cui ho proposto la chiusura al governo precedente, ed era di centrosinistra, ma sanno benissimo che non si può fare. E le ricordo che i gruppi di WhatsApp dei genitori della scuola sono quelli che hanno alimentato in Italia il cyberbullismo, perché i bambini hanno visto genitori parlare male dei figli degli altri, degli altri genitori che non si adattavano all'ingerenza degli altri genitori a scuola e hanno alimentato il cyberbullismo, perché sono bambini che da 3 anni sentono i genitori che maltrattano altri genitori. Noi costruiamo una società dove gli adulti non si rendono conto di che modelli propongono, se ne rendono conto e a questo punto attribuiscono tutta la responsabilità ai social network. Manco li avessero inventati i ragazzi, manco che i ragazzi avessero scritto vietato il gioco del pallone nei cortili, che è stato scritto prima dell'arrivo dello smartphone. Quindi, se questa è la società e abbiamo generazioni disperate che si tagliano, si suicidano, che un anno fa tra i ragazzi hanno provato a dire all'esame di maturità che la scuola faceva veramente schifo ed era competitiva, invece di chiamarli e dire finalmente abbiamo un buon ministro dell'istruzione e del merito e l'altro farlo vice della Meloni e l'altro vice di Mattarella, abbiamo fatto una legge su cui il 70% degli italiani è d'accordo che quest'anno all'esame di maturità, se osi dire a non rispondere all'orale che la scuola non ti è piaciuta, ti bocciano. Noi siamo alla prevaricazione, chiamandola educazione e limiti e no che aiutano a crescere. Finisco così. Sono d'accordo a qualsiasi intervento verso i minori, a patto che finalmente preveda un'aggiunta ai minori e qualcosa da aggiungere alle nuove generazioni e qualcosa che venga tolto agli adulti. Tutte le altre le considero chiacchiere per continuare a fare i fatti nostri.
0: Torniamo sempre sì al punto di partenza ogni volta che la invitiamo Lancini a commentare queste notizie. I ragazzi forse si devono educare, ma forse si devono educare prima gli adulti a capire, a cercare di, insomma, insegnargli come capire i ragazzi, un po' questo è il senso di tutto.
1: Non lo so, veda lei quanti migliaia di morti ci abbiamo nel mondo, che individualismo governa la nostra società, che violenza c'è nella politica e nei social degli adulti, e dopodiché siamo qua a dire che la violenza delle nuove generazioni dipenderebbe dai social e dal fatto che loro non li sanno usare. Cioè, forse gli adulti si stanno confondendo. Allora io non sono molto contento di questa società, però suggerirei agli adulti di stare in relazione, di accompagnare i ragazzi. Consiglierei ai genitori di scendere in piazza contro contro i patti digitali, contro qualsiasi provvedimento che preveda ancora una volta di dire che se ami i tuoi figli e studenti, a loro non gli dai il cellulare, ma tu gli metti in tasca un vecchio oggetto, così tu puoi controllare e puoi farti il weekend come vuoi. Mi sembra che di adulti che hanno fatto i fatti propri ce ne sono stati troppi. È ora di iniziare a obbligare i ragazzi ad andare col cellulare a scuola, ma non per usarlo a scuola, per insegnargli cosa vuol dire vivere in questa società, per insegnare che cosa vuol dire fare un contrasto a un uso di internet che ha fatto sì, e oggi sui giornali, quello che è successo sembra nei social di alcuni dipendenti dell'ATM, oppure il gruppo Mia Moglie, di cui parlavamo un anno fa, che sono tutti gente di una certa età. I giovani sono molto più disposti ad ascoltare gli adulti, a patto che gli adulti li ascoltino, a patto che siano ragazzi cooptati in questo sistema, che siano valorizzati nelle loro idee, non infantilizzati e utilizzati in una maniera davvero terribile da parte di governi che, siccome non sanno fare politiche per i giovani e per i figli, vanno a toccare il consenso popolare dicendo che il malessere dei loro figli e dei nostri studenti non dipende dalla scuola, dal fatto che io mi faccio tutti i fatti miei da una vita, disbosco il pianeta, plastifico i mari, li renderò più poveri, ma dipende dai social network o dal bullismo o dai trapper, tutte le tre macro aree sulle quali l'adulto non può fare niente. Guarda come ti ha reso il trapper perché hai cantato le canzoni sbagliate, guarda come ti ha reso il social network con i suoi algoritmi, manco l'avessero inventato loro, e guarda i bulli. E così noi continuiamo a farci i fatti nostri. Secondo me è veramente drammatico questo aspetto, peraltro con ragazzi, e termino davvero, che appena incontrano un adulto che gli chiede chi sei, ma cosa dici di sta società, non vedono l'ora di parlarti, però a patto che sia un adulto in una relazione autentica, non l'ennesimo adulto che ti dice ti voglio tanto bene, quindi ti do i nuovi che aiutano a crescere. Questa è una storiella che sento da quando sono bambino. Bisognerebbe che gli adulti iniziassero a vergognarsi, a dirsi dei no loro e ad aggiungere qualcosa alle nuove generazioni.
0: Sì, penso che sia proprio questo il nocciolo della questione. Matteo Lancini, la ringraziamo come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Alla prossima. Matteo Lancini, psicoterapeuta, psicologo, presidente fondatore della Fondazione Minotauro. Poi alla fine gira che ti rigira, parliamo tanto di ragazzi, di giovani generazione, ma forse il vero problema siamo sempre noi adulti, così dice Lancini. Jeremy Ipergema. E a proposito di un'altra notizia che citava Lancini, il nostro ospite, la chat dei dipendenti dell'ATM, tra pochissimo.

0: Iper Jam con Jeremy all'orizzonte di Radio Popolare. Le 18:52 minuti, parliamo adesso della principale notizia che arriva dal locale, da Milano, almeno quella che sentirete tra poco anche nel Metro Regione alle 19:45. Con noi c'è Chiara Manetti, ciao Chiara.
1: Ciao Mattia, ciao a tutte e tutti all'ascolto.
0: La notizia è ovviamente quella che citavamo anche prima, la denuncia di una chat sessista tra i dipendenti dell'ATM, almeno tra alcuni dipendenti dell'ATM. Esattamente di cosa si tratta?
1: Allora, io partirei da quello che sappiamo finora, che non è tantissimo, però possiamo iniziare a ricostruire un po' questa vicenda. Allora, questa vicenda nasce sabato su un tram della linea 15. Una passeggera racconta di aver visto da un dipendente di ATM, perché aveva la divisa e quindi lei ha pensato che fosse appunto un dipendente ATM, e lo vedeva consultare questa chat WhatsApp chiamata Ticinese Staff. In questa chat, secondo il racconto di questa passeggera, c'erano delle immagini di donne accompagnate da commenti sessisti e volgari. La segnalazione di questa passeggera viene pubblicata sui social e poi viene rilanciata da diverse persone, tra cui l'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che sappiamo si occupa di insomma, tematiche di genere. E in poche ore questa cosa diventa un caso mediatico. Una delle questioni centrali di questa vicenda sono le immagini.
0: Sì, perché tu hai detto delle immagini che giravano in questa chat, ma quali fotografie esattamente?
1: Esatto, allora, se la ricostruzione di questa passeggera fosse confermata, staremmo parlando di fotografie o fotogrammi ottenuti dai sistemi di videosorveglianza che ci sono sui mezzi pubblici di ATM, e sono delle telecamere che esistono per tutelare i passeggeri e appunto farle sentire al sicuro anche sui mezzi pubblici. E quindi la domanda è: chi aveva accesso a quelle immagini? Come sono state ottenute? Perché dalla chat, insomma, dallo screenshot che è circolato sui social, non è chiarissimo, non si capisce bene se si tratti di un'immagine presa dalle telecamere di videosorveglianza, per esempio dei gabbiotti di ATM o dai monitor che magari sono accanto agli autisti che appunto guidano i bus di ATM. E appunto, se fossero del sistema di videosorveglianza, come sono state estratte queste immagini? Sono state, diciamo, tirate giù dal software di ATM, e in questo caso ci dovrebbero essere, diciamo, delle prove che dovrebbero dire ok, c'è stata questa operazione, e oppure c'è stata appunto, ci sono state delle fotografie di questi schermi di cui ti parlavo prima, e questo

0: L'azienda parla di uso improprio delle immagini delle telecamere di bordo e promette tutti i provvedimenti necessari, insomma. E in queste ore anche il sindaco Sala si è espresso, è intervenuto dicendo che, insomma, se emergeranno delle responsabilità, che vengano adottate delle misure severe.
1: E questo è il caso, quello che abbiamo ricostruito finora. C'è poi ovviamente, in attesa di tutte le conferme
0: Esatto.
1: che arriveranno, c'è il grande tema del sessismo, ma soprattutto della percezione, grande percezione di sicurezza che hanno le donne che prendono i mezzi pubblici. Sappiamo, non è una cosa di poco conto. Sui mezzi pubblici qualunque donna può dire benissimo, no, di non essersi sentita al sicuro in alcune occasioni e circostanze, e soprattutto se adesso viene alla luce un fatto di questo tipo, quella percezione di insicurezza aumenta ancora di più, è
0: Esatto,
1: qualcosa con cui fare i conti.
0: diciamo che si oltrepassa il tema della violazione della privacy e si va invece a toccare il tema della sicurezza delle donne sui mezzi pubblici. E prima ho guardato un po' di commenti sotto i post di cui ti parlavo prima su Instagram e insomma emergeva proprio questa questione. Una ragazza, per esempio, ha scritto: prendo il 15 quasi ogni giorno, mi sento male al pensiero. Un'altra invece ha raccontato un episodio anni fa con un autista che le avrebbe rivolto attenzioni un po' insistenti durante una corsa serale. Insomma, questi sono gli episodi che vengono fuori da questa vicenda e che quindi ci mettono un po' davanti a quello che dicevi tu, che è il sessismo. E appunto perché queste immagini non venivano solo condivise, ma anche accompagnate da commenti sessisti. E quindi sarà necessario capire esattamente chi ha scritto cosa, quali le responsabilità individuali che emergeranno, però appunto quello che leggevo dai social prima era questo timore tra le passeggere di ATM di essere osservate, fotografate e trasformate in oggetti di commento da prima di tutto degli sconosciuti e poi da persone che teoricamente non avrebbero quel ruolo, insomma, avrebbero il ruolo di o guidare dei mezzi o comunque occuparsi anche della loro sicurezza in qualche modo.
1: Di tutto questo parlerai ovviamente a Metro Regione alle 19:45 minuti. Grazie Chiara Manetti.
0: Grazie a te Mattia, ciao
1: Buona.
0: a tutti.
1: Ciao, c'è Esther con Martina Stefanoni. Ciao.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza! Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
6: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailardo, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 847 47 47 www.festivalarconati.com.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Iran e Stati Uniti, c'è un accordo. La firma sarà venerdì, ma tante cose possono ancora andare storte. Libano, nucleare e Hormuz, le incognite più pressanti. A Evian inizia il G7, mentre i leader delle maggiori economie occidentali

0: Si riuniscono all'ombra delle tensioni geopolitiche, migliaia di persone manifestano contro il summit. Secondo la giustizia britannica, Palestine Action è un'organizzazione terroristica. La sentenza della Corte d'Appello dà ragione al governo, ribaltando una precedente sentenza. Divieto di social per gli under 16, il premier britannico Starmer annuncia il provvedimento, ampliando un dibattito su un tema aperto in tutta Europa. È morta Tati Almeida, simbolo delle madri di Plaza de Mayo argentine. Fino alla morte ha cercato il figlio Alejandro. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo per mettere fine alla guerra. L'annuncio è arrivato ieri sera e nella notte è stato firmato da entrambe le parti in forma digitale. Verrà poi concretamente e fisicamente firmato venerdì in una cerimonia ufficiale a Ginevra. Ci sono ancora molte cose che non sappiamo dell'accordo, anche perché al momento non è stato reso noto un testo ufficiale, ma che cosa sappiamo fin qui? Sentiamo Emanuele Valenti.
2: In qualche modo di questo accordo sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso che gli stessi elementi che abbiamo come quasi certi sono poi in realtà gli stessi elementi che si potrebbero trasformare in ostacoli insormontabili nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Allora sicuramente dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti dovrebbero togliere il blocco ai porti iraniani sul Golfo Persico. Il cessate il fuoco dovrebbe essere appunto prolungato di altri 60 giorni, quindi 2 mesi, e dovrebbe riguardare tutta la regione, quindi dovrebbe riguardare, così sicuramente ci sarà scritto in questi punti di questo memorandum, dovrebbe comprendere, comprenderà anche il Libano. Le due parti, Iran e Stati Uniti, si impegnano a negoziare nei prossimi 2 mesi, 60 giorni, soprattutto su una questione, anche se non solo, ma soprattutto su una questione, il programma nucleare, perché probabilmente in questo memorandum c'è scritto quello che dice Donald Trump, che gli iraniani, ma in fondo lo dicono da sempre, la Repubblica Islamica lo dice da sempre, gli iraniani non punteranno ad avere l'arma atomica, ma da qui ad avere un accordo sul nucleare in soli 60 giorni, e se vogliamo mettiamoci anche i 3 mesi precedenti, assolutamente non sarà facile. Quindi questo è quello che al momento sappiamo. Via a tutti i blocchi di Hormuz, anche se ci vorrà parecchio tempo per tornare alla normalità per quanto riguarda la navigazione, cessate il fuoco in tutta la regione sulla carta, e trattativa e negoziato nei prossimi 60 giorni per arrivare a un accordo sul nucleare.
1: E da qui a venerdì potrebbero ancora cambiare le cose, e nulla osta che le cose cambino anche una volta firmato ufficialmente il memorandum. Ma quali sono le incognite più complicate? Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
2: Esattamente, come dicevo, questi 3 principali punti dell'accordo che pensiamo di conoscere, sovrapponendo tutte le informazioni che possiamo mettere insieme in questo momento, perché non abbiamo in mano alcun documento ufficiale, ecco, tutti gli elementi che dovrebbero stare in questo memorandum rappresentano anche, sono anche il titolo di possibili ostacoli. Partiamo dal Libano, le notizie delle ultime ore ce lo confermano. Israele interromperà veramente gli attacchi sul Libano e farà lo stesso Hezbollah. Nelle ultime ore abbiamo visto ancora degli attacchi. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto: noi rimarremo presenti nel sud del Libano, e questo accordo è criticato praticamente da tutti i partiti politici di Israele o comunque da una buona parte del paese, quindi il pericolo non è solamente Netanyahu. Quindi questo probabilmente è l'ostacolo principale, tra cui è venerdì, ma in realtà anche poi nei giorni e nelle settimane successive. La questione di Hormuz è un altro ostacolo, perché un conto è la riapertura e un conto è poi la modalità di come funzionerà Hormuz, perché Trump e la sua amministrazione dice sarà tutto libero come prima, gli iraniani invece vogliono approfittare di quello che è successo per imporre in qualche modo, ottenere in qualche modo un loro parziale controllo. Per esempio le navi che passeranno dovranno pagare qualcosa all'Iran, l'Iran insieme all'Oman, come dice Tehran, avrà il controllo. Gli Stati Uniti dicono assolutamente di no, l'amministrazione Trump appunto dice assolutamente di no, lo stesso tutti i paesi arabi del Golfo sono molto preoccupati, ma gli iraniani tendono oppure puntano a qualcosa di completamente diverso. Poi, terzo elemento, la questione del nucleare. 60 giorni, lo abbiamo già detto, effetto. Sono molto pochi, l'accordo del 2015 venne negoziato come minimo in almeno 2 anni di trattative ai tempi di Barack Obama. Ci sono diverse questioni da decidere. Cosa ne sarà dei siti nucleari iraniani? Per quanto tempo gli iraniani non potranno arricchire l'uranio? Dovranno sospendere sostanzialmente il loro programma nucleare? Loro vorrebbero 20 anni, pare che l'amministrazione Trump abbia proposto 10-15, potrebbe essere un compromesso. E poi fino a che punto lo potranno arricchire? Che cosa ne sarà poi del monitoraggio internazionale, no? Del programma nucleare iraniano, sostanzialmente i famosi osservatori della IEA? E che cosa ne sarà dell'uranio già arricchito che è in Iran, forse in alcuni siti colpiti e bombardati, ma dovrebbe essere ancora lì, oppure gli iraniani l'hanno trasferito in altri luoghi sicuri, no? Perché Trump voleva che venisse tutto trasferito all'estero, gli iraniani in queste settimane hanno sempre detto assolutamente di no. Quindi Libano, Hormuz e nucleare, i 3 elementi che conosciamo, ma allo stesso tempo i 3 principali ostacoli a questo riavvicinamento, a questo primo accordo tra Teheran e Washington.
1: E ci colleghiamo ora in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
3: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
1: Ecco Roberto, oggi Trump al termine dell'incontro con Macron al G7 che inizia oggi ha detto che il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento potente, non come quello di Obama che era terribile, ha detto. Quindi insomma Trump cerca di vendere questo accordo come una sua personale vittoria, ma è così? È una vittoria di Trump?
3: Ma allora, sicuramente quello che sta cercando di fare Donald Trump e i suoi collaboratori è dipingere questo accordo come un grande successo. Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra, ha scritto con toni forse eccessivamente lirici proprio Trump su Truth Social. E il vicepresidente J.D. Vance, che tra l'altro dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma, ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che ci sono, ha detto, 2 punti fermi: che lo stretto di Hormuz riaprirà la libera navigazione e che l'Iran non avrà mai il nucleare. In realtà, anche diciamo la prima cosa, non si conosce esattamente il testo, attenzione, quindi ci sono molte cose che restano vaghe, imprecisate. Però l'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto a disposizioni iraniane, frase ambigua che però lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. Quindi quello che dice Trump, che sarà completamente libera la navigazione, resta appunto al momento, quantomeno al momento, un'opinione e una dichiarazione di Trump che non ha diciamo fondamento nella realtà. Non ci sono commenti poi da parte israeliana ed è tutt'altro che certo che Netanyahu e Hezbollah non riprendano i combattimenti. La cosa più importante poi, nell'intesa, a quanto si sa, nonostante quello che dice appunto J.D. Vance, non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Pensiamo poi, Martina, a quello che Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance hanno detto in questi mesi. Allora, dal secondo giorno di guerra, la guerra era finita ed era vinta dagli Stati Uniti. Al quarto giorno, l'esercito iraniano era completamente distrutto, per non parlare dei continui appelli al regime change, al cambiamento di governo, di regime, che appunto all'inizio del conflitto si sono spesso sentiti da parte americana. Niente di tutto questo è stato raggiunto, anzi la possibilità è che lo stretto di Hormuz finisca sotto la sovranità iraniana. Poco fa CNN ha chiesto a J.D. Vance: perché non pubblicate il testo dell'intesa? Significativamente J.D. Vance è rimasto in silenzio.
1: Ecco, oggi il Financial Times scrive che l'accordo con l'Iran mette fine a questi 4 mesi di conflitto in Medio Oriente che hanno messo in difficoltà la presidenza di Trump, ma, scrive il Times, anche se dovesse reggere l'intesa potrebbe essere arrivata troppo tardi per invertire i danni causati dalla guerra nel partito repubblicano. Come viene vista questa svolta, diciamo, internamente nel partito repubblicano e negli Stati Uniti?
3: Ma allora, ovviamente gli alleati di Trump cercano di dipingere questo quadro d'intesa, questo memorandum d'intesa, come una grande vittoria del presidente. Allora, mi sono segnato una dichiarazione che è molto significativa del segretario di Stato Marco Rubio, che ha scritto su X: l'America è fortunata ad avere un leader con un coraggio così incredibile, una forza straordinaria, un senso dell'umorismo ineguagliabile è un amore per la patria senza pari, sostiene appunto con toni particolarmente censatori, tra l'altro è stato il compleanno ieri di Trump, sostiene appunto Marco Rubio. I democratici evidenziano invece soprattutto i tanti punti oscuri e il fatto che questo che questa intesa arriva dopo mesi di guerra che hanno devastato l'economia americana. Secondo me però è molto interessante il commento del senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, che dice: temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa da quella del team dei negoziatori americani, ha detto Graham, che è un alleato strettissimo di Trump, ma appunto non sembra davvero molto convinto di quello che ora dice Trump e non sembra soprattutto in generale molto convinto di questa intesa. Martina.
1: Grazie Roberto, buon lavoro.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Ovviamente l'accordo di cessate il fuoco con l'Iran è sulla bocca di tutti i leader che in queste ore stanno arrivando a Evian, il comune francese dove oggi inizia il summit del G7. A dominare la scena saranno infatti le due guerre, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, che tra l'altro questa notte è stata colpita duramente dall'esercito russo. Mentre però i leader si preparavano a incontrarsi, si riunivano, nelle scorse ore a pochi chilometri di distanza a Ginevra la società civile si è mobilitata per chiedere e per raccontare un altro mondo. Sentiamo da Evian Veronica Gennari.
1: Senza autorizzazione, l'ingresso a Evian-les-Bains è categoricamente vietato. La cittadina francese ospita infatti da lunedì 15 a mercoledì 17 giugno l'edizione 2026 del G7, summit annuale dei capi di Stato delle 7 economie democratiche più avanzate: Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito. Mentre si portano a termine gli ultimi preparativi prima dell'arrivo ufficiale dei leader, previsto stasera, e mentre centinaia di giornalisti da tutto il mondo accorrono verso la cittadina sulle rive del lago Lemano, a pochi chilometri di distanza migliaia di persone manifestano contro il G7. Domenica, infatti, la città di Ginevra è stata teatro di un lungo corteo che contava circa 20.000 manifestanti, secondo i dati delle forze dell'ordine svizzere, 60.000 secondo gli organizzatori, riunitisi nella coalizione No G7. La coalizione, che conta associazioni, sindacati, gruppi femministi, movimenti pro-palestinesi, ha sfilato dietro lo slogan antifascista, antiimperialista, No G7.
2: Cette année, ça nous semblait essentiel de converger vers Genève, de converger vers la mobilisation No G7, parce qu'en fait, dans l'histoire.
1: Quest'anno ci è sembrato fondamentale riunirci a Ginevra e unire le forze per la mobilitazione No G7, perché nella storia le femministe sono sempre state in prima linea nella lotta antiimperialista. Siamo antiimperialiste perché denunciamo un sistema patriarcale, anticapitalista ed estrattivista, di cui i rappresentanti statali riuniti al G7 sono un esempio. Un sistema che distrugge il pianeta e le nostre vite.
2: Frustration de ce système qui détruit non seulement la planète mais aussi nos vies.
1: Al fianco delle femministe anche Luca Califano, membro dell'associazione Solidarité, che rappresenta la manifestazione. Califano spiega ai microfoni di Radio Popolare che quando le diverse associazioni di Ginevra hanno saputo che il G7 si sarebbe tenuto a pochi chilometri dalla loro città, si sono subito organizzate per scendere in strada.
3: L'idea è completamente di, collettivamente, di creare un controdiscorso su un'altra visione che vogliono darci loro. Vuol dire che vogliamo attaccare direttamente questa visione capitalista, imperialista, fascista, sessista e ecocidio che difendono questi 7 dirigenti.
1: Secondo gli organizzatori, la manifestazione è stata un successo perché è riuscita a riunire decine di associazioni svizzere e non solo. Nonostante il dispiegamento di 16.000 poliziotti, però, la protesta è finita in uno scontro tra la polizia e alcuni manifestanti. Lunedì mattina si contavano vetrine infrante, danni ad alcune banche e tentativi di irruzione nelle sedi della società di consulenza PricewaterhouseCoopers e quella dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Gli organizzatori hanno denunciato le violenze della polizia e l'arresto di diversi manifestanti, che hanno passato la notte in stato di fermo. Califano, che denuncia la massiccia presenza delle forze dell'ordine in città da diversi giorni, conferma che la mobilitazione non si è fermata domenica.
3: I veri vandali oggi non sono la gente che è in strada, ma sono la polizia e il G7 oggi. Questi sono i veri vandali.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: La Corte d'Appello di Londra ha accolto il ricorso del governo britannico ribaltando la sentenza dell'Alta Corte che a febbraio aveva giudicato illegale, perché sproporzionato, il bando all'associazione di attivismo Palestine Action come organizzazione terroristica. Il gruppo resta dunque fuori legge, nonostante l'ondata di critiche e disdegno arrivata per la decisione dell'esecutivo laburista arrivata a luglio 2025. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Decine di persone, inclusa la ragazza che avete sentito urlare qualche secondo fa, sono state arrestate dalla polizia oggi fuori dalla Royal Courts of Justice a Londra. Erano lì in supporto del gruppo di attivisti pro-Palestina Palestine Action, il cui futuro si stava decidendo all'interno dello storico palazzo della giustizia inglese. Il verdetto è stato per molti inaspettato, per altri proprio per niente. Alla fine Palestine Action è stato designato un gruppo terroristico, proprio come voleva il governo. A febbraio la High Court aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il ministro degli interni aveva messo al bando Palestine Action, ma il verdetto era stato rimandato alla Court of Appeal, che oggi ha decretato che invece il provvedimento è legittimo ai sensi del Terrorism Act del 2000. I giudici della Court of Appeal hanno dato diverse motivazioni, concentrandosi prevalentemente sui danni materiali che Palestine Action ha causato alle aziende di difesa con sede in Regno Unito, come Elbit Systems. I giudici hanno detto che sicuramente all'interno dell'organizzazione ci sono anche cittadini che seguono le leggi e protestano pacificamente, ma che l'organizzazione clandestina e la targetizzazione di aziende che operano in modo totalmente legale fosse un fattore che aveva pesato troppo nella decisione finale. Huda Amouri, una delle fondatrici del movimento, ha detto che intende fare appello alla Corte Suprema del Regno Unito. Amouri vuole lottare fino alla fine, così ha detto. Ma la Supreme Court è ben diversa dalla Corte di Cassazione italiana. Accetta un numero limitatissimo di casi, tendenzialmente solo quando ritiene che accettarne uno possa avere delle conseguenze più ampie sul resto del diritto o creare un precedente. Se dovesse accettare un appello per il caso di Palestine Action, le conseguenze sarebbero grosse. La BBC ha definito la decisione di oggi della Court of Appeal una delle sentenze più significative degli ultimi anni in materia di sicurezza nazionale. Più di 700 persone sono state finora incriminate ai sensi dell'articolo 13 della legge sul terrorismo, in base al quale rischiano una pena detentiva massima di 6 mesi. Molti sono stati arrestati solo per aver utilizzato cartelloni con scritto «Mi oppongo al genocidio, supporto Palestine Action». I loro procedimenti erano stati sospesi in attesa della decisione della Court of Appeal. Se questa decisione fosse effettivamente quella finale, è chiaro che l'effetto sul diritto a protestare potrebbe essere devastante. Infatti, anche chi è molto devoto a una causa non può che rimanere spaventato di fronte al prospetto di essere arrestato e definito un terrorista.

0: Restiamo nel Regno Unito perché oggi il Premier Keir Starmer ha annunciato una prossima messa al bando dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
1: Dalla primavera del 2027 Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X e Facebook saranno bloccate per gli under 16 nel Regno Unito, bloccate anche alcune piattaforme di streaming di giochi online come Roblox, dove si erano verificati episodi di cyberbullismo, incontri con predatori sessuali, scambi di immagini intime, e bloccati anche i chatbot a sfondo romantico e sessuale. Al momento bisogna avere almeno 13 anni per poter usare tutte queste piattaforme, dal 2027 bisognerà avere 16 anni. Addirittura è stato anche proposto un coprifuoco dalle 8:30 di sera per poter limitare gli effetti negativi dell'impatto sul sonno e sulla salute mentale. È una proposta di legge che ha un supporto bipartisan in Parlamento e dunque sicuramente passerà. È una proposta di legge che prende spunto dalla legge già approvata in Australia, è stata ribattezzata Australia Plus proprio perché il governo britannico si è voluto spingere più in là.
0: La discussione su questo tema è stata abbastanza lunga, complicata. Come si è arrivati a un accordo bipartisan?
1: Sì, perché la proposta era stata avanzata in un primo momento dall'opposizione, dal Partito Conservatore, che voleva già introdurre un divieto per gli under 16 lo scorso anno. Il governo Starmer invece ha voluto portare avanti delle consultazioni, ha parlato con oltre 160.000 persone nell'ultimo anno, genitori, educatori, ma anche adolescenti. È riuscito a trovare un consenso. Secondo i dati del governo, 9 genitori su 10 sono a favore di questa misura, 6 adolescenti su 10, e dunque è stato un lavoro sicuramente più capillare. Adesso bisognerà capire innanzitutto quale sarà il sistema per verificare poi l'età, perché vale la pena ricordare che ci sono comunque degli ostacoli che possono essere facilmente aggirati, così come è successo e come sta succedendo in Australia. Non a caso in Australia molte associazioni di genitori dicono che in fondo non è cambiato praticamente niente. Sicuramente le famiglie delle vittime di cyberbullismo hanno accolto bene la proposta, ma ci sono anche le autorità che lavorano con i giovani su internet per prevenire contenuti dannosi, che ovviamente hanno lanciato un monito: questi divieti potrebbero spingere i giovani verso il dark web.
0: Ecco, appunto, come è stata accolta questa notizia dall'opinione pubblica, insomma, dai media e più in generale dalla popolazione?
1: In gran parte la popolazione britannica è favorevole a questo intervento, però in pochi davvero si illudono che basta questo per prevenire gli eventuali danni, possibili danni da una sovraesposizione ai social media e non solo da parte degli under 16. Per molti serve un vero piano educativo nelle scuole e non solo. Poi è chiaro che questa è anche un'operazione molto politica, un annuncio molto importante in una settimana che potrebbe essere cruciale per Keir Starmer, per il Labour, perché giovedì si vota nelle elezioni suppletive di Markfield, dove il candidato laburista è Andy Burnham, che sarebbe pronto a sfidare, qualora vincesse, proprio Starmer alla carica di primo ministro. La crisi del Labour non è andata via e dunque per Starmer era molto importante fare questo annuncio in questa settimana, un po' per prendersi la scena, ma anche perché, qualora dovesse rinunciare alla leadership del partito, questa legge sarebbe in fondo una delle sue eredità più importanti nel periodo abbastanza travagliato come primo ministro del Regno Unito.
0: In chiusura andiamo in Argentina perché è morta Tati Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo, figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini della dittatura argentina. È morta a 95 anni. Ma prima di sentire Andrea Cegna, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: Una vita che sarebbe potuta essere distrutta dalla violentissima sparizione forzata del figlio Alejandro. Era il 17 giugno del 75. Alejandro, militante e tifoso del Racing, uscì di casa dicendo alla madre: torno subito. Tati Almeida non lo ha mai più visto. Erano le prove generali del genocidio che la dittatura civico-militare ecclesiastica avrebbe perpetrato in Argentina dal 76 all'83. Poi vennero la militanza e l'incontro con le altre donne che cercavano figli, figlie e nipoti. Nacquero le Madres de Plaza de Mayo, le ronde del giovedì, le offese dei militari, la repressione, ma anche gli sberleffi e le sfide lanciate al potere, prima a quello della dittatura, poi a quello delle democrazie o presunte tali. Per 51 anni ha lottato per sapere che fine avesse fatto suo figlio e per ottenere verità e giustizia per i 30.000 desaparecidos. Cercava un figlio, ha incontrato il mondo. Lei, come tutte le madres, è diventata un simbolo universale di dignità, coraggio e ostinazione. Con Diego Armando Maradona aveva costruito un rapporto di amicizia e stima reciproca. Dopo la morte di Norita Cortiñas era diventata la voce più riconoscibile della linea fundadora e forse di tutte le madres in vita. Da anni si muoveva in sedia a rotelle, ma non mancava quasi mai un giovedì in Plaza de Mayo e neppure alle manifestazioni contro Milei. Sempre al fianco dei pensionati e delle pensionate, delle donne che rivendicavano l'aborto libero, sicuro e gratuito e di chiunque lottasse per i diritti umani. Nel comunicare la scomparsa, le Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora hanno scritto: «Le parole non bastano, ci si fermano in gola. Tati era così immensa che non c'è modo di raccontarla. Grazie per averci insegnato che amare significa resistere e che l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Forse questo è il modo migliore per ricordarla».
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Popolare Network.
10: Francia al tavolo dei G7, gli spiragli di pace in Iran e la guerra russa all'Ucraina che è ancora in furia. Stasera la cena dei leader, domani la riunione in formato allargato con rappresentanti dei BRICS e dei paesi del Golfo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, il nodo riguarda lo stretto di Hormuz. Il passaggio sarà libero per sempre o solo per 60 giorni? Il problema più spinoso però è Israele. Non lasceremo i territori occupati in Libano, fa sapere Tel Aviv. E in Ucraina Zelensky denuncia 11 morti nell'attacco russo della scorsa notte a Kharkiv, uccisi dei soccorritori arrivati sul posto dopo un primo bombardamento. A Kiev colpito un monastero, patrimonio dell'UNESCO. Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Tregua armata, ma una soluzione non c'è ancora, sottolineano i sindacati. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e i sindacati. Il gruppo ha garantito che in Italia non saranno chiusi stabilimenti, ma non ha dato garanzie né sulle produzioni né sull'occupazione. Mercoledì in Parlamento l'audizione della D. Filosa. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz sarà libero già da venerdì. Donald Trump ha dato la sua versione del memorandum siglato ieri notte con l'Iran al suo arrivo a Evian, in Francia, dove questa sera inizia un importante vertice dei G7, le sette più grandi economie occidentali. Importante anche perché arriva all'indomani della firma, seppur a distanza, dell'accordo che era attesa da molte settimane. Si discuterà dunque soprattutto di questo nei prossimi due giorni nella cittadina dell'Alta Savoia che ospita il vertice. Ai lavori da domani parteciperanno anche i capi di Stato e di Governo di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Il servizio.
11: Prima del preincontro qualche minuto fa alle 18 con Trump e dell'inizio tra qualche minuto della prima cena dei capi di Stato e di Governo, Macron in intervista alla prima rete francese TF1 ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo, da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron è restato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di sicurizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IOA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015, 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo, almeno temporaneo, della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano, che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi, che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, il confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
10: A proposito dell'accordo fra Teheran e Washington, abbiamo detto delle dichiarazioni trionfanti di Trump, che in queste ore ha anche l'esigenza di vendere come una vittoria alla sua opinione pubblica la risoluzione di un problema che lui stesso ha perlomeno contribuito a creare. Teheran sembra però interpretare diversamente il memorandum in 14 punti, di cui non è ancora stato diffuso il testo. Non è chiaro se per ragioni di riservatezza della trattativa o perché la stessa trattativa non è ancora del tutto conclusa. Quali sono dunque i punti di attrito, quali quelli che prima della firma ufficiale di venerdì rischiano di far saltare l'accordo? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
1: Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz, navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano, Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà in qualche modo, congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. È un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIE un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
10: Si attende per stasera una dichiarazione di Netanyahu, il premier israeliano dovrebbe parlare al paese alle 20, ora italiana. La cessazione delle ostilità in Libano sarebbe parte dell'accordo, ma non è chiaro se Israele intende adeguarsi anche stavolta ai dettami di Washington. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
1: Le notizie di questa giornata, le notizie di queste ultime ore ci confermano appunto come probabilmente la variabile più delicata sia quella del Libano. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che l'esercito israeliano rimarrà. Non potevamo immaginare diversamente, nonostante questo memorandum d'intesa, rimarrà nel sud del Libano. Ci sono stati ancora degli attacchi, pare, no? Proprio in queste ore, durante il pomeriggio. In Israele sembrano un po' tutti contrari a questo accordo, no? Alcuni ministri dentro il governo Netanyahu, ma anche diversi altri esponenti dell'opposizione. Qui la questione è la sicurezza di Israele, perché quando si parla di Iran e di Hezbollah libanesi, Israele, sappiamo, si ricompatta. Quindi questa probabilmente è la variabile più delicata, non solo tra oggi e venerdì, quando dovrebbe essere firmata questa intesa tra Iran e Stati Uniti, ma poi nei giorni successivi, nelle settimane successive, nei mesi successivi. E cosa succederà? Gli Stati Uniti, l'Iran colpirà Israele? Israele risponderà? Gli Stati Uniti cosa faranno? Trump mollerà Netanyahu? Non lo sappiamo.
10: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti, un monastero nella zona di Kiev, che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWord.
5: Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. L'una e un quarto sono stati i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. E il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
9: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
5: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. Un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
10: Da parte russa oggi i governatori di 2 regioni, quelle di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. Al nuovo tavolo a Roma, Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. Massimo Alberti.
12: Li abbiamo fermati! Li avete fermati! Ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza!
13: Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo le riunioni al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerretodese, dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano un ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise, nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco, che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una, e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portato fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio dei sindacati, che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
10: Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, ha confermato la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
14: Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory di produzione di batterie. Non è previsto nulla di tutto, Mirafiori. Per passare da Pomigliano, dove c'è l'annuncio importante, questo già esplicitato a maggio, dei 2 modelli di ITAR, tutto coerente però rispetto ai numeri degli investimenti. C'è 36 miliardi su marchi e produzioni. Di questi 36 miliardi però il 60% per investimenti negli Stati Uniti e il resto in tutto il resto del mondo. Quindi è evidente che anche l'Italia viene penalizzata. Rispetto poi all'annuncio della non chiusura di nessuno stabilimento, chiaramente da un lato rassicura, poi che abbiamo ribadito però che la prospettiva non può essere nemmeno quella di tenere i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
10: Il libro più importante per la nostra giustizia, il Codice Penale, reca la firma di Mussolini. Lo ha detto oggi il ministro della Giustizia Nordio, rilanciando l'attacco arrivato ieri da Giorgia Meloni alla fiera Più Libri Più Liberi, accusata di imporre un patentino antifascista alle case editrici che vogliono partecipare. Il contesto di questo attacco è quello della competizione a destra e della nascita del partito dell'ex generale Vannacci. Da Roma Anna Bredice.
15: Inseguire Vannacci facendosi dettare l'agenda da lui. A destra sta accadendo questo e non appare un tentativo di distrazione di massa, per non parlare dei problemi reali quali gli stipendi e le case di comunità senza medici. È una paura vera che a destra si diffonde sul rischio di perdere i consensi a favore del generale, perché qualsiasi cosa possa fare Meloni, dialogare con Bruxelles o cercare di nuovo un filo diretto con Trump, come potrebbe fare nei prossimi giorni, sarà sempre insufficiente per il capo dell'ultradestra Vannacci. Nordio ha alzato ancora più il tiro agli editori che chiedono semplicemente di rispettare la Costituzione, la legge Mancino. Nordio dice che c'è un libro firmato Mussolini molto importante, e cioè il Codice Rocco, il Codice Penale, che nel frattempo però è stato modificato dalle parti più illiberali dopo la nascita della Repubblica. Ma da Nordio c'è un tentativo di inseguire a destra Vannacci, e chissà se questo timore si rifletterà sui lavori della legge elettorale che domani dovrebbe entrare nel vivo. Si dovranno discutere e votare centinaia di emendamenti, ritmi serrati decisi dalla destra per avere una legge pronta qualsiasi cosa accada. Ma il fattore Vannacci, sondaggi che crescono, inseguirlo su ogni provocazione di stampo fascista rappresenta un'incognita. Quanto varrà Vannacci a pochi mesi dal voto, e se toglierà consensi a Salvini e Meloni, quel premio di maggioranza magari svanisce e una riforma elettorale creata su misura rischia di non servire più allo scopo. Può essere che alla fine i partiti chiederanno a Vannacci di entrare in coalizione, ma sicuramente il generale non scioglie la riserva ora. Troppo favorevole per lui questo tempo, dettare l'agenda e far uscire Meloni allo scoperto. Linea allo studio.
10: Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso emerso oggi della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti e Diana Santini. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Popolare Network.
18: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
19: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
18: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
19: Affitti brevi, tranquillità lunga.
20: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
17: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
21: Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. ATM, una passeggera denuncia foto di donne a bordo dei mezzi pubblici rubate dalle telecamere di videosorveglianza. Da una chat di lavoratori spuntano commenti sessisti e volgari. L'azienda del trasporto milanese apre un'indagine interna e promette provvedimenti seri. Presentata una segnalazione alla polizia locale e al garante per la privacy. Tesera ai vigili di Milano, è saltato il voto previsto per oggi in consiglio comunale. Non c'è ancora accordo tra la giunta e il gruppo del PD che chiede di inserire nel regolamento corsi di formazione in più per gli agenti. Domani arriva la prima sentenza sull'urbanistica, il primo giudizio atteso sul progetto della Torre Milano di Via Stresa, uno dei palazzi autorizzati come ristrutturazione. Immagini rubate alle telecamere di videosorveglianza che ritraggono donne sui mezzi pubblici, accompagnate da commenti sessisti su una chat di lavoratori. È la denuncia che una passeggera dei mezzi pubblici di Milano ha affidato ai social e che in poche ore è diventata virale. ATM si è attivata con un'indagine interna e ha depositato una denuncia alla polizia locale riguardo all'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo. L'azienda ha fatto sapere che procederà anche con un esposto al garante della privacy. La vicenda ha riacceso il dibattito sul sessismo e sulla sicurezza delle donne sui mezzi pubblici. Ascoltiamo il servizio di Chiara Manetti.
22: Una segnalazione partita da una passeggera del tram 15 è diventata nel giro di poche ore un caso mediatico, aziendale e potenzialmente giudiziario. Secondo quanto emerso finora, sabato una donna avrebbe notato sul telefono di un dipendente ATM in divisa una chat WhatsApp chiamata Ticinese Staff. Al suo interno comparivano immagini di donne accompagnate da commenti sessisti e volgari. La particolarità è che quelle immagini, stando alla testimonianza diffusa sui social, sembravano provenire dal sistema di video sorveglianza installato sui mezzi pubblici. È proprio questo al momento uno dei temi centrali della vicenda, capire da dove arrivino quei fotogrammi e come siano stati ottenuti. Secondo ATM i dipendenti coinvolti sarebbero autisti. Ma come avrebbero avuto accesso a quelle immagini? L'azienda del trasporto pubblico milanese ha aperto un'indagine interna già domenica e nelle ultime ore ha annunciato di aver presentato una denuncia alla polizia locale e un esposto al garante per la privacy. Anche la procura di Milano potrebbe aprire un fascicolo. Tra le ipotesi da valutare ci sono eventuali violazioni della normativa sulla privacy e l'utilizzo non autorizzato di sistemi aziendali. Intanto la vicenda sta producendo un effetto immediato tra molte utenti dei mezzi pubblici. Sui social diverse passeggere raccontano disagio e preoccupazione. Prendo il 15 quasi ogni giorno, mi sento male al pensiero, scrive una donna. Perché al di là delle eventuali responsabilità individuali, c'è una questione che oggi si aggiunge a quella della sicurezza delle donne sui mezzi pubblici. E se le immagini registrate per tutelare chi viaggia venissero davvero usate anche per altri scopi?
21: Un passo avanti, ma la soluzione della crisi Electrolux resta lontana. I sindacati hanno accolto così la decisione dell'azienda di sospendere licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Oggi a Roma c'è stato l'incontro al Ministero delle Imprese. Lo stato di agitazione prosegue nello stabilimento milanese di Solaro, dove Electrolux aveva annunciato oltre 200 licenziamenti. Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano ha seguito il tavolo di oggi al Ministero.
23: L'azienda ha detto che ci sono 50 giorni per discutere, d'accordo con il Ministero. Discutere a noi non è chiaro fino in fondo che cosa, nel senso che noi abbiamo detto che siamo disponibili a sederci, discutere, che questo per noi è un avanzamento, ma che per noi la condizione è che si arrivi al termine di questi 50 giorni per cui si è tolto dal tavolo gli esuberi e si sono tolte dal tavolo le chiusure degli stabilimenti, in particolare Cerreto, perché altrimenti vuol dire solo rimandare un problema. Di tavoli che rimandano i problemi ne abbiamo visti tanti, il timore nostro è questo, proprio per questo noi non smobilitiamo, quindi lavoratrici e lavoratori rimangono in mobilitazione. Oggi era presente l'assessora, oltre al dirigente dell'area sviluppo economico di Regione Lombardia. Sicuramente è un segnale migliore rispetto alla volta scorsa, dove gli assessorati non erano presenti in termini delle figure degli assessori. Regione Lombardia si è allineata a tutte le altre regioni dicendo che è disponibile a mettere in campo le misure di sostegno agli investimenti di Electrolux. A Solaro l'assemblea la faremo il 18 di giugno, anche per raccontare a lavoratrici e lavoratori quello che è stato il tavolo di oggi, prendere un mandato dalla lavoratrici e lavoratori su come condurre le prossime trattative. Per noi ora o si scrive un piano industriale in grado di disegnare un futuro all'azienda, oppure abbiamo un problema.
21: A Milano, nel consiglio comunale di oggi, è mancato il numero legale. All'appello hanno risposto solo 19 consiglieri su 48. All'ordine del giorno c'era l'introduzione dell'uso del taser per gli agenti di polizia locale. Non c'è però ancora accordo tra il parere della giunta e le modifiche al regolamento chieste dal gruppo del PD. Il voto è stato rimandato. Da Palazzo Marino sentiamo Michele Crosti.
0: Doveva essere la seduta nella quale si approvava la delibera con la quale si assegnavano 6 taser in utilizzo alla polizia locale. C'erano soltanto da approvare 4 emendamenti che erano stati proposti dai consiglieri di maggioranza per equilibrare quella delibera e per condizionarla a un uso particolare. Solo che nella seduta di oggi è mancato il numero legale, cioè la maggioranza ha fatto mancare il numero legale perché non si è trovato un accordo. Per meglio dire, la giunta non ha accettato alcuni di questi emendamenti, uno in particolare quello che chiedeva che la polizia locale venisse formata per l'uso e per il rapporto con le minoranze. Questo è stato uno degli elementi di discordia fin dall'inizio, che però ha portato a questa soluzione. Ora non si sa cosa succederà, probabilmente bisognerà aspettare un'altra settimana sicuramente, ma forse salta anche la delibera.
21: La comunità rom di via Chiesa Rossa oggi pomeriggio ha fatto un presidio in piazza della Scala, obiettivo chiedere di salvaguardare il villaggio delle Rose. Palazzo Marino un anno e mezzo fa aveva annunciato il piano di chiudere il campo rom e di trasferire gli abitanti nelle case popolari. L'inizio dell'intervento potrebbe essere imminente. La comunità propone di trasformare l'area di via Chiesa Rossa in un villaggio autogestito. Ma dopo i primi incontri con il comune, il tavolo di confronto si è fermato. Toni De Ragna è uno dei portavoce della comunità rom di via Chiesa Rossa.
2: Solo per uno scopo politico vogliono distruggere le nostre case, imporci di uscire dalle nostre case, case che ognuno di noi ha costruito con sacrifici, con sudore. Ci impongono di uscire dalle nostre case e le distruggono per poi destinare quel pezzo di terra a quale situazione non si sa, e le case ce le stanno letteralmente regalando. In barba a tutti quelli che stanno aspettando da anni in una situazione disastrata, magari ci sono famiglie che dormono in una macchina per strada, a noi le case ce le sta regalando, solo per chiudere il prima possibile quell'area. Da 26 anni che viviamo in quell'area, siamo una comunità radicata che ha una storia all'interno della città di Milano, abbiamo doveri e diritti come tutti quanti gli altri cittadini, ma solo per uno scopo politico buttarci fuori, distruggere le nostre case e regalarci case che noi non vogliamo perché le abbiamo già. Abbiamo già presentato dei progetti validi per poter autogestire l'area come la cooperativa degli abitanti in divisa. C'è stato un tavolo di trattative che adesso non si sa che fine abbia fatto, perché il comune non ci ha più fatto sapere nulla. Ci chiede di abbandonare l'area entro oggi, entro il 15 giugno. Per andare dove? Come? Quando? In quale modo? È assurdo.
21: Domani arriva la prima sentenza delle inchieste sull'urbanistica Milan.
2: Che fine abbia fatto? Perché il comune non ci ha più fatto sapere nulla. Ci chiede di abbandonare l'area entro oggi, entro il 15 giugno. Per andare dove? Come? Quando? In quale modo? È assurdo.

0: Le accuse della procura sono sostanzialmente tutte simili, e cioè aver costruito nuovi grattacieli con i permessi edilizi delle ristrutturazioni, facendo pagare meno soldi ai costruttori e senza servizi aggiuntivi per il quartiere. Insomma, in gioco c'è la legittimità di un intero modello di trasformazione urbana che ha cambiato Milano nell'ultimo decennio, difficilmente derubricabile a caso singolo. A processo ci sono 8 imputati: i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, il progettista Gianni Maria Beretta, l'ex direttore dello sportello unico dell'edilizia della Comune Giovanni Oggioni, l'ex dirigente dell'urbanistica Franco Zinna e 3 ex funzionari comunali. Le accuse sono abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Secondo la procura, la torre sarebbe stata autorizzata come ristrutturazione edilizia quando invece si trattava di una nuova costruzione. Al posto di un edificio di 3 piani ne è stato infatti costruito uno di 24. Una nuova costruzione prevede però un piano attuativo e una convenzione urbanistica in grado di valutare gli impatti del nuovo edificio sul quartiere. Per i PM l'utilizzo di una semplice scia avrebbe consentito di aggirare questo passaggio. I pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 2 anni e 4 mesi, multe fino a 50.000 euro, ma il punto più controverso è la richiesta di confisca dell'edificio considerato abusivo, confisca che diventerebbe però effettiva solo dopo una condanna definitiva in Cassazione. Particolare tutt'altro che irrilevante, il grattacielo è da anni abitato dalle famiglie che hanno acquistato gli alloggi prima dell'avvio delle indagini. Le difese dei costruttori sostengono che l'intervento fosse invece pienamente legittimo e conforme alla normativa regionale, che la qualificazione come ristrutturazione fosse corretta in base alle indicazioni arrivate dal comune e che il carico urbanistico non sia aumentato.
1: Percorso di reinserimento lavorativo per i detenuti del carcere di Monza. CEMA Ambiente, società pubblica che gestisce raccolta rifiuti e pulizia stradale in 77 comuni lombardi, ha stretto un accordo per dare il via a un progetto che coinvolge i detenuti della struttura carceraria Brianzola. Ce ne parla Corrado Boccoli, presidente di CEMA Ambiente.
2: CEMA Ambiente lavora da diversi decenni sull'inclusione lavorativa attraverso il sistema della cooperazione sociale, favorendo quindi l'ingresso nel mondo del lavoro di persone cosiddette in fragilità. Quest'anno, su spinta dell'ex presidente Alberto Fuggione e del garante dei detenuti Roberto Rampi, abbiamo provato a interloquire con la casa circondariale e abbiamo trovato veramente un'ampiaissima disponibilità. Sono state selezionate 3 persone, 2 hanno già incominciato, una terza inizierà nelle prossime settimane. Saranno operatori ecologici, cioè persone addette a servizio di raccolta rifiuti che facciamo sul nostro territorio. Ci tengo a precisare che sono a tutti gli effetti lavoratori, saranno retribuiti come tutti i lavoratori, e credo che questa sia un po' la chiave: dare la possibilità a persone che hanno avuto un passato complicato, stanno saldando il loro debito con la giustizia, ma iniziare a preparare il loro rientro nella società cosiddetta civile. E sappiamo quanto il lavoro sia garanzia di dignità, di inclusione e la possibilità concreta di potersi permettere una vita regolare al pari di qualsiasi altro lavoratore.
1: Le previsioni del meteo con Paolo Valisa.
3: L'alta pressione si estende sull'Europa occidentale con bel tempo e caldo estivo per tutta la settimana. Le temperature saranno in ulteriore rialzo con clima più afoso da mercoledì, ma intanto per le prossime ore è soleggiato e nella notte i cieli saranno sereni, al più poco nuvolosi. La giornata di domani martedì sarà abbastanza soleggiata con transito di velature e sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi, con deboli possibilità di un breve rovescio temporale isolato su Alpi e Prealpi. Altrove sarà asciutto, le temperature massime saranno comprese tra i 28 gradi delle Prealpi e fino a 30-31 in pianura padana.
1: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.
4: Pesa la bolletta!
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30.

0: festa, musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!
1: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
3: Veleia Teatro.com.

0: 23 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto da Mattia Guastafiera. E quindi adesso che c'è l'accordo, come funzionerà la missione per Hormuz, ma soprattutto funzionerà? Benvenuti all'orizzonte delle 20, dunque avete sentito la notizia che dopo l'annuncio dell'intesa di massima tra Stati Uniti e Iran, gli europei sarebbero pronti ad avviare la missione navale per garantire la navigazione nel Golfo Persico. Lo ha detto oggi il presidente francese Macron dal G7 che si è aperto ad Evian in Francia, il summit delle principali economie globali, in cui ovviamente ha fatto irruzione, non poteva essere altrimenti, l'ok al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. La missione comprenderà la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e anche l'Italia. La stessa Meloni oggi ha confermato che il governo farà la sua parte previa autorizzazione del Parlamento. Ma come funzionerà appunto la missione? Macron ha detto a Trump, anche lui è arrivato oggi a Evian, che la Francia dispiegherà una o due navi. L'obiettivo, oltre a garantire la navigazione, dovrebbe essere anche lo sminamento di quel tratto di mare che sappiamo fondamentale per tutta l'economia globale, e ormai lo sappiamo benissimo. Ma soprattutto, e questa è forse la domanda, l'incognita più grande, chi governerà davvero lo stretto? Ci sarà una navigazione libera come prima della guerra, come vorrebbero gli americani, o ci sarà un controllo da parte di Iran e anche di Oman con il pagamento di un pedaggio? Tante incognite che ancora oggi non hanno una risposta, forse non ce l'avranno nemmeno nei prossimi giorni dopo la firma ufficiale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran che avverrà venerdì a Ginevra, salvo colpi di scena, perché poi dopo la firma si aprirà una nuova fase di negoziati, 60 giorni per risolvere ancora tutte le questioni in sospeso, dal nucleare alla guerra di Israele in Libano. Tra l'altro Netanyahu dovrebbe parlare in questi minuti, una finestra dunque questa di 60 giorni che potrebbe ancora prendere qualsiasi direzione. E quindi come andrà non lo sappiamo, forse nessuno può saperlo in questo momento. Stasera proviamo almeno a mettere in fila le prossime tappe, gli ostacoli che ancora rimangono a questo percorso. Lo facciamo con i nostri ospiti. La prima che saluto è la nostra collaboratrice Veronica Gennari, in diretta da Evian, proprio a seguire il vertice del G7. Benvenuta Veronica.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora Veronica, buonasera a te. Oggi è arrivato Trump, dicevamo, che ha avuto un bilaterale con Macron. Di cosa hanno parlato i due? Ovviamente le TV hanno mostrato il momento in cui è atterrato e poi questo passaggio con i due, Macron e Trump, seduti fianco a fianco. Si è parlato soprattutto di Hormuz.
1: Sì, assolutamente. Effettivamente le televisioni, la prima cosa che hanno mostrato è stato l'arrivo del presidente Trump a Evian. Ricordo che comunque Trump è il leader che probabilmente è il più atteso qui a Evian, anche insomma a causa o grazie all'attualità delle ultimissime ore e di tutta l'attenzione che c'è sulla zona del Golfo, sullo stretto di Hormuz e sull'Iran. Abbiamo visto Trump arrivare effettivamente all'hotel dove alloggiano i leader, seguito da Marco Rubio. Una cosa già interessante è il fatto che Trump si sia detto, o almeno così ha detto ai giornalisti, molto felice di essere ad Evian. E questo è già stato visto come una dichiarazione particolare fatta da Trump, perché comunque sappiamo che tra il presidente statunitense e il presidente francese negli ultimi mesi non c'è proprio stato buon sangue, ci sono state diverse tensioni. Ci chiediamo se in questo vertice di 3 giorni che ci sarà ad Evian queste tensioni riusciranno un pochino a riappacificarsi oppure no. E poi effettivamente abbiamo visto un primo momento, il primo bilaterale che abbiamo visto è stato proprio quello tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente statunitense Donald Trump. Ecco, i due si sono effettivamente seduti, hanno parlato soprattutto di Hormuz. Il presidente francese si è felicitato dell'accordo che è stato per il momento, ricordiamolo, firmato elettronicamente dagli Stati Uniti e dall'Iran e che dovrebbe essere firmato poi ufficialmente venerdì a Ginevra. Ecco, effettivamente Macron ha detto che è un passo avanti fondamentale sia ovviamente per i due paesi ma anche per l'economia. Sappiamo infatti che al di là delle società civili e delle persone comunque che vivono in prima battuta il conflitto, la cosa che preoccupa tantissimo soprattutto gli europei che sono presenti effettivamente qui al G7 è lo stretto di Hormuz, è l'impennata che abbiamo visto dei prezzi del petrolio, e Trump sembrava voler rassicurare un po' i giornalisti, un po' forse anche lo stesso Macron, perché ha detto: nel momento in cui abbiamo detto che avremmo firmato ufficialmente questo accordo, guardate, i prezzi del petrolio sono subito scesi. Si è effettivamente insomma mostrato molto felice di questa caduta dei prezzi del petrolio. Ha poi dato qualche altra piccola informazione, ripeto comunque che per il momento non sappiamo effettivamente i vari punti in cui consisterà l'accordo. Trump parla di una quarantina di ore prima di sapere effettivamente cosa contiene nello specifico l'accordo. Quello che ha detto è che lo stretto di Hormuz sarà reso totalmente libero e navigabile, sminato possibilmente anche tramite la missione franco-britannica con l'appoggio di altri paesi, tra cui l'Italia. Questo ancora non ne abbiamo la certezza, non lo sappiamo. Ha detto che dovrebbe essere libero addirittura già a partire da venerdì. Queste sono state le dichiarazioni.
0: Potrebbe essere libero da venerdì, nonostante poi ci sia ancora una fase di negoziati, una finestra di 60 giorni in cui può accadere di tutto, e questo è importante sottolinearlo. Capiamo esattamente poi di cosa si tratta tra poco, però prima Veronica, tu dicevi, sappiamo come tra Trump e Macron non ci sia sempre stato buon sangue, no? Lo dicevi tu. E infatti Trump avrebbe detto a Macron che comunque non c'è bisogno di molto aiuto da parte degli europei per la missione di Hormuz. Questo è quello che è trapelato.
1: Assolutamente, voglio dire che è una dichiarazione che non ci stupisce, ma come non ci stupisce tutta la fatica che sta facendo Macron per invece prendere in qualche modo, anche se in seconda battuta, insomma un po' sullo sfondo, un ruolo dell'Europa comunque all'interno dei negoziati. Sono le dinamiche che vediamo tra Trump e Macron negli ultimi mesi, forse voglio dire anche negli ultimi anni, nell'ultimo anno, cioè Trump che vuole sempre di più allontanarsi dall'Europa e invece Macron che si pone un po' come il, diciamo, il vagone di punta, ecco, di questo treno che dovrebbe essere l'Europa, e spinge affinché l'Europa abbia comunque un ruolo importante. Non in ultimo abbiamo parlato anche di questa missione di sicurezza che i franco-britannici e altri paesi europei dovrebbero avere proprio all'interno dello stretto di Hormuz. Ci chiediamo anche che cosa uscirà effettivamente da questo vertice di 3 giorni, se i leader che sono presenti al G7 riusciranno in qualche modo ad imporre almeno alcuni limiti, ecco, a Trump, o se Trump assolutamente insomma seguirà solo e soltanto la sua linea. Però questo avremo la risposta mercoledì.
0: Eh sì, molto interessante questo da capire. Dunque fino a mercoledì saranno giorni intensi che tu seguirai. Veronica Gennari, ti ringraziamo, grazie davvero.
1: Grazie mille.
0: A presto. Era la nostra collaboratrice Veronica Gennari per la cronaca di questo primo giorno al G7 di Evian, primo giorno dominato soprattutto da questi annunci su Hormuz e dal bilaterale tra Trump e Macron. E quindi, come sentivate, ancora tanta incertezza, come in tutti questi mesi da quando è iniziata questa guerra all'Iran. Saluto Alessandro Vitale, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Benvenuto, professore.
2: Buonasera.
0: Professore, con lei per andare dentro quella che potrebbe essere almeno la forma che prenderà questa missione navale di Hormuz, lei ha capito che forma prenderà?
2: Ma in realtà era già stata programmata, si parlava già da tempo di mezzi pronti per questa missione militare francese e inglese, con il sostegno poi dei Paesi Bassi e dell'Italia. In realtà è una missione per garantire la sicurezza della navigazione. Però ci sono ancora diversi punti poco chiari.
0: Che sarebbero, professore? Perché ce ne sono tanti e facciamo fatica a elencarli tutti, i principali.
2: Sì, si fa fatica perché in realtà l'incertezza c'è. Di certo il programma di questa missione può migliorare la situazione indubbiamente dello stretto di Hormuz, perché è una via d'acqua strategica per il commercio mondiale, le forniture energetiche globali, ed è stato bloccato, come sappiamo, dall'inizio del conflitto fra Iran e Stati Uniti e Israele. Probabilmente questa missione riuscirà nell'intento di garantire nuovamente il rispetto del diritto internazionale del mare, però e soprattutto l'azione di sminamento, quella delle quali è incaricata l'Italia.
0: Perché c'è anche quella parte lì che spetta a questa missione europea, quella di sminare concretamente quel tratto di mare, no? C'è anche questo.
2: Sì, quello spetta all'Italia. In effetti i cacciamine italiani sono all'avanguardia, hanno una notevole esperienza, si sono già avvicinati al teatro delle operazioni, andranno a Gibuti e questa missione potrà indubbiamente migliorare la situazione dello stretto di Hormuz. Però ci sono problemi perché abbiamo anche attori non statuali che operano come per esempio le milizie Houthi dello Yemen e sono dotati di armi, di razzi che hanno già usato contro navi mercantili e militari nello stretto. Però va anche detto che dovrebbe essere raggiunto il pattugliatore Montecuculi che è armato di missili per la difesa contraerea, antinave, per i sistemi di difesa ravvicinata. Quindi è una missione che fa parte di questa coalizione internazionale che deve procedere per operare per lo sminamento appunto di 60 km di lunghezza e una larghezza di circa 30.
0: Eh sì, c'è questo tema soprattutto anche degli altri attori, no? Che operano nell'area che lascia grandi incertezze su quello che potrebbe essere il futuro, soprattutto sui rischi, professore, perché ormai abbiamo imparato a conoscere, ma per definizione, quello scacchiere medio orientale è uno scenario profondamente mutevole, segnato da cambi repentini e capovolgimenti, l'abbiamo visto in tutti questi mesi, soprattutto con gli Stati Uniti di Donald Trump. E dunque, considerando anche il fatto che ci saranno poi altri 60 giorni di negoziati che non sappiamo dove ci potranno portare, quale direzione possano prendere tra Washington e Teheran, avviare una missione navale di questo tipo con il coinvolgimento europeo lì di fronte alle coste dell'Iran, che rischi può comportare?
2: Ma indubbiamente c'è ancora l'instabilità perché nuovi contrasti con l'Iran possono sempre riemergere. Oltretutto, la politica estera americana oggi, come sappiamo, è anche soggetta a una variabilità continua. C'è poi il problema dell'interferenza della politica estera israeliana, assertiva e tutt'altro che tranquillizzante. Poi, naturalmente, bisognerà vedere l'assetto che riusciranno a dare al transito nello stretto di Hormuz perché c'è anche il problema, per esempio, dei pedaggi, c'è il problema della idea che hanno gli iraniani e l'Oman di imporre una tariffa. Bisognerà vedere se sarà una tariffa obbligatoria o se invece sarà qualche cosa che verrà richiesta in cambio di un servizio effettivo di assistenza al transito. Quindi sono tutte incognite. Di certo, però, è una buona notizia quella dell'apertura, un ritorno al rispetto del diritto internazionale del mare, almeno parzialmente, perché effettivamente oggi la tendenza è quella verso la territorializzazione del mare, cioè quella dell'estensione della sovranità territoriale sul mare, qualcosa che è stato evitato da
0: Sì, e
2: almeno 400 anni.
0: questa è sicuramente una buona notizia, almeno lo auspichiamo tutti quanti, però possiamo anche dire, professore, che se non si mettono delle precise garanzie al fatto che adesso il percorso negoziale possa davvero portare in una direzione ben precisa, portare le nostre navi in quel tratto di mare così vicino le espone, rischia di esporle a essere un obiettivo concreto, se non ci sono garanzie adeguate.
2: Indubbiamente è un problema infatti di garanzie, di accordo preliminare. È vero che l'inserimento in una missione internazionale è diverso rispetto a un'azione, decisa soltanto da un governo, però i rischi ci sono, sia di tipo statuale nei contrasti con gli attori della regione, sia di tipo soprattutto non statuale, perché effettivamente queste milizie che hanno già operato, nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, sono una incognita e sono effettivamente effettivamente una minaccia. Bisognerà vedere appunto quali regole riusciranno a darsi, quali accordi firmeranno e poi soprattutto se li rispetteranno.
0: È qualcosa che dovremo per forza sapere in questa settimana, se andrà davvero in quella direzione, immagino, no?
2: Sì, di sicuro. Le regole comuni, questa missione italiana, quella che ci interessa di più ovviamente, perché il problema è anche quello di un coinvolgimento, bisognerà vedere se queste procedure di difesa dei paesi NATO, un sistema di protezione comune, funzioneranno soprattutto appunto sulla base di regole che poi dovranno accettare anche gli attori regionali. Quindi la partita è ancora aperta, si può parlare indubbiamente di un passo avanti, è un problema enorme in termini di approvvigionamento energetico e quindi un passo ci voleva, bisognerà però appunto vedere quanto questo sia sarà poi produttivo o meno.
0: Grazie Alessandro Vitale, grazie professore, alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie.

0: Era Alessandro Vitale, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Un altro grande interrogativo di queste ore riguarda poi lo stesso memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran. Finora abbiamo parlato soltanto delle incognite relative alla missione nello stretto di Hormuz, ma poi rimane quello, l'accordo tra Trump e l'Iran, un'intesa di 14 punti, per quello che si è saputo, siglata al momento con una firma digitale a distanza, perché poi la firma fisica ci sarà il prossimo venerdì a Ginevra. Di questo parliamo insieme a Luciana Borsatti, giornalista e saggista, grande esperta di Iran. Benvenuta, Luciana.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, Luciana. Allora, che cosa vuol dire firma digitale? Partiamo da qui, perché anche questo è un aspetto che ha colpito molto, no?
1: Era previsto che ci fosse un arrivo in Europa di esponenti dell'amministrazione USA, dei delegati di Trump. Alla fine questo viaggio è stato in qualche modo annullato, però bisognava, per evitare, diciamo, incidenti dell'ultimo momento, perché questo memorandum è stato tormentato fino all'ultimo, la firma digitale, come dire, un modo per dire: ok, ci siamo messi d'accordo in coincidenza del compleanno del presidente Trump, così lui è contento, ma per evitare che ci siano scherzi lo firmiamo digitalmente.
0: Era una garanzia, una sorta di garanzia, insomma.
1: È una sorta di garanzia, però insomma è, diciamo che tutto molto debole, ma sarà anche debole la firma, se ci arriveranno alla firma definitiva con le strette di mano, presumo, che di solito si fa, e con le photo opportunity anche venerdì. Cioè, questo accordo è fortemente voluto da una parte, da una buona parte dell'amministrazione iraniana, della leadership iraniana, sicuramente molto voluto dall'amministrazione Trump e dal presidente in particolare, perché ha capito che si è proprio infognato in una strada senza uscita. E però ci sono molte insidie lungo questo percorso, e l'esito finale di questo accordo non dipenderà soltanto dalla buona volontà dei contraenti.
0: Anche da chi altro dipenderà, secondo te, Luciana?
1: Dipenderà principalmente da Israele, dal governo Netanyahu, che ha subito chiarito, non tramite lo stesso Netanyahu, che in questo momento si trova un po' in difficoltà col suo alleato Trump, ma è stato chiarito da almeno due ministri del suo governo che Israele non si sente vincolato a questo accordo e che rimane l'obiettivo primario del conflitto, rimane aperto, che è quello di fare un cambio di regime nella Repubblica Islamica. Infatti un altro ministro della componente più oltranzista, cioè Smotrich, ha chiarito che risolveranno il problema con la Repubblica Islamica, porranno fine alla Repubblica Islamica, lo dovranno fare da soli. Allora, se questa parte così determinante nelle sorti del governo di Netanyahu prende le distanze in questo modo dall'accordo, è chiaro che l'accordo sarà perennemente insidiato dal governo israeliano.
0: A rischio, e così a rischio anche qualsiasi ipotetica missione navale che possa garantire la navigazione nello stretto di Hormuz nei prossimi 60 giorni. Io speravo, Luciana, che tu mi rispondessi Netanyahu, perché noi attendevamo le risposte, le prime parole di Netanyahu, la prima conferenza stampa dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e sono arrivate proprio nei minuti in cui eravamo in onda. Ha detto Netanyahu: l'Iran non avrà mai il nucleare, questa è la missione della mia vita. E poi ancora: che cosa abbiamo ottenuto in Iran? Abbiamo eliminato una minaccia imminente, così ha risposto il premier israeliano. Venendo al nucleare, che è uno dei punti, forse il punto principale che è più a cuore Netanyahu, almeno da queste parole, non sappiamo al momento che tipo di percorso sul nucleare sia stato delineato tra le due parti, tra Washington e Teheran, ma sapendo quanto divide queste due parti, questo dossier, quale potrebbe essere il punto di caduta dopo tutti questi mesi in cui, insomma, una soluzione non siamo mai riusciti a intravederla?
1: Allora, sinceramente, facciamo un passo indietro. Allora, tutti quanti parlano della minaccia nucleare dell'Iran, cioè che il programma civile iraniano possa trasformarsi in un programma militare. Però queste qui sono tutte, come dire, affermazioni sulla base di informazioni, cioè sono intenzioni presunte della Repubblica Islamica. Nessuno ha mai provato negli ultimi decenni che la Repubblica Islamica volesse dare una svolta militare al suo programma nucleare
0: Sì,
1: civile.
0: si è parlato di un
1: Quindi questa
0: pretesto
1: faccenda.
0: americano per iniziare la guerra, certo.
1: No, ma è una giustificazione, come dire, è una giustificazione introdotta nel discorso per giustificare un conflitto che altrimenti giustificazioni non ne aveva. E infatti l'elettorato iraniano, scusate, l'elettorato americano, parte, una grossa parte del partito repubblicano negli Stati Uniti non riesce ancora a trovare un motivo per questa guerra. Nessuno ha
0: Certo.
1: mai provato che Teheran volesse dotarsi di un'arma nucleare, ma se anche volesse dotarsi di un'arma nucleare, che a questo punto non avrebbe tutte le ragioni, avendo subito due guerre, probabilmente proprio perché non aveva un'arma nucleare, bisogna stabilire se questa possibile arma nucleare fosse nelle intenzioni dell'Iran per andare a colpire lo Stato di Israele o semplicemente non fosse, non sia, non possa essere come strumento di deterrenza per evitare ulteriori attacchi. Allora, la deterrenza nucleare è un discorso, l'avere l'arma nucleare a scopo offensivo è un altro. Sappiamo benissimo che un'arma nucleare a scopo offensivo vuol dire comunque la fine della nostra civiltà e non
0: Certo,
1: soltanto
0: ma
1: di quella
0: infatti Luciana,
1: iraniana.
0: considerando, avendo ben presente le propagande, no, che hanno poi portato anche alle azioni militari che abbiamo visto, se di nucleare si parla in questi 14 punti, in che termini si deve parlare tra Washington e Teheran? Con quale punto di caduta?
1: Allora, non è significativo che Obama, che non parla mai, abbia parlato un paio di giorni fa alla ABC e abbia detto che Trump non è in grado di fare un accordo migliore di quello che ha fatto lui dopo 2 anni di negoziati. Quindi il punto di caduta di questi negoziati, se saranno in grado di portarli avanti per i prossimi 60 giorni, sarà probabilmente che l'Iran manterrà il proprio diritto all'arricchimento dell'uranio, benché sotto una supervisione internazionale che garantirà che questo arricchimento dell'uranio non andrà oltre una certa soglia. L'altro problema, che è esattamente quello che ha ottenuto Obama
0: Obama,
1: dopo due
0: sì.
1: anni di negoziati. Allora, l'altro problema che si è creato nel frattempo, ma solo ed esclusivamente perché Trump è uscito da quell'accordo, è che l'Iran nel frattempo si è creato una scorta di uranio arricchito al 60%, quei famosi 440 kg di uranio arricchito al 60%, di cui in qualche modo bisogna liberarsi. Allora, questo è l'altro termine del negoziato. Allora, Teheran si è dichiarato disposto a diluire quelle scorte di uranio arricchito fino ai minimi termini, oppure di trasferirle in un paese terzo. D'accordo? Questa è l'altra questione. Allora, quale sarà il punto di caduta su questo? Sarà abbastanza vicino a queste due ipotesi, la diluizione per renderlo non più così pericolosamente vicino ad un'ipotetica arma atomica, oppure il trasferimento altrove. La Russia si era offerto di farlo, vediamo. Però è difficile che si arrivi a qualche aggiustamento diverso da questi che abbiamo appena ipotizzato. È difficile che si arrivi a questo. Però nel frattempo, allora, Netanyahu ha scopi propagandistici di propaganda elettorale per non essere sconfessato dal proprio elettorato, dai propri sostenitori. Continua a dire che è stato ottenuto il risultato che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e continuiamo così. L'hanno detto pure le potenze europee, l'ha detto pure il nostro premier Meloni, va benissimo, continuiamo a dirlo, ma il problema sappiamo che è ben altro. Il problema è che abbiamo di fronte una Repubblica Islamica dell'Iran che non si è mai piegata all'ordine del Medio Oriente che avrebbe voluto per decenni l'America, non si è mai piegata, non lo sta facendo nemmeno adesso. E tantomeno sarà pronta a piegarsi al nuovo disegno israeliano, per il Medio Oriente che rappresenta sostanzialmente la capacità di espansione di Israele nel territorio della Grande Israele, inglobando non soltanto i territori palestinesi, ma anche ampie porzioni del Libano.
0: Sì.
1: Cioè, è questa la vera questione. Se poi vogliamo parlare della minaccia nucleare dell'Iran, come abbiamo fatto per decenni, continuiamo a farlo, ma ci stiamo raccontando le favole.
0: E questo è di tutta evidenza. Luciana Borsatti, ti ringraziamo per essere stata con noi. A
1: Grazie a voi, salve.
0: presto, a presto. Luciana Borsatti, giornalista e saggista, esperta di Iran. E con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20 dedicata al Medio Oriente. Ne faremo altre, è inevitabile, soprattutto in questa settimana che ci porterà venerdì a questa firma ufficiale al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Un saluto da Mattia Guastafierro, a domani al solito orario, ciao!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: J-Laus Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: puntata DJ Louse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jazz rock, carcere rock e blues e jazz e folk e country. In quest'anno siamo stati di qua e di là in giro per il mondo, attraversando più volte l'oceano e vagando per i continenti. Oggi siamo ancora una volta negli Stati Uniti d'America.
2: Lunedì 5 ottobre del 1967 alle 5 del mattino, circa 200 persone raggiunsero il centro di arruolamento della città di Oakland, in California, e ne bloccarono gli ingressi. Verso le ore 13 dello stesso giorno, nella non lontana San Francisco, un certo David Harris parlava a una folla di più o meno 2000 persone che si era lì radunata. Fu tirato fuori un cestino e fu fatto passare fra la gente. Quello che David Harris stava dicendo era che era arrivato il momento di scegliere: o si decideva di essere complici di omicidio oppure si decideva di essere fuori legge. Il cestino continuava a girare tra la folla fino a che non ritornò alla base pieno strabordante di carte.
3: Nel 1967 la guerra del Vietnam era cominciata ormai da molti anni ed era cominciato da molti anni anche il coinvolgimento degli Stati Uniti d'America in quella guerra. Prima con il presidente Kennedy e poi ancor più con il presidente Johnson, che già nel 1964 e più ancora l'anno successivo aveva aumentato il corpo di spedizione e aveva intensificato moltissimo le azioni militari. Dentro gli USA cresceva intanto l'opposizione alla guerra. Era la prima volta che le persone comuni venivano a conoscenza in maniera dettagliata di quello che accadeva in una guerra che coinvolgeva gli USA. Nascevano in quegli anni i cosiddetti underground papers, giornali indipendenti che hanno avuto un ruolo enorme nello sviluppo della controcultura hippie rock di quegli anni e che hanno avuto un ruolo enorme nel movimento di opposizione alla guerra del Vietnam.
2: In quel cestino pieno fino all'orlo, in quel giorno di ottobre del 1967, che cosa c'era? C'erano delle carte, abbiamo detto, ma cosa erano queste carte? Erano le cartoline di reclutamento militare che tanti giovani avevano ricevuto e che sceglievano di rifiutare per protesta. David Harris chiamava all'obizione, a questa forma pacifica di dissenso. Più di 1000 persone rifiutarono il reclutamento in giro per gli Stati Uniti. Il 20 ottobre di quell'anno le cartoline furono radunate tutte insieme e riconsegnate al Ministero della Giustizia. A Oakland si registrarono i disordini maggiori di quella settimana di protesta, che va sotto il nome di Stop the Draft Week, settimana di stop all'arruolamento. Circa 4000 persone avevano invaso le strade della città, da San Francisco erano stati mandati i rinforzi di polizia, ci furono degli scontri. E chi era questo David Harris? Era un attivista contro la guerra in Vietnam, aveva fondato un'associazione che si chiamava Resistance proprio per convincere le persone a rifiutare di arruolarsi. Nella prigione californiana di Santa Rita, non lontano da Oakland, conobbe la sua futura moglie.
3: Anche lei era stata arrestata, insieme a una settantina di altre donne, tra cui sua madre, durante la Stop the Draft Week, mentre tentava di impedire i precettati di entrare nel centro di arruolamento di Oakland. Rimase in carcere un mese e mezzo. Lei è stata una grande oppositrice della guerra in Vietnam. Ha invitato i cittadini alla disobbedienza fiscale, a non pagare il 6% delle tasse da loro dovute, perché era la percentuale dovuta per le spese militari. Nel 1972, a Natale, ha fatto parte di una delegazione pacifista che ha addirittura attraversato fisicamente il Vietnam nel nome ed in nome dei diritti umani. Lei ha anche denunciato le violazioni dei diritti umani che a suo parere venivano compiute dal governo comunista di Hanoi. Lei si è sempre battuta per la pace, per i diritti civili, per un mondo più equo. La canzone che ci ascoltiamo è un inno. La musica è di Ennio Morricone. Years to you, lei è John Bites.

0: John Baez, Here's to You, Nicola and Bart. Chi erano Nicola and Bart? Erano Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due anarchici di origine italiana emigrati negli Stati Uniti d'America e qui condannati a morte. È l'aprile del 1920, un calzaturificio viene rapinato. Durante la rapina muoiono due persone, tra cui un poliziotto. Sacco e Vanzetti sono accusati di essere i rapinatori e gli assassini. Il processo è indiziario, manca di qualsiasi prova certa. Non solo vengono accettate testimonianze sballate, come quella di una persona che riconosce Vanzetti alla guida di un'auto mentre Vanzetti non sapeva guidare. In aula vengono fatte tante domande ai due imputati relativi alle loro idee politiche. Non serve a scagionare Sacco e Vanzetti neanche la confessione di un signore che aveva partecipato alla rapina e che dice che loro non c'erano.
1: Erano anarchici ed erano stranieri. Sacco e Vanzetti vengono condannati a morte. Tutto il mondo si indigna. Negli Stati Uniti e fuori si susseguono le manifestazioni di protesta per questo processo ingiusto e per questa condanna ingiusta. Era evidente il movente politico che guidava le autorità statunitensi. Era evidente che si volesse una condanna esemplare. La notte, tra il 22 ed il 23 agosto del 1927, Sacco e Vanzetti salirono sulla sedia elettrica. Gli USA non sono un paese che ammette facilmente i propri sbagli. Solo 50 anni dopo, nel 1977, lo stato del Massachusetts, dove furono giustiziati, ammise gli errori commessi. I due anarchici italiani furono riconosciuti innocenti e riabilitati dall'allora governatore Michael Dukakis, quello che sfidò George Bush perdendo alle elezioni per la presidenza del 1988. A Torre Maggiore, un paesino in provincia di Foggia, il paese di Nicola Sacco, c'è al cimitero una stele con su scritte le parole di Michael Dukakis: che ogni stigma ed ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, dai nomi delle loro famiglie e dei discendenti, e invita il popolo del Massachusetts a trarre il coraggio per impedire alle forze dell'intolleranza, della paura, dell'odio di unirsi per sopraffare la razionalità e la saggezza con cui il nostro sistema legale ambisce ad aspirare.
0: Nel 1971 un regista italiano gira un film dal titolo Sacco e Vanzetti, nel quale racconta questa storia. La canzone che abbiamo ascoltato è presa dalla colonna sonora. La produzione è italo-francese, nel ruolo di Vanzetti c'era Gian Maria Volonté. Il film esce nel 71, nel dicembre del 69 c'era stata la strage di Piazza Fontana. Anche in quel caso la colpa era stata data agli anarchici. Anche in quel caso due anarchici ne avevano fatte le spese: Pino Pinelli, che era morto cadendo dalla finestra della questura di Milano dopo esservi stato trattenuto per 3 giorni, e poi Pietro Valpreda, che finì in carcere da innocente. E non è un caso che il regista Montaldo abbia girato questo film e che lo abbia fatto in quel momento. Alla famosissima colonna sonora del film lavorano Ennio Morricone e John Baez. Aiuto regista di Montaldo in questo film era stato Stefano Rolla, che purtroppo ha perso la vita nell'attentato di Nassiriya, dove stava girando un documentario sulla missione in Iraq.
1: Già nel 67 John Baez comincia a interpretare una canzone in italiano contro la guerra in Vietnam. La sua interpretazione divenne famosissima, lo è tuttora. John Baez canta: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

0: c'era un ragazzo nell'interpretazione di John Baez. La prigione di Santa Rita, dove John Baez e il suo futuro marito, David Harris, come abbiamo raccontato, furono arrestati, dove si conobbero, dove si innamorarono, è una delle più grandi della California e di tutti gli Stati Uniti. La costruzione originale risale al 1947, poi negli anni 80 ha visto la costruzione di una struttura moderna. Ricordiamo tutti Furio Colombo, giornalista, anche parlamentare, che ci ha lasciati nel gennaio del 2025, grande esperto di Stati Uniti d'America, corrispondente dagli Stati Uniti. Ecco, Furio Colombo nel gennaio del 1968 era di rientro dalla California e ha raccontato di essere andato a trovare John Baez, che era detenuta appunto nella prigione di Santa Rita. Gli dissero che era in cella di isolamento e che non era possibile nessuna visita. Lui si accorse che il telegramma, così raccontò, che il telegramma con gli auguri di Capodanno che le era stato inviato da Michelangelo Antonioni, Franco Risi e Federico Fellini, era ancora nella sua casella, cioè non le era stato consegnato. John Baez però riesce a fare avere a Furio Colombo una lettera. Lui torna in Italia e la pubblica sull'Espresso. Racconta della protesta che l'ha portata in isolamento, di quella che per lei è la chiama una strana esperienza, e scrive: resistere in una prigione, rifiutare gli ordini, restare immobili e dire no, nel silenzio completo di un refettorio, con tutte le detenute in piedi, con tutti i guardiani intorno, come nei film, senza sapere chi starà dalla tua parte e chi no. Beh, noi alcuni anni fa abbiamo avuto l'opportunità qui a Jailhouse Rock di chiedere proprio a Furio Colombo, prima che ci lasciasse, di raccontarci quell'episodio della sua vita. Poi, diciamo, si è evolta la chiacchierata, è passata anche a parlare di un altro episodio, ovvero quello che ha riguardato il giorno della morte di Martin Luther King, e anche questo ha visto il coinvolgimento diretto di Furio Colombo. Ci sembra un ricordo veramente che ha una valenza storica e quindi vogliamo farvelo riascoltare. Quindi sentiamo prima di tutto cosa ha raccontato Furio Colombo ai microfoni di Jailhouse Rock riguardo l'episodio su John Baez.
1: L'episodio lo ricordo soprattutto nei tre momenti dell'arresto, dell'accompagnamento in carcere. Io sono andato con lei in quel caso nel carcere di Santa Rita, in California, in un posto desolato e sperduto della California, e poi nel giorno in cui, 2 mesi dopo, sono andato a prenderla per riportarla nella sua casa di Whiskey Row vicino a Palo Alto, dove abita tuttora. E lo abbiamo ricordato poche settimane fa, quando lei è venuta a Roma così per stare con i suoi amici per qualche giorno. E abbiamo riparlato di quell'evento e del fatto che l'abbiamo vissuto insieme, ecco, un evento abbastanza emozionante, di quelli che non si dimenticano facilmente.
0: C'è un altro grandissimo episodio della sua vita che mi piacerebbe che lei raccontasse qui. Noi qui a Jailhouse Rock tante volte abbiamo testimoniato la grande musica nera e la grande musica che si è battuta per i diritti civili degli afroamericani. Lei, se non sbaglio, lei era in casa della famiglia di Martin Luther King il giorno in cui è stato ucciso, è vero?
1: Sì, è vero, con i bambini e con la moglie. E quindi è stata un'esperienza drammatica, impressionante, di quelle che non si dimenticano facilmente, anche perché i bambini erano piccoli allora, Martin Junior avrà avuto 11 anni, 12 anni e tutti gli altri, erano, gli altri due erano più piccoli, e quindi c'era anche il problema che cosa si fa intorno a una tavola in una famiglia nel momento in cui si apprende una notizia di questa tragica grandezza. Il momento, oltre che tragico, aveva anche delle difficoltà logistiche: che fare, come fare, chi prende l'iniziativa, chi resta coi piccoli. C'era ancora l'anziano padre di Martin Luther King, c'era Jesse Jackson. In pochi istanti si è dovuta elaborare una strategia che era nello stesso tempo segnata dalla gravità incredibile di questa tragedia, ma anche dalla necessità di fare bene, di fare in fretta, di fare le cose giuste. A me è accaduto di essere poche ore dopo a Memphis, davanti all'Hotel Lorraine, di incontrare subito Andrew Young, che era la persona che nelle fotografie e nei filmati del momento si vede reggere la testa, è l'uomo che regge la testa di Martin Luther King, colpita dal fucile di precisione sulla terrazza, sul balcone dell'hotel Lorraine, e con il suo aiuto e l'identificazione del punto da cui era partito il colpo, aveva una troupe della RAI, con loro sono andato salendo e scendendo, anche usando le scale antincendio, in tutti i caseggiati che fronteggiavano il luogo e dal quale sarebbe stato possibile sparare. Non abbiamo trovato altro che case desolate e vuote, tranne un ospizio per persone molto anziane e non in grado di rispondere a domande, e dunque il buio è rimasto buio, ed è, come si sa, rimasto buio per sempre, perché quando pochi giorni dopo è stato arrestato James Ray, è stato condannato, ma anche nel parere della famiglia di Martin Luther King non è mai stato lui il colpevole, era un capro espiatorio messo in posizione da non poter sfuggire, date le cose che gli erano state fatte compiere e fare, i luoghi in cui era stato ordinato di andare. Cioè, era certamente un personaggio della malavita, obbediente per compenso a certe indicazioni, ma che non aveva mai sparato, non sapeva che l'omicidio avrebbe riguardato Martin Luther King. Quindi è stato anche un attraversamento di una parte che, se lo spirito e le condizioni psicologiche fossero state più lievi, si potrebbe definire da film. In realtà era da tragedia, che si è rivelata ancora più grave quando si è capito che, come l'assassinio di John Kennedy, sarebbe rimasta un mistero.
0: Era Furio Colombo ai microfoni di Jailhouse Rock, una testimonianza oramai di molti anni fa, che però abbiamo voluto farvi riascoltare perché veramente rimane come una testimonianza storica. L'impegno politico di John Baez non è legato solo alle proteste degli anni 60 e 70 contro la guerra del Vietnam, si è sempre battuta per i diritti civili, molte sono le cause per le quali ha pacificamente lottato. Si è battuta tra le altre cose contro la pena di morte. Nel carcere di San Quentin, in California, c'è una camera a gas. Nel 1992 vi viene ucciso Robert Alton Harris. Era dal 1967, ancora l'anno dell'arresto di John Baez, che non c'erano condanne a morte in California. Nel 92 John Baez è al carcere per protestare contro questa esecuzione. Canta una canzone, un vecchio gospel. Nel 2005 il governatore Schwarzenegger nega la grazia a Stanley Tucci Williams, condannato 25 anni prima per omicidio, ma che poi aveva fatto un grande percorso interiore e sociale in carcere. Qualcuno lo propose addirittura per il Nobel per la pace. Anche allora John Baez era a San Quentin insieme a migliaia di persone che protestarono contro quella esecuzione. Anche allora cantò lo stesso gospel. Dondola piano, dolce carro che vieni a portarmi a casa. Se arrivi lassù prima di me, di a tutti i miei amici che sto arrivando anche io. Ci ascoltiamo. Swing low, sweet.

0: Amen.
1: Swing Low Sweet Chariot, ancora con John Bites in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso, come ogni settimana, Jailhouse Rock entra in carcere e lo fa con il giornale Radio dal Carcere. Da Roma Re Bibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, questo strumento veramente unico di informazione diretta dalle carceri italiane, ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Ho 100 domande. Cominciamo col dire che abbiamo già parlato spesso di come si possa elaborare una nuova forma di penitenza per i detenuti. Affrontare questa situazione mette in gioco loro, quanto polizia penitenziaria, educatori e magistrati. E quindi mi rivolgo alla società in toto, o meglio proprio al senso civico dell'animo umano. Ho appurato di persona, vivendo l'esperienza della detenzione, un fatto. Carcerazione e la messa in libertà sono sistemi antiquati e per nulla risolutivi. Dico questo perché niente e nessuno fa davvero qualcosa di concreto affinché abbiano un senso mettere in gabbia, non cercare di insegnare niente a persone che il più delle volte sono stati soltanto svantaggiati e non hanno trovato strada e posto nella loro esistenza. E credo che sia una grave mancanza della società stessa. Come si può concepire la reclusione come unica soluzione se non si lavora davvero per

0: Dare possibilità di recupero a uomini e donne che non hanno avuto altra scelta che sbagliare. Come si può non considerare inutile l'uscita di scena di queste persone al fine di punire, senza però migliorarle? Come si può, senza le giuste opportunità alla fine della pena, come si può usarle come un prodotto economico per tutte le messe in opera in corso del trattamentale riabilitativo, che per lo più sono delle farse teatrali studiate a tavolino solo per far spendere soldi ai contribuenti, ma che poi non danno nessun risultato e che spesso non portano da nessuna parte? Come si può non creare qualcosa come posti di reinserimento nel mondo lavorativo al di fuori delle mura? Agevolare gli imprenditori e rimettere in gioco queste mani, queste menti, in un piano studiato bene di messa in prova lavorativa? Come si può non investire in questo progetto e dire di essere civili? Come si può lasciare la cura della giustizia e della società sotto organico e comunque asserire di essere una democrazia giusta? Come si può dire di essere civili tenendo nel disagio più completo e disumano, ammassando delle persone in celle e privandoli di ogni diritto, perfino quello della salute? Perché si sono colpevoli per la legge, ma la legge in che modo viene applicata? Siamo certi si possano definire giustizia? Mi chiedo solo come si può. Andrea, G12.
1: Vorrei tenerti tra le braccia. Lunedì scorso, mentre mi trovavo qua recluso a Rebibbia, è nato Lorenzo, il mio primo nipotino. Io l'ho saputo 5 giorni dopo, perché le mie telefonate mensili erano finite. Guardo oltre le sbarre e mi immagino di tenerti tra le braccia, piccolo, indifeso, e ti guardo giurando a me stesso di proteggerti, di amarti e insegnarti cos'è la vita. Se il Signore nostro misericordioso me lo concede, presto sarò fuori di qui e potrò realmente stringerti a me, e ti guarderò come se non avessi mai visto nulla di più bello. È importante poi volgere lo sguardo verso la tua mamma e le dirò: grazie figlia mia per avermi donato questa gioia immensa. Voglio essere presente in ogni istante della vostra vita, voglio vivervi come non avrei mai pensato fosse possibile. Vi amo e vi amerò fino alla fine del tempo. Gabriele, G12.
2: Buongiorno, benvenuti a tutti dalla redazione femminile di Radio Bollate. Vi terremo compagnia così.
3: Ah, come attesa. In carcere l'attesa è la cosa principale, perché comunque aspetti tutto. L'attesa principale è di uscire, quindi della libertà, ma attesa di tutto, perché qua ogni cosa devi aspettare, non puoi permetterti di pretendere, e quindi devi avere tanta pazienza, aspettare il vitto quando lo danno loro, aspettare la spesa quando lo danno loro, aspettare di parlare con un'educatrice quando lo dice lei ed è libera lei. Aspettare qua è un attendere continuo, in tutto per tutto, e infatti io qui ho imparato la pazienza che non ho mai avuto. Io ero una che voleva sempre tutto subito. Qua ho dovuto imparare invece che bisogna aspettare i tempi di tutto, di ogni cosa. In cella sei in 5, in 6, devi aspettare di andare in bagno, devi aspettare di poterti addormentare quando c'è silenzio, la mattina devi aspettare che ti vengano ad aprire la cella, è un continuo aspettare.
4: Sì, come dice Mayra, è tutta un'attesa. Secondo me la sfida difficile ma fondamentale e incredibile è riuscire a rendere questa attesa un qualche cosa di significativo, cioè non vivere in un senso di, come dire, come se fossimo appesi a un filo col fiato corto, ma riuscire a respirare e a dare un senso al tempo e a questi attimi di attesa.
2: Attendere. Qui si attende tutto. Aspetti, come diceva Mayla, qualsiasi cosa, e anche il gesto più semplice diventa difficile, anche aprire la porta. Qui non puoi, devi aspettare che venga la gente ad aprirti la porta per uscire, soprattutto la mattina. A casa apriamo la porta e andiamo al lavoro. qui non lo puoi fare. Poi aspettare, io ho imparato a non aspettarmi più niente, perché si dà tutto per scontato, ma qui no, qui io non mi aspetto niente, ogni giorno aspetto che succeda qualcosa, e forse anche quando non succede niente non è poi così male, perché forse è meglio.
5: A me l'attesa mi ha insegnato una cosa, oltre alla pazienza come Maila, ma anche la perseveranza. La perseveranza nel senso che se devo aspettare per arrivare a un obiettivo, non sto ferma e faccio di tutto per ottenerlo. Per esempio, è solo un anno che aspetto che il tribunale mi aggiorni il fine pena. Ho fatto il continuato l'8 maggio 2025, mi sono stati tolti 8 anni. Siamo al 12 maggio 2026, il signor procuratore, perché poi non dipendiamo solo dal carcere, ma dipendiamo anche dai tempi dei tribunali, che sono veramente paradossali. Sto ancora aspettando che mi venga aggiornato un fine pena abbassandolo dal 2036 al 2029, con tutte le conseguenze del caso in senso positivo. Ma no, ma io non mi dispero e continuo a scrivere istanze al magistrato, al tribunale, mi do da fare nel limite del mio possibile, quindi la perseveranza è quella che mi tiene viva.
3: Ho dimenticato, penso, la cosa principale, l'attesa del colloquio con i familiari, l'attesa dei tuoi figli. Quell'attesa lì è veramente un misto di previsione di felicità, di malinconia, perché comunque intanto ti viene addosso la malinconia, non vedi l'ora di incontrarli, di vederli, di abbracciarli. Questa è un'attesa importante.
4: Io a tutto questo aggiungerei l'attesa che vivono le persone fuori, che ci vogliono bene, quindi l'attesa loro della nostra telefonata, che non può essere mai di un orario preciso, l'attesa del colloquio per vederci, l'attesa di una mail e l'attesa di poter convivere e vivere con noi le esperienze di prima. Quindi c'è anche l'attesa delle persone che ci amano, che non è semplice.
2: Quindi mentre noi aspettiamo finisca questa giornata, dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima.
6: Il GRC, il giornale radio dal carcere, e noi come sempre rimaniamo all'interno del carcere di Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti che settimana dopo settimana ci tengono compagnia con le loro cover e che lavorano, suonano e vivono in quel carcere. Oggi ci propongono un brano di Leonard Cohen che è stato cantato anche da John Baez, qui con il supporto del reparto femminile del carcere. Da Bollate ci ascoltiamo Suzanne.

Susanna, a cantare non era ovviamente John Baez, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E arriva adesso un altro grande amico della nostra trasmissione, Carmelo Musumeci, prima ergastolano stativo, poi ergastolano semplice, poi misura alternativa e poi finalmente uomo libero qui a Jailhouse Rock. In questi lunghi 16 anni di trasmissione abbiamo seguito tutto il suo percorso, ma continua a raccontarci il carcere, la pena dell'ergastolo nella sua rubrica L'ergastolano.

0: La forza della giustizia e di una società sta nel perdonare il colpevole in tempi accettabili, perché altrimenti, col passare degli anni, il colpevole diventa una vittima e qualsiasi popolo si dovrebbe vergognare della sofferenza quando questa non è più necessaria. La pena, per funzionare, dovrebbe essere un'opportunità e non solo una punizione, perché la giustizia non vuol dire vendetta, ma anche compassione verso chi ha fatto del male. E poi bisognerebbe chiedersi che se ne fa la società della punizione del colpevole se è solo carcere, che non produce pentimento. Credo, o mi piace pensare, che le vittime dei reati desiderano più che i loro carnefici soffrono e scontrano una pena che li faccia bene, per far uscire loro il senso di colpa per il male fatto. Credo anche che per prevenire i crimini bisogna umanizzare le pene, perché una pena cattiva e dannosa è controproducente non solo per chi la subisce, ma anche per la società.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci e noi torniamo alla musica di John Baez.
2: Una canzone le cui origini si perdono indietro nel tempo. Un inno per i diritti civili. Anche questa ha probabilmente origini gospel. Forse il primo nome cui è legata è quello di Pete Seeger. Pete Seeger è stato il primo riferimento musicale di John Baez. La canzone è molto legata anche al nome di John Baez stessa, che l'ha incisa e cantata tante volte, anche in occasione di momenti di protesta. Fu cantata in coro da coloro che marciavano a Washington nel 63 con Martin Luther King. John Baez l'ha ricantata alla Casa Bianca davanti a Obama, l'unico politico che abbia mai esplicitamente appoggiato, del quale ha detto che le ricordava appunto il suo amico Martin Luther King. La conoscete tutti? We shall overcome.
3: It's not this thing we shall overcome.

0: We Shall Overcome in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a John Baez. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E nei giorni scorsi il ministro Nordio ha avuto, direi, l'ardire di affermare che finalmente il carcere sta sulla giusta via della deflazione. Ecco, non è ovviamente quello che i numeri ci dicono, ma questo lo sa anche lui, il tasso di affollamento è ormai al 140%, abbiamo tanti istituti che sono sopra il 200% e quasi tutti superano il 150%. Però cosa voleva dire il ministro Nordio? Voleva dire che comunque il suo governo sta gettando le basi per una deflazione futura, diciamo che si vende la pelle dell'orso prima di averla uccisa, la starebbe gettando attraverso due pilastri, secondo lui, della sua politica. Il primo sarebbe un fantomatico piano carceri, fantomatico perché in realtà da quando è stato lanciato nel gennaio del 2025 i posti sono diminuiti di 537 unità. Abbiamo oggi 537 posti in meno nelle nostre carceri, perché quello che succede è che le sezioni sono spesso in necessità di manutenzione, ma non vengono stanziati i fondi, quindi le sezioni vengono chiuse e i detenuti vengono ammassati nella rimanente parte del carcere. In ogni caso, se anche così non fosse, noi non crediamo ai piani di edilizia penitenziaria. La storia ci ha insegnato che più galere si costruiscono e più in fretta le si riempiono, perché è troppo facile cedere alla tentazione di promettere carcere, carcere, carcere per ottenere facile consenso. L'altro pilastro di questa decarcerizzazione sarebbe un decreto attraverso il quale i detenuti certificati con una tossicodipendenza o un'alcondipendenza potrebbero andare scontare la pena in una strana forma di detenzione domiciliare. Il ministro Nordio fa passare questa misura come qualcosa di rivoluzionario. In realtà si è alzato un po' il termine di pena residua per accedere a benefici che già esistevano nella nostra storia, ma si è anche mischiata questa opportunità con una strana gestione privata, non è ancora chiaro affidata bene a che tipo di comunità, della pena nei confronti delle persone tossicodipendenti. Vedremo che cosa succederà.
1: In realtà una seria politica sulle droghe dovrebbe partire dalla scelta di depenalizzare e decarcerizzare all'origine, quindi non far entrare in galera una persona e poi mandarla in comunità, non farla entrare proprio, e quindi depenalizzare in modo radicale, in modo che ovviamente non cambia, noi così non roviniamo le vite delle persone. Le persone devono essere, i ragazzi tossicodipendenti devono essere presi in carico prima che incrocino il sistema penale. Guardate che questo è un tema che potrebbe essere un tema anche su cui costruire consensi maggioritari. Fu vinto un referendum vari decenni fa sulla questione delle droghe contro eccessi proibizionistici. Avremmo con noi tutta quella massa di giovani che sono a volte consumatori, a volte no, e comunque sono aperti a stili di vita differenti, ad evitare punitivismi e proibizionismi, e forse li riporteremmo al voto se parlassimo di questo, così come è accaduto con la riforma costituzionale.
0: E noi torniamo alla musica di John Baez, siamo quasi in chiusura di questa trasmissione, la sigla finale corre verso di noi. Dalle canzoni che abbiamo ascoltato lungo questa puntata potrebbe sembrare quasi che John Baez nella sua vita abbia cantato solamente cover, canzoni scritte da altre persone. In realtà non è così. John Baez ha anche una grande storia come autrice. Ne è testimonianza l'album del 1975 dal titolo Diamonds and Rust, l'album che vende più copie in assoluto tra i suoi dischi. La notissima canzone che dà il titolo all'album parla di Bob Dylan, di cui John Baez aveva, con il quale aveva avuto una importante relazione non solo musicale ma anche sentimentale. Noi chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock ascoltando Diamonds and Rust.

0: Diamond and Rust, finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a John Baez. Durante la settimana vi invitiamo ad ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi. Potete farlo facilmente attraverso il sito www.jailhouserock.it. Vi invitiamo anche a seguirci su Facebook e su Instagram, perché potete trovarci anche là. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita a volte anche che qualcuno venga suonato. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze, per la penultima puntata di questa stagione invernale di Jailhouse Rock, la 16ª. Poi ci ritroveremo dopo la pausa estiva. Intanto l'augurio agli ascoltatori e alle ascoltatrici è di passare bene questa settimana. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Colnell.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutte e tutti, fatevi un applauso. Basta, il momento villaggio turistico finisce qui. Io sono Ira Rubini, qualcuno forse mi conosce o mi sente ogni tanto. Questo è il Suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, che in questa fine, diciamo, di palinsesto, in questo giugno, ancora vi propone tante serate qui in auditorium. Questa è una serata che sentiamo particolarmente anche noi di Radio Popolare. Carlo Monguzzi era una figura, insieme a molti altri attivisti, movimentisti e persone che si sono impegnate, e in parte ce ne sono anche tante qui in sala questa sera e probabilmente molte all'ascolto, che insomma rimpiangiamo moltissimo. Ci ha lasciato da poco. Mi vorrei anche ricordare Emilio Molinari, che nella fotografia che corre dalla locandina di questo spettacolo è proprio insieme a Carlo, nell'avventura che vi verrà raccontata, ma molto più che raccontata, vi verrà agita in uno spettacolo importante che si chiama Il rifiuto dei rifiuti. Ne approfitto per ringraziare Nora Picetti e anche tutti coloro che poi ringrazieremo alla fine dello spettacolo che hanno reso possibile questa serata. Ringraziamo voi per essere venuti qui in una serata di lunedì molto calda, vi ricordo che saremo qui anche lunedì prossimo, questo giovedì, il giovedì successivo. Insomma, se volete venirci a trovare, le nostre serate in auditorium, come sapete, sono sempre aperte a tutte e a tutti. E adesso inizia lo spettacolo, quindi noi cambiamo le luci, cambiamo l'atmosfera. Buona visione, buon ascolto.

0: In principio c'era solo il cane, il Tony, che lui viveva lì nella zona della cava. Quella mattina di 35 anni fa era tutto agitato. Se lo sentiva anche lui che stava per iniziare qualcosa di grande. Appena arrivato il Vittorio, gli è subito corso incontro, gli ha fatto un sacco di feste. Poi sono arrivati il Dario, la Marisa, la Claudia, l'Enrico. E così pian piano, davanti al cancello della cava Sant'Antonio di Buscate, si è formato il presidio. Uè Marisa, ma che ore sono? 7:20. Ma sicuri che vengono? Certo che vengono, se no cosa avevano vinto a fare l'appalto per la discarica? Ma dai, chi è che lavora al 5 di agosto? Non è per lavorare che vengono oggi, ma per far vedere che i lavori sono iniziati. Così se noi li fermiamo è reato. Dobbiamo aspettarli qui e non farli entrare in cava.
1: Vabbè, aspettiamo. Ore?
0: 7:21. E mentre loro aspettano, io vi racconto di Buscate. Mio nonno diceva che il nome deriva da bosco, perché una volta c'era un bosco immenso che copriva tutta l'area, legnano, busto, cassaro, magenta, e il Ticino su fino al Lago Maggiore. A sud-est, Milano, 40 chilometri. Potevi andarci senza mai scendere dagli alberi. E in quel bosco la gente trovava tutto quello che serviva: legna, funghi, frutta, castagne, la selvaggina per le feste, la malva per le tisane. Le donne trovavano erbe che curavano la tosse, il raffreddore, la cistite e anche i grilli per la testa, diceva mia nonna. Ma nel 1991, quando è iniziato il presidio, tutto quel bosco non c'era più. Ne era rimasto solo un pezzettino, l'ultimo. Bosco quadro lo chiamavano, perché era un pezzettino quadrato che apparteneva a un vecchio, molto vecchio, che si rifiutava di venderlo.
1: No! O dica la vendi, no? E basta!
0: Dicevano che era pazzo, perché chissà quanti soldi che gli avevano offerto. E invece, secondo mio nonno, faceva benissimo a non venderlo, perché lì intorno c'erano già abbastanza porcherie. E lui mi portava a vederle tutte le porcherie sulla canna della sua bicicletta rossa. E il Tony veniva con noi, correva di fianco alla bici con la lingua di fuori. Poi, quando il nonno si fermava per spiegarmi bene una di quelle porcherie, anche il Tony si fermava, ascoltava e annusava. Prima di tutto c'era la cava. Cava Sant'Antonio si chiamava, che quando il nonno era giovane, negli anni 60 e 70, era servita per estrarre la ghiaia. Poi avevano cominciato a riempirla di rifiuti. Era il modo normale adottato dagli industriali per liberarsi dei residui di lavorazione, anche tossici, gli scarichi delle concerie, per esempio. In 10 anni la cava era piena. Ci hanno buttato su un po' di terra e via che hanno cominciato a seminare. Ma il Tony lo sentiva l'odore dei rifiuti appena lì sottoterra. Poi c'erano due paludi. Una da una parte, formata dal torrente Arno, che arrivava da Castano e finiva così, nei campi di Buscate, e l'altra di là, formata da un canale a cielo aperto che trasportava la fogna di Busto Arsizio. E anche lui finiva così, nei campi di Buscate. E quella puzza non c'era bisogno del Tony, la sentivano tutti. Poi andavi avanti e vedevi che il Tony non annusava più per terra, annusava l'aria, perché a seconda di come girava il vento, arrivavano i fumi, o dall'inceneritore di Borsano o dalla centrale Enel di Turbigo, a nafta. Ma la cosa più importante era l'altra cava, la seconda, che si chiamava Cava Sant'Antonio, anche lei. Ma era molto più grande, era enorme, poteva starci dentro un paese intero con le case, le strade, le scuole. E sopra la cava l'aria era come sospesa, stupita. Sembrava dicesse: ma cosa ci fa sto buco qui? Perché il buco era davvero profondo, arrivava fino quasi alla falda, e appena pioveva qualche giorno la falda saliva e allagava tutto il fondo della cava, con tutto quello che c'era dentro. E dentro volevano metterci 400.000 tonnellate di rifiuti, di Milano e della provincia. 400.000 tonnellate. E chissà che cosa avrebbero detto l'aria, l'acqua, la terra. Ma cosa sono sti rifiuti? Avrebbero detto. Perché i rifiuti, La natura non li ha proprio previsti, diceva il nonno. Sono la cosa che ci distingue da tutti gli altri animali. Perché anche loro costruiscono, sai, tane, alveari, dei capolavori di ingegneria, ma tutti fatti con materiali naturali. Invece noi umani abbiamo inventato materiali che la natura non riesce proprio a digerire, o almeno ci mette un sacco di tempo. Ma quanto tempo? Chiedevo io. Quanto tempo? Uè, Maresa, ore? 7:30. L'avevo detto io che non vengono. Vengono, vengono, sta tranquillo che vengono. Ma poi dai, siamo abbastanza per fermarli. Sono 4 gatti. Più un cane. Vedrai che al momento debito anche il Tony si dà da fare. Adesso dobbiamo solo stare qui e aspettare.
2: Vabbè, aspettiamo.
0: E mentre si aspettava, la Marisa, la Claudia, il Dario, che erano un po' l'avanguardia, raccontavano gli antefatti, le prime riunioni di donne all'oratorio, tutte in cerchio, senza gerarchie, e poi quel famoso consiglio comunale della primavera 86. Ora, si era parlato di niente tutta la sera, che alla fine quel poco pubblico che c'era a mezzanotte è andato a casa. Meno male che è rimasto il Guglielmo, perché verso 12:30 arrivano quatti quatti in auto blu, due pezzi grossi della Democrazia Cristiana regionale, e annunciano che la regione vuole fare una mega discarica nella cava Sant'Antonio di Buscate. La legge però dice che ci vuole il consenso del comune. Il giorno dopo il Guglielmo chiama la Marisa chiama la Claudia chiama il Dario e organizzano una grande assemblea pubblica invitando tutti i cittadini e le associazioni di Buscate. Aderiscono il Barcella, Moto Club e il Giovanni Calloni, ex combattenti. E basta. Ma si costituisce comunque il Comitato Difesa Ambientale Cava Sant'Antonio. Nel frattempo però gira voce che il sindaco e l'assessore all'ecologia abbiano inviato la lettera alla regione con la disponibilità alla discarica. E infatti di lì a poco ecco la delibera della regione che inserisce Buscate nel piano di scariche regionale, sentito il parere del comune. La Marisa va dal sindaco, no, no, io non so niente. La Claudia va dall'assessore, no, no, io non so niente. Boh, mistero. Intanto però il comitato ambientale comincia a organizzare le prime iniziative, volantinaggi, raccolte firme, biciclettate, e organizza anche la prima camminata ecologica, dalla cava al comune. E questa volta aderiscono tutti, la provincia, i partiti, CGL, CISL, UIL, le ACLI, la Coldiretti, WWF, Legambiente, Medicina Democratica, i consigli di fabbrica, le scuole medie e i sindaci e gli assessori di Castano, Cuggiono, Dairago, Magnago, Arconate, ma non quelli di Buscate. Di fatto però la spinta dal basso è così forte che il sindaco è costretto a scrivere alla regione che la discarica non la vuole più e la regione è costretta a togliere Buscate dal piano di scariche. Vittoria. La gente si rilassa.

Ma la regione cambia la legge in due mosse. 28 giugno 88, legge 37, una bella legge, che delega ai comuni la progettazione e gestione delle discariche. Per la prima volta parla anche di raccolta differenziata. Gli ambientalisti esultano. Peccato che per presentare i progetti i comuni hanno tempo fino al 30 di giugno, due giorni, e nessuno presenta niente. Intanto in Lombardia si producevano circa 12.000 tonnellate di rifiuti al giorno, un po' più di 10.000 andavano in discarica, un po' più di 1.000 negli inceneritori e rimanevano 600-700 tonnellate al giorno sui piazzali della Lombardia. E così in un solo anno la regione è riuscita a trasformare la gestione dei rifiuti nell'emergenza rifiuti in Lombardia. 9 settembre 89, legge 42. Dice che siccome c'è l'emergenza, la regione si riprende il diritto a decidere direttamente dove fare le discariche in deroga ai piani regolatori dei comuni. In pratica i cittadini devono beccarsi la discarica e non possono dire niente. L'altra novità è che oltre ai comuni possono presentare i progetti di discarica anche le società private. E questa volta c'è tempo 30 giorni. Che non è che sia tanto, né? Dai, chi è che è capace di progettare una discarica in 30 giorni? Guarda, per me vuol dire una cosa sola, che i loro amici, quelli che devono vincere gli appalti, li chiamano prima. Così i politici prima creano l'emergenza, poi siccome c'è l'emergenza aprono ai privati, concedono gli appalti e si intascano le mazzette. Vedrai se non è così. Voilà, voilà, emergenza. Ore? 8:15. Oh, ma quelli là non sono di Buscate, sono loro, arrivano. Ma no, quello là è Monguzzi, è di Lega Ambiente, anche consigliere regionale dei Verdi. Ma poi c'è anche Molinari, Pippo Torri, Gigi Vecchi. Sono loro che ci hanno detto chi è la ditta che ha vinto l'appalto. Perché bisogna conoscere il nemico per combatterlo. Eh già, e chi sarebbe sto nemico? Si chiama Progesam SRL, fa parte della IGM Waste Management, la più grande multinazionale americana dei rifiuti. Solo in Lombardia gestiscono 300 comuni e 3 milioni di persone. E l'amministratore della Progesam, tale Gregorio Paonessa, pare che abbia presentato il progetto di discarica di Buscate in ritardo, a gara d'appalto chiusa e senza neanche il certificato antimafia, ma gliel'hanno preso lo stesso. Oh, arrivano, arrivo! Mo son loro, dai, con l'R4 rossa vengono qua. Oh, son loro, compagni, compagni, Ficchetto! Uè, compagni a chi, pirla? Seduti, seduti, con le mani alzate, che arriva il maresciallo. Liberate il passaggio. No. No, come no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. E allora favorite i documenti. Angelini, Enrico. E lì inizia davvero il presidio, perché l'Enrico, dopo aver dato il documento, invece di andare a risedersi davanti al cancello della cava, corre in paese per dare l'allarme. E mentre lì che traffica con le chiavi di casa per salire a telefonare, vede con la coda dell'occhio una torre. È sempre stata lì, è l'acquedotto, ma in quel momento è un'apparizione, perché l'Enrico si ricorda che su in cima c'è montata una sirena della Seconda Guerra Mondiale, potentissima, si sente in tutto il paese e il pulsante è lì sul muro, basta rompere il vetro.

In un quarto d'ora al presidio arriva la gente, quasi tutte donne, e fanno l'unica cosa che possono fare: accerchiano il maresciallo con le carte d'identità. Sì, sì, le prendo tutte, calma, calma. A un certo punto arriva un Audi. È il paonessa, il paonessa! Il paonessa scende e subito tutte le donne lo accerchiano. Allora lui sventola l'accordo firmato dalla regione. Dice che per oggi va così, ma che domani ritorna. E non esclude l'arresto per chi si opporrà alla discarica. Poi sale in macchina e se ne va. Anche il maresciallo sale in macchina e se ne va. E qua dobbiamo rimanerci giorno e notte, se no non serve a niente. Ma di notte è umido, non so, ci vorrebbe almeno una tenda. In quella arriva una jeep tutta sporca. Scendono quattro persone che nessuno conosce e in 4 e 48 montano una tenda. 6 posti, blu, usata ma comoda. Lasciano anche un bottiglione di vino sotto una pianta e se ne vanno. Oh, Monguzzi, ma chi sono quelli lì? Abituatevi, tutti aiutano tutti. È la lotta comune che crea la fiducia reciproca. Uè, ciao Tony! Non il cane, è il Tony di Arconate. Lui arriva con un camion pieno di tavoli e sedie perché affitta quelle cose lì per le feste di paese. Insieme al Tony arriva anche il Carlin, il mitico Carlin, che invece lui alle feste di paese ci va a suonare con la sua band. Los Carlinos si chiamano. Sono lui, sua figlia Silvana e sua moglie, la Piera. Una voce d'angelo in 130 kg di donna. E il Carlin scende dal camion e scarica un frigorifero. Ma Carlin, cosa ce ne facciamo del frigo che non c'è la corrente? In quello arriva un altro con un cavo sulla spalla, attacca il frigo e comincia a camminare nei campi srotolando il cavo. 10 minuti e il frigo si accende. Per l'acqua non si può fare niente, ci si arrangia coi bidoni. Per il vino invece arriva un certo Leuzzi con una bella damigiana di rosso. Poi arrivano anche una roulotte e un pullman dell'ATM parcheggiati lì a disposizione del presidio. E poi ritorna il Tony col camion e comincia a scaricare. Uè, Tony, cos'è sta roba? Un prefabbricato, una baracca, eh? Ma c'è anche una bella finestra per tenere d'occhio la strada. Giusto, giusto, fa l'ex combattente. Perché bisogna tenere d'occhio non solo la cava, ma anche i boschi, la provinciale. Ho portato delle reggi trasmittenti perché il mio ginocchio mi dice che presto sarà sferrato un nuovo attacco. E il ginocchio non si sbagliava. Il paonessa, infatti, ha preso un camion, ci ha messo sopra una ruspa, ha aspettato il buio e... Qui presidio 1, presidio 2, avvistato camion sospetto con ruspa sospetta! Dare l'allarme! Quando il camion arriva in cava, la gente è già tutta lì. 700 persone. E incazzate, perché sono 3:30 di notte. Sono saltati giù dal letto e sono arrivati così come erano, chi in pigiama, chi in ciabatte, chi senza dentiera, chi senza reggiseno. La Piera. 130 kg di tette che corrono nella notte. Poi arriva l'Audi. Il paonessa scende e guarda la situazione. Arriva anche il maresciallo, che guarda il paonessa, che guarda la situazione. La situazione è in stallo. Ma ecco che improvvisamente arriva il Tony, scodinzolando. Si dirige dritto verso la ruota anteriore sinistra dell'Audi del paonessa. Alza una zampa e il territorio è segnato.

giorno dopo, al Pirellone, si apre il tavolo della trattativa. Il sindaco di Buscate esprime gravi preoccupazioni di ordine pubblico. Il comitato dice che c'è il rischio di un grave disastro ambientale. Don Gesuino, parroco di Buscate, cerca un po' di mediare. Ma Claudio Bonfanti, assessore all'ecologia della regione, dice che nessuno è preoccupato per l'ambiente. Comunque nessuno vuole che si arrivi alla violenza. E per ultimo parla il Paonessa. Dice che accetta, suo malgrado, una proroga d'inizio lavori, una tregua di un mese, ma a settembre, con le buone o con le cattive, entrerà in cava. E siccome nessuno vuole che si arrivi alla violenza, ci mandano i carabinieri a provarci con le buone, di notte. C'è nessuno! Sono il maresciallo! Quella notte al presidio erano solo in due, il Vittorio e il Gigi, che però dormiva sul pullman perché al mattino andava a lavorare presto, ma il maresciallo non lo sapeva. Uè, ciao Vittorio, da solo? No, no, siamo in sette, in giro a pattugliare come voi. Ah, in sette, bravi, bravi. Voi non lo sapete che forza che c'hanno loro, sembrano ambientalisti, vengono qui a bere il caffè, della Digos sono. Sanno tutto di voi, chi sono i forti, chi sono i deboli. Un giorno arriva un avvocato e vi offre un posto di lavoro alla RAI, all'Italia o in politica. In quella sono le tre di notte e al presidio si presenta una signora, la Bressanella, con una pentola di spezzatino fumante. Vede che c'è il maresciallo e apparecchi anche per lui. Vede maresciallo, fa il Vittorio mangiando lo spezzatino. Noi ci abbiamo una sirena sulla torre dell'acqua. Il suo avvocato dovrebbe trattare con la sirena, che ha una bella voce ma poco comprendonio. Glielo dica, va, ai suoi superiori. Il maresciallo, carpita la preziosa informazione, corre in caserma e prende un appuntato, l'ultimo arrivato, e lo mette lì, davanti al pulsante della sirena, giorno e notte. Ma l'Enrico abitava lì di fronte e dalla sua finestra lo vede il pulsante della sirena e si procura un telecomando.

Sciopero generale. Il primo sciopero generale di un paese contro i rifiuti. Me lo ricordo perché era il 13 settembre e invece di andare a scuola siamo andati tutti in cava con le maestre, i genitori, i nonni, gli operai, i presidianti, tutti insieme, migliaia di persone. Davanti c'erano le donne che cantavano con la banda. Poi c'eravamo noi bambini con le magliettine. Discariche di Buscate? No, grazie. Dietro c'erano quelli delle medie. Chi non salta è un rifiuto, E dietro ancora quelli delle superiori di Castano. Una fila lunghissima nei campi da Castano a Buscate. Poi c'era la giornalista di Radio Popolare che intervistava tutti. C'era l'Emilio Molinari, il Monguzzi che parlavano, spiegavano, il maresciallo che controllava. E alla fine, in fondo, in piedi su un carro, l'Anna Villa e il Sandrino Ruggeri, i poeti del presidio. Ma a settembre scade il mese di tregua concesso dal Paonessa. Il sindaco si dimette con tutto il consiglio comunale e il comune viene commissariato. Di lì a qualche giorno però si presentano a Buscate due pezzi grossi della DC regionale, Francesco Rivolta e Virginio Sironi. Fanno parte della commissione ecologia e giurano davanti almeno a 200 testimoni che loro voteranno contro la discarica di Buscate. Il professor Floriano Villa, Associazione Nazionale Geologi Italiani, scrive una relazione tecnica in cui spiega tutta la questione della falda di Buscate e il rischio di grave inquinamento di tutte le falde a valle di Buscate e conclude che è improponibile fare una discarica in quella cava. La Commissione Ecologia legge la relazione e mette ai voti la discarica. 37 no e 41 sì. Compresi Rivolta e Sironi. E a sto punto partono i cori. Rivolta, Sironi, siete dei buffoni! E inizia la stagione degli striscioni. Solo con corruzione e violenza ci imporrete la discarica. Bonfanti, chi con la discarica colpisce, in discarica finisce. Buscate dice no. Difendiamo l'ambiente dalla discarica. Classe quinta, Buscate. Presidio al 120° giorno. Per difendere la salute, la resistenza continua. Ah, poi applicavano i principi del riuso e del riciclo anche agli striscioni. Presidio al 230° giorno. Per difendere la salute, la resistenza continua. Non che al presidio fossero tutti dello stesso partito, eh. Anzi, è stato davvero un movimento politicamente trasversale, da Democrazia Proletaria alla Lega, dai Verdi all'MSI, e in mezzo il Comitato Ambientale che doveva cercare di tenerli tutti insieme. Sì, ma come si fa a tenere insieme i fascisti coi comunisti, i leghisti coi Verdi? Beh, quelli lì almeno sul colore sono d'accordo. Ma va, Mario, un po' di serietà, compagni. Oh, senza contare le vecchiette. Sì, ma come si fa a tenere insieme i fascisti coi comunisti, i leghisti coi Verdi? Beh, quelli lì almeno sul colore sono d'accordo. Ma va, Mario, un po' di serietà.

secondo me la non violenza è l'unica strategia possibile, perché se arriviamo allo scontro, l'opinione pubblica prende le distanze. Invece la non violenza è una strategia di lunga durata. Noi siamo in tanti, loro devono continuare a pagare i carabinieri giorno dopo giorno. Noi invece facciamo i turni. Per me la non violenza è l'unica strategia possibile. E il Mario era perplesso. Erano 10 anni che faceva politica e sta storia della non violenza. Ma c'era un altro, l'Oreste, l'anarchico. Lui scriveva su La Sirena, il giornale del presidio. E fra un articolo e l'altro ci infilava le citazioni di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Oppure l'altra frase famosissima, quella che adesso è scritta su tutti i cestini della spazzatura di Milano. Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. E così l'Oreste un giorno si presenta al presidio con un mega schermo di riuso dei mondiali d'Italia 90 e una VHS, il film Gandhi. 3 ore. Ma bellissimo. E tutti i presidianti lì in silenzio a guardare. Poi un po' come i bambini che imitano i film, si mettono tutti davanti al cancello della cava e la Rita coordina l'esercitazione di non violenza. Metà si mettono seduti per terra e gli altri cercano di farli alzare strattonandoli, spingendoli, tirandoli. Oh, quando è toccato alla fiera si sono messi in 4 a tirarla su, ma niente. E alle 9 del mattino del 23 ottobre arrivano improvvisamente i cellulari dei carabinieri, forzano il presidio e fanno entrare le ruspe. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ormai sono entrati in cava, che cosa facciamo? Poi a qualcuno viene un'idea e 100, 200, 300 persone arrivano dal paese con gli specchi degli armadietti del bagno. Riflettono i raggi del sole in faccia agli operai della Progesam, chiusi dentro le ruspe. 1 ora, 2 ore, 3 ore. E dentro le ruspe fa sempre più caldo. 4 ore, 5 ore, 6 ore. Alla fine, alle 8 di sera, dopo 11 ore, gli operai della Progesam escono dalle ruspe scortati dai carabinieri sotto un diluvio di insulti. Il giorno dopo, per reazione, c'è una manifestazione enorme. Migliaia di persone scendono in cava e fanno un giro tondo, immenso, colorato, davvero una meraviglia. Al pomeriggio invece rimangono in pochi a Buscate perché la discarica è all'ordine del giorno del Consiglio regionale, quindi tanti vanno a Milano, al Pirellone. A Buscate rimangono soprattutto donne, anziani. All'improvviso, 150 carabinieri in assetto antisommossa sbucano dai boschi. Le camionette corrono velocissime verso i cancelli della cava. Di fianco 2 file di carabinieri di corsa coi manganelli. Il Cesare comincia a correre anche lui verso il cancello, ma i carabinieri lo prendono di peso e lo sbattono sui sassi. Tutti davanti ai cancelli, urla il Mario. Attenti e non violenti. Ci lasciamo spostare e poi torniamo lì con calma, senza reagire. Così i carabinieri non possono caricare. Prendete il pelato, prendete il pelato, fa il maresciallo. Il pelato ovviamente è il Mario. C'ha una specie di riporto, una roba. Ma ha fatto un voto. Se il presidio vince, lui se lo taglia il riporto. Prendete il pelato, prendete il pelato. Solo che i carabinieri sono dei reparti speciali, vengono da fuori, non conoscono i presidianti. E sbagliano pelato. Prendono il Giorgio, che poverino, sì, è pelato anche lui, è non violento anche lui, ma è più giovane, non è lui che organizza. Lo caricano sulla camionetta e gli danno un sacco di botte. Quando arriva il maresciallo, minchia l'altro pelato! E c'è una foto del Mario disteso che lo portano via. A questo punto, per il maresciallo, non resta che sperare nell'infiltrato. Ma anche l'infiltrato, lo sapevano tutti chi era. Era l'unico che aveva il telefonino. E stava tutto il tempo così a riferire alla Digos. C'aveva anche un bel sasso in tasca da tirare ai colleghi per far partire lo scontro. A un certo punto il maresciallo si sente tirare la giacchetta. Si gira e c'è una vecchietta, ci avrà 80 anni tutti. È la stessa che gli ha tirato la sedia, ma lui non lo sa.

0: Questa volta la vecchietta tiene per un orecchio l'infiltrato. Maresciallo, la guarda intera, che sa sleca che chi. Il maresciallo guarda per terra e vede che sì, pieno di sassi, siamo in cava, sassi bianchi, normali, tondeggianti. E adesso, brutta carogna, te che fai vedere un tuo sasso al maresciallo, e se te che il coraggio, te che il tese a lui che te le cata su da terra. L'infiltrato mette una mano in tasca e tira fuori il suo sasso. Un San Pietrino, scuro e squadrato. Il maresciallo non ci vede più dalla rabbia, lancia il sasso, caccia via l'infiltrato, prende il megafono in nome del popolo italiano, carica! È un'azione di guerra, fa l'ex combattente, come quando combattevamo coi fascisti, e si prende una manganellata sulla schiena. Poi c'è l'Anna. L'Anna si è già fatta spostare 3, 4, 5 volte. Si aggrappa al cancello della cava. Dovete passare sul mio corpo. E si prende una manganellata nello stomaco. Poi c'è la Bressanella. Guarda dritto negli occhi il carabiniere. Perché venite qui a picchiarci, eh? Perché non ve ne state a casa? Perché non state a casa voi? Il presidio non è un posto per le donne. Mia mamma non ci verrebbe mai al presidio. Ah sì? Si vede che sua mamma è una mafiosa. La Bressanella cade per terra. Il carabiniere vede il collega con il manganello e scappa via. Era giovanissimo, molti erano ragazzi di leva. Qualcuno ha provato a rifiutarsi di picchiare le vecchiette, ma La Lucia non c'era, era al lavoro, in conceria. È lì che lavora e sente un'ambulanza. Va avanti a lavorare. Poi un'altra e va avanti a lavorare. Poi un'altra. Allora va dal capo a chiedergli il permesso di andare al presidio, ma il capo dice di no. Allora lei torna al suo posto, ma quando passa un'altra ambulanza, basta uno sguardo. Tutte le colleghe insieme vanno dal capo. Senta, noi adesso andiamo al presidio. Se vuole, veniamo qui sabato a recuperare le ore. Se no, niente. E il capo? Zitto. Perché lo sapeva anche lui che in tutte le fabbriche della zona funzionava così. E intanto le ambulanze continuano a passare. All'ospedale di Cuggiano non sanno più dove metterli i feriti. Quelli sono paesini piccoli, mai visti 15 ricoverati insieme, più altri 15 da ricucire e mandare a casa. Quando la notizia arriva al Pirellone, il figlio della Bressanella si lancia giù dagli spalti contro i politici. Voi! Voi siete qui a parlare! Mia mamma è all'ospedale! I presidianti lo prendono di peso, lo caricano sul pullman e tornano a Buscate.
1: 24 ottobre 1991. Do fir da donta ca a cova, sa ta giù a sparastro. Do fir da mame da non, che dai suo figlio in divisa in astai maltratò. 24 ottobre 1991. Una giornò che abuscò la scurda anisi. Dostri mici in pianza, genti cavusa, da spaola cerca a sua mamma una tusa. Pulbera, lacrime, rabbia, o man che in cura una vitò, i dona terra, e senza violenza s'adenda fo. In paese a sirena, la suona con tristezza pardighi a gente. Curetti ti a cova, di vostri dona senti noi lamenti, e la tua mamma, tua suela, tua nonna, l'aver di chiesto a sirena mentre mesta la suona.
0: Il giorno dopo i giornali scrivono che le forze dell'ordine sono state aggredite dai presidianti, che il presidio sta smobilitando, che l'emergenza rifiuti in Lombardia è colpa di quelle di Buscate. Di fatto però il potere pensava con quella violenza di reprimere il dissenso popolare e invece la violenza ha avuto l'effetto opposto. La questione da locale è diventata nazionale ed europea. Cominciano a mobilitarsi i parlamentari, gli europarlamentari, Molinari, Moscardini. E il Don Gesuino scrive al cardinale Carlo Mario Martini e il Monguzzi scrive al prefetto, alla Progesa, ma la provincia e alla regione. E la regione, vista la situazione, è obbligata a deliberare di sospendere i lavori per la discarica. Ma il presidio continua. Arriva Natale. E a Natale la gente mangia, beve, ride, si diverte, si innamora anche. Il Mario, per esempio, si innamora di una certa Fiorella. E anche lei lo guarda un po' così, è indecisa, perché le piace proprio tutto del Mario, tranne una cosa. Il riporto. Ma poi lui le racconta la storia del voto, che se il presidio vince se lo taglia sto riporto. E lei, che è una tipa ottimista, gli dice di sì, si fidanza e se lo sposa anche, sperando che il presidio vinca, né? A gennaio arriva Buscat e Gad Lerner per girare una puntata della sua trasmissione Profondo Nord, nella palestra del centro Don Bosco. In platea 300 presidianti, gli altri fuori, col megaschermo di Italia 90.
2: Buonasera dunque dal centro Don Bosco di Buscate. In questo presidio chi di voi ci sta? Tutti dite no, no. Tutti non ci credo. Signora, quando funziona il presidio?
3: Funziona 24 ore su 24, perché noi ci siamo sempre, giorno e notte, di giorno le donne, di notte i ragazzi e gli uomini, e non l'abbandoniamo mai.
2: 24 ore su 24, un paese che fa la guardia alla sua cava. E allora vorrei, scusate, come si fa a convincere la gente del paese che deve prendersi in casa la discarica di rifiuti? Potete aprire degli indennizzi.
4: Senta Lerner, io ho partecipato pochi mesi fa alla chiusura di una campagna elettorale nel comune di Vizzolo Predabissi. Il comune di Vizzolo Predabissi, la maggioranza uscente ha difeso la discarica e continua ad essere funzionante. Quella maggioranza si è ripresa tranquillamente la maggioranza, perché è una discarica ben gestita, così come un impianto ben gestito è meglio.
2: E poi Carlo Monguzzi della Lega Ambiente, che è anche consigliere regionale verde, Ale con la clac. Non si fida della qualità delle discariche fatte dall'industria IGM?
5: Assolutamente, le cito...
2: Assolutamente una... sì o assolutamente no?
5: Assolutamente no, e le cito una fonte ufficiale della Regione Lombardia. Superficialità con la quale sono stati redatti gran parte dei progetti. Alcuni di essi risultano singolarmente somiglianti tra loro, fino al punto di far pensare a un'unica progettazione di massa. In alcuni casi si tratta di letterali fotocopiature di intere parti di relazione. Con questo, gli imprenditori e l'istituzione sono andati a proporre alla gente delle discariche dichiarate ammissibili. E questo vi ha coperto di vergogna.

Il giorno dopo il Corriere pubblica la presa di posizione di Luigi Martinelli, democristiano, presidente della famosa commissione ecologia. Grida, proclami bellicisti e fischi hanno lasciato ben misero spazio alle argomentazioni dell'assessore Bonfanti. Un blitz contro le istituzioni, una desolante mancanza di proposte concrete. I presidenti lo sapevano che oltre a dire no alla discarica bisognava proporre delle alternative. L'Oreste infatti era andato in Svizzera a prendere i bidoncini del compost per far partire un progetto pilota di raccolta differenziata in 40 famiglie. Aveva organizzato un convegno con massimi esperti sui rifiuti e i pullman per andare alla scuola agraria di Monza a imparare a fare il compost. E alla fine le massaie dei Buscate ne sapevano molto più dei politici. Avevano fatto dei sacchettini e li distribuivano durante le manifestazioni pieni di compost. Perché quando la gente si informa, si organizza, quando un movimento nasce dal basso e comincia a muoversi, o la politica si muove anche lei oppure rimane indietro. E così i presidenti avevano risposto a Martinelli, non sul Corriere, sulla Sirena. Le nostre proposte concrete sono le famose 4R: riduzione, riuso, raccolta differenziata e riciclo. E soprattutto vogliamo fare rete. 8 febbraio 92. I presidenti di tutta la Lombardia si ritrovano a Milano per dire no alla proroga della legge 42, quella di emergenza. La gente indossa dei sacchi della spazzatura e forma un grande giro tondo tutto intorno al Pirellone. E ci sono tutti, Buscate, Olgiate, Carimate, Marcallo, Pioltello, Cortemadama, Mozzambano, Gerenzano, sono tutti lì, presidianti di tutta la Lombardia, per mano, a dire che il punto non è non facciamo la discarica qui, facciamola lì. Il punto è cercare tutti insieme soluzioni più intelligenti delle discariche e degli inceneritori. E la regione come reagisce? Con una proroga della legge 42, a tempo indeterminato. Ma di lì a qualche giorno, 17 febbraio 92, cosa succede? Scatta l'operazione Mani Pulite, con la famosa scena in cui Di Pietro fa arrestare Mario Chiesa, mentre lì che cerca di buttare nel cesso una mazzetta da 37 milioni in contanti. È che ai soldi, si sa, non piace passare per rifiuti. Si rifiutano di finire nel cesso e cominciano a svolazzare in giro, finché arrivano i carabinieri e lo portano via. Fine della Prima Repubblica. Intanto il Paonessa ha cambiato strategia e scrive una lettera al Monguzzi. Gentile signor Monguzzi, le scrivo per aprire un dialogo sulla gestione sociale controllata della discarica di Buscate, un'iniziativa di assoluta novità in Italia che vedrebbe il coinvolgimento della comunità locale e il rispetto di precisi parametri di sicurezza ambientale, oltre che la condivisione dei benefici economici. Nella speranza di incontrare il vostro interesse, vi chiediamo la disponibilità a un incontro. Molto cordialmente, Gregorio Paonessa. E molto cordialmente, il Monguzzi risponde che la discarica Buscate non si farà. Punto e basta. Allora il Monguzzi e il Paonessa arriva dal cielo. Arriva con l'elicottero e sgancia una pioggia di volantini verdi. Oggi a Buscate pianteremo i primi alberi. Se inizierà il dialogo, Buscate avrà la prima discarica a gestione sociale controllata. Noi siamo del partito del buonsenso. Sì, il buonsenso. Far la discarica e mettere intorno 4 alberelli per bellezza. È come spazzare tutta la casa, buttare tutto sotto un mobile e metterci sopra un mazzolino di fiori. Oh, ma perché non li piantiamo noi gli alberi? Ma non intorno, dentro la cava, al posto dei rifiuti. E così una domenica siamo andati con tutti i genitori, i nonni, i presidianti, gli operai, tutti in cava a piantare gli alberelli. 400 pini abbiamo piantato. Solo che poi l'elicottero ritorna, scendono con 4 operai e cominciano a sradicare i nostri alberelli. Allora i presidianti scendono giù in cava, gli operai risalgono sull'elicottero e si spostano, ma l'elicottero non se ne va, rimane a sorvolare la cava bassissimo. Poi si avvicina a una montagnola di sabbia e scatena una bufera. Allora cerca di andare ad atterrare dall'altra parte, ma sotto c'è un presidente con la bandiera di Lega Ambiente che gli impedisce di atterrare. Buscate Apocalypse Now, titola Repubblica. Qualche giorno dopo Mario Pisoni, detto Pisunin per la sua corporatura, viene preso a calci e pugni da 6 o 7 operai della Progesam. A questo punto è chiaro a tutti che il Paonessa non si fa scrupoli a varcare il limite della legalità. Nel frattempo però
porta in tribunale i presidianti con una richiesta di risarcimento per 600 milioni e 22 presidianti verranno rinviati a giudizio. Di lì a qualche giorno, l'8 giugno, ci sono le elezioni comunali. La lista del presidio Solidarietà e Ambiente vince con l'85% dei voti e elegge tutti i candidati. La raccolta differenziata in un anno passa dallo 0 al 50%. All'opposizione 4 leghisti, anche loro contrari alla discarica. La DC non si presenta neanche, ha preso una di quelle batoste, le politiche di aprile in tutta Italia, non solo a Buscate. E invece Mani Pulite prosegue con un tifo da stadio. Di Pietro, Di Pietro, non tornare indietro. Milano, ladrona, Di Pietro non perdona. Gherardo, Colombo, arriva fino in fondo. Non l'hanno rubata, non l'hanno ancora rubata. La Madonnina non l'hanno ancora rubata. Poi ci sono quelli che vendono i saponi Mani Pulite, gli orologi colore legali, insomma un gran fermento. E i presidianti scendono in cava con degli striscioni di stoffa bianca e scrivono sulla costa della cava, caratteri cubitali, Di Pietro pensaci tu. E Di Pietro ci pensa, perché tra i vari filoni di indagine di Mani Pulite c'è anche quello sulle discariche lombarde. Un maxi processo con 27 imputati, tra cui Paolo Berlusconi per la discarica di Cerro. Il Corriere scrive, l'inchiesta tangente ha decimato il Pirellone. Dopo l'arresto di 9 consiglieri, democristiani e socialisti, finisce sotto inchiesta anche Claudio Bonfanti. Concussione per la discarica di Madone. Nelle settimane scorse sono stati arrestati Martinelli, Sironi e Rivolta. Carlo Monguzzi riassume il giro di mazzette in una tavola rotonda. Simon Tacchi paga 1.300.000.000 a Martinelli per Pontirolo. Radice Fossati 1.000.000.000 a Martinelli per Uboldo. Doneda 300.000.000 a Martinelli per Trezzo d'Adda e Pisante 200.000.000 a Martinelli per Corte Madama. Hai capito Martinelli e le sue proposte concrete? Una giornalista gli chiede se da cattolico non si senta di fare peccato a intascare le tangenti. E lui dice sì, certo. Infatti lo raccontavo al mio padre spirituale. Ma intascare i soldi per il partito era l'unico modo per fare carriera. Al Pirellone si apre una grave crisi politica che dura dei mesi, durante i quali nessuno vuole più prendere posizione sulla questione Buscate. A settembre però finalmente si forma la nuova giunta Rosa Verde. Fiorella Ghilardotti del PDS prende il posto del presidente di CI Giovenzana e assessore all'ecologia il Monguzzi, che il 23 dicembre del 92, come un regalo di Natale, si presenta al presidio. Ho mandato alla Progesam una diffida all'inizio lavori. Buscate non avrà mai una discarica. Grande Monguzzi! Uè, Tani, porta il camion che sbaracchiamo! E subito arriva anche il cane. E Monguzzi lo accarezza. Il fatto però è che una diffida non basta. Ci vuole una nuova legge che superi la legge di emergenza. La pressione dal basso non può venir meno. Il presidio deve continuare. E il presidio continua. Solo con corruzione e violenza ci imporrete la discarica. Lo striscione esposto dagli ecologisti a Buscate aveva anticipato i tempi. Tangentopoli travolge la Progesam. Ieri mattina, su ordine di Di Pietro, è stato arrestato Gregorio Paonessa. E la galera inghiotte anche Claudio Bonfanti, una mazzetta da 50 milioni per la discarica di Vernetto. E così finalmente, il 1 luglio del 93, la regione emana la nuova legge. Una legge bellissima, piena di R, riduzione, riuso, raccolta differenziata, riciclo. Una legge che cambia radicalmente la gestione dei rifiuti in Lombardia. Il Monguzzi però dice che la Progesam può chiedere alla regione miliardi di danni e la regione può rivalersi sull'assessore, che adesso è lui. Gli avvocati stanno cercando una soluzione. Ehi, gli avvocati! Loro cercano la soluzione, ma poi vanno a casa a dormire, né? E noi qui, giorno e notte, da 2 anni. Alla fine, il 23 dicembre del 93, ancora come un regalo di Natale, il Monguzzi si ripresenta al presidio con la delibera finale. Per sopraggiunta incompatibilità dell'opera,
con la pianificazione regionale normativamente fissata, si dichiara decaduto il diritto della Progesam alla realizzazione della discarica di Buscate. E un boato, urla, applausi, risate, abbracci, la gente comincia a sbaraccare felice. Poi si ferma, si guarda e si riabbraccia. E adesso cosa faccio? Tutta notte che ho l'insonnia. Voilà, insonnia, finalmente a casa dopo 880 giorni e 880 notti. Enrico corre in paese a suonare la sirena per l'ultima volta. E dal paese arriva la Bressanella con una torta gigante con scritto Vittoria. E così le donne cominciano a tagliare la torta, ma arrivano 100, 200, 1000, 2000, 3000 persone e le fette si fanno sempre più sottili. A un certo punto il maresciallo si sente tirare la giacca, si gira e c'è la vecchietta, quella dell'infiltrato. Questa volta la vecchietta gli offre una fetta di torta sottilissima che si vede il piattino di sotto. Ale, in mater vi? Al costa più sé che la torta, né? Ma le biodegradabili al 100%. E sul palco sale il Carlin con la Piera e cominciano a suonare, a cantare. La gente balla, beve, ride, si diverte. Poi sale sul palco il Mario col suo riporto e la Fiorella con le forbici. E tutti... Ole! E poi saliamo noi. E ci danno il microfono. Grazie. A nome di tutti noi bambini, ma anche dei nostri futuri bambini e dei bambini dei nostri bambini. E poi sale il Vittorio. Grazie. Grazie a tutti. Anche a quelli che volevano la discarica, perché il presidio è stata una cosa grandiosa. E gli vengono le lacrime agli occhi. E ancora oggi, che sono passati 35 anni, la gente ha le lacrime agli occhi quando gli chiede del presidio. Il Monguzzi, alla fine dell'intervista, mi ha detto: guarda, la storia sembra complicata, ma si può riassumere così. Milano doveva mettere rifiuti a Buscate. Buscate si è opposta e a Milano, in Lombardia e poi in tutta Italia è iniziata la raccolta differenziata. E così noi, dal presidio di Buscate, abbiamo imparato tre cose: che un popolo quando si incazza vince, che un popolo quando sceglie la lotta non violenta vince e che un popolo quando dà fiducia alle donne vince.

0: Grazie a Carlo, a tutti gli altri presidianti, a Guglielmo che è lì, al Mario, quello del riporto che è lui. Grazie a tutti davvero. Grazie.
1: E grazie a Nora Piccetti, risali sul palco, dai.
0: Grazie.
1: Salite anche voi così. Ma sì, vi prego. Niente, la tua squadra non vuole raggiungerti, Nora, sono qua. Se vuoi ricordarli, se vuoi ringraziarli.
0: Grazie a Roberto, Emanuela. Grazie a Zacca che ci ha dato una mano fondamentale. Grazie a Ira Rubini che ci ha voluto ospitare per questa serata in onore di Carlo Monguzzi, che veramente ha avuto un ruolo fondamentale in questa e in tante altre battaglie, non ultima la Palestina. Era davvero in Piazza Duomo tutte le sere per la Palestina. Grazie davvero.
1: E grazie a voi del pubblico che siete venuti stasera, vi aspettiamo anche giovedì prossimo, lunedì e poi ancora giovedì 25, quindi insomma continuate ad informarvi. Il Suggeritore Nightlife finisce qui, ancora grazie a questa compagnia, a questo lavoro, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e insomma ci vediamo anche nelle prossime settimane e a risentirci a tutti coloro e a tutte coloro che ci stanno ascoltando da Radio Popolare, insomma, sappiamo che sono moltissimi. Grazie ancora, ciao ciao, a presto.

0: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Netanyahu parla per la prima volta dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran non può avere il nucleare, è la missione della mia vita, ha detto, prima di elencare i successi israeliani. Mentre il Libano viene paragonato a Gaza, lì accadrà la stessa cosa, ha commentato. Intanto in Francia inizia il G7, dove il tema principale potrebbe essere proprio l'accordo firmato ieri sera tra Teheran e Washington. In Italia Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni, ma regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Per i sindacati manca ancora una soluzione. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e sindacati. Il gruppo ha garantito che non saranno chiusi stabilimenti in Italia, ma non ha dato garanzie su produzioni e occupazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran di ieri sera. Netanyahu ha detto che con Trump ci sono momenti di disaccordo, ma anche momenti in cui la pensano allo stesso modo, senza così rompere apertamente con il presidente degli Stati Uniti. D'altra parte, però, il premier israeliano ha ribadito che l'Iran non deve avere il nucleare, è la missione della mia vita, aggiunto. Ha vantato i risultati ottenuti sul campo, dicendo di aver salvato Israele, ma che Tel Aviv deve continuare a difendersi. E anche sul Libano ha rifiutato passi indietro. Oggi Gaza non è più una minaccia per Israele, ha concluso Netanyahu, affermando che accadrà la stessa cosa al confine con il Libano. Ma il Libano è solo uno dei punti più critici del memorandum firmato ieri notte tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz. Navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime e navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano, Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più l'esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire, e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni, e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà in qualche modo, congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. 15 è un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIEA un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
0: La firma è arrivata appena prima dell'inizio del vertice del G7 a Evian in Francia, che è cominciato questa sera. Lì si discuterà soprattutto di questo memorandum nell'incontro dei leader delle 7 più grandi economie occidentali, a cui da domani si uniranno anche quelli di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Macron, in intervista alla prima rete francese TFA, ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo, da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riapertura dello stretto di Hormuz secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron è restato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di securizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IOA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo, almeno temporaneo, della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano, che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi, che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, il confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: E proprio in occasione del G7 Zelensky aveva chiesto un incontro con Putin, incontro rifiutato dal Cremlino. E in serata il presidente ucraino ha rilanciato, proponendo a Donald Trump di organizzare un incontro simile negli Stati Uniti, un formato che renderebbe molto più difficile rifiutare per Putin, ha detto Zelensky. E oggi sono continuati gli attacchi proprio tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv, e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWorld.
3: Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. L'1:15 sono stati i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. E il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
4: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
3: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. Un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
0: E da parte russa oggi i governatori di 2 regioni, quelli di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. E passiamo all'Italia, al nuovo tavolo a Roma. Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. I sindacati fanno sapere che non era stata condivisa nessuna data di scadenza. Servizio di Massimo Alberti.
5: Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza.
6: Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo la riunione al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerreto d'Ise, dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano un ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise, nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco, che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una, e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portati fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio di sindacati che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
0: Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, ha confermata la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono però arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Sentiamo Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
7: Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory di produzione di batterie. Non è previsto nulla di tutto in Mirafiori. Per passare da Pomigliano, dove c'è l'annuncio importante, questo già esplicitato a maggio, dei due modelli di ITAR, tutto coerente però rispetto ai numeri degli investimenti. C'è 36 miliardi su marchi e produzioni. Di questi 36 miliardi però il 60% per investizioni negli Stati Uniti e il resto in tutto il resto del mondo. Quindi è evidente che anche l'Italia viene penalizzata. Rispetto poi all'annuncio della non chiusura di nessuno stabilimento, chiaramente da un lato rassicura, poiché abbiamo ribadito però che la prospettiva non può essere nemmeno quella di tenere i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
0: Si va verso l'apertura di un fascicolo in Procura Milano sul caso della chat, con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna ed azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte d'Appello ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo, mentre dal movimento ha parlato una delle sue fondatrici. Non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine della legge antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch. E siamo in chiusura, a 3 settimane dall'arresto di 10 membri della flottiglia impegnati nella missione di terra in Libia. La sorella di una delle 2 persone di nazionalità italiana, Domenico Centrone, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
8: Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti sui social in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata. Ho cercato di capire, ma perché? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme per alzare l'attenzione sul genocidio. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie. Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Pesa la bolletta!
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Livi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
5: Veleia Teatro. Com.

0: Il libro della notte. Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è. Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso? Edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
1: Ciao.
0: Il protagonista Fiore di questo romanzo ha un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni. Ma si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli svolgimenti che, sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
1: Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd, ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo, ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremmo essere più fighi genericamente.
0: Anche gli adulti, anche gli anziani.
1: È un libro perfetto per tutte, per tutti. Ragazzi, sì. Perché nessuno smette mai di desiderare di essere qualcos'altro o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche, per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi.
0: Grazie a Lorenzo Piccolo, Il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso, Feltrinelli, App, a risentirci. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Molto raramente nella nostra trasmissione abbiamo incontrato I Quebec. L'occasione per occuparci di questo valoroso e sfortunato sax tenore ci è data dalla riproposizione di The Complete Blue Note 45 Sessions, la raccolta delle sue incisioni per singoli a 45 giri tra il 59 e il 62.

Prima di venire ad Ike Quebec, vi siamo più precisi per quanto riguarda la riprogrammazione della serie di 20 puntate che avevamo dedicato a Miles Davis in occasione dei 30 anni dalla sua morte nel 2021. La serie, intitolata Roundabout Miles, ripercorre tutta la vita e la carriera di Miles Davis e la riproponiamo in questo anno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita. Roundabout Miles andrà in onda dal 3 agosto per 4 settimane, dal lunedì al venerdì alle 20:30.

di I Quebec con Jazz Anthology ci siamo occupati in rarissime occasioni, forse soltanto nell'ambito della nostra ricostruzione del connubio bossa nova e jazz per l'album di Quebec Bossa Nova Soul Samba, inciso nel 62. Il 63 poi, ahimè, fu l'anno della morte prematura di Quebec. La Blue Note ripropone adesso The Complete Blue Note 45 Sessions, disponibile in 3 LP o doppio CD, ed è alla edizione in CD che facciamo riferimento. Nel novembre del 54 Ora Silver incide in quintetto un suo brano, Doodlin. Nel febbraio del 55 il pianista incide sempre in quintetto un'altra sua composizione, The Preacher. In entrambi i brani c'è Art Blakey alla batteria, quindi si tratta in pratica dei Jazz Messengers, poi le strade di Silver e Blakey si separeranno. The Preacher e Doodlin vengono accoppiati dalla Blue Note in un 45 giri. Fra l'altro il grande produttore della Blue Note, Alfred Lion, non era affatto convinto da The Preacher e voleva addirittura scartare questo brano. Il 45 giri di Ora Silver diventò invece un grande successo nei jukebox dei bar afroamericani e confermò il potenziale del jukebox nella diffusione del jazz. Nel 56 inizia poi il grande successo di un altro artista della Blue Note, l'organista Jimmy Smith, con brani molto congeniali.

Al 45 giri e alla diffusione attraverso i jukebox. I jukebox esistevano in pratica dagli anni 30, ma la loro grande affermazione comincia nel secondo dopoguerra, quando si passa dai 78 giri ai 45 giri, 45 giri che sono in un nuovo materiale, il vinile, e incisi sulle due facciate. E i nuovi modelli di jukebox consentono nel dopoguerra una scelta tra un numero molto maggiore di brani. Incoraggiato dal successo del 45 giri di Horace Silver, Alfred Lion decide di lanciare come 45 giri Blue Harlem, un brano che Ike Quebec aveva inciso per la Blue Note nel 44, accoppiandolo con un brano di un altro musicista, Edmund Hall. Il brano di Quebec diventò un hit, spopolando tra gli afroamericani. Allora Alfred Lion decise di investire in incisioni destinate primariamente al mercato dei 45 giri. Il 1 luglio del 59 Quebec fu protagonista di una prima seduta di incisione che era destinata appunto a tradursi in brani da pubblicare su 45 giri. La seduta si tenne al famoso studio Van Gelder a Hackensack nel New Jersey. Quebec al tenore, accompagnato da Edwin Swanston all'organo, Skeeter Best alla chitarra, Sonny Wellesley al contrabbasso e Les Jenkins alla batteria. Si tratta di musicisti che lavoravano nei club di Harlem. Ecco il primo brano, A Light Reprieve, un blues firmato da Quebec.

Ike Quebec, afroamericano, nasce nel 1918 a Newark, nel New Jersey. Il suo percorso artistico comincia come ballerino e pianista ed è solo dopo i 20 anni che passa al sax tenore. Nel 40 Quebec come sax tenore fa parte di una formazione che si chiama Barons of Rhythm e che però nel 41 si scioglie per la chiamata alle armi di alcuni dei musicisti. Nello stile di Quebec si troveranno poi tracce dei grandi sax tenori degli anni 30 che lo hanno influenzato, e lo stavamo già sentendo in questo primo brano, Coleman Hawkins, Ben Webster e anche Lester Young. Quebec si fa una reputazione rapida e lavora con diversi musicisti importanti. Già prima della metà degli anni 40, come abbiamo visto, Quebec incide per la Blue Note. Fra il 44 e l'inizio degli anni 50 lavora a più riprese con Cab Calloway. Purtroppo la sua carriera è danneggiata dalla tossicodipendenza. Negli anni 50 Quebec sconta anche due brevi pene detentive. Per buona parte del decennio non incide, tuttavia svolge un'attività dal vivo abbastanza costante e si aggiorna stilisticamente, è sensibile al rhythm and blues e tiene conto dell'hard bop che emerge alla metà degli anni 50. Poi c'è quello che abbiamo raccontato prima del brano iniziale. Alfred Lion vede che funziona molto bene la coppiata organo sax tenore e pensa a Quebec come ad un personaggio adatto per qualcosa del genere. Ed ecco perché troviamo l'organo in questa seduta del luglio del 59. Ascoltiamo un altro brano, si tratta di Buzzard Loop, anche questo un blues e anche questo firmato da Quebec.

Prendiamo ancora un brano da questa seduta di incisione. Si tratta di Dear John, altro brano firmato da Quebec che contiene, dopo l'assolo dell'organo, uno dei suoi migliori assoli in questa seduta. È un brano nel quale, non che non si senta anche altrove, si sente l'influenza su Quebec di Ben Webster.

Per la cronaca, la seduta di incisione del 1 luglio del 59 si tenne nell'ultimo giorno in cui funzionò lo studio Van Gelder ad Hackensack. Van Gelder, poco tempo dopo, riprese l'attività a Englewood Cliffs, sempre nel New Jersey. La successiva seduta di Quebec, destinata a brani per 45 giri, si tiene nel settembre del 60, appunto nello studio Van Gelder ad Englewood Cliffs. Questa volta Quebec è alla testa di un quartetto, non c'è la chitarra, mentre c'è anche qui il popolare connubio sax tenore organo. I musicisti sono decisamente più noti di quelli che accompagnavano Quebec nella seduta precedente: Sir Charles Thompson all'organo, Milt Hinton al contrabbasso e J.C. Heard alla batteria. Come pianista, Thompson alla metà degli anni 40 era stato accanto a Coleman Hawkins. Quebec aveva conosciuto Milt Hinton e J.C. Heard nelle file dell'orchestra di Cab Calloway e i due musicisti avevano figurato nella maggior parte delle incisioni di Quebec per la Blue Note della metà degli anni 40. Mardi Gras è un brano di Quebec.

Il brano che ascoltiamo adesso è If I Could Be With You di James P. Johnson. Abbiamo visto che una delle grandi influenze su Quebec è stato Coleman Hawkins, uno dei giganti del sax tenore degli anni 30 e il cui magistero del resto non si è fermato a quel decennio. Le note di copertina raccontano che una volta Dan Morgenstern, un importante critico di jazz, si trovava in un bar con Coleman Hawkins, di cui era amico. Sul jukebox passò questo brano interpretato dal sax tenore di Quebec. Hawkins si mise ad ascoltare attentamente, poi chiese chi era e quando gli fu detto che era I Quebec commentò «Pretty good», abbastanza buono, che detto da Hawkins, che era piuttosto avaro di complimenti verso gli altri musicisti, era un complimento non da poco.

In questa seduta del settembre del 60, Quebec dà due versioni di Everything Happens to Me, un famoso standard, una più breve e una, quella che ascolteremo, di un paio di minuti più lunga. Il brano consente di notare una caratteristica del modo di improvvisare di Quebec che nei suoi fraseggi tendeva a mantenere sempre una relazione con il brano originario.

Fin dagli anni 40, Quebec era rimasto in ottimi rapporti con Alfred Lion, tanto che nel 60 Lion lo prende come A&R Executive della Blue Note, con l'incarico dunque di trovare talenti, di fare il supervisore alla carriera discografica degli artisti sotto contratto, di curare sedute di registrazione, eccetera, eccetera. Quebec fece mettere sotto contratto, tra gli altri, un grandissimo sax tenore come Dexter Gordon. Questo materiale di Quebec che stiamo ascoltando è destinato a 45 giri ed è solo nel novembre del 61 che Quebec entra in studio di incisione per il suo LP di debutto, che esce nel 62 col titolo di Heavy Soul. Nel dicembre del 61 Quebec registra materiale per un altro album che uscirà nel 64 postumo, It Might As Well Be Spring. In altre sedute del dicembre del 61 Quebec incide il materiale che verrà pubblicato nel 62 o 63 nell'album Blue and Sentimental, in cui suona anche il pianoforte. Nell'ottobre del 62 Quebec si inserisce nel filone del connubio jazz bossa nova a cui aveva fatto da detonatore in primavera jazz samba di Stan Getz e incide l'album Bossa Nova Soul Samba. È proprio quando la sua carriera sta prendendo la piega giusta che Quebec muore nel gennaio del 63 di cancro al fegato. L'ultimo gruppo di incisioni destinate a 45 giri viene realizzato in due sedute del 5 e 13 febbraio del 62, sempre al Van Gelder Studio. Nella prima delle due sedute Quebec approfitta della ritmica utilizzata per incidere quello stesso giorno l'album Utin and Tutin del sassofonista di indirizzo rhythm and blues Fred Jackson, uno degli artisti che Quebec aveva messo sotto contratto per la Blue Note. Con Quebec ci sono dunque Willie Jones alla chitarra, Earl Van Dyke all'organo e Wilbert Hogan alla batteria. Tra i brani, How Long Has This Been Going On dei Gershwin.

La seduta con la ritmica che lo stesso giorno veniva utilizzata anche da Fred Jackson funzionò così bene che Quebec fece alcuni giorni dopo un'altra seduta con gli stessi musicisti ma con l'aggiunta di Sam Jones al contrabbasso. Il materiale di questa seconda seduta del febbraio del 62 non fu però all'epoca pubblicato. Negli anni 80 e 90 la Blue Note pubblicò materiale inedito di Quebec e compilation di suoi dischi. Nell'88 la Mosaic pubblicò la raccolta di tutto il materiale inciso nelle sedute per i 45 giri del 59, 60 e 62. Nel 2005 poi la Blue Note pubblicò in doppio CD, appunto The Complete Blue Note 45 Sessions, andato poi fuori catalogo e che adesso la Blue Note ripropone in doppio CD o triplo vinile. Ci lasciamo con un brano dalla seconda seduta del febbraio del 62 col quintetto con Sam Jones al basso. Si tratta di un popolare standard, There Is No Greater Love. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. Buon ascolto.

una canzone, un disco che fa sovente capolino nelle mie classifiche, nelle mie conduzioni. Una canzone stupenda in un disco stupendo, Marillion Street for a Jester Tears. E oggi, visto che è anche un po' un giorno particolare per me, il 15 giugno, vabbè, me la dedico e ve la dedico. From Genesis to Revelation, From Genesis to Revelation. I Tempest nascono a Londra nel 1972 sulle ceneri dei Colosseum, storico gruppo che riuscì a compiere una tournée mondiale che durò 3 anni e che toccò anche il territorio italiano nel 1973. Sono i Tempest, Dance to My Tune.

periodo ricchissimo per quanto riguarda l'hard blues in connotazione progressive, periodo ricchissimo quello dei primi dei 70. I Tempest è una band che costituisce una parentesi hard nella carriera di John Iseman, sempre affiancato dal fedele bassista Mark Clark. Nel 72 danno inizio a una fortunata avventura che sconfina nell'hard rock, contaminato da elementi appunto di progressive. I Tempest, Tempesta, bello. Abbiamo ascoltato un brano dal loro Living in Fear del 74. Dopo la parentesi Tempest, John Iseman riprende insieme, rifà i Colosseum con il titolo Colosseum 2. E da Colosseum 2 ascoltiamo Dark Side of the Moon. Sono i Colosseum 2.

Riesce a essere riempitivo, però senza eccedere, come dovrebbe essere veramente il drumming, esatto, giusto per quanto riguarda il rock d'autore. Colosseum 2, Strange New Flesh. Fra l'altro, c'è da dire che la band, fu allora coinvolta da Andrew Lloyd Webber. Chi è Andrew Lloyd Webber? È l'autore, fra l'altro, di Jesus Christ Superstar, Evita, Cats e tanti altri. Andrew Lloyd Webber coinvolse Iceman e Colosseum nella realizzazione della sua Variations, un'opera rock basata sulle composizioni di Paganini, questa è poco nota in Italia, che conquisterà nel 78, 1978, la seconda piazza nelle classifiche di vendita inglesi, segnando l'inizio di una lunga collaborazione di Webber con Iceman. Da quel disco, secondo me poco noto in Italia, ascoltiamo il tema, la variazione, Tema and Variations, tratte appunto da Variation, la musica di Paganini.

E questa è From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo a Radio Popolare, Popolare Network. Ultimi sgoccioli per quanto riguarda la stagione, diciamo così, normale, la stagione di From Genesis to Revelation. Poi per i mesi estivi, fino a ripresentarsi della stagione del palinsesto invernale, faremo degli speciali dedicati al 1976, 50 anni fa. Anno importante per quanto riguarda il prog, anno importantissimo di massima luce per la nostra musica, ma si cominciavano a intravedere qua e là degli spiragli di un'altra luce musicale che arrivava. Oddio, altra luce, una devastazione che stava arrivando, che forse era già arrivata, con l'idea appunto in parte realizzata di distruggere tutto quello che musicalmente era successo fino a lì. Per il momento quindi From Genesis to Revelation ancora sull'attualità, ancora sulle novità, sui dischi da sentire. La vostra mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it, oppure se volete potete interagire con me con la mia pagina Facebook o con gruppo Facebook From Genesis to Revelation. Fra l'altro, se non volete sentire e risentire le trasmissioni e volete sentire solo la musica, le scalette sono a vostra disposizione sulla nota piattaforma musicale che comincia per Sput e finisce per AI. Detto questo, una band interessante con un disco molto interessante, loro sono gli Adolf, penso che si pronunci così perché è scritto A-E-T-H-E-R, sono italiani, hanno appena suonato al Parco Increa di Brugherio, li ascoltiamo dal loro album terzo, Art Cloud. Io non so, veramente non capisco perché facciano sempre dei titoli Ort Cloud. Va bene, comunque. Heather.

Un disco tutto da ascoltare, musica raffinata, molto interessante questo degli Heather. Non so come si pronunci, Oort Cloud, vabbè, cloud sì, è nuvola, ma Oort, Oort, boh, vabbè, comunque. Disco con tre stanghette, penso che voglia dire che significhi terzo. Heather, gruppo italiano molto interessante. Un'altra proposta che è da poco, da maggio, nei negozi di dischi ed è stato scritto nell'arco di 2 anni, è il nuovo disco di Sword, ovvero Bruce Sword, frontman, diciamo così, dei Pineapple Thief. Leggo dalle note di copertina: l'album è nato in camere d'albergo, città sconosciute e momenti di forzata solitudine. In questo contesto Sord ha dovuto affrontare il lento declino e la successiva morte del padre, insieme alla progressione dell'Alzheimer della madre. Queste esperienze costituiscono la spina dorsale emotiva di Ghosts in the Park, il dolore in movimento, i ricordi che riaffiorano in modo imprevedibile e la silenziosa determinazione ad andare avanti. Bruce Sword, solista, Ghosts in the Park, Keep Me Thinking.

anche questa musica interessante che si inserisce pienamente nell'etichetta che fu anche di Steven Wilson. Fra l'altro, non so se l'ho già detto, Steven Wilson ha annunciato il nuovo disco solista che sarà probabilmente edito in settembre. Al momento il titolo è The Village. Qualcuno l'ha già ascoltato, c'è già qualche cosa in giro e pare che sia sorprendente. Vedremo, anzi sentiremo. Intanto mi perderò sicuramente il concerto che farà Steven Wilson a Londra con l'orchestra per motivi contingenti, motivi, cioè ho un'ernia che non riesco a muovermi bene e va bene, è una cosa che mi tormenta da un po' di tempo, ma questo non è importante. Peccato comunque di quel concerto con l'orchestra, che è un evento unico e irripetibile, ne sentiremo sicuramente parlare. Altra novità, Magenta, The Lovers. Non so, Magenta è un gruppo che sento ma che non amo particolarmente, non so, ogni tanto mi salta fuori. Ovviamente sono bravi, molto bravi, sono in pista da parecchio tempo per quanto riguarda il New Prog, cantante molto interessante. Il nuovo disco è Tarot. Forse fanno parte, per quanto mi riguarda, di quella schiera di dischi, di musicisti che appena ascoltati dico, ah, però male, mica male. Poi ascolto un paio di volte e poi non li ascolto più. Comunque, Magenta, The Lover.

Laptops, ho lasciato il microfono aperto, vabbè, colpettino di tosse, mi scuserete. Concludo questa puntata di Frangente Revelation come l'ho aperta, quindi con un brano dei Marillion, da un disco che personalmente, oltre a oltre a essere stimato come uno dei dischi fondamentali per quanto riguarda il progressive e non solo il prog, il new prog, ma tutto il prog in generale, è per me è stato importantissimo. Script for a Jester Tears, He Knows You Know, nella sua forma rimasterizzata, un brano secondo me assolutamente fantastico, sia per i ricordi che, ripeto, ma soprattutto per la qualità musicale. Marillion, He Knows You Know. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo settimana prossima e quando volete in podcast. Questa è From Genesis to Revelation. Progone.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Netanyahu parla per la prima volta dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran non può avere il nucleare, è la missione della mia vita, ha detto, prima di elencare i successi israeliani. Mentre il Libano viene paragonato a Gaza, lì accadrà la stessa cosa, ha commentato. Intanto in Francia inizia il G7, dove il tema principale potrebbe essere proprio l'accordo firmato ieri sera tra Teheran e Washington. In Italia Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni, ma regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Per i sindacati manca ancora una soluzione. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e sindacati. Il gruppo ha garantito che non saranno chiusi stabilimenti in Italia, ma non ha dato garanzie su produzioni e occupazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran di ieri sera. Netanyahu ha detto che con Trump ci sono momenti di disaccordo, ma anche momenti in cui la pensano allo stesso modo, senza così rompere apertamente con il presidente degli Stati Uniti. D'altra parte però il premier israeliano ha ribadito che l'Iran non deve avere il nucleare, è la missione della mia vita, aggiunto. Ha vantato i risultati ottenuti sul campo dicendo di aver salvato Israele, ma che Tel Aviv deve continuare a difendersi. E anche sul Libano ha rifiutato passi indietro. Oggi Gaza non è più una minaccia per Israele, ha concluso Netanyahu, affermando che accadrà la stessa cosa al confine con il Libano. Ma il Libano è solo uno dei punti più critici del memorandum firmato ieri notte tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz. Navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime e navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano, Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più l'esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire, e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni, e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà, in qualche modo congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. 15 è un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIEA un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
0: La firma è arrivata appena prima dell'inizio del vertice del G7 a Evian in Francia, che è cominciato questa sera. Lì si discuterà soprattutto di questo memorandum nell'incontro dei leader delle 7 più grandi economie occidentali, a cui da domani si uniranno anche quelli di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Macron, in intervista alla prima rete francese TEFA, ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo, da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riapertura dello stretto di Hormuz secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron ha

0: stato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di securizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IOA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo, almeno temporaneo, della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano, che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi, che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, il confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: E proprio in occasione del G7 Zelensky aveva chiesto un incontro con Putin, incontro rifiutato dal Cremlino. E in serata il presidente ucraino ha rilanciato, proponendo a Donald Trump di organizzare un incontro simile negli Stati Uniti, un formato che renderebbe molto più difficile rifiutare per Putin, ha detto Zelensky. E oggi sono continuati gli attacchi proprio tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv, e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWorld.
2: Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. L'1:15 sono stati i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. E il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
3: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
2: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. Un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
1: E da parte russa oggi i governatori di 2 regioni, quelli di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. E passiamo all'Italia. Al nuovo tavolo a Roma, Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. I sindacati fanno sapere che non era stata condivisa nessuna data di scadenza. Servizio di Massimo Alberti.
4: Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza.
5: Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo le riunioni al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerreto Desio e dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano un ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise e nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portato fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio dei sindacati che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
1: Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, ha confermata la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono però arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Sentiamo Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
6: Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory di produzione di batterie. Non è previsto nulla di chiuso in Rafiori. Per passare da Pomigliano, dove c'è l'annuncio importante, questo già esplicitato a maggio, dei due modelli di ITAR, tutto coerente però rispetto ai numeri degli investimenti, su 36 miliardi su marchi e produzioni. Di questi 36 miliardi però il 60% per investire negli Stati Uniti e il resto in tutto il resto del mondo. Quindi è evidente che anche l'Italia viene penalizzata. Rispetto poi all'annuncio della non chiusura di nessuno stabilimento, chiaramente da un lato rassicura, poiché abbiamo ribadito però che la prospettiva non può essere nemmeno quella di tenere i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
1: Si va verso l'apertura di un fascicolo in Procura Milano sul caso della chat, con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna ed azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate, con parole sessiste, foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte d'Appello ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo, mentre dal movimento ha parlato una delle sue fondatrici. Non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine della legge antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch. E siamo in chiusura, a 3 settimane dall'arresto di 10 membri della flottiglia impegnati nella missione di terra in Libia, la sorella di una delle due persone di nazionalità italiana, Domenico Centrone, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
7: Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti sui social in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata. Ho cercato di capire, ma perché? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme per alzare l'attenzione sul genocidio. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie. Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: Le 23 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafiera. E quindi, adesso che c'è l'accordo, come funzionerà la missione per Hormuz? Ma soprattutto, funzionerà? Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Dunque, avete sentito la notizia che dopo l'annuncio dell'intesa di massima tra Stati Uniti e Iran, gli europei sarebbero pronti ad avviare la missione navale per garantire la navigazione nel Golfo Persico. Lo ha detto oggi il presidente francese Macron dal G7, che si è aperto ad Evian in Francia, il summit delle principali economie globali, in cui ovviamente ha fatto irruzione, non poteva essere altrimenti, l'ok al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. La missione comprenderà la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e anche l'Italia. La stessa Meloni oggi ha confermato che il governo farà la sua parte previa autorizzazione del Parlamento. Ma come funzionerà appunto la missione? Macron ha detto a Trump, anche lui è arrivato oggi a Evian, che la Francia dispiegherà una o due navi. L'obiettivo, oltre a garantire la navigazione, dovrebbe essere anche lo sminamento di quel tratto di mare che sappiamo fondamentale per tutta l'economia globale, e ormai lo sappiamo benissimo. Ma soprattutto, e questa è forse la domanda, l'incognita più grande, chi governerà davvero lo stretto? Ci sarà una navigazione libera come prima della guerra, come vorrebbero gli americani, o ci sarà un controllo da parte di Iran e anche di Oman con il pagamento di un pedaggio? Tante incognite che ancora oggi non hanno una risposta, forse non ce l'avranno nemmeno nei prossimi giorni dopo la firma ufficiale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, che avverrà venerdì a Ginevra, salvo colpi di scena, perché poi dopo la firma si aprirà una nuova fase di negoziati, 60 giorni per risolvere ancora tutte le questioni in sospeso, dal nucleare alla guerra di Israele in Libano. Tra l'altro Netanyahu dovrebbe parlare in questi minuti. Una finestra dunque questa di 60 giorni che potrebbe ancora prendere qualsiasi direzione. E quindi come andrà non lo sappiamo, forse nessuno può saperlo in questo momento. Stasera proviamo almeno a mettere in fila le prossime tappe, gli ostacoli che ancora rimangono a questo percorso. Lo facciamo con i nostri ospiti. La prima che saluto è la nostra collaboratrice Veronica Gennari, in diretta da Evian, proprio a seguire il vertice del G7. Benvenuta Veronica.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora Veronica, buonasera a te. Oggi è arrivato Trump, dicevamo, che ha avuto un bilaterale con Macron. Di cosa hanno parlato i due? Ovviamente le TV hanno mostrato il momento in cui è atterrato, e poi questo passaggio con i due, Macron e Trump, seduti fianco a fianco. Si è parlato soprattutto di Hormuz.
1: Sì, assolutamente. Effettivamente le televisioni, la prima cosa che hanno mostrato è stato l'arrivo del presidente Trump a Evian. Ricordo che comunque Trump è il leader che probabilmente è il più atteso qui a Evian, anche insomma a causa o grazie all'attualità delle ultimissime ore e di tutta l'attenzione che c'è sulla zona del Golfo, sullo stretto di Hormuz e sull'Iran. Abbiamo visto Trump arrivare effettivamente all'hotel dove alloggiano i leader, seguito da Marco Rubio. Una cosa già interessante è il fatto che Trump si sia detto, o almeno così ha detto ai giornalisti, molto felice di essere ad Evian, e questo è già stato visto come una dichiarazione particolare fatta da Trump, perché comunque sappiamo che tra il presidente statunitense e il presidente francese negli ultimi mesi non c'è proprio stato buon sangue, ci sono state diverse tensioni. Ci chiediamo se in questo vertice di 3 giorni che ci sarà ad Evian queste tensioni riusciranno un pochino a riappacificarsi oppure no. E poi effettivamente abbiamo visto un primo momento, il primo bilaterale che abbiamo visto è stato proprio quello tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente statunitense Donald Trump. Ecco, i due si sono effettivamente seduti, hanno parlato soprattutto di Hormuz. Il presidente francese si è felicitato dell'accordo che è stato per il momento, ricordiamolo, firmato elettronicamente dagli Stati Uniti e dall'Iran, e che dovrebbe essere firmato poi ufficialmente venerdì a Ginevra. Ecco, effettivamente Macron ha detto che è un passo avanti fondamentale sia ovviamente per i due paesi ma anche per l'economia. Sappiamo infatti che al di là delle società civili e delle persone persone comunque che vivono in prima battuta il conflitto, la cosa che preoccupa tantissimo soprattutto gli europei che sono presenti effettivamente qui al G7 è lo stretto di Hormuz, è l'impennata che abbiamo visto dei prezzi del petrolio, e Trump sembrava voler rassicurare un po' i giornalisti, un po' forse anche lo stesso Macron, perché ha detto: nel momento in cui abbiamo detto che avremmo firmato ufficialmente questo accordo, guardate, i prezzi del petrolio sono subito scesi, si è effettivamente insomma mostrato molto felice di questa caduta dei prezzi del petrolio. Ha poi dato qualche altra piccola informazione, ripeto comunque che per il momento non sappiamo effettivamente i vari punti in cui consisterà l'accordo. Trump parla di una quarantina di ore prima di sapere effettivamente cosa contiene nello specifico l'accordo. Quello che ha detto è che lo stretto di Hormuz sarà reso totalmente libero e navigabile, sminato possibilmente anche tramite la missione franco-britannica con l'appoggio di altri paesi tra cui l'Italia, questo ancora non ne abbiamo la certezza, non lo sappiamo. Ha detto che dovrebbe essere libero addirittura già a partire da venerdì. Queste sono state le dichiarazioni.
0: Potrebbe essere libero da venerdì, nonostante poi ci sia ancora una fase di negoziati, una finestra di 60 giorni in cui può accadere di tutto, e questo è importante sottolinearlo. Capiamo esattamente poi di cosa si tratta tra poco, però prima Veronica, tu dicevi, sappiamo come tra Trump e Macron non ci sia sempre stato buon sangue, no? Lo dicevi tu. E infatti Trump avrebbe detto a Macron che comunque non c'è bisogno di molto aiuto da parte degli europei per la missione di Hormuz. Questo è quello che hai trapelato.
1: Assolutamente, voglio dire che è una dichiarazione che non ci stupisce, ma come non ci stupisce tutta la fatica che sta facendo Macron per invece prendere in qualche modo, anche se in seconda battuta, insomma un po' sullo sfondo, un ruolo dell'Europa comunque all'interno dei negoziati. Sono le dinamiche che vediamo tra Trump e Macron negli ultimi mesi, forse voglio dire anche negli ultimi anni, nell'ultimo anno, cioè Trump che vuole sempre di più allontanarsi dall'Europa e invece Macron che si pone un po' come il, diciamo, il vagone di punta, ecco, di questo treno che dovrebbe essere l'Europa, e spinge affinché l'Europa abbia comunque un ruolo importante. Non in ultimo abbiamo parlato anche di questa missione di sicurezza che i franco-britannici e altri paesi europei dovrebbero avere proprio all'interno dello stretto di Hormuz. Ci chiediamo anche che cosa uscirà effettivamente da questo vertice di 3 giorni, se i leader che sono presenti al G7 riusciranno in qualche modo ad imporre almeno alcuni limiti, ecco, a Trump, o se Trump assolutamente, insomma, seguirà solo e soltanto la sua linea. Però questo avremo la risposta mercoledì.
0: Eh sì, molto interessante questo da capire. Dunque fino a mercoledì saranno giorni intensi che tu seguirai. Veronica Gennari, ti ringraziamo, grazie davvero.
1: Grazie mille.
0: A presto. Era la nostra collaboratrice Veronica Gennari per la cronaca di questo primo giorno al G7 di Evian, primo giorno dominato soprattutto da questi annunci su Hormuz e dal bilaterale tra Trump e Macron. E quindi, come sentivate, ancora tanta incertezza, come in tutti questi mesi da quando è iniziata questa guerra all'Iran. Saluto Alessandro Vitale, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Benvenuto, professore.
2: Buonasera.
0: Professore, con lei per andare dentro quella che potrebbe essere almeno la forma che prenderà questa missione navale di Hormuz, lei ha capito che forma prenderà?
2: Ma in realtà era già stata programmata, si parlava già da tempo di mezzi pronti per questa missione militare francese e inglese, con il sostegno poi dei Paesi Bassi e dell'Italia. In realtà è una missione per garantire la sicurezza della navigazione. E però ci sono ancora diversi punti poco chiari.
0: Che sarebbero, professore? Perché ce ne sono tanti e facciamo fatica a elencarli tutti, i principali.
2: Sì, si fa fatica perché in realtà l'incertezza c'è. Di certo il programma di questa missione può migliorare la situazione indubbiamente dello stretto di Hormuz, perché è una via d'acqua strategica per il commercio mondiale, le forniture energetiche globali, ed è stato bloccato, come sappiamo, dall'inizio del conflitto fra Iran e Stati Uniti e Israele. Probabilmente questa missione riuscirà nell'intento di garantire nuovamente il rispetto del diritto internazionale del mare, però e soprattutto l'azione di sminamento, quello delle quali è incaricata l'Italia.
0: Perché c'è anche quella parte lì che spetta a questa missione europea, quella di sminare concretamente quel tratto di mare, no? C'è anche questo?
2: Sì, quello spetta all'Italia. In effetti i cacciamine italiani sono all'avanguardia, hanno una notevole esperienza, si sono già avvicinati al teatro delle operazioni, andranno a Gibuti e questa missione potrà indubbiamente migliorare la situazione dello stretto di Hormuz. Però ci sono problemi perché abbiamo anche attori non statuali che operano come per esempio le milizie Houthi dello Yemen e sono dotati di armi, di razzi che hanno già usato contro navi mercantili e militari nello stretto. Però va anche detto che dovrebbe essere raggiunto il pattugliatore Montecuccoli, che è armato di missili per la difesa contraerea, antinave, per i sistemi di difesa ravvicinata. Quindi è una missione che fa parte di questa coalizione internazionale che deve procedere per operare per lo sminamento appunto di 60 chilometri di lunghezza e una larghezza di circa 30.
0: Eh sì, c'è questo tema soprattutto anche degli altri attori, no? Che operano nell'area, che lascia grandi incertezze su quello che potrebbe essere il futuro, soprattutto sui rischi, professore, perché questa ormai abbiamo imparato a conoscere, ma per definizione, quello scacchiere medio orientale è uno scenario profondamente mutevole, segnato da cambi repentini e capovolgimenti, lo abbiamo visto in tutti questi mesi, soprattutto con gli Stati Uniti di Donald Trump. E dunque, considerando anche il fatto che ci saranno poi altri 60 giorni di negoziati che non sappiamo dove ci potranno portare, quale direzione possano prendere tra Washington e Teheran, avviare una missione navale di questo tipo con il coinvolgimento europeo lì di fronte alle coste dell'Iran, che rischi può comportare?
2: Ma indubbiamente c'è ancora l'instabilità, perché nuovi contrasti con l'Iran possono sempre riemergere. Oltretutto la politica estera americana oggi, come sappiamo, è anche soggetta a una variabilità continua. C'è poi il problema dell'interferenza della politica estera israeliana, assertiva e tutt'altro che tranquillizzante. Poi naturalmente bisognerà vedere l'assetto che riusciranno a dare al transito nello stretto di Hormuz, perché c'è anche il problema, per esempio, dei pedaggi, c'è il problema della idea che hanno gli iraniani e l'Oman di imporre una tariffa. Bisognerà vedere se sarà una tariffa obbligatoria o se invece sarà qualche cosa che verrà richiesta in cambio di un servizio effettivo di assistenza al transito. Quindi sono tutte incognite. Di certo però è una buona notizia quella dell'apertura, un ritorno al rispetto del diritto internazionale del mare, almeno parzialmente, perché effettivamente oggi la tendenza è quella verso la territorializzazione del mare, cioè quella dell'estensione della sovranità territoriale sul mare, qualcosa che è stato evitato da almeno 400 anni.
0: E questa è sicuramente una buona notizia, almeno lo auspichiamo tutti quanti, però possiamo anche dire, professore, che se non si mettono delle precise garanzie al fatto che adesso il percorso negoziale possa davvero portare in una direzione ben precisa, portare le nostre navi in quel tratto di mare così vicino le espone, rischia di esporle a essere un obiettivo concreto se non ci sono garanzie adeguate.
2: Indubbiamente, è un problema infatti di garanzie, di accordo preliminare. È vero che l'inserimento in una missione internazionale è diverso rispetto a una azione decisa soltanto da un governo, però i rischi ci sono, sia di tipo statuale nei contrasti con gli attori della regione, sia di tipo soprattutto non statuale, perché effettivamente queste milizie che hanno già operato nel Mar Rosso e nel Golfo Persico sono una incognita e sono effettivamente effettivamente una minaccia. Bisognerà vedere appunto quali regole riusciranno a darsi, quali accordi firmeranno e poi soprattutto se li rispetteranno.
0: È qualcosa che dovremo per forza sapere in questa settimana, se si andrà davvero in quella direzione, immagino, no?
2: Sì, di sicuro. Le regole comuni, questa missione italiana, quella che ci interessa di più ovviamente, perché il problema è anche quello di un coinvolgimento, bisognerà vedere se queste procedure di difesa dei paesi NATO, un sistema di protezione comune, funzioneranno soprattutto appunto sulla base di regole che poi dovranno accettare anche gli attori regionali. Quindi la partita è ancora aperta, si può parlare indubbiamente di un passo avanti, è un problema enorme in termini di approvvigionamento energetico e quindi un passo ci voleva, bisognerà però appunto vedere quanto questo sia sarà poi produttivo o meno.
0: Grazie Alessandro Vitale, grazie professore, alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie.

0: Era Alessandro Vitale, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Un altro grande interrogativo di queste ore riguarda poi lo stesso memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran. Finora abbiamo parlato soltanto delle incognite relative alla missione nello stretto di Hormuz, ma poi rimane quello, l'accordo tra Trump e l'Iran, un'intesa di 14 punti, per quello che si è saputo, siglata al momento con una firma digitale a distanza, perché poi la firma fisica ci sarà il prossimo venerdì a Ginevra. Di questo parliamo insieme a Luciana Borsatti, giornalista e saggista, grande esperta di Iran. Benvenuta, Luciana.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, Luciana. Allora, che cosa vuol dire firma digitale? Partiamo da qui, perché anche questo è un aspetto che ha colpito molto, no?
1: Era previsto che ci fosse un arrivo in Europa di esponenti dell'amministrazione USA, dei delegati di Trump. Alla fine questo viaggio è stato in qualche modo annullato, però bisognava, per evitare, diciamo, incidenti dell'ultimo momento, perché questo memorandum è stato tormentato fino all'ultimo, la firma digitale, come dire, un modo per dire ok, ci siamo messi d'accordo in coincidenza del compleanno del presidente Trump, così lui è contento, ma per evitare che ci siano scherzi lo firmiamo digitalmente.
0: Era una garanzia, una sorta di garanzia, insomma.
1: È una sorta di garanzia, però insomma è, diciamo che tutto molto debole, ma sarà anche debole la firma, se ci arriveranno la firma definitiva con le strette di mano, presumo, che di solito si fa, e con le photo opportunity anche venerdì. Cioè, questo accordo è fortemente voluto da una parte, da una buona parte dell'amministrazione iraniana, della leadership iraniana, sicuramente molto voluto dall'amministrazione Trump e dal presidente in particolare, perché ha capito che si è proprio infognato in una strada senza uscita. E però ci sono molte insidie lungo questo percorso, e l'esito finale di questo accordo non dipenderà soltanto dalla buona volontà dei contraenti.
0: Anche da chi altro dipenderà, secondo te, Luciana?
1: Dipenderà principalmente da Israele, dal governo Netanyahu, che ha subito chiarito, non tramite lo stesso Netanyahu, che in questo momento si trova un po' in difficoltà col suo alleato Trump, ma è stato chiarito da almeno due ministri del suo governo che Israele non si sente vincolato a questo accordo e che rimane l'obiettivo primario del conflitto, rimane aperto, che è quello di fare un cambio di regime nella Repubblica Islamica. Infatti un altro ministro della componente più oltranzista, cioè Smotrich, ha chiarito che risolveranno il problema con la Repubblica Islamica, porranno fine alla Repubblica Islamica, lo dovranno fare da soli. Allora, se questa parte così determinante nelle sorti del governo di Netanyahu prende le distanze in questo modo dall'accordo, è chiaro che l'accordo sarà perennemente insidiato
0: perennemente
1: dal governo israeliano.
0: A rischio, e così a rischio anche qualsiasi ipotetica missione navale che possa garantire la navigazione nello stretto di Hormuz nei prossimi 60 giorni. Io speravo, Luciana, che tu mi rispondessi Netanyahu, perché noi attendevamo le risposte, le prime parole di Netanyahu, la prima conferenza stampa dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e sono arrivate proprio nei minuti in cui eravamo in onda. Ha detto Netanyahu: l'Iran non avrà mai il nucleare, questa è la missione della mia vita. E poi ancora: che cosa abbiamo ottenuto in Iran? Abbiamo eliminato una minaccia imminente, così ha risposto il premier israeliano. Venendo al nucleare, che è uno dei punti, forse il punto principale che è più a cuore Netanyahu, almeno da queste parole, non sappiamo al momento che tipo di percorso sul nucleare sia stato delineato tra le due parti, tra Washington e Teheran, ma sapendo quanto divide queste due parti, questo dossier, quale potrebbe essere il punto di caduta dopo tutti questi mesi in cui, insomma, una soluzione non siamo mai riusciti a intravederla?
1: Allora, sinceramente, facciamo un passo indietro. Allora, tutti quanti parlano della minaccia nucleare dell'Iran, cioè che il programma civile iraniano possa trasformarsi in un programma militare. Però queste qui sono tutte, come dire, affermazioni sulla base di informazioni, cioè sono intenzioni presunte della Repubblica Islamica. Nessuno ha mai provato negli ultimi decenni che la Repubblica Islamica volesse dare una svolta militare al suo programma nucleare
0: Sì, si è
1: civile.
0: parlato di un
1: Quindi questa
0: pretesto
1: faccenda.
0: americano per iniziare la guerra, certo.
1: No, ma è una giustificazione, come dire, è una giustificazione introdotta nel discorso per giustificare un conflitto che altrimenti giustificazioni non ne aveva. E infatti l'elettorato iraniano, scusate, l'elettorato americano parte, una grossa parte del partito repubblicano negli Stati Uniti non riesce ancora a trovare un motivo per questa guerra. Nessuno ha
0: Certo.
1: mai provato che Teheran volesse dotarsi di un'arma nucleare, ma se anche volesse dotarsi di un'arma nucleare, che a questo punto non avrebbe tutte le ragioni, avendo subito due guerre, probabilmente proprio perché non aveva un'arma nucleare, bisogna stabilire se questa possibile arma nucleare fosse nelle intenzioni dell'Iran per andare a colpire lo Stato di Israele o semplicemente non fosse, non sia, non possa essere come strumento di deterrenza per evitare ulteriori attacchi. Allora, la deterrenza nucleare è un discorso, l'avere l'arma nucleare a scopo offensivo è un altro. Sappiamo benissimo che un'arma nucleare a scopo offensivo vuol dire comunque la fine della nostra civiltà e non
0: Certo,
1: soltanto
0: ma
1: di quella
0: infatti Luciana,
1: iraniana.
0: considerando, avendo ben presente le propagande, no, che hanno poi portato anche alle azioni militari che abbiamo visto, se di nucleare si parla in questi 14 punti, in che termini si deve parlare tra Washington e Teheran? Con quale punto di caduta?
1: Allora, non è significativo che Obama, che non parla mai, abbia parlato un paio di giorni fa
0: Sì.
1: alla ABC e abbia detto che Trump non è in grado di fare un accordo migliore di quello che ha fatto lui dopo 2 anni di negoziati. Quindi il punto di caduta di questi negoziati, se saranno in grado di portarli avanti per i prossimi 60 giorni, sarà probabilmente che l'Iran manterrà il proprio diritto all'arricchimento dell'uranio, benché sotto una supervisione internazionale che garantirà che questo arricchimento dell'uranio non andrà oltre una certa soglia. L'altro problema, che è esattamente quello che ha ottenuto Obama
0: Obama,
1: dopo 2
0: sì.
1: anni di negoziati. Allora, l'altro problema che si è creato nel frattempo, ma solo ed esclusivamente perché Trump è uscito da quell'accordo, è che l'Iran nel frattempo si è creato una scorta di uranio arricchito al 60%, quei famosi 440 kg di uranio arricchito al 60%, di cui in qualche modo bisogna liberarsi. Allora, questo è l'altro termine del negoziato. Allora, Teheran si è dichiarato disposto a diluire quelle scorte di uranio arricchito fino ai minimi termini, oppure di trasferirle in un paese terzo. D'accordo? Questa è l'altra questione. Allora, quale sarà il punto di caduta su questo? Sarà abbastanza vicino a queste due ipotesi, da diluizione per renderlo non più così pericolosamente vicino ad un'ipotetica arma atomica, oppure il trasferimento altrove. La Russia si era offerto di farlo, vediamo. Però è difficile che si arrivi a qualche aggiustamento diverso da questi che abbiamo appena ipotizzato. È difficile che si arrivi a questo. Però nel frattempo, allora, Netanyahu ha scopi propagandistici di propaganda elettorale per non essere sconfessato dal proprio elettorato, dai propri sostenitori. Continua a dire che è stato ottenuto il risultato che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e continuiamo così. L'hanno detto pure le potenze europee, l'ha detto pure il nostro premier Meloni, va benissimo, continuiamo a dirlo, ma il problema sappiamo che è ben altro. Il problema è che abbiamo di fronte una Repubblica Islamica dell'Iran che non si è mai piegata all'ordine del Medio Oriente che avrebbe voluto per decenni l'America, non si è mai piegata, non lo sta facendo nemmeno adesso. E tantomeno sarà pronta a piegarsi al nuovo disegno israeliano, per il Medio Oriente che che rappresenta sostanzialmente la capacità di espansione di Israele nel territorio della Grande Israele, inglobando non soltanto i territori palestinesi, ma anche ampie porzioni del Libano.
0: Sì.
1: Cioè, è questa la vera questione. Se poi vogliamo parlare della minaccia nucleare dell'Iran, come abbiamo fatto per decenni, continuiamo a farlo, ma ci stiamo raccontando le favole.
0: E questo è di tutta evidenza. Luciana Borsatti, ti ringraziamo per essere stata con noi. A
1: Grazie a voi, salve.
0: presto, a presto. Luciana Borsatti, giornalista e saggista, esperta di Iran. E con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20 dedicata al Medio Oriente, ne faremo altre, è inevitabile, soprattutto in questa settimana che ci porterà venerdì a questa firma ufficiale, al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Un saluto da Mattia Guastafierro, a domani al solito orario, ciao!
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Iran e Stati Uniti, c'è un accordo. La firma sarà venerdì, ma tante cose possono ancora andare storte. Libano, nucleare e Hormuz, le incognite più pressanti. A Evian inizia il G7. Mentre i leader delle maggiori economie occidentali si riuniscono all'ombra delle tensioni geopolitiche, migliaia di persone manifestano contro il summit. Secondo la giustizia britannica, Palestine Action è un'organizzazione terroristica. La sentenza della Corte d'Appello dà ragione al governo, ribaltando una precedente sentenza. Divieto di social per gli under 16. Il premier britannico Starmer annuncia il provvedimento, ampliando un dibattito su un tema aperto in tutta Europa. È morta Tati Almeida, simbolo delle madri di Plaza de Mayo argentine. Fino alla morte ha cercato il figlio Alejandro. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo per mettere fine alla guerra. L'annuncio è arrivato ieri sera e nella notte è stato firmato da entrambe le parti in forma digitale. Verrà poi concretamente e fisicamente firmato venerdì in una cerimonia ufficiale a Ginevra. Ci sono ancora molte cose che non sappiamo dell'accordo, anche perché al momento non è stato reso noto un testo ufficiale, ma che cosa sappiamo fin qui? Sentiamo Emanuele Valenti.
7: In qualche modo di questo accordo sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso che gli stessi elementi che abbiamo come quasi certi sono poi in realtà gli stessi elementi che si potrebbero trasformare in ostacoli insormontabili nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Allora sicuramente dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti dovrebbero togliere il blocco ai porti iraniani sul Golfo Persico. Il cessate il fuoco dovrebbe essere appunto prolungato di altri 60 giorni, quindi 2 mesi, e dovrebbe riguardare tutta la regione, quindi dovrebbe riguardare, così sicuramente ci sarà scritto in questi punti di questo memorandum, dovrebbe comprendere, comprenderà anche il Libano. Le due parti, Iran e Stati Uniti, si impegnano a negoziare nei prossimi 2 mesi, 60 giorni, soprattutto su una questione, anche se non solo, ma soprattutto su una questione, il programma nucleare, perché probabilmente in questo memorandum c'è scritto quello che dice Donald Trump, che gli iraniani, ma in fondo lo dicono da sempre, la Repubblica Islamica lo dice da sempre, gli iraniani non punteranno ad avere l'arma atomica, ma da qui ad avere un accordo sul nucleare in soli 60 giorni, e se vogliamo mettiamoci anche i 3 mesi precedenti, assolutamente non sarà facile. Quindi questo è quello che al momento sappiamo. Via a tutti i blocchi di Hormuz, anche se ci vorrà parecchio tempo per tornare alla normalità per quanto riguarda la navigazione, cessate il fuoco in tutta la regione sulla carta e trattativa e negoziato nei prossimi 60 giorni per arrivare a un accordo sul nucleare.
5: E da qui a venerdì potrebbero ancora cambiare le cose, e nulla osta che le cose cambino anche una volta firmato ufficialmente il memorandum. Ma quali sono le incognite più complicate? Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
7: Esattamente, come dicevo, questi 3 principali punti dell'accordo che pensiamo di conoscere, sovrapponendo tutte le informazioni che possiamo mettere insieme in questo momento, perché non abbiamo in mano alcun documento ufficiale, ecco, tutti gli elementi che dovrebbero stare in questo memorandum rappresentano anche, sono anche il titolo di possibili ostacoli. Partiamo dal Libano, le notizie delle ultime ore ce lo confermano. Israele interromperà veramente gli attacchi sul Libano e farà lo stesso Hezbollah. Nelle ultime ore abbiamo visto ancora degli attacchi, il ministro della difesa israeliano Katz ha detto noi rimarremo presenti nel sud del Libano, e questo accordo è criticato praticamente da tutti i partiti politici di Israele o comunque da una buona parte del paese, quindi il pericolo non è solamente Netanyahu, quindi questo probabilmente è l'ostacolo principale. Tra cui è venerdì, ma in realtà anche poi nei giorni e nelle settimane successive. La questione di Hormuz è un altro ostacolo, perché un conto è la riapertura e un conto è poi la modalità di come funzionerà Hormuz, perché Trump e la sua amministrazione dice sarà tutto libero come prima, gli iraniani invece vogliono approfittare di quello che è successo per imporre in qualche modo, ottenere in qualche modo un loro parziale controllo. Per esempio le navi che passeranno dovranno pagare qualcosa all'Iran, l'Iran insieme all'Oman, come dice Tehran, avrà il controllo, gli Stati Uniti dicono assolutamente di no, l'amministrazione Trump appunto dice assolutamente di no, lo stesso tutti i paesi arabi del Golfo sono molto preoccupati, ma gli iraniani tendono oppure puntano a qualcosa di completamente diverso. Poi, terzo elemento, la questione del nucleare. 60 giorni, lo abbiamo già detto, sono molto pochi, l'accordo del 2015 venne negoziato come minimo in almeno 2 anni di trattative ai tempi di Barack Obama. Ci sono diverse questioni da decidere. Cosa ne sarà dei siti nucleari iraniani? Per quanto tempo gli iraniani non potranno arricchire l'uranio, dovranno sospendere sostanzialmente il loro programma nucleare? Loro vorrebbero 20 anni, pare che l'amministrazione Trump abbia proposto 10-15, potrebbe essere un compromesso, e poi fino a che punto lo potranno arricchire? Che cosa ne sarà poi del monitoraggio internazionale, no? Del programma nucleare iraniano, sostanzialmente i famosi osservatori della IEA, e che cosa ne sarà dell'uranio già arricchito che è in Iran, forse in alcuni siti colpiti e bombardati, ma dovrebbe essere ancora lì, oppure gli iraniani l'hanno trasferito in altri luoghi sicuri, no? Perché Trump voleva che venisse tutto trasferito all'estero, gli iraniani in queste settimane hanno sempre detto assolutamente di no. Quindi Libano, Hormuz e nucleare, i 3 elementi che conosciamo, ma allo stesso tempo i 3 principali ostacoli a questo riavvicinamento, a questo primo accordo tra Teheran e Washington.
5: E ci colleghiamo ora in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
8: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
5: Ecco Roberto, oggi Trump al termine dell'incontro con Macron al G7 che inizia oggi ha detto che il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento potente, non come quello di Obama che era terribile, ha detto. Quindi insomma Trump cerca di vendere questo accordo come una sua personale vittoria, ma è così? È una vittoria di Trump?
8: Ma allora, sicuramente quello che sta cercando di fare Donald Trump e i suoi collaboratori è dipingere questo accordo come un grande successo. Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra, ha scritto con toni forse eccessivamente lirici proprio Trump su Truth Social. E il vicepresidente J.D. Vance, che tra l'altro dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma, ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che ci sono, ha detto, 2 punti fermi, che lo stretto di Hormuz riaprirà la libera navigazione e che l'Iran non avrà mai il nucleare. In realtà, anche diciamo la prima cosa, non si conosce esattamente il testo, attenzione, quindi ci sono molte cose che restano vaghe, imprecisate. Però l'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto a disposizioni iraniane, frase ambigua che però lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. Quindi quello che dice Trump, che sarà completamente libera la navigazione, resta appunto al momento, quantomeno al momento, un'opinione e una dichiarazione di Trump che non ha diciamo fondamento nella realtà. Non ci sono commenti poi da parte israeliana ed è tutt'altro che certo che Netanyahu e Hezbollah non riprendano i combattimenti. La cosa più importante poi nell'intesa, a quanto si sa, nonostante quello che dice appunto J.D. Vance, non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Pensiamo poi, Martina, a quello che Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance hanno detto in questi mesi. Allora, dal secondo giorno di guerra, la guerra era finita ed era vinta dagli Stati Uniti. Al quarto giorno l'esercito iraniano era completamente distrutto, per non parlare dei continui appelli al regime change, al cambiamento di governo, di regime, che appunto all'inizio del conflitto si sono spesso sentiti da parte americana. Niente di tutto questo è stato raggiunto, anzi la possibilità è che lo stretto di Hormuz finisca sotto la sovranità iraniana. Poco fa CNN ha chiesto a J.D. Vance: perché non pubblicate il testo dell'intesa? Significativamente J.D. Vance è rimasto in silenzio.
5: Ecco, oggi il Financial Times scrive che l'accordo con l'Iran mette fine a questi 4 mesi di conflitto in Medio Oriente che hanno messo in difficoltà la presidenza di Trump, ma, scrive il Times, anche se dovesse reggere, l'intesa potrebbe essere arrivata troppo tardi per invertire i danni causati dalla guerra nel Partito Repubblicano. Come viene vista questa svolta, diciamo, internamente nel Partito Repubblicano e negli Stati Uniti?
8: Ma allora, ovviamente gli alleati di Trump cercano di dipingere questo quadro d'intesa, questo memorandum d'intesa, come una grande vittoria del presidente. Allora, mi sono segnato una dichiarazione che è molto significativa del segretario di Stato Marco Rubio, che ha scritto su X: l'America è fortunata ad avere un leader con un coraggio così incredibile, una forza straordinaria, un senso dell'umorismo ineguagliabile e un amore per la patria senza pari. Sostiene appunto con toni particolarmente censatori, tra l'altro è stato il compleanno ieri di Trump, sostiene appunto Marco Rubio. I democratici evidenziano invece soprattutto i tanti punti oscuri e il fatto che questa intesa arriva dopo mesi di guerra che hanno devastato l'economia americana. Secondo me però è molto interessante il commento del senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, che dice: temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa da quella del team dei negoziatori americani, ha detto Graham, che è un alleato strettissimo di Trump, ma appunto non sembra davvero molto convinto di quello che ora dice Trump e non sembra soprattutto in generale molto convinto di questa intesa. Martina.
5: Grazie Roberto, buon lavoro.
9: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle

0: Ovviamente l'accordo di cessate il fuoco con l'Iran è sulla bocca di tutti i leader che in queste ore stanno arrivando a Evian, il comune francese dove oggi inizia il summit del G7. A dominare la scena saranno infatti le due guerre, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, che tra l'altro questa notte è stata colpita duramente dall'esercito russo. Mentre però i leader si preparavano a incontrarsi, si riunivano, nelle scorse ore a pochi chilometri di distanza a Ginevra la società civile si è mobilitata per chiedere e per raccontare un altro mondo. Sentiamo da Evian Veronica Gennari.
1: Senza autorizzazione, l'ingresso a Evian-les-Bains è categoricamente vietato. La cittadina francese ospita infatti da lunedì 15 a mercoledì 17 giugno l'edizione 2026 del G7, summit annuale dei capi di Stato delle 7 economie democratiche più avanzate: Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito. Mentre si portano a termine gli ultimi preparativi prima dell'arrivo ufficiale dei leader, previsto stasera, e mentre centinaia di giornalisti da tutto il mondo accorrono verso la cittadina sulle rive del lago Lemano, a pochi chilometri di distanza migliaia di persone manifestano contro il G7. Domenica, infatti, la città di Ginevra è stata teatro di un lungo corteo che contava circa 20.000 manifestanti, secondo i dati delle forze dell'ordine svizzere, 60.000 secondo gli organizzatori, riunitisi nella coalizione No G7. La coalizione, che conta associazioni, sindacati, gruppi femministi, movimenti pro-palestinesi, ha sfilato dietro lo slogan antifascista, antiimperialista, No G7.
2: Cette année, ça nous semblait essentiel de converger vers Genève, de converger vers la mobilisation No G7, parce qu'en fait, dans l'histoire...
1: Quest'anno ci è sembrato fondamentale riunirci a Ginevra e unire le forze per la mobilitazione No G7, perché nella storia le femministe sono sempre state in prima linea nella lotta antiimperialista. Siamo antiimperialiste perché denunciamo un sistema patriarcale, anticapitalista ed estrattivista, di cui i rappresentanti statali riuniti al G7 sono un esempio. Un sistema che distrugge il pianeta e le nostre vite.
2: Frustration de ce système qui détruit non seulement la planète mais aussi nos vies.
1: Al fianco delle femministe anche Luca Califano, membro dell'associazione Solidarité, che rappresenta la manifestazione. Califano spiega ai microfoni di Radio Popolare che quando le diverse associazioni di Ginevra hanno saputo che il G7 si sarebbe tenuto a pochi chilometri dalla loro città, si sono subito organizzate per scendere in strada.
3: L'idea è completamente di, collettivamente, di creare un controdiscorso su un'altra visione che vogliono darci loro. Vuol dire che vogliamo attaccare direttamente questa visione capitalista, imperialista, fascista, sessista e ecocidio che difendono questi 7 dirigenti.
1: Secondo gli organizzatori, la manifestazione è stata un successo.